0: questa domanda, cioè da che cosa vuole salvarci?
1: Allora, io adesso ve lo dirò brevemente, ho fatto una sorta di piccolo elenco dei motivi sbagliati per cui seguire Gesù, che però a noi sembrano motivi buoni, e questi motivi sbagliati in realtà li ho presi tutti dal Vangelo. Appena noi cominciamo a leggere il Vangelo, ci accorgiamo che il ministero della vita pubblica di Gesù non consiste in una grandissima predica che a un certo punto dà una teologia nuova, eccetera. Il primo alfabeto che Gesù usa è quello dei segni, e quindi esorcismi e miracoli. Ma il problema, lo sapete qual è? È che la gente comincia a seguire Gesù non perché è Gesù, ma perché Gesù fa miracoli. E uno dice: che cosa c'è di male? Tutto. Sapete perché? Cerco di togliere la patina teologica e di portarvela a livello esistenziale. Perché è sbagliato seguire Gesù solo perché fa i miracoli? Che cosa si nasconde dietro questo primo inganno, questo primo modo sbagliato di seguire Gesù? Allora, finché lui fa miracoli, noi gli crediamo. Quando smette di fare miracoli, è finito, è finita la nostra fede. Siccome andrà a finire in croce, e siccome in croce non c'è nessun miracolo perché muore veramente, capite che se tu hai seguito Gesù per i miracoli, quando arriva la croce è finita la tua fede, perché la croce non ha nessun miracolo. La croce è croce, è lo scandalo, dice Paolo. Scandalo significa che tu ci inciampi su quella situazione, e tutto quello che prima ti dava sicurezza in quel momento lo perdi. Ma che cosa nasconde la fede nei miracoli? Una delle caratteristiche della nostra vita umana è questa: la nostra vita umana si manifesta con dei bisogni. Chi è Dio? È colui che prende sul serio i tuoi bisogni. Io ho bisogno di questa cosa, arriva Dio e te la dà. Io ho bisogno che in questo momento guarisco, arriva Dio e ti dà la guarigione. Io ho bisogno che i miei affari vadano in un certo modo, arriva Dio e ti dà il miracolo che i tuoi affari vanno in quel modo. Insomma, ogni tuo bisogno corrisponde a un'azione di Dio. Questo è seguire Dio nei miracoli e basta. Allora, tu di Dio ti ricordi solo quando hai bisogno. Attenzione, e se malauguratamente non ti corrisponde in un bisogno, tu perdi la fede e cominci a dire: ma che razza di Dio è un Dio che io ho domandato bianco e mi ha dato arancione? Perché non si può seguire Gesù solo perché Gesù ci accontenta nei nostri bisogni. E vedete, Gesù questo lo capisce fin dall'inizio. Se vi leggete il Vangelo di Marco, subito comprendete una cosa: che appena le folle si mettono in fila alla porta della casa di Pietro e poi alle porte della città per essere guariti da Gesù, la notte Gesù va a pregare, e alla fine di quella preghiera, la mattina dopo, dice ai suoi discepoli: di qua ce ne dobbiamo andare, io la fama costruita sui miracoli non la voglio. Perché è un po' come dire che tutti sono presi dai miracoli. Che cos'è che non stanno vedendo? Non stanno vedendo Gesù, stanno vedendo solo i suoi miracoli. Dice: noi abbiamo bisogno di segni. Amici, che cosa sono i segni? Se io vi dicessi: adesso vi indico dov'è il santuario di San Pio da Pietrelcina, allora uso il mio dito come se fosse un segno. Ora, invece di seguire la direzione del mio dito, voi guardate solo il dito. E che vi serve? A nulla. Lo scopo di un segno è condurci da qualche parte, non fermare il nostro cammino. Allora, lo scopo del miracolo, lo scopo del segno nel Vangelo è quello di indicarci qualcosa. Ma tu non puoi accontentarti, dici: sai, volevo fare un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e finalmente ho trovato un cartello stradale con scritto San Giovanni Rotondo. Ma quello è un cartello, non ci sei arrivato. Cioè, devi seguire la direzione di quel segno. Se tu ti fermi al segnale, non vai da nessuna parte. Allora, molti di noi hanno questa fede. Molti di noi cercano Gesù semplicemente perché vanno alla ricerca di qualcosa che soddisfi i propri bisogni. E quindi andiamo alla ricerca di segni, soprattutto di segni straordinari. ma di segni che invece di edificare la nostra vita spirituale ci distraggono da Gesù. Seguire Gesù solo per i miracoli è assolutamente sbagliato, perché arriva un momento nella vita in cui tutti i miracoli non serviranno a nulla. Ehi, tu che demolivi il tempio e lo ricostruivi, scendi dalla croce. E dicono i dottori della legge mentre lui è appeso sulla croce: ma costui ha salvato gli altri, perché non salva se stesso se è veramente il figlio di Dio? Capite qual è l'operazione mediatica che fanno contro Gesù? Quando Gesù è in croce, tutti gli argomenti li usano per demolire il suo ministero precedente. I suoi discorsi non servono a niente, è finito in croce. I suoi miracoli erano tutte delle illusioni. Se fossero stati veri i miracoli, adesso scenderebbe dalla croce. Invece no, in croce sta morendo. Lo scandalo. Amici, prima o poi sulla croce ci finiamo, E in quel momento, se non abbiamo una fede vera, la fede miracolistica non ci servirà a nulla, esattamente a nulla. Anzi, vi faccio una confidenza. Quando ogni tanto sento qualcuno che dice: ma non, lì c'è una bella esperienza ecclesiale, lì c'è una bella esperienza di fede, accadono cose straordinarie, accadono segni, e quindi ditemi, soltanto perché ci sono dei segni esterni e straordinari, questa cosa ci dice che sicuramente è all'opera il Signore lì? Perché pensate che il demonio non sia capace di fare miracoli? Ma guardate che per deviarci può concedere miracoli il demonio. Volete una prova scritturistica? Andate nell'Antico Testamento. Quando Mosè si presenta al faraone per convincerlo a far uscire il popolo di Israele, Dio concede a Mosè di fare davanti al faraone dei miracoli, dei segni prodigiosi. Il bastone, vi ricordate? E dice: i maghi di corte riuscirono a fare la stessa cosa. L'acqua che diventa sangue. I maghi di corte riescono a fare la stessa cosa. Quindi è un errore giudicare che una cosa è da Dio semplicemente perché ci sono dei segni straordinari. Non sono quelli frutti, amici. Attenzione, soprattutto quando uno vive un'esperienza ecclesiale carismatica. Carismatica non significa lasciarci prendere da un'onda emotiva del sensazionale, perché questo, invece di condurci verso Cristo, può deviarci da Cristo. Non si segue Gesù per i miracoli. Chi segue Gesù trova miracoli sulla sua strada. Capite cosa significa? Che lui ti dà i segni che ti servono per andare dove stai andando, ma tu non puoi seguire lui per i segni. Ma questa è solo la prima componente della nostra umanità, i bisogni. C'è un'altra componente della nostra umanità, le paure. Tutti abbiamo delle paure. Guardate che noi, per dominare la paura, siamo disposti a credere a tutto. Se io prendo un gruppo di adolescenti, un gruppo di giovani, e dico: volete fare un incontro su Gesù o sul demonio? Sapete che cosa mi chiedono? Ah, parlaci degli esorcismi, parlaci di questo, parlaci di quest'altro. No, amici, perché le paure in qualche maniera ci prendono di pancia sulle questioni e ci fanno fare delle scelte, delle cose che ci conducono molto spesso fuori strada. Per amore della paura, noi siamo disposti a tutto. E vedete, Gesù nel Vangelo non opera solo miracoli, ad esempio opera esorcismi. Che cosa significa questo? Che molto spesso la fede noi la usiamo come un aiuto contro le nostre paure. E questo dice: ma è sbagliato questo? Facciamo in questo modo. Vi sposereste mai una persona perché, siccome avete paura di dormire la notte in una casa da soli, dice: beh, sposiamoci, così non dormo da solo la notte? Beh, vi sembra un po' troppo riduttivo, vero? Bene, chi si accontenta di una fede basata sulle paure usa Dio semplicemente per star tranquillo. Ho bisogno di un antidolorifico, arriva Dio. Ho bisogno di qualcosa che non mi faccia avere paura, ecco, arriva Dio.
0: ho bisogno di quello per affrontare, arriva Dio. In pratica tu stai usando Dio per gestire le tue paure. Ma questo è fuorviante, non c'è una relazione. La relazione ce l'hai con la tua paura, non con Dio. Allora se tu segui Dio semplicemente perché hai paura, allora quella è la fede degli schiavi, non dei figli. Vi ricordate nella parabola dei talenti? Quello che va a nascondere il talento, qual è il ragionamento che fa? Ho paura di sbagliare. Ho paura che me lo perdo questo talento. E se mi perdo questo talento, quello è un lunatico, viene qua e miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. Quello è esaurito, io non lo voglio vedere. Quando torna gli ridò i soldi e sarà contento. Immaginate che idea si è fatta di questo padrone per pensare queste cose orribili. Ma quella è la paura, eh? Allora, noi possiamo passare la vita con la paura di sbagliare. Possiamo passare la vita con la paura dei giudizi degli altri. Possiamo passare la vita con la paura di non essere all'altezza delle situazioni. Insomma, passare la vita in ostaggio della paura e usare Dio come un modo per gestire le nostre paure. Ma qua siamo... Non è vita, questa è psicologia basica, non c'entra la vita spirituale. È un Dio che ti sei inventato per gestire le tue paure, non è il Dio di Gesù Cristo. Sentite come la parola di Dio distrugge immediatamente ogni forma sbagliata di paura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Che bello, no? Non è che dice... Ecco, siccome ci sei tu, non ci sono le valli oscure nella vita. No, amici, la vita a volte ci riserva delle valli oscure, delle cose che ci fanno veramente paura. Gesù, ad esempio, a un certo punto manifesta la sua paura di morire. Ha paura, infatti si porta gli amici nel Getsemani e va, dice, ma perché dormite? Rimanete svegli. Eppure Gesù ci mostra come si può credere in Dio e allo stesso tempo accettare anche di avere paura. Noi non possiamo cancellare le paure dalle nostre vite, ma sappiamo che la presenza di Dio ha la capacità di farci attraversare ogni paura. Terzo motivo sbagliato per cui seguire Gesù. A volte la nostra vita è in ostaggio non solo dei bisogni o delle paure, a volte in ostaggio dei sensi di colpa. Siccome noi siamo schiacciati dai sensi di colpa, usiamo Dio come una sorta di sollievo nei nostri sensi di colpa. Ma qual è il problema dei sensi di colpa? Lo sapete qual è? È che tu non te ne liberi mai dei sensi di colpa se non ti lasci perdonare. Quindi Dio non è uno che viene lì e ti dà sollievo del tuo senso di colpa. Dio è uno che morendo in croce ha distrutto la colpa. Amici, ha distrutto la colpa. I sensi di colpa sono l'alfabeto del demonio, non dei credenti. Io sono cristiano, vado a messa, prego, ma la mia vita è in ostaggio dei sensi di colpa. Perché vado a messa o non lo so, faccio una preghiera? Perché ho paura, attenzione, che non andando a messa io non sono all'altezza di poter essere amato da Dio, ma se invece prego e vado a messa, allora Lui mi deve amare. È un senso di colpa che gestisce la mia vita. In pratica, io non sto facendo il bene perché l'ho scelto, ma perché ho paura delle conseguenze. E questo non è una relazione alla pari. Se tu vivi il tuo rapporto con Cristo e sei in ostaggio dei sensi di colpa, la tua fede è sbagliata, non è una fede che ti sta salvando. Notate come il mondo questa cosa l'ha capita. Come fa il mondo a farci spendere i soldi? Manovra i nostri bisogni. La pubblicità su che cosa è costruita, amici? Io devo crearti il bisogno di una cosa inutile. Se riesco a metterti in testa che tu hai bisogno di quella cosa inutile, tu la compri. Quindi io manovro i tuoi bisogni. Come faccio a creare l'audience di una persona? Come si fa a tenere insieme le persone? Usa le paure. Questo è dai tempi di Gesù, funzionava così, Diciamo che i romani, se sanno che lui sta dicendo questa cosa, verranno e ci distruggeranno il tempio. È meglio che muoia. È una paura. La paura degli altri, la paura del diverso, la paura dello straniero, la paura di quelli che sono lontani. Le paure.
1: noi possiamo manovrare le persone suscitando paure. Terzo livello in cui il mondo manovra i sensi di colpa, e questo succede anche nelle nostre famiglie, i ricatti psicologici. Ah, se fai questo allora non mi ami. Se succede così allora questo significa che... Ma il mondo ragiona in questo modo. Gesù non fa così. Gesù non ha bisogno di rapportarsi con i nostri bisogni, con le nostre paure e con i nostri sensi di colpa. Queste cose le prende sul serio, ma non è il motivo per cui noi abbiamo una relazione con Lui. Quindi non è che significa che noi non abbiamo dei bisogni, non abbiamo delle paure, non abbiamo dei sensi di colpa, ma non deve essere il motivo per cui abbiamo la fede, capite? Ma chi vive la fede sa che tutte queste cose rientrano in una dinamica di fede, ma Gesù offre qualcosa di più grande, di più alto. Che cosa dice la gente di me? Che sei un profeta, che sei Elia, che sei una brava persona, che sei un taumaturgo, che sei uno che fa miracoli, che sei uno che predica bene, che sei un maestro, che tutte cose belle. Ma non è il motivo per cui Gesù è venuto al mondo. Gesù non è venuto per fare miracoli o esorcismi o per predicare bene. Non è venuto per moltiplicare pani e pesci. Non è venuto per saziare la sete di quelli che hanno sete o la fame di quelli che hanno fame. La fame e la sete che sta prendendo Gesù sul serio non è quella del pane e dell'acqua. È una fame di amore, è una fame di senso. Ecco perché a un certo punto Gesù dice: allora, gli altri dice che credono in questa maniera, e voi invece perché cosa credete? Perché siete qua? In questi giorni perché siete venuti qua? Che cosa pensate veramente di Gesù? Chi è Gesù per voi? È colui che fa i miracoli? È il vostro antidolorifico? È ciò che vi solleva dai vostri sensi di colpa? Ma questo non è Gesù di Gesù Cristo, quello vero. Solo Pietro risponde in maniera chiara a questa domanda: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora proviamo a tradurre questa cosa. Che significa? Se Gesù non è quello che fa i miracoli, che gestisce le nostre paure e i nostri sensi di colpa, chi è Gesù? Dice Pietro: il Cristo, il figlio del Dio vivente. Che tradotto significa? Che Gesù è il motivo per cui la nostra vita è vita. Senza Gesù la nostra vita non ha nessuna consistenza. Senza Gesù non vale la pena svegliarsi la mattina. Senza Gesù non vale la pena mettere al mondo un figlio. Senza Gesù non vale la pena affrontare una malattia. Senza Gesù non vale la pena amare. Senza Gesù non vale la pena nulla. Sentite l'Evangelista Giovanni come traduce questa cosa, con delle parole bellissime. Dice: tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di ciò che esiste. Quindi quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, è il figlio del Dio vivente, stiamo dicendo: tu sei il motivo per cui la mia vita è viva. Togli Gesù e crolla tutto. Quindi non è un hobby del fine settimana, un'attività in mezzo a, non lo so, al tennis, al calcetto, e poi ci abbiamo anche l'alleanza, no? Poi abbiamo anche il gruppo Magnificat. C'è la nostra vita, però poi ci prendiamo due giorni così ci rilassiamo a San Giovanni Rotondo, no? Non è una cosa opzionale. È dire a noi stessi che se la nostra vita rimane in piedi è solo perché c'è Gesù che la fa reggere in piedi. E attenzione, Gesù è il fondamento della nostra vita, anche quando finiranno i miracoli, anche quando avremo un sacco di paura e quando avremo un sacco di peccati di cui essere perdonati. Gesù rimane il motivo per cui la nostra vita resta in piedi. Ora, se uno pensa a una croce, deve umilmente dire: io non sono capace di portarla questa croce. Ma se c'è Gesù come fondamento della vita, tu quella croce la puoi portare. Se tu ami una persona, a meno che tu non sei presuntuoso, superbo o ingenuo, non puoi dire a una persona: ti amo tutta la vita, perché noi non siamo capaci di amare qualcuno per sempre. Ma se c'è Gesù,
0: a fondamento della tua vita, tu puoi amare qualcuno per sempre e con fedeltà. Insomma, qualunque cosa nella vita è affidabile perché c'è Gesù che la rende affidabile, non perché siamo bravi noi. Non confidate in voi stessi, dice la parola. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Benedetto l'uomo che confida nel Signore. Ora, a me sembra che questo grande esame di coscienza generale, no? Che iniziate in queste giornate, abbia come scopo quello di dire: ma Gesù è ancora il fondamento di tutto per noi? O è un pretesto? O è qualcosa che ci dà qualche miracolo ogni tanto, no? Siccome abbiamo un po' di bisogni, e quindi facciamo preghiera di intercessione, e a chi dobbiamo rivolgere le nostre preghiere? A chi può ascoltare i nostri bisogni? Siccome abbiamo un po' di paure da gestire, usiamo Dio, usiamo Gesù. Siccome abbiamo un po' di colpe da scontare, allora tiriamo in ballo Gesù. No. Ci sono altre due motivazioni sbagliate presenti nel Vangelo, eh? Ad esempio, Giuda, perché rimane male di Gesù? Giuda non è cattivo, Ma le cose che ha in mente Giuda sono queste: se il Messia, deve fare il Messia. Qual è il Messia secondo Giuda? Il liberatore dai Romani. Quindi lo scopo che dà Giuda a Gesù è uno scopo politico. Gesù non ha nessuna valenza politica, cioè non ha lo scopo di fondare un partito, non ha lo scopo di cambiare l'economia mondiale, di cambiare l'ordinamento giuridico, non lo so. Questo non è lo scopo di Gesù. Gesù cambia il cuore dell'uomo. Poi sono gli uomini che hanno il cuore cambiato che possono fare politica, economia e cambiare le cose perché hanno il cuore cambiato. La preoccupazione di Gesù sono io. Non gliene importa niente del mondo. La preoccupazione di Gesù è il mio cuore, non l'impero romano. Anche perché, come avete visto, è crollato. E in quel momento nessuno avrebbe mai immaginato che una superpotenza del genere potesse crollare. Questo è per dirvi che ogni periodo storico ha le superpotenze. Poi crolla tutto, amici, eh? Nella vita finisce tutto. Tutto. Solo lui resta. E poi c'è un altro motivo sbagliato: l'uso ideologico di Gesù. In pratica noi usiamo Gesù per fare le nostre battaglie. Quindi siamo cristiani, ma siccome siamo dei frustrati, usiamo Gesù per sfogare le nostre frustrazioni. Diciamo: ma lo facciamo perché siamo cristiani. Un cristiano non agirebbe mai in quel modo, perché un cristiano non userebbe la violenza. Non userebbe la violenza verbale, non userebbe la violenza fisica, non userebbe la violenza in tutte le sue forme, anche quelle sulle tastiere di internet. Non lo farebbe mai un cristiano che ha conosciuto Gesù, perché Gesù non avrebbe mai fatto questo. Ma io lo faccio per difendere la Chiesa, per difendere questo? No! Le crociate sono un fallimento in partenza. Alla maniera di Gesù si combattono le battaglie. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. Queste sono le parole riferite a Gesù. Ma noi siamo capaci di questo? Allora, a me sembra, e poi mi fermo così, lascio spazio a voi, che noi dobbiamo stare molto attenti a domandarci se il motivo per cui stiamo seguendo Gesù è il motivo giusto. Perché potremmo avere davvero un motivo sbagliato. Ma il motivo sbagliato ha una controindicazione pazzesca. Lo sapete qual è? Che alla fine noi non sperimentiamo la redenzione. A che cosa serve guadagnare il mondo intero se poi uno perde se stesso? A che serve aver fatto miracoli nella vita? Guardate, su questo San Paolo è straordinario. Dice: se avessi anche la fede che sposta le montagne, ma non avessi l'amore, non servirebbe a niente, dice Paolo. Se parlassi la lingua degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, se dessi la mia carne in martirio, ma non avessi l'amore, non servirebbe a nulla, dice Paolo. Invece a noi dice: dammi la fede che sposta le montagne, quello sì che è un credente.
1: Dammi la sapienza della parola che sa convincere le persone, quello sì che è un credente. Dammi la testimonianza di uno che fa cose eroiche, quello sì che è un credente. No, l'unica cosa che rende un credente è la carità, è l'amore, perché Dio è amore. Allora, vedete, la lezione di Gesù è la lezione dell'amore. Chi mette Gesù al centro della propria vita ha fondato la sua vita sull'amore di Dio. Di conseguenza lui diventa sacramento di quell'amore. Vi dico una cosa di cui sicuramente voi siete già esperti. Ma tante volte la nostra preoccupazione è evangelizzare. Come avviene l'evangelizzazione? L'evangelizzazione è che tu c'hai davanti, non lo so, un grande campo e dici: andiamo a evangelizzare questo campo, il campo dei giovani, il campo degli ammalati, il campo dei senza Dio, no? E quindi che cosa fai? Come tutte le evangelizzazioni, programmi, fai i tuoi schemi, le tue cose, ma guardate, tutta questa evangelizzazione non porta a nulla. Se la tua vita è fondata su Cristo, il tuo stesso respiro è evangelizzazione. Ecco, voi vi chiamate Magnificat. Ditemi, la Madonna che entra a casa di Elisabetta, quale programma di evangelizzazione ha avuto? Ditemi. Lo sapete com'è stato il programma di evangelizzazione di Maria? Buongiorno, ciao. Come ho sentito il tuo ciao? La gioia dentro. La gioia. Cioè, quando uno è fondato su Cristo, anche il buongiorno è evangelizzazione. Il mio passaggio diventa guarigione per gli altri, senza che io dica una parola. Lo sguardo di una persona, la mano di una persona, il lavoro di una persona, il silenzio di una persona, l'offerta di una persona, tutto diventa evangelizzazione, perché io sono fondato sull'amore di Cristo. Se io invece voglio conquistare gli altri, ma non sono fondato sull'amore di Cristo, questa cosa è fuffa, capite? Dice Paolo: io non sono venuto in mezzo a voi con la sapienza dei discorsi, dice. Io sono venuto in mezzo a voi sapendo un'unica cosa: Gesù e questi crocifisso. Punto. E mentre i greci domandano sapienza e gli ebrei, gli giudei domandano segni, io vi porto solo una cosa: Gesù e questi crocifisso. Punto. E che cosa rappresenta Gesù crocifisso? Il più grande segno di amore che possa essere mai stato dato, uno che dà la vita per te. Allora, questo amore che ha dato la vita per noi è il centro della nostra vita. Insomma, chi sono io per te? Allora, tante volte dentro la nostra vita noi dobbiamo farci questa domanda e tante volte dobbiamo dire se effettivamente stiamo seguendo Gesù per il motivo giusto o per il motivo sbagliato. Vi lascio con una piccola chicca presa dal Vangelo di Marco. Negli scorsi mesi tante volte l'ho sottolineato nei miei incontri. Chi studia la teologia o chi studia la Bibbia sa che a un certo punto c'è un genere letterario proprio all'interno del Vangelo di Marco che si chiama il segreto messianico. In che cosa consiste il segreto messianico? Tutte le volte che Gesù fa un miracolo dice: non ditelo a nessuno. Questo è il segreto messianico. E persino nel Vangelo di Marco, quando Pietro dice: tu sei il Cristo, Gesù gli dice: non dirlo. Ma perché non glielo fa dire? Scusami, se lui è venuto per annunciare questa cosa, tutto quello che dovrebbe fargli una buona pubblicità, perché non dobbiamo dirlo? Perché la gente che sta professando Gesù in quel momento e sta dicendo le cose giuste, lo sta facendo alla stessa maniera dei demoni. Anche loro fanno la professione di fede quando incontrano Gesù. Io so chi sei tu sei il Santo di Dio, io so che tu sei il Cristo, io so che tu sei il Figlio di Dio. I demoni. Quando nel Vangelo di Marco una persona può professare la sua fede e non essere zittito da Gesù? Allora, dice Marco, il soldato romano, vedendolo morire in quel modo, gridò: davvero, costui era Figlio di Dio. E nessuno gli dice: stai zitto, perché la sua fede nasce dalla croce, non dai miracoli, dalle paure, dai sensi di colpa, dai discorsi vani, dalle cose di questo mondo. Nasce dalla croce. La croce è il fondamento della sapienza cristiana. Allora, finché noi non passiamo attraverso un amore fondato su questo, la nostra fede rischia di essere deviata. Ecco, ma chi segue Gesù
0: è disposto a lasciarsi correggere da lui. Pazientemente Gesù prende Pietro, Giacomo, Giovanni, gli altri discepoli e li accompagna in questa conversione, finché non capiranno. Finché, dice Gesù, e concludo, verrà lo Spirito Santo, li accompagna in questa conversione, finché capiranno. Dice Gesù, e concludo, verrà lo Spirito Santo.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro.

Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere, la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

stata dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri vogliono figli perché non stimano la vita. Invece che un dono, la vedono come una serie di prove e di difficoltà. Perché mettere al mondo altri esseri destinati all'infelicità? Proprio questo è, a mio parere, il livello in cui l'uomo è chiamato a rinascere, nella considerazione dell'esistenza, nello sguardo sulla vita quotidiana. Chi vede tutto nero è spesso un uomo solo. Non ha amici, non crede possibile averne. Pensa che all'origine di tutto ci sia il caso, non un padre provvidente. Oppure che questo padre dorma, disinteressandosi degli uomini. Come non avvertire in noi la parte di ragioni istintive che stanno dietro a questa posizione? E torniamo così ancora al tema del male che abbiamo incrociato nel capitolo precedente. Il mondo è governato interamente dal principe del male. Tutto ciò che in me, come in tanti altri uomini e donne, è aspirazione verso il bene, è capacità di sacrificio, è scoperta della positività delle cose, mi parla invece di un signore buono che guida la storia. Proprio perché buono, non vuole imporsi all'uomo, ha sommo rispetto per la sua libertà, accetta di essere rifiutato e misconosciuto. Dall'esperienza malata della libertà come rifiuto del bene vengono tanti mali alla terra e alle persone. Perché nasca un nuovo atteggiamento verso la vita, è necessaria dunque un'educazione della libertà.

Vediamo ora i passi di tale educazione. Il primo, educare lo sguardo, il cuore e la mente a guardare e riconoscere la luce, la positività. Viviamo nell'epoca della depressione. La cupezza degli orizzonti sembra dominare le giornate. Non bisogna permettere che una considerazione negativa metta definitivamente radici dentro di noi. Il secondo passo. Lasciamoci prendere per mano da chi ci ama e lasciamoci condurre a incontrare le esperienze positive. Ci insegnano che vivere è possibile. L'anticamera della paura, che ci può bloccare di fronte alla vita e alle sue scelte, è la solitudine. Concepirsi soli, sentirsi soli. A poco tutto ci piomba addosso come una montagna che non riusciremo mai a scalare. Cerchiamo allora amici disinteressati, quelli veri che hanno a cuore la nostra serenità e la nostra letizia. Gli amici che restano anche nelle difficoltà, che non hanno paura di riportarci sempre alla realtà. Quella realtà che custodisce in ogni occasione almeno un raggio di luce. Il terzo passo, chiedere a Dio l'aiuto. Don Calabria, un santo del Novecento che ha creato grandi opere per i poveri, per i malati, gli abbandonati, e che fu alla fine della vita lui stesso drammaticamente malato, diceva: la preghiera è l'onnipotenza dell'uomo e la debolezza di Dio. Attraverso la domanda e l'affidamento a colui che ci ha creati, usciamo dall'angoscia che ci prende quando pensiamo di dover sciogliere noi tutti i nodi del mondo. Avere un figlio, avere un altro figlio, può essere un'opportunità che, assieme ai sacrifici necessari, porterà tanti doni alla vita dei genitori. Porterà, per esempio, un senso di grande utilità verso il mondo, la coscienza del futuro come speranza di non morire nel nulla, lo stupore di fronte ad una vita che cresce, che muta nel tempo e che, per venire alla luce, ha avuto bisogno di noi.

negli anni 70 del secolo scorso, in cui sembrava che l'unica barriera tra gli uomini e la Chiesa cattolica fosse la contraccezione. Se il Papa, allora era Paolo VI, avesse detto sì alla pillola, le giovani coppie sarebbero entrate in massa nell'ovile di Pietro. È una caricatura, ma non lontana dagli articoli di giornale di quell'epoca. Papa Montini prese sulle sue spalle il difficile compito di rispondere al quesito: è un bene per l'uomo e la donna sposati regolare artificialmente le nascite? In altre parole, è un bene dividere fecondità e sessualità? Non si rischierebbe di banalizzare quest'ultima, riducendo l'atto sessuale ad un gioco che procura piacere e il partner ad un oggetto? La Chiesa sa che l'uomo è segnato da un'infermità radicale, che fa il male che non vorrebbe, che è premuto da mille problemi e difficoltà. Propone un bene alto, non impossibile con l'aiuto di Dio, ma non condanna nessuno, non chiude le porte. Indica una tensione, ma anche reca il perdono di Cristo verso una nuova tappa della vita. Alla fine, Paolo VI, nell'Umane Vitae, disse il no suo e della Chiesa alla regolazione artificiale. A molti, anche nella Chiesa, anche tra i preti, quella decisione del 1965 sembrò disumana. La Chiesa non sa più capire l'uomo, scava un fossato tra sé e il mondo. La frase si sarebbe ripetuta nei decenni successivi in altre occasioni. Ogni nuovo grido d'allarme della Chiesa era interpretato come una chiusura. Qui limitiamoci ad una parola sulla pillola e sulle altre forme di contraccezione. L'Umane Vitae non ha fermato la diffusione del birth control. Anzi, le grandi centrali mondiali della finanza hanno sempre più legato i propri aiuti alle politiche della riduzione delle nascite, contraccezione e aborto. La Chiesa è rimasta una voce solitaria. Inascoltata? Inefficace? Inutile? Non è inutile un richiamo alla vera dignità dell'uomo e della donna. Anzi, è necessario. Quando il rapporto sessuale perde completamente dal suo orizzonte l'apertura alla fecondità, finisce per ridurre l'altro a essere un puro oggetto. La Chiesa non vuole assolutamente negare il piacere dell'atto unitivo dell'uomo e della donna, e tantomeno dimenticare che esso si iscrive in un dialogo d'amore tra i due, che non può ridursi al fare figli. Questo sarebbe innaturale, la natura stessa lo esclude. Ma l'apertura alla fecondità è connaturata alla gratuità dell'amore. Si può sbagliare mille volte, ma la considerazione di quale sia la pienezza dell'amore nell'unione sessuale permette all'uomo e alla donna di riscattarsi da una visione chiusa della propria avventura matrimoniale.

di sacerdote, ho incontrato e ascoltato tante donne che avevano abortito. Nessuna, anche a distanza di molti anni, si era liberata di quel peso. Ricordo una novantenne ancora profondamente segnata da una lontanissima memoria. Per l'uomo è più facile cercare di dimenticare, per la donna è impossibile. È profondamente delittuoso aver favorito la politica abortiva con finanziamenti massicci. Si è così creata una mentalità tragica che fa dell'aborto una delle tante pratiche anticoncezionali. Nelle persone determinate da questa mentalità, che ricorrono all'aborto non per disperazione, ma perché in loro si è cancellato il valore della vita nascosta nel seno della donna, ogni valore tende a scomparire, in un grande misconoscimento che vuole giustificare il male. La pratica abortiva non è così soltanto un male in sé, ma è una fonte che genera altri mali. Quando si uccide nel cuore dell'uomo l'intangibilità della vita, tanti altri beni vengono cancellati. Il rispetto dell'altro, la lotta per superare in noi la violenza e l'ira, la volontà per vincere le tentazioni della guerra e della sopraffazione. La miseria e l'assenza di alloggi sono cause che dovrebbero essere affrontate da governi che hanno a cuore i propri popoli e non solo la propria potenza. Allo stesso modo dovrebbe anche essere combattuta la banalizzazione del sesso e la pornografia diffusa dalle televisioni e da internet. Sono origini diverse della stessa epidemia degli aborti. La madre, ogni madre, deve avere la certezza che la sua creatura potrà essere accolta. Molto si può fare con le politiche di sostegno della famiglia, con la difesa del posto di lavoro, con la creazione di alloggi per le coppie disagiate e con l'adozione.

0: oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo. Si tratta del fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, con noi al telefono. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi abbiamo parlato, appunto il tema di cui abbiamo parlato questa mattina è la fecondità della famiglia. La crisi demografica è una cosa di cui sentiamo molto spesso parlare e le ragioni appunto di questa crisi sono in genere molteplici. Lei però ne individua una sola, mi sembra, cioè la paura.
1: Sì, innanzitutto avere pochi figli vuol dire che si ha poca fiducia nel momento che si sta vivendo, poca fiducia nella storia, poca fiducia nella società e infine poca fiducia in se stessi. Non si ha desiderio di investire, si ha paura, appunto. Ecco, qui ho detto che la causa maggiore di questo momento difficile è proprio la paura di ciò che può accadere, ma anche la paura di non essere sufficientemente preparati ad affrontare la storia, sufficientemente preparati ad affrontare le novità che comporta la nascita di un nuovo figlio, impreparati ad accompagnarlo dentro la vita, insomma paurosi, ritirati. E ho esortato perciò nel libro e ho indicato anche un po' le strade della speranza e le strade per avere la forza di costruire qualcosa di nuovo, di rischiare, appunto.
0: Perché lei appunto pone come opposto della paura non il coraggio, come immediatamente si potrebbe pensare, ma appunto la speranza.
1: Sì, da tanti anni ormai vado sempre più meditando su questa virtù teologale che è per me la virtù, la chiamo così, architettonica della carità, cioè la carità che costruisce nel presente e verso il futuro, la carità che ha il coraggio di immaginare e di rischiare una costruzione in cui vengono coinvolti anche gli altri. Questo è per me la speranza e perciò ho incitato nel libro alla speranza. Certo, questo richiede ancora che l'uomo non pensi di essere solo, non pensi di essere abbandonato al mondo con le sue sole forze, ma sappia riconoscere coloro che gli sono vicini come un aiuto, soprattutto gli amici, i familiari, Dio.
0: Bisogna avere però anche la forza, lei dice, di chiedere aiuto.
1: Sì, questa è una delle chiavi fondamentali della mia vita di ora. Io mi rendo conto che da solo non potrei guidare un istituto, non avrei né la saggezza né la forza. Io penso che in qualunque arte di governo, anche nel governo piccolo ma così importante di una famiglia, occorrono proprio queste due virtù, la saggezza e la forza. La saggezza è la capacità di discernere ciò che si deve fare e la forza è l'energia per operarlo. Noi sappiamo questo, mi sembra importante ribadirlo, che nella vita nessuno ci assicura il successo, nessuno ci assicura l'infallibilità. Dobbiamo rischiare assieme agli altri, rischiare avendo molto riflesso, chiedendo l'aiuto di Dio, ma poi sapendo che colui che fa i bilanci è soltanto Dio. Non dobbiamo giudicare noi della nostra vita, non dobbiamo neanche basarci sul giudizio degli altri, ma affidare tutto a Dio, che è grande e misericordioso e che sa riconoscere le nostre intenzioni buone quando lo sono.
0: Lei parla in questo capitolo anche di un'educazione alla libertà, è una, come dire, una concezione malata della libertà, porta anche per esempio a scelte che sembrano libere, che probabilmente non lo sono, come la contraccezione e l'aborto.
1: Uno dei temi che più mi occupa in questo tempo, proprio dei dialoghi che vivo con le famiglie, nasce dal notare questa strana e comprensibile per un altro verso divisione, dicotomia tra libertà e appartenenza, libertà e ubbidienza. Si pensa che libertà voglia dire semplicemente autodeterminazione, possibilità di far tutto il contrario di tutto. La libertà invece è quella che ci rende liberi, e cioè individuare e percorrere le strade della nostra realizzazione personale. La libertà quindi non è il contrario di appartenenza, la libertà non è il contrario di riconoscere dei legami, ma anzi la libertà matura dentro di noi proprio quando riconosciamo i legami che ci fanno crescere, riconosciamo la nostra natura umana, riconosciamo le nostre responsabilità, i nostri doveri e anche i sacrifici che sono richiesti alla nostra vita. Allora ci sentiamo contenti e realizzati quando abbiamo delle ragioni per vivere, delle ragioni per lottare e delle ragioni anche per crescere. Ecco, poi per quanto riguarda i due temi che lei ha accennato, e cioè la contraccezione e l'aborto, io nel libro non mi permetto di esprimere giudizi sulle persone, ma voglio invece indicare delle strade che aiutino le persone innanzitutto a una vita unita e piena. E mi sembra che se noi disgiungiamo l'atto sessuale dalla sua possibile fecondità, lo banalizziamo tremendamente. Oggi noi assistiamo a questa banalizzazione in tutti i sensi, dagli schermi televisivi, dai film, dai romanzi. Non è un cammino verso la felicità questo. E così anche parlando dell'aborto, non voglio negare assolutamente la sua gravità terribile, voglio dire che occorrono politiche di sostegno per le famiglie, politiche di sostegno per le gravidanze non desiderate, politiche che aiutino le persone realmente ad accogliere quello che Dio manda e quello che loro stessi direttamente o indirettamente hanno voluto, e soprattutto perché negare un figlio è una cosa che poi non si dimentica più per tutta la vita, ci pesa, rimane dentro di noi, e quindi è meglio accogliere e chiedere di essere aiutati che respingere e poi portare dentro di sé il peso di qualcosa, di un dono che si è rifiutato.
0: Don Massimo, la ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, appunto a riflettere sulla fecondità della vita, che è appunto il capitolo di oggi, la fecondità della famiglia. Arrivederci.

Mario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: breve soggiorno a Rabka. Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile. Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata a tal punto che devo stare sempre a letto e Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima, ripetevo, sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile. Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre,
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Luce ai nostri passi, edito da Radio Voce nel Deserto, è una raccolta di omelie di Monsignor Pierluigi Mascherin. Il libro è arricchito da un CD con la sua voce. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it. Luce ai nostri passi, un documento di testimonianza di Monsignor Mascherin.
1: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
2: All That She Wants, Ace of Base, 1993.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Tranchi Funky, articolo 31, 1996. Funky.
2: Funky. Qua. 1996. Funky. DJ Jed, ancora insieme. Funky. E siamo tornati. Funky.

0: lui.
1: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: Waterfront, Simple Minds, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Sofia, Alvaro Soler, 2016.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: L'estate sta finendo. Righeira, 1985.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La teologia dei piccoli atti. Oggi ascolterete La semplicità di Maria Santissima. Buon ascolto.

0: questo pomeriggio ci accompagna nella nostra riflessione colei che più di ogni altro creatura umana ha compiuto piccoli atti durante la vita insignificanti per la salvezza del mondo, tant'è che è chiamata la corredentrice. Mettiamo una bella immagine qui, vero? Così ve la vedete tutti quanti, ci rimane, è l'immagine della Madonna di Guadalupe. Questa Madonna non è stata dipinta da mano umana, è apparsa così su un mantello, quindi questa è stata fatta direttamente dal cielo. Quindi la Madonna ci guida adesso in questa nostra riflessione. Dicevo, è colei che più di ogni altra creatura ha vissuto quello che stiamo dicendo, tanto da meritare il titolo di corredentrice, corredentrice, colei che anche ora vive in cielo e prega per noi peccatori, come diciamo nell'Ave Maria. Però in vita la Madonna non ha fatto mai nulla di straordinario, la sua vita è molto modesta, molto semplice, e non ha fatto mai nessun miracolo, non appare. La sua grandezza allora dove sta? Perché è così importante? Non certo nell'essere concepita senza peccato, o meglio, sì, ma questo è dono di Dio gratuito. La grandezza della Vergine Maria sta tutta nell'intimo, nella fede, beata colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore. Cioè, l'angelo le dice diventerai corredentrice, non dice questo, ma mettiamo che dica questo, e la Madonna dice si faccia, non pone tante obiezioni. Crede di avere questa missione, questo ruolo, di essere la madre di Dio, non pone obiezioni, lascia fare. Certamente quando l'angelo apparve non poteva sapere che cosa sarebbe successo, però il suo principio è di lasciar fare. Questa adesione alla fede io l'ho chiamata in questa meditazione la semplicità di Maria. Quindi contempliamo la Vergine Maria nella sua semplicità. E questa riflessione si svolgerà così, guardando un po' l'atteggiamento suo di fondo in tutti i 30 anni della vita nascosta del Signore, l'atteggiamento di fede che viene dalla parola si faccia di me, avvenga di me quello che hai detto, per arrivare poi alla estrema semplicità di Maria durante l'episodio delle nozze di Cana. Bene, allora cominciamo un po' da questo atteggiamento della Vergine Maria. Naturalmente dirò quello che dice la Bibbia. Si dice della Vergine Maria che serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Questo è l'atteggiamento della Vergine Maria di fronte agli avvenimenti che le succedono. Le serba, le custodisce nel cuore e le medita. E le medita. Allora, sono due verbi, quindi serbare e meditare. Quando riceviamo la parola, quando riceviamo la missione, ecco, stamattina per esempio vi ho detto una parola forte. Ho detto che inscritta nella consacrazione della comunità dei figli di Dio c'è anche l'esigenza del Signore di essere partecipi alla salvezza del mondo. Allora l'atteggiamento vostro quale può essere? No, non ci credo, sì ci credo, no, non è possibile, no, non ce la faccio, no, non è per me, forse ha parlato un altro. Se ci fosse qua la Madonna, una volta che capisce che è il Signore che parla, ovviamente, non dice niente di tutto questo, serba e medita. Questo serbare significa appunto conservare e meditare in una, come dire, riflessione su chi è colui che ti parla, e la risposta a questa parola che ti viene dall'alto è un atteggiamento di lasciar fare a Dio. La Madonna non obietta nulla, è il Signore che ha, come dire, voluto questo, si lascia fare. Pensate anche quando si trova l'episodio in cui si trova incinta, quindi è una cosa visibile, il ventre cresce e Giuseppe naturalmente arriverà il momento in cui anche Giuseppe, che è lì, se ne accorge, no? Ebbene, non appare che la Madonna vada da lui e dica guarda, mi è successo una cosa straordinaria, non ci crederai, però è successo questo, no? lascia fare a Dio, tant'è che nei distretti della Valtorta, non so se voi li conoscete, c'è un episodio interessante, cioè, che è appunto la spiegazione dei Vangeli, in cui a un certo punto Giuseppe vede la forma del corpo della Vergine Maria che è piuttosto arrotondata. E si vede Giuseppe che fa un certo sussulto, diciamo, ma non dice niente, però la Madonna in questo racconto dice: oddio, se ne è accorto. Però non dice: senti, ti ha mica detto niente l'angelo, sai ancora niente. Lei se ne sta zitta e buona, cioè lì si fa capire che Dio permette che Giuseppe dubiti, che Giuseppe se ne accorga in pratica, perché poteva anche dirglielo prima, cioè l'angelo poteva apparire a Giuseppe dopo un mese, quando nessuno vede ancora niente, e dire: guarda che in Maria è successo questo e questo, in modo che uno si prepara prima. E invece no, permette questo turbamento. Ma osserviamo l'atteggiamento della Madonna, non si difende. Tant'è, appunto, dice chiaramente il testo, poteva anche essere detta adultera, poteva anche essere denunciata al Sinedrio, perché Giuseppe poteva dire: io non c'entro, questa è un'adultera, e sapete che c'era anche la lapidazione. Quindi la Vergine Maria accetta, cioè questo atteggiamento di lasciar fare a Dio è comune in tutta la sua esistenza. Il padre disse questa espressione: la Madonna vive nell'oblio di sé. Cioè non si ricorda di sé, non, verrebbe da dire, non si interessa di sé. È Dio che fa? Saprà Lui. Ha voluto questo? Porterà avanti Lui. Mi lapideranno? Vabbè, non è un problema mio, oddio. Forse ha fatto questo ragionamento, ma il padre appunto dice: la Madonna è talmente umile, proprio questa è una virtù sua, che non si considera. E questo è vero anche nella preghiera, dice Cassiano, il grande maestro di preghiera: la preghiera è vera quando il monaco non ha più coscienza di pregare. Sai che nella nostra preghiera noi forse ci guardiamo un po' allo specchio, come sarà andata la preghiera, ho pregato bene, ho pregato male, siamo sempre noi gli attori e noi ci guardiamo, no? L'atteggiamento vero della Vergine Maria, dicevo, è proprio questo, come se essa fosse nascosta ai suoi stessi occhi. Santa Teresa di Gesù dirà: vivo in un tale oblio di me stessa che non mi ricordo nemmeno di esistere. E io ancora non sono arrivato a questo livello di oblio. Però ecco, questo è l'atteggiamento di fronte al Signore, lasciar fare a Dio. Meditava queste cose nel suo cuore. Meditare qui non vuol dire tanto rifletterci sopra, quanto, secondo me, essere in ammirazione dell'opera di Dio, in stupore, si potrebbe dire, anche senza capire, perché meditare non vuol dire capire. Io ritorno su questa parola che sta succedendo in me, questo avvenimento, parliamo dell'Annunciazione, no? La medito, nel senso che ricordo che il Signore mi ha detto questo, ma non vuol dire capirla, vuol dire adorarla in silenzio. La Madonna è posta in questo silenzio che fa un po' da cavità, come vaso, per ricevere appunto la parola. La parola viene messa in un vaso di silenzio, tant'è che nelle litanie lauretane noi diciamo vaso spirituale, che io non ho mai capito, vaso spirituale. Ma dire vaso alla Madonna mi sembra un po' offensivo, vaso. Viene in mente il vaso da fiori, ma poi viene in mente anche un altro vaso, diciamo. Però dire vaso alla Madonna, però meno male c'è vaso spirituale così. In realtà, in fondo, può anche essere accettabile questa espressione, perché il vaso vuoto, appunto, è vuoto, è una cavità nella quale metto la parola. Dice San Giovanni della Croce: il Padre non ha pronunziato che una parola sola, cioè il suo Figlio, e nel silenzio eterno egli lo ripete sempre, anche l'anima deve ascoltarla in silenzio. Cioè, cosa vuol dire? Che il Padre Eterno, quando parla, dice sempre una parola sola, Gesù, e lo semina, potrebbe dire, ora nel tuo cuore. Allora il tuo compito qual è? Appunto, essere vaso di silenzio. Lo semina, dice San Giovanni della Croce, lo ripete in eterno nel silenzio. E quindi la Vergine Santissima, di fronte a questa annunciazione, ho detto il Padre semina la parola, risponde con questa parola. Alla forza di Dio risponde la fiducia dell'uomo, la fiducia della donna in questo caso, la fiducia. Potenza di Dio, fiducia dell'uomo, ci credo. Notate che nell'Annunciazione c'è un bel parallelo tra l'Annunciazione e il Getsemani. Quando l'angelo dice nulla è impossibile a Dio, vi ricordate il linguaggio del Getsemani? Abba Padre, tutto è possibile a te. Quando la Madonna dice avvenga di me quello che hai detto, Gesù dirà 33 anni dopo, Padre, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Cioè, vedete, il richiamo tra la madre e il figlio, anche il figlio risponde a questa parola del padre, cioè volontà del padre, con questo puro abbandono. Avvenga di me quello che hai detto. Avvenga di me quello che hai detto vuol dire preferire Dio ai miei ragionamenti. C'è Jean Lafrance che ha scritto un bel libro, si chiama Preferire Dio. Perché di fronte alla fede, come dire, la fede non è un'adesione alla forza di una verità. La fede è semplicemente un abbandono a questa verità. Non è una persuasione. Mi persuade, quindi aderisco. No, vuol dire preferisco Dio ai miei ragionamenti. Infatti l'elogio che Dio fa nel Vangelo è sempre la fede. Il Signore esulta quando? Quando vede un atto di fede. Ricordate il centurione. Adesso vengo a guarire il servo, no, non importa che vieni, basta che dici una parola e il mio servo sarà salvato. E Gesù dice, non ho visto una fede così grande neanche in Israele. Preferire Dio. Credere che la parola di Dio è superiore al mio ragionamento. Questo può essere molto utile, per esempio, quando ci sono delle crisi, che ne so, vocazionali, no? Uno è un prete, poi si innamora di una parrocchiana e dice, allora qui ho sbagliato vocazione, mi devo sposare. Succede, no? Allora, questo, che bisogna fare questo ragionamento, succede, è successo anche a Castel San Pietro, no, non lo so. Ah, succede spesso. Cioè che uno mette in crisi la sua vocazione, la parola ricevuta tanti anni prima, su un avvenimento successivo, con un ragionamento, e dice, non è possibile che il Signore mi abbia chiamato se adesso io sono innamorato di questa donna qui. E invece no. Lì bisogna dire, preferisco Dio, preferire Dio. C'è una parola che è stata detta in me, io adesso supero i miei ragionamenti, o se volete anche i miei sentimenti, e vado di lungo per questa parola, perché Dio non fallisce, non sbaglia. Anzi, il giorno della mia vocazione o consacrazione sacerdotale, devo essere sicuro di aver ricevuto tutta la potenza, tutta la forza e tutta l'energia per superare mille crisi successive. Anzi, le crisi ci devono essere, proprio per dare la risposta al Signore. Credete che la Madonna non abbia avuto delle difficoltà di fede? Leggete l'enciclica del Papa di Giovanni Paolo II, Redentoris Mater. La Madonna ha camminato nella fede, anche lei. È vero che c'era la parola seminata, ma l'ha dovuta esercitare per tutta la sua esistenza. Pensate che sotto la croce la Madonna non abbia avuto dei pensieri in cui ha dovuto veramente anche lì preferire Dio rispetto a essere sommersa dai suoi sentimenti? Tante volte la Madonna ha dovuto camminare nella fede. Invece noi siamo gente di poca fede, quante volte il Signore dice... Perché temete gente di poca fede? Perché vogliamo stabilire noi quello che è possibile a Dio o non è possibile. Viene in mente per esempio Darwin che dice: non è possibile che l'uomo sia stato fatto così con la storia di Adamo ed Eva, quindi l'uomo dipende dalla scimmia. Dipende dalla scimmia, cioè non è possibile, dice Dio ha fatto questo, non è possibile. Salta fuori Darwin, uno qualunque, e quindi tutti a dire: sì, è vero, l'uomo dipende dalla scimmia. Ma un momento, ragazzi, se Dio ha detto che l'ha fatto lui l'uomo, Adamo ed Eva, anche se vabbè, chiamateli Mario e Giuseppina, non mi interessa, però l'uomo viene da Dio, l'ha fatto lui, perché devo, come dire, dare ragione dei ragionamenti umani che sono figli di un uomo che ha il peccato originale, quindi la mente limitata? Se poi non è neanche cristiano, cosa mi viene? Insegnare a me le verità di fede? Perché non sono ragionevoli? Ah va. Preferire Dio, ha detto Dio. E se, non si, e se avete dubbio, andate a leggere la scrittura, la tradizione, chiedetelo ai vostri vescovi. Ecco, allora la Madonna ha questo atteggiamento, ha dato un fiat iniziale e tutta la vita scorre su questa su questo fiat, anche quando non tutto va come vorrebbe, anche quando noi vorremmo scegliere Dio ma non ce la facciamo, perché ci sono dei condizionamenti, ci sono delle difficoltà, eccetera. La risposta della Madonna è sempre quella: preferire Dio al nostro pensiero. Dice Geremia: maledetto l'uomo che confida in Darwin. No, adesso questo non c'è scritto, ma insomma, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Sì, perché Darwin era un uomo, non è mica un angelo di Dio. E poi dice San Paolo: se anche un angelo di Dio viene a predicargli un Vangelo diverso, sia anatema. Va bene? Figurarsi Darwin. Ecco, allora, di fronte alle difficoltà, preferire Dio al nostro pensiero. La vera grandezza dell'uomo è proprio la fede, non è la carità. Meraviglia questo fatto, Abbiamo appena letto l'altro giorno: non c'è niente di più grande della carità. Ecco, allora adesso io contraddico la Sacra Scrittura. No, è vero che non c'è niente, e la carità è la cosa più grande, rimarrà in eterno, ma la porta per entrare nella carità che l'uomo può aprire o può chiudere è la fede, perché la carità non è roba dell'uomo, d'accordo? Dio è amore. Non c'è scritto da nessuna parte che l'uomo è amore, no, Dio è amore. Però io per come dire, entrare in questo amore, la porta di accesso non è altro che la fede. E Santa Teresina diceva: abbiamo solo questa vita, come si diceva, per vivere di fede. Vi ricordate Santa Teresa, no? Io in questa vita dico al Signore che lo amo anche se non sento niente, così lo confondo, lo metto in difficoltà, lo costringo ad amarmi ancora di più. Voglio fare un piccolo parallelo con il buon Pietro, che anche lui è un uomo di fede, certamente Pietro, però anche lui fa troppi ragionamenti rispetto alla Madonna. Un giorno Pietro stava andando sulla barca e c'erano delle onde. Un bel momento viene il Signore e dice: se sei tu, eccolo Pietro, se sei tu, dimmi, fa che comandi che cammini sulle acque. Il Signore gli dice: vieni, e Pietro esce dalla barca. Quindi, uscendo dalla barca, Pietro dimostra di aver fede, perché non tutti uscirebbero dalla barca con le onde che ci sono, anche se all'inizio non ci sono le onde, no? Lo vedono camminare sull'acqua, le onde vengono dopo. Quindi, finché rimane nel fascino della chiamata del Cristo, la chiamata, vieni, finché è in questo momento magico in cui il Signore l'ha guardato e gli ha detto vieni, cammina sulle acque. Poi dice che le acque cominciarono a agitarsi e Pietro, quando le acque si agitano, prende paura e comincia ad affondare. E viene da dire: perché prima, quando camminava sulle acque piane, gli sembrava forse una cosa normale. Cioè, comincia a preoccuparsi quando arrivano le onde, ma se ha camminato, verrebbe da dire, se ha camminato prima, perché non cammini anche dopo? Sono arrivate queste onde, no? Allora lui pensa che il problema siano le onde, invece il problema è la fiducia, è la fiducia. Cioè, gli viene meno la fiducia, e tanto che grida: Signore salvami, e dicendo Signore salvami gli ritorna la fiducia. Cioè in questo affondare di Pietro io voglio vedere un ragionamento che lui fa sulle acque e sulle onde che stanno venendo, e Pietro in quel momento dice: ma un momento, ma io sto camminando sulle acque, ma non è possibile, ma qui le onde adesso mi buttano giù, perché non è possibile che un uomo cammini sulle acque. Allora questo avviene anche nella nostra vocazione. All'inizio siamo sotto il fascino del Signore, no? C'è la chiamata, c'è l'annunciazione, vieni, fai, eccetera, e noi usciamo dalle nostre, poi dopo, le nostre certezze, poi dopo arrivano le onde, è ovvio, le difficoltà. Allora lì c'è il diavolo che cerca di farci credere che le difficoltà hanno molte origini, invece la difficoltà è una sola, la mancanza di fiducia. Nel caso prima del parroco che si innamora della parrocchiana, gli fa credere che appunto la sua crisi è di origine emotiva, sentimentale, psicologica, eccetera. No, è una sola, non è più fiducia nel Signore. Perché se tu avessi fiducia, quella difficoltà X che si presenta quel giorno sarebbe molto superabile, perché molti in effetti possono avere quella difficoltà e superarla, altre superarla. Credetemi, l'unica vera difficoltà, o meglio dire crisi, che l'uomo conosce è una crisi di fiducia, ed è per questo che occorre la presenza della Vergine Maria. Anche la Madonna ha conosciuto l'oscurità della fede, pensate quando ha perso Gesù nel Tempio, pensate sotto il Calvario, e ha sempre risposto, ecco la bellezza della Vergine Maria, con un intervento di fede. Quella parola che era stata seminata un giorno arriverà al compimento, arriverà alla fine, perché nulla è impossibile a Dio. Alla fiducia dell'uomo, ricordatevi, Dio risponde sempre. Allo smarrimento, quando voi date la parola ci sto, preferisco Dio, segue sempre la pace. Questa è un'esperienza attestata secondo tutta la tradizione della vita spirituale. Anzi, a volte il Signore ci spinge un po' nelle angosce, diciamo, nelle prove, proprio per farci dare questa risposta, per dire sì Signore, preferisco te, preferisco Dio, preferisco Dio. Il grido di Pietro è emblematico: Signore salvami. Allora il Signore subito lo salva, cioè Pietro si rende conto, chiamalo qui, che ha bisogno di Dio, cioè è ritornata fuori la fiducia, ho fiducia nel Signore. Vi racconto un episodio di un padre del deserto, il quale andò nel deserto e diventò un grande uomo di preghiera. Tanto grande che diventò così famoso che molti andavano da lui a vedere come pregava. E pregava in una maniera straordinaria, la gente rimaneva incantata. Gli fu chiesto di fare una specie di conferenza, allora non le facevano, su chi era stato il suo maestro di preghiera, come aveva imparato a pregare così bene. E lui ridisse: il mio maestro di preghiera è stato il demonio. Tutti rimasero a bocca aperta e dissero: spiegaci questa parola. E lui disse: quando sono partito per andare nel deserto, passavo tutto il giorno a dire il Padre nostro che sei nei cieli, e andavo da un posto all'altro, dalla mattina alla sera, oltre il lavoro naturalmente. Le prime notti, quando poi mi coricavo e dormivo dopo aver pregato tutto il giorno, mi capitava nel buio della mia celletta nel deserto, non so se siete stati mai nel deserto, di vedere all'improvviso due occhi gialli che mi fissavano. E io, preso dallo spavento, dicevo: Signore salvami, abbi pietà di me. Arrivava il giorno e riprendeva il Padre nostro, eccetera. Arrivava la notte e vedeva questi occhi fissi. Dopo un po' lui capì che durante il giorno la sua preghiera non era granché. Durante la notte con questo timore di questi occhi che si avvicinavano a lui, sulla sua preghiera, Signore salvami, abbi pietà di me, era la preghiera più autentica. Da quel momento divenne un uomo di preghiera. Vedete, il demonio può anche essere un buon maestro di preghiera. No, la Gemma dice, spero che di non aver bisogno che mi appaia questa notte, ma vederlo tutto il giorno, perché preferisco dire dei Padri Nostri di giorno e dormire di notte. Però chi lo sa che invece la prova, in questo caso, aumenta la fiducia. Certo, la prova deve aumentare la fiducia. Signore salve, preferisco Dio, ho scelto te. Questa è la Vergine Maria. La semplicità della Madonna non mette mai in discussione quello che ha ricevuto, si manifesta, come dire, in un modo bellissimo durante le nozze di Cana. Non sto a leggere il brano perché già lo conosciamo. Nelle nozze di Cana la Vergine Maria fa due preghiere, una a Gesù e una ai servitori. Innanzitutto notiamo che la Madonna è la prima che si accorge di quello che manca. Manca il vino. Allora, sì, è vero, la presenza materna, è vero, gli altri sono già un po' già partiti. Ecco, la Madonna si accorge di quello che manca. E meditando su questo brano, mi sono detto, ma se la Madonna ha fatto questo alle nozze di Cana, lo fa anche adesso nella Chiesa. La Madonna è la prima che si accorge di quello che manca nella Chiesa. Per questo dobbiamo dirle nella preghiera, noi ci rivolgiamo alla Vergine Maria, quello che manca. Perché è la Madonna che dice al Signore, verrebbe da dire, ma forse il Signore non lo sa, non se ne accorge. Sì, però di fatto è successo questo. La Madonna dice al Signore quello che manca. E io dico alla Madonna quello che manca, a me, glielo dico. Dico, vado a dire un po' al Signore quello che manca. Cioè, mi fido lì di quello che lei può dire. Ecco, quello che si sottolinea è la fede eccezionale della Madonna in questa richiesta che ella fa al Signore. Cioè, non vuole prove, è l'intuito femminile e materno che continua a esercitare nella Chiesa, a far presente quello che manca. Gesù le dà una risposta che sembra l'anticipo di una negazione. Non è ancora giunta la mia ora, anzi dice addirittura che c'è tra me e te donna, non è giunta la mia ora. La Madonna a quel punto deve dire, va bene, ho capito, scusa, come non detto, ha parlato il Signore, scusate, non è giunta la mia ora, figlio di Dio, chi più di lui sa quando è giunto e quando non è giunta. In realtà, più che l'introduzione a un rifiuto, io lo vedo anche come, invece, Gesù dà alla Madonna una nuova informazione. Esiste un'ora, finora non si sapeva. Gesù annuncia in Vangelo di Giovanni, evidente, c'è un continuo richiamo all'ora di Cristo, che sarà poi sotto la croce. Gesù dice alla Madonna che esiste un cammino che giungerà a un'ora e dice non è ancora giunta la mia ora. E per tutta risposta la Madonna, dopo aver sentito non è giunta la mia ora, dopo aver indicato ciò che manca, dice ai servi fate appunto quello che vi dirà. Quindi la Madonna quando dice non è giunta la mia ora, sì va bene, lo stesso se non è giunta, la tua ora, ti ringrazio dell'informazione, grazie, ne terrò presente, mediterò perché io devo meditare. E poi si volge ai servi e dice appunto supplica i servi, anche qui è sottile qui la parola della Madonna, supplica i servi di obbedire a Gesù. Quindi mette il Signore in condizione di dare un ordine, dal momento che la Madonna chiede ai servi di obbedire. Cari servi, adesso voi dovete obbedire a Gesù, il mio figlio. Non vi sembra questa una prova di fiducia? La Madonna qui, che ha sempre dimostrato fiducia, caro Gesù, io, quando tu non eri ancora concepito, io ho detto Fiat, ricordati, quindi io ho avuto fiducia. Adesso questa fiducia, la forza, osa, si mette in uno stato di buttarsi nella fede e soprattutto nella fiducia. E qui rivela, bellissimo, verso gli uomini, risvegliare la fede nel figlio. Fate quello che vi dirà. Cioè ha una duplice mediazione, nei confronti del figlio far presente i bisogni, nei confronti dei credenti risvegliare la fede. E quindi questo è quello che lei continua a compiere. Solo che noi, ecco, risvegliare la fede affinché noi chiediamo al Signore, ci mettiamo anche noi in stato di supplica nei confronti del Signore. Però quando il Signore si avvicina a noi, in generale l'uomo si irrigidisce. Quando Dio si avvicina all'uomo per chiedere, l'uomo si irrigidisce. Ed ecco che la semplicità della Vergine Maria in questa fede, in questo abbandono, viene data alla Chiesa come protezione nei confronti di questo irrigidimento. E l'uomo di fronte a Dio scappa perché si sente colpevole. Invece la Madonna ha questa funzione di facilitare in noi la vicinanza con il Signore, perché è lei che fa presente i nostri bisogni a Gesù. È lei che glielo dice: guarda questo povero Serafino come sta andando male. E ogni tanto glielo dice. E poi dice a me: adesso fai quello che lui ti dirà. Però è come mandare avanti la madre, no? Quando io decisi di entrare a San Sergio, il mio problema era di dirlo a mio padre. Allora disse alla mamma, anche vedi, usai la mediazione, ma te, senti mamma, prepara un po' tu il terreno, bisogna dare al papà questa notizia non molto, per lui non molto confortante, diciamo. Quindi vai avanti tu, ecco, tu gli prepari il terreno, gli dici così. Dopo qualche mese vedevo che non succedeva nulla, dico: ma mamma, ma tu hai detto qua? Sì, io ho detto, mamma. Ho l'impressione che, ecco, mio babbo non era come Gesù Cristo, il nostro Signore, cioè non capiva al volo le allusioni che si faceva, sai, forse nostro figlio non farà quello che... Mio babbo completamente assente da questa situazione, però anche lì questa mediazione materna, che è vera nella famiglia, tanto più è vera nella vita cristiana. L'acqua viene cambiata in vino e quindi l'acqua dell'Antico Testamento diventa vino nuovo, le virtualità umane diventano potenza dello Spirito. Maria ha esaurito il suo compito e si ritira. Quando c'è il vino, cioè quando c'è lo Spirito Santo, è simbolo, no? Dello Spirito Santo che viene dato e viene, quindi la gente lo beve, questo è il vino nuovo e quindi simbolo che lo Spirito è iniziato. Infatti dice nel Congedì: Gesù diede inizio ai suoi miracoli a Cana di Galilea, manifestò la sua gloria ai suoi discepoli, credettero in lui. La Madonna prega Dio, prega gli uomini e poi si ritira. Il suo compito è quello di intercedere per noi, è quello di dire: non hanno più vino. Allora la Madonna, che ha avuto questa funzione, che si è guadagnata questo ruolo di mediatrice con la sua fiducia, anche adesso nei nostri confronti, come vi dicevo prima, ha questa funzione. Quindi la dolcezza di questa scena di Cana si ripete in coloro che sono in Maria. Ecco il perché della devozione alla Madonna. Perché si ripete esattamente questa scena. Io sono lì, non ho più vino, non ho più benzina per andare, non me ne accorgo, magari credo di essere nel giusto. Allora la mia acqua diventa vino, ma con la tenerezza della Madonna. Perché in chi lotta c'è rigidità, ma chi è con Maria c'è invece pace, c'è serenità. Sapete perché? Perché io ricevo lo Spirito Santo, che è il vino nuovo, d'accordo? Ma ricevo lo Spirito Santo, che è in Maria Santissima. Questo non l'avete mai sentita, vero? Allora, la Madonna è piena di grazia, sì o no? Sì. Di spiriti santi quanti ce ne sono? 2, 3, 18, 26, uno a testa, quanti ce n'è? È la terza persona della Santissima Trinità. Allora voi dite, ma è Gesù che dà lo Spirito, ricevete lo Spirito Santo. Sì signori, però la prima persona a cui la date è la Madonna. Se la Madonna si pone in condizioni di essere mediatrice, io dico, carissima madre mia, dammi lo Spirito Santo che è dentro di te, perché tu l'hai ricevuto pienamente e sei così materna. Scusate voi donne, non è questa la vostra natura? Materna, la figura della dolcezza, non è l'uomo. L'uomo non ha questo spirito, non ha questo spirito mediatore, non ha questo spirito di dolcezza o di tenerezza. L'uomo è più, come dire, tende di più a tagliare in due o in quattro. Allora io ricevo lo Spirito Santo da Dio, è ovvio, procede da Lui, dal Padre, dal Figlio, lo diciamo anche nel Credo, ma quello Spirito che è nella Vergine Maria, per cui quando prego la Madonna, prego che mi dia il vino, lo Spirito Santo, ma quello che ha ricevuto lei, e mi viene dentro con una tale tenerezza, fluidità, con una tale pace, che davvero, se vivo questo, ne sono ricolmo, come un tocco, diciamo, che viene dato nella pace. Dice il Monfort, quando lo Spirito Santo trova Maria nel cuore di un uomo, vi corre, vi vola, perché c'è un misterioso legame nuziale tra la Vergine e lo Spirito Santo. Dice, l'angelo su di te scenderà lo Spirito Santo e nasce Gesù. Allora, invocare Maria, capite? È invocare lo Spirito Santo presente in lei. Sarebbe che, come se lei liberasse dentro di noi lo Spirito Santo. Ed è un gemito, ma è un gemito di amore. Questa riflessione è farina del mio sacco. Mentre la precedente è farina di sacco altrui, questa qui, di invocare la Madonna, di invocare lo Spirito Santo dentro la Madonna, è farina del mio sacco. Devo ancora sottoporla all'autorità della Chiesa, quindi se vi dovesse sembrare eretica, la colpa è mia, va bene? È tutta mia. Però, ma ecco, spero, perché appunto facendo la riflessione sull'unicità dello Spirito Santo e il ruolo di Maria, la Madonna cosa mi dà? A Cana mi dà il vino. Certo, viene da Gesù, non nego mica questo, non faccio una seconda divinità, ma la Madonna è piena di grazia, per cui non se lo tiene per sé. Diceva Vittorio Messori nel suo ultimo libro, Ipotesi su Maria, che, avete letto? Molto bello. Dice che coloro che i maggiori devoti della Madonna sono i semplici o i grandi peccatori. I grandi peccatori perché trovano in Maria un rifugio. I semplici invece per connaturalità, perché i semplici hanno fiducia in Dio come ha avuto fiducia lei.
1: Riguardo lo spirito non è tanto giusto.
0: Sono della stessa categoria i semplici. E i peccatori invece trovano in lei appunto questa mediazione materna, perché lei è il rifugio dei peccatori. Pensate, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, preghiera, è del terzo secolo, cioè nel 200 c'erano già delle persone che alla Vergine Maria dicevano, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Lei ci insegna a essere dei peccatori graditi a Dio. Io mi rifugio sotto le tue ali, perché tu hai avuto questa piena fiducia in Dio. Io credo che quando noi sentiamo questa durezza di cuore nel non rispondere al Signore, nel far fatica a entrare nel suo progetto, nel dire non accetto questa malattia, non accetto questo figlio che fa delle cose che non mi vanno, non accetto questo, non accetto quell'altro, io credo che l'unico aiuto, quando abbiamo esaurito tutte le nostre scorte e non capisco, è proprio chiedere l'aiuto della Vergine Maria, entrare in comunione con la Vergine Maria. Mi verrebbe da dire, chi conosce questo segreto sa di che cosa sto parlando. Infatti Montfort scrisse un libro, Il segreto di Maria, e disse anche la Madonna è stata data alla Chiesa, in particolare per gli ultimi tempi. Gli ultimi tempi saranno quelli dedicati a lei, lei formerà gli apostoli degli ultimi tempi e in effetti nella storia della Chiesa c'è un crescere spaventoso della presenza della Madonna. Nel primo millennio, sì, è vero che nel terzo secolo sta preghiera, ma non ci sono molti scritti su di lei, non ci sono trattati, non ci sono studi, non sembra ci siano apparizioni. Più si va avanti, più la Madonna si fa presente nella preghiera e anche nelle apparizioni, lo dico. L'esplosione delle apparizioni è il XX secolo, a partire dal 1830 a Rue du Bac, a finire a quelle odierne. È un'esplosione di apparizioni. Sembra che la Madonna venga a dire a noi, abbiate fiducia, fate quello che vi dirà, e dire al figlio le necessità che ci sono nella Chiesa. E quindi, nelle apparizioni, continua a chiedere a noi preghiera, preghiera, preghiera, preghiera, e che vuol dire aumentare nella fiducia, vero Bartolomeo? E quindi credo che le profezie del Montfort siano per questi nostri tempi. Cioè la Madonna fa presente al figlio le necessità della Chiesa e la Divina Provvidenza ha voluto che Maria crescesse in questa presenza e addirittura formasse Montfort Chiesa. E la Divina Provvidenza ha voluto che Maria crescesse in questa presenza e addirittura formasse

Io, genuina, forte, unica, diritta e autentica, questo è il suo compito. Quindi il rosario è stare con lei in uno stato di supplica, e quindi non è una preghiera per principianti, eh? Direi quasi che il rosario è un punto d'arrivo, cioè guardare Gesù con gli occhi della Madonna, rimanere in questo contemplazione del Cristo, però nel cuore di Maria. E quindi ha ragione Monforte quando dice: lo Spirito, quando vede Maria nel cuore di un uomo, corre, perché c'è questo misterioso legame nuziale quasi tra lo Spirito Santo, se si può dire nuziale, e la Vergine Maria. Allora, vedete, la devozione alla Madonna non è affatto secondaria, non è un optional, è proprio vivere in questo stato di piena fiducia nel Signore. Oggi quello che secondo me abbiamo bisogno di riportare, la semplicità della fede, semplicità di Maria, con un atto di fiducia nei confronti di Dio sempre più autentico, sia per quello che ha voluto per ciascuno di noi, sia per quello che ha voluto anche per la nostra comunità, sia per quello che ha voluto nella Chiesa come strumento di salvezza. Ed ecco perché io credo a quello che ho detto prima, cioè abbiamo ricevuto questa vocazione di salvare il mondo, diciamo nella preghiera degli incontri. Quando ne ho dei dubbi, vado dalla Madonna, dico: ma scusa, ma ci devo credere? Ho creduto io di essere la madre di Dio, e tu stai a credere, non devi credere a queste cose qui. Certo che ci devi credere, nulla è impossibile a Dio. Capite allora che la Madonna forma delle anime semplici che diventano sempre più semplici e credono all'impossibile, perché il nostro Dio è il Dio dell'impossibile, lo sapevate? Se si chiedesse cose normali, fattibili, non sarebbe Lui. Ed ecco allora, la nostra comunità davvero deve crescere in questa fede, nell'ordinario, vi dicevo, senza miracoli, il nostro miracolo, grande miracolo, è la fiducia in Dio. Quando il mondo crolla, continua ad avere fiducia che la parola di Dio avrà una sua realizzazione, che salva il mondo. Allora mettiamoci davanti al Signore come degli strumenti di espiazione, come dei coperchi dell'arca santa, che dicono: Signore, ricada su di me la colpa di questa generazione, e abbiate fiducia, perché la Vergine Maria è con noi, ci trasmette, ci trasfonde, se è madre, la sua stessa fiducia in Dio.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi, siamo alla conclusione del discorso parabolico nel Vangelo secondo Matteo. Vorrei riflettere sulla prima delle tre parabole che abbiamo ascoltato oggi. Gesù paragona il regno dei cieli a un tesoro nascosto nel campo che viene trovato. Innanzitutto, rivediamo il senso e la modalità di questo discorso parabolico. Gesù sta parlando alle folle, ai propri discepoli e a coloro che lo seguivano e vuol spiegar loro ciò che non si vede. Vuol far comprendere che cos'è il regno di Dio. Quante volte anche oggi viviamo in una società dove si dice lascia perdere Dio, lascia perdere la fede, Dio non si vede, Dio non c'è, Dio non esiste. Sono storie e scelte ormai vecchie e anacronistiche. Oggi l'uomo è avanzato nella scienza e nella comprensione di se stesso. Non abbiamo più bisogno di Dio. Ma nel Vangelo di oggi Gesù parla in modo concreto, rifacendosi alla vita quotidiana dell'uomo del suo tempo, e si cala nel contesto semitico, dove era abbastanza usuale che nel lavoro dei campi, quindi per gli agricoltori, ogni tanto si trovasse qualche tesoro nascosto. Ci sono sempre state guerre nel passato e spesso le persone non avevano una cassaforte in casa, non avevano le banche come noi oggi, così prendevano tutti gli oggetti preziosi e venivano seminati in un campo, in un luogo difficilmente rintracciabile. Ecco che Gesù sfrutta quella situazione concreta che a volte capitava al contadino, all'agricoltore, ed era una grande gioia per quella persona quando, scavando per la semina o per altri lavori, trovava questo tesoro. Come a volte è accaduto a qualcuno di trovare questa eredità grandissima nascosta dentro un tesoro nel campo, così accade quando si trova il regno dei cieli. E da questa esperienza concreta e comprensibile Gesù accende la speranza ai suoi ascoltatori. Quando voi troverete il regno dei cieli, il vostro cuore esulterà di gioia allo stesso modo, come di fronte a un tesoro trovato in un campo. E tutto il resto della vostra vita passerà in secondo piano. Cari amici, quando noi incontriamo Gesù, tesoro della nostra vita, e quando Lui si manifesta a noi, trovando il nostro cuore aperto e disponibile a Lui e alla sua venuta, anche noi diventiamo disposti a vendere tutti i nostri averi per comprare quel campo dove c'è il tesoro. Stiamo parlando proprio dell'incontro personale con il Signore Gesù. E quando io sperimento l'amore di Dio nella mia vita, un amore che trasforma, un amore che riempie, un amore che entra in tutte le aree, in tutti gli ambiti della mia vita, ecco che io stesso decido di metterlo al primo posto, di mettere Dio al primo posto, cioè il regno dei cieli, perché Lui è la mia perla preziosa, di grande valore, niente e nessuno è paragonabile a Lui, perché Dio solo mi riempie, Dio solo mi conosce nel profondo e mi guida alla verità. Ecco perché diventa il tesoro della mia vita. E se non abbiamo ancora fatto questa esperienza, allora oggi invochiamo il dono meraviglioso dello Spirito Santo, il Consolatore che il Padre ci ha promesso. Lui lo ha detto: bene per voi che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi il Consolatore. E solo lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, Lui solo ci fa incontrare la persona di Gesù. Lui solo ci apre gli occhi, scioglie il nostro cuore e ci consola portandoci al Padre. Vieni, Spirito Santo, Spirito del Padre, guidami oggi alla verità. Spirito Santo, porta questa parola nella mia vita, riempimi con questa parola, affinché io possa davvero incontrare nuovamente e conoscere Gesù Cristo, l'amore della mia vita. Spirito Santo, vieni, converti le mie durezze. Spirito Santo, entra nella mia casa, benedici la mia famiglia. Spirito Santo, aiutami ad essere gioioso, felice di questo tesoro che spesso è nascosto e non si vede, ma che io oggi posso incontrare grazie a te. E benedico te, Signore Gesù. A te devo l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, vi invito oggi a testimoniare Cristo nelle vostre case, coi vostri amici, coi parenti. Dillo a loro, scrivilo anche nei messaggi, sui social. Dio è il tesoro della mia vita, Dio è la mia gioia. E vedrete che il Signore stesso, attraverso la vostra testimonianza, toccherà il cuore di chi vi ascolterà, di chi leggerà il vostro messaggio.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: Iniziamo ora la preghiera delle lodi, sabato della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
2: Un cuore nuovo donaci, Signore, entri in noi il tuo Spirito Santo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli.
2: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
1: Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
2: Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore nuovo donaci, Signore. Entri in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
2: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
1: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
2: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
1: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
2: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
2: Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli ed una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: La mia lingua proclama la tua giustizia
1: cantando le tue lodi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
2: Adoriamo Dio Padre, che nel Cristo suo Figlio ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:
3: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Dio, Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno,
1: fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
2: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità
1: che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
2: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te,
1: perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
2: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male.
1: Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

San Giacomo viene detto maggiore per distinguerlo dall'apostolo omonimo Giacomo di Alfeo, detto il minore. La sua figura di pellegrino e primo degli apostoli a cadere martire lo rende di primaria importanza nel seno dei dodici e nella chiesa. Nato a Bezzaida, sul lago di Tiberiade, era figlio di Zebedeo e di Salomè e fratello di Giovanni l'Evangelista. Col fratello fu chiamato fra i primi discepoli di Gesù e fu pronto a seguirlo. È sempre messo fra i primi tre apostoli, di carattere pronto e impetuoso, come il fratello, assieme a lui viene soprannominato da Gesù Boanerges, figli del tuono. È tra i prediletti discepoli di Gesù assieme al fratello, a Pietro e ad Andrea. Con Pietro saranno testimoni della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, della risurrezione della figlia di Gairo. Assiste all'improvvisa guarigione della suocera di Pietro. Con gli altri tre apostoli interroga Gesù sui segni dei tempi premonitori della fine. Infine con Pietro e Giovanni è chiamato da Gesù a vegliare nel Getsemani, alla vigilia della Passione. Con zelo intempestivo aveva chiesto di far scendere il fuoco sui samaritani che non accoglievano Gesù, meritando un rimprovero. Ambiziosamente mirò ai primi posti nel regno, protestandosi pronto a tutto, e suscitò la reazione degli altri apostoli e il richiamo di Gesù a un altro primato, quello del servizio e del martirio. E Giacomo berrà quel calice, è il primo apostolo martire nella primavera dell'anno 42. Il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Una tradizione risalente almeno a Isidoro di Siviglia narra che Giacomo andò in Spagna per diffondere il Vangelo. Ai tempi di Giacomo si svolgeva un intenso commercio di minerali come lo stagno, l'oro, il ferro ed il rame dalla Galizia alle coste della Palestina. Nei viaggi di ritorno venivano portati oggetti ornamentali, lastre di marmo, spezie ed altri prodotti comprati ad Alessandria e da altri porti ancora più orientali di grande importanza commerciale. Si pensa che l'apostolo abbia realizzato il viaggio dalla Palestina alla Spagna in una di queste navi, sbarcando nelle coste dell'Andalusia, terra in cui cominciò la sua predicazione. Proseguì la sua missione evangelizzatrice a Coimbra e a Braga, passando, secondo la tradizione, attraverso Iria Flavia nel Finisterre ispanico, dove proseguì la sua predicazione. Nel breviario degli apostoli, alla fine del VI secolo, viene attribuita per la prima volta a San Giacomo l'evangelizzazione della Hispania e delle regioni occidentali. Si sottolinea il suo ruolo di strumento straordinario per la diffusione della tradizione apostolica, così come si parla della sua sepoltura in Arca Marmarica. Successivamente, già nella seconda metà del VII secolo, un erudito monaco inglese chiamato il Venerabile Beda cita di nuovo questo avvenimento nella sua opera ed indica con sorprendente esattezza il luogo della Galizia dove si troverebbe il corpo dell'apostolo.

Il ritorno in Terra Santa si svolse lungo la via romana di Lugo, attraverso la penisola, passando per Astorga e Zaragoza, ove, sconfortato, Giacomo riceve la consolazione ed il conforto della Vergine, che gli appare il 2 gennaio del 40 sulle rive del fiume Ebro, in cima ad una colonna romana di quarzo, e gli chiede di costruire una chiesa in quel luogo. Questo avvenimento servì per spiegare la fondazione della chiesa di Nuestra Signora del Pilar a Zaragoza, oggi basilica ed importante santuario mariano del cattolicesimo spagnolo. Da questa terra, attraverso l'Ebro, San Giacomo probabilmente si diresse a Valencia per imbarcarsi poi in un porto della provincia di Murcia o in Andalusia e far ritorno in Palestina tra il 42 ed il 44 d.C.

Oramai, in Palestina, Giacomo, assieme al gruppo dei dodici, entra a far parte delle colonne portanti della chiesa primitiva di Gerusalemme, ricoprendo un ruolo di grande importanza all'interno della comunità cristiana della Città Santa. In un clima di grande inquietudine religiosa, dove di giorno in giorno aumentava il desiderio di sradicare l'incipiente cristianesimo, sappiamo che fu proibito agli apostoli di predicare. Giacomo, tuttavia, disprezzando tale divieto, annunciava il suo messaggio evangelizzatore a tutto il popolo, entrando nelle sinagoghe e discutendo la parola dei profeti. La sua gran capacità comunicativa, la sua dialettica e la sua attraente personalità fecero di lui uno degli apostoli più seguiti nella sua missione evangelizzatrice. Erode Agrippa I, re della Giudea, per placare le proteste delle autorità religiose, per compiacere i giudei ed assestare un duro colpo alla comunità cristiana, lo sceglie in quanto figura assai rappresentativa e lo condanna a morte per decapitazione. In questo modo diventa il primo martire del collegio apostolico. Questa del martirio di San Giacomo il Maggiore è l'ultima notizia tratta dal Nuovo Testamento. Lo scriba Osias, incaricato di condurre Giacomo al supplizio, è testimone del miracolo della guarigione di un paralitico che invoca il santo. Osias, turbato e pentito, si converte al cristianesimo e supplica il perdono dell'apostolo. Questi chiede come ultima grazia un recipiente pieno d'acqua e lo battezza. Ambedue verranno decapitati nell'anno 44.

La tradizione popolare indica la presenza del corpo di San Giacomo nelle cime prossime alla valle di Padron, ove esisteva il culto delle acque. Ambrosio de Morales, nel XVI secolo, nella sua opera Il Viaggio Santo, dice: «Salendo sulla montagna, a metà del fianco, c'è una chiesa dove dicono che l'apostolo pregasse e dicesse messa. E sotto l'altare maggiore si protende sin fuori della chiesa una sorgente ricca d'acqua, la più fredda e delicata che abbiamo provato in Galizia». Questo luogo esiste attualmente ed ha ricevuto il nome affettuoso di O Sant'Aguigno do Monte. Uno degli autori dei sermoni raccolti nel Codice Calixtino, riferendosi alla predicazione di San Giacomo in Galizia, dice che «colui che vanno a venerare le genti, Giacomo figlio di Zebedeo, la terra della Galizia invia al cielo stellato». Dice la storia che due dei discepoli di San Giacomo, Attanasio e Teodoro, raccolsero il suo corpo e la testa e li trasportarono in nave da Gerusalemme fino in Galizia. Dopo 7 giorni di navigazione, giunsero sulle coste della Galizia, a Diria Flavia, vicino all'attuale paese di nome Padron. Nel racconto della sepoltura dei resti di San Giacomo, appare Lupa, una dama pagana ricca ed influente, che viveva allora nel castello Lupario, castello di Francos, a poca distanza dall'attuale Santiago. I discepoli, alla ricerca di un terreno dove seppellire il loro maestro, chiesero alla nobil donna il permesso di inumarlo nel suo feudo. Lupa li rimette la decisione al governatore romano Filotro, che risiedeva a Dugium, vicino Finisterra. Ben lungi dall'intendere le loro ragioni, il governatore romano ordina la loro incarcerazione. Secondo la tradizione, i discepoli furono liberati miracolosamente da un angelo e si dettero alla fuga inseguiti dai soldati romani. Giunti al ponte di Ons, o ponte Pias, sul fiume Tambre, ed attraversatolo, questo crollò provvidenzialmente, permettendogli di fuggire. La regina Lupa, simulando un cambio di atteggiamento, li portò a Monte Iliciano, oggi noto col nome di Pico Sacro, e gli offrì dei buoi selvaggi che vivevano in libertà ed un carro per trasportare i resti dell'apostolo da Padron fino a Santiago. I discepoli si avvicinarono agli animali che, dinanzi agli occhi esterrefatti di Lupa, si lasciarono porre di buon grado il giogo. La regina, dopo questa esperienza, decide di abbandonare le sue credenze per convertirsi al cristianesimo. I buoi cominciarono il loro cammino senza ricevere nessuna guida. Ad un certo punto si fermarono per la sete ed iniziarono a scavare con i loro zoccoli il terreno, facendone zampillare poco dopo dell'acqua. Si trattava dell'attuale sorgente del Franco, vicino al collegio Fonseca, luogo dove posteriormente sarà edificata in ricordo la piccola cappella dell'Apostolo nell'attuale Rua del Franco. I buoi proseguirono il loro cammino e giunsero in un terreno di proprietà di Lupa, che lo donò per la costruzione del monumento funerario. In quel medesimo luogo, secoli dopo, fu costruita la cattedrale, centro spirituale, che presiede la città di Santiago.

Quando poi la Spagna cade in mano araba nel secolo IX, nell'angoscia dell'occupazione, i cristiani spagnoli tornano a San Giacomo un culto fiducioso e appassionato, facendo di lui il sostegno degli oppressi e addirittura un combattente invincibile, ben lontano dal Giacomo evangelico, a volte lo si mescola all'altro apostolo, Giacomo di Alfeo. La fede nella sua protezione è uno stimolo enorme in quelle prove durissime, e tutto questo ha un riverbero sull'Europa cristiana, che già nel X secolo inizia i pellegrinaggi a Compostela. Ciò che attrae non sono le antiche, incontrollabili tradizioni sul santo in Spagna, ma l'appassionata realtà di quella fede, di quella speranza tra il pianto, di cui il luogo resta da allora affascinante simbolo. Nel 1989 Giovanni Paolo II va pellegrino a Santiago de Compostela e Benedetto XVI lo imita il 6 novembre 2010, in occasione, come il predecessore, dell'anno santo compostellano che vive indetto ogni qualvolta il 25 luglio cade di domenica. San Giacomo è patrono e protettore di numerose città e paesi, fra altri Pisa, Pesaro, Pistoia, Compostela, Spagna, Portogallo, Guatemala. Considerato patrono di pellegrini, viandanti e questuanti farmacisti, droghieri, cappellai e calzettai. Va invocato contro i reumatismi e per il bel tempo. Il suo attributo principale è il bastone e la zucca. Attributi secondari possono essere otre e la borsa da pellegrino, vestito e cappello da pellegrino, conchiglia.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 17ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo dai versetti 44-52. Si tratta della conclusione del capitolo 13, un capitolo che ci ha fatto incontrare e meditare le parabole di Gesù. Se ricordate, nella 15ª domenica, dal capitolo 1, versetto 1 al versetto 23, abbiamo meditato la parabola del buon seminatore, di quel seminatore che getta il seme in qualunque terreno, a dimostrazione della sua larghezza d'animo, dicevamo, ma nello stesso tempo ha un invito a riflettere qual è il terreno del nostro cuore che accoglie il seme della parola di Gesù. Domenica scorsa il grano e la zizzania, a ricordare che il terreno del nostro cuore custodisce in sé il grano buono, ma porta in sé anche la zizzania, che dobbiamo saper tenere nel nostro cuore, sapendo sempre distinguere nel corso della vita il bene dal male. Il male, in fondo, non possiamo estirparlo dalla nostra storia. Oggi invece facciamo un passo ulteriore e andiamo alla scoperta di quel tesoro che custodiscono nel cuore e che chiede un cuore saggio e intelligente per scoprirlo ed accoglierlo. Ed è proprio questo il tema che viene affrontato nella prima lettura e che ci prepara a comprendere meglio il Vangelo. La prima lettura, infatti, è tratta dal primo libro dei Re e ci presenta la grande preghiera di Salomone. Salomone che chiede a Dio un cuore ascoltante. Signore Dio, io sono solo un ragazzo. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia. A Dio piacque questa richiesta. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. È proprio questa sapienza interiore, questa sapienza del cuore, che aiuta a cogliere i veri tesori, le vere perle che danno valore alla vita. A volte, infatti, c'è il rischio di lasciarsi incantare e abbagliare dall'apparenza, dimenticando che solo Dio sa guardare al cuore. L'arte del discernimento, dunque, del distinguere il bene dal male, come dicevamo domenica scorsa nella parabola del grano e della zizzania, chiede veramente la capacità di scorgere nel terreno della vita il bene che Dio semina e saperlo coltivare con pazienza e fiducia, animati dalla certezza, come canteremo nel Salmo, che la mia parte è il Signore, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Perciò, dice il salmista, amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino. Entriamo allora nel testo evangelico, capitolo 13 di Matteo, e iniziamo col meditare i versetti dal 44 al 45. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Vedete, c'è un tesoro nascosto e quindi ignorato, perché sta sottoterra. E un contadino, forse per caso. Vedete, c'è un tesoro nascosto e quindi ignorato, perché sta sottoterra.

Gesù ci invita a cogliere il regno di Dio, per il quale merita vendere tutto pur di conquistarlo, ma farlo non con tristezza, non con nostalgia, ma con gioia grande, con convinzione, con passione, consapevoli di aver trovato la perla per la quale merita investire tutta la vita. Vedete, è un po' quell'esperienza che Gesù ha vissuto con il giovane ricco. Va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma se tu non hai capito che quel tesoro vale tutta la vita, volterai le spalle al Signore, proprio come il giovane ricco, perché non hai compreso la preziosità della sua proposta. Ebbene, vedete, il regno di Dio, la persona stessa di Gesù, è il motivo per il quale siamo chiamati a lasciare tutto per seguire il Signore. La sua proposta è il tesoro per la quale merita mettersi in gioco, ma farlo con gioia, con convinzione. In fondo, come ricorderà Gesù stesso, non possiamo servire Dio e la ricchezza nello stesso modo, ma imparare ad amare Dio per saper custodire con saggezza e amministrare con saggezza la ricchezza del mondo. Capovolgere la dinamica significa perdere di vista l'orientamento, sbagliare la direzione della vita. Non accumulate tesori sulla terra, dove tarme e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate per voi tesori in cielo, perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Ecco la ragione ultima per la quale merita mettersi in gioco per il Signore. Scegliere la causa di Gesù, scegliere la causa del regno dei cieli è questione di gioia. Vedete, ciò che Salomone domanda a Dio è questa capacità di capire dove sta la vera gioia, dove sta il vero senso della vita, del nostro agire quotidiano. Lo dice Gesù: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia colma, traboccante. Questa è la causa più bella della nostra vita. Tesoro, perla, sono già nel terreno della vita, come il grano e la zizzania di cui parlavamo domenica scorsa. Non dobbiamo andare a inventarci il tesoro, né tantomeno la perla, ma sono una presenza che chiede di essere cercata, scoperta, accolta. E tutto questo chiede tempo, chiede pazienza, chiede di non correre, di non fare il passo più lungo della gamba, chiede la capacità di saper rispettare il cammino di maturazione. È il tema di cui avevamo parlato due domeniche fa. Vedete come tutto si sta raccogliendo alla conclusione di questo capitolo tredicesimo. E la gioia che il Signore promette, l'impegno che Lui ci chiede, non è dettato dall'emozione del momento, ma è una gioia profonda che dà stabilità, che suscita speranza, fiducia. Ecco, allora vogliamo chiedere anche a noi, come Salomone, il dono della sapienza, questo cuore saggio e intelligente, fondato sulla parola, su questa presenza amica e discreta che è Gesù stesso. In fondo, il dono del discernimento, del distinguere il grano dalla zizzania, il bene dal male, è l'arte più preziosa della vita. Una cosa è certa: chi incontra il Signore, che è il vero tesoro, la vera perla della vita, è disposto a cambiare tutto. Chi lo incontra sul serio lascia tutto per il tutto che è Gesù stesso. Ripensiamo solo a San Paolo quando scrive: a causa di Cristo ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Ecco, lo sguardo non va dato a ciò che io lascio, ma a colui che io ho scelto, Gesù, il Signore, il Salvatore, la vera causa della nostra gioia. Continua il Vangelo. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci.

quando è piena, i pescatori la tirano a riva. Si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dei buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Una rete gettata in mare raccoglie ogni tipo di pesci, ricorda Gesù. Questa terza parabola ci trasporta, ci accompagna alla fine del mondo, quando Gesù esprimerà il suo giudizio. C'è dunque un tempo per pescare ed è un tempo per valutare, così come è stato il tempo della semina. C'è il tempo della semina e il tempo del raccolto. E come accennavamo domenica scorsa, la zizzania e il grano, che non va mai estirpata la zizzania. C'è un tempo di pazienza e un tempo di valutazione. La vita dunque, ci ricorda Gesù, ha sempre il suo momento del giudizio. La vita è l'occasione che Dio dona a ciascuno per far maturare i frutti ricevuti, per scoprire quel tesoro nascosto, per saper discernere grano da zizzania. La vita è questo palcoscenico nel quale ciascuno di noi è invitato a essere protagonista, a saper vivere con un cuore ascoltante, capace di cogliere il bene, di abbracciarlo, di coltivarlo, di mettersi in gioco fino in fondo. Gesù ci ha aiutati in queste domeniche a prendere coscienza che il terreno della nostra vita è quello che è, in parte buono e in parte meno buono, pieno di rovi. Una parte col seme buono e una parte con la zizzania. Ma qui in mezzo, a questo campo, c'è il tesoro, c'è Gesù. Lui non attende che noi diventiamo perfetti per entrare nella nostra vita. La sua presenza c'è già. Siamo noi che dobbiamo spalancare gli occhi per cogliere la sua presenza e non attendere di diventare perfetti da soli, ma di scegliere lui presente nella vita e con lui camminare verso un cammino di perfezione. Questa è la gioia del credente, questa è la gioia del cristiano, di colui che sa che il Signore cammina con noi, non perché siamo già perfetti, non perché siamo un campo impeccabile, ma perché con lui lo possiamo diventare. Questa è la gioia di sapere che il Signore ci accoglie per quello che siamo e con lui camminare lungo il cammino della vita. Vedete, chi trova il tesoro cambia le sue priorità. È simile a quel tesoro, a quel padrone che sa estrarre dal suo tesoro le cose vecchie e le cose nuove. Allora fidiamoci del Signore, accettiamo il rischio di mettersi in gioco per Lui. Ne vale la nostra gioia, una nostra gioia piena, perfetta. Ma qui viene chiesto un salto, il salto di fiducia, il salto della fede. Fidarsi che il Signore ha una proposta più bella, più avvincente, più autentica, perché Lui solo scruti i nostri cuori e sa ciò di cui hanno veramente bisogno. Prendi il largo. Questo è l'invito che Gesù rivolse ai discepoli. Prendi il largo, getta le reti della tua vita lì dove mai tu avresti pensato di farlo e porterai a casa abbondanza di gioia. Di fronte a questa parola, carica di entusiasmo e di fiducia, carica di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Abbiamo cercato di capire cosa dice la parola e cosa dice a noi oggi questa parola. E io cosa rispondo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla liturgia che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi di questa domenica. Ascoltate. O Padre, fonte di sapienza, e qui c'è Salomone, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, ed ecco le parabole, concede noi un cuore saggio
e intelligente è il dono che Salomone ha chiesto. Perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera, desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti rendo lode per avermi scelto e chiamato a partecipare alla tua missione. Ora, Signore, donami un cuore saggio e intelligente, affinché sappia discernere la verità dalla menzogna. Fa che non mi lasci accecare dai tesori del mondo, che non mi stanchi di cercare te. La gioia di trovarti, Signore, si trasformi nel coraggio di scegliere ancora unicamente te, di capovolgere le priorità della mia vita, sapendo che tu solo puoi colmare la sete del cuore mio. Tu solo sei la gioia della mia gioia.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: All That She Wants, Ace of Base, 1993.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Tranchi Funky, articolo 31, 1996. Funky.
2: Funky. Qua. 1996. Funky. JH e DJ Jed, ancora insieme. Funky. E siamo tornati.

0: Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Waterfront, Simple Minds, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Sofia, Alvaro Soler, 2016.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: L'estate sta finendo. Righeira, 1985.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere, Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio,

0: nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio dei fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio.

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori, e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco. Soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Semprevergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra gioia.
2: Prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente contro il male.
2: Prega per noi.
1: Splendore di grazia.
2: Prega per noi.
1: Arca della nuova alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santissimo

0: Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

San Giacomo viene detto maggiore per distinguerlo dall'apostolo omonimo Giacomo di Alfeo, detto il minore. La sua figura di pellegrino e primo degli apostoli a cadere martire lo rende di primaria importanza nel seno dei dodici e nella chiesa. Nato a Bezzaida, sul lago di Tiberiade, era figlio di Zebedeo e di Salomè e fratello di Giovanni l'Evangelista. Col fratello fu chiamato fra i primi discepoli di Gesù e fu pronto a seguirlo. È sempre messo fra i primi tre apostoli, di carattere pronto e impetuoso, come il fratello, assieme a lui viene soprannominato da Gesù Boanerges, figli del tuono. È tra i prediletti discepoli di Gesù assieme al fratello, a Pietro e ad Andrea. Con Pietro saranno testimoni della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, della risurrezione della figlia di Gairo. Assiste all'improvvisa guarigione della suocera di Pietro. Con gli altri tre apostoli interroga Gesù sui segni dei tempi premonitori della fine. Infine con Pietro e Giovanni è chiamato da Gesù a vegliare nel Getsemani, alla vigilia della Passione. Con zelo intempestivo aveva chiesto di far scendere il fuoco sui samaritani che non accoglievano Gesù, meritando un rimprovero. Ambiziosamente mirò ai primi posti nel regno, protestandosi pronto a tutto, e suscitò la reazione degli altri apostoli e il richiamo di Gesù a un altro primato, quello del servizio e del martirio. E Giacomo berrà quel calice, è il primo apostolo martire nella primavera dell'anno 42. Il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Una tradizione risalente almeno a Isidoro di Siviglia narra che Giacomo andò in Spagna per diffondere il Vangelo. Ai tempi di Giacomo si svolgeva un intenso commercio di minerali come lo stagno, l'oro, il ferro ed il rame dalla Galizia alle coste della Palestina. Nei viaggi di ritorno venivano portati oggetti ornamentali, lastre di marmo, spezie ed altri prodotti comprati ad Alessandria e da altri porti ancora più orientali di grande importanza commerciale. Si pensa che l'apostolo abbia realizzato il viaggio dalla Palestina alla Spagna in una di queste navi, sbarcando nelle coste dell'Andalusia, terra in cui cominciò la sua predicazione. Proseguì la sua missione evangelizzatrice a Coimbra e a Braga, passando, secondo la tradizione, attraverso Iria Flavia nel Finisterre ispanico, dove proseguì la sua predicazione. Nel breviario degli apostoli, alla fine del VI secolo, viene attribuita per la prima volta a San Giacomo l'evangelizzazione della Hispania e delle regioni occidentali. Si sottolinea il suo ruolo di strumento straordinario per la diffusione della tradizione apostolica, così come si parla della sua sepoltura in Arca Marmarica. Successivamente, già nella seconda metà del VII secolo, un erudito monaco inglese chiamato il Venerabile Beda cita di nuovo questo avvenimento nella sua opera ed indica con sorprendente esattezza il luogo della Galizia dove si troverebbe il corpo dell'apostolo.

Il ritorno in Terra Santa si svolse lungo la via romana di Lugo, attraverso la penisola, passando per Astorga e Zaragoza, ove, sconfortato, Giacomo riceve la consolazione ed il conforto della Vergine, che gli appare il 2 gennaio del 40 sulle rive del fiume Ebro, in cima ad una colonna romana di quarzo, e gli chiede di costruire una chiesa in quel luogo. Questo avvenimento servì per spiegare la fondazione della chiesa di Nuestra Signora del Pilar a Zaragoza, oggi basilica ed importante santuario mariano del cattolicesimo spagnolo. Da questa terra, attraverso l'Ebro, San Giacomo probabilmente si diresse a Valencia per imbarcarsi poi in un porto della provincia di Murcia o in Andalusia e far ritorno in Palestina tra il 42 ed il 44 d.C.

Oramai, in Palestina, Giacomo, assieme al gruppo dei dodici, entra a far parte delle colonne portanti della chiesa primitiva di Gerusalemme, ricoprendo un ruolo di grande importanza all'interno della comunità cristiana della Città Santa. In un clima di grande inquietudine religiosa, dove di giorno in giorno aumentava il desiderio di sradicare l'incipiente cristianesimo, sappiamo che fu proibito agli apostoli di predicare. Giacomo, tuttavia, disprezzando tale divieto, annunciava il suo messaggio evangelizzatore a tutto il popolo, entrando nelle sinagoghe e discutendo la parola dei profeti. La sua gran capacità comunicativa, la sua dialettica e la sua attraente personalità fecero di lui uno degli apostoli più seguiti nella sua missione evangelizzatrice. Erode Agrippa I, re della Giudea, per placare le proteste delle autorità religiose, per compiacere i giudei ed assestare un duro colpo alla comunità cristiana, lo sceglie in quanto figura assai rappresentativa e lo condanna a morte per decapitazione. In questo modo diventa il primo martire del collegio apostolico. Questa del martirio di San Giacomo il Maggiore è l'ultima notizia tratta dal Nuovo Testamento. Lo scriba Osias, incaricato di condurre Giacomo al supplizio, è testimone del miracolo della guarigione di un paralitico che invoca il santo. Osias, turbato e pentito, si converte al cristianesimo e supplica il perdono dell'apostolo. Questi chiede come ultima grazia un recipiente pieno d'acqua e lo battezza. Ambedue verranno decapitati nell'anno 44.

La tradizione popolare indica la presenza del corpo di San Giacomo nelle cime prossime alla valle di Padron, ove esisteva il culto delle acque. Ambrosio de Morales, nel XVI secolo, nella sua opera Il Viaggio Santo, dice: «Salendo sulla montagna, a metà del fianco, c'è una chiesa dove dicono che l'apostolo pregasse e dicesse messa. E sotto l'altare maggiore si protende sin fuori della chiesa una sorgente ricca d'acqua, la più fredda e delicata che abbiamo provato in Galizia. Questo luogo esiste attualmente ed ha ricevuto il nome affettuoso di O Sant'Aguigno do Monte». Uno degli autori dei sermoni raccolti nel Codice Calixtino, riferendosi alla predicazione di San Giacomo in Galizia, dice che «colui che vanno a venerare le genti, Giacomo figlio di Zebedeo, la terra della Galizia invia al cielo stellato». Dice la storia che due dei discepoli di San Giacomo, Attanasio e Teodoro, raccolsero il suo corpo e la testa e li trasportarono in nave da Gerusalemme fino in Galizia. Dopo 7 giorni di navigazione, giunsero sulle coste della Galizia, a Diria Flavia, vicino all'attuale paese di nome Padron. Nel racconto della sepoltura dei resti di San Giacomo, appare Lupa, una dama pagana ricca ed influente, che viveva allora nel castello Lupario, castello di Francos, a poca distanza dall'attuale Santiago. I discepoli, alla ricerca di un terreno dove seppellire il loro maestro, chiesero alla nobildonna il permesso di inumarlo nel suo feudo. Lupa li rimette alla decisione al governatore romano Filotro, che risiedeva a Dugium, vicino Finisterra. Ben lungi dall'intendere le loro ragioni, il governatore romano ordina la loro incarcerazione. Secondo la tradizione, i discepoli furono liberati miracolosamente da un angelo e si dettero alla fuga inseguiti dai soldati romani. Giunti al ponte di Ons, o ponte Pias, sul fiume Tambre, ed attraversatolo, questo crollò provvidenzialmente, permettendogli di fuggire. La regina Lupa, simulando un cambio di atteggiamento, li portò a Monte Iliciano, oggi noto col nome di Pico Sacro, e gli offrì dei buoi selvaggi che vivevano in libertà ed un carro per trasportare i resti dell'apostolo da Padron fino a Santiago. I discepoli si avvicinarono agli animali che, dinanzi agli occhi esterrefatti di Lupa, si lasciarono porre di buon grado il giogo. La regina, dopo questa esperienza, decide di abbandonare le sue credenze per convertirsi al cristianesimo. I buoi cominciarono il loro cammino senza ricevere nessuna guida. Ad un certo punto si fermarono per la sete ed iniziarono a scavare con i loro zoccoli il terreno, facendone zampillare poco dopo dell'acqua. Si trattava dell'attuale sorgente del Franco, vicino al collegio Fonseca, luogo dove posteriormente sarà edificata in ricordo la piccola cappella dell'Apostolo nell'attuale Rua del Franco. I buoi proseguirono il loro cammino e giunsero in un terreno di proprietà di Lupa, che lo donò per la costruzione del monumento funerario. In quel medesimo luogo, secoli dopo, fu costruita la cattedrale, centro spirituale, che presiede la città di Santiago.

Quando poi la Spagna cade in mano araba nel secolo IX, nell'angoscia dell'occupazione, i cristiani spagnoli tornano a San Giacomo un culto fiducioso e appassionato, facendo di lui il sostegno degli oppressi e addirittura un combattente invincibile, ben lontano dal Giacomo evangelico. A volte lo si mescola all'altro apostolo, Giacomo di Alfeo. La fede nella sua protezione è uno stimolo enorme in quelle prove durissime, e tutto questo ha un riverbero sull'Europa cristiana, che già nel X secolo inizia i pellegrinaggi a Compostela. Ciò che attrae non sono le antiche, incontrollabili tradizioni sul santo in Spagna, ma l'appassionata realtà di quella fede, di quella speranza tra il pianto, di cui il luogo resta da allora affascinante simbolo. Nel 1989 Giovanni Paolo II va pellegrino a Santiago de Compostela e Benedetto XVI lo imita il 6 novembre 2010, in occasione, come il predecessore, dell'anno santo compostellano che vive indetto ogni qualvolta il 25 luglio cade di domenica. San Giacomo è patrono e protettore di numerose città e paesi, fra altri Pisa, Pesaro, Pistoia, Compostela, Spagna, Portogallo, Guatemala. Considerato patrono di pellegrini, viandanti e questuanti farmacisti, droghieri, cappellai e calzettai. Va invocato contro i reumatismi e per il bel tempo. Il suo attributo principale è il bastone e la zucca. Attributi secondari possono essere otre e la borsa da pellegrino, vestito e cappello da pellegrino, conchiglia.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
2: Un cuore nuovo donaci, Signore, entri in noi il tuo Spirito Santo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli.
2: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
1: Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
2: Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore nuovo donaci, Signore. Entri in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
2: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
1: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
2: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
1: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
2: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
2: Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli ed una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: La mia lingua proclama la tua giustizia
1: cantando le tue lodi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
2: Adoriamo Dio Padre, che nel Cristo suo Figlio ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza diciamo:
3: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Dio, Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno,
1: fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
2: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità
1: che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
2: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te,
1: perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
2: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male.
1: Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

Gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

possiamo subito vedere nell'immagine dello scriba un ritratto dell'Evangelista Matteo. Lui è uno scriba divenuto discepolo, una persona che conosceva, che era stato educato nella conoscenza delle sacre scritture, ed è chiamato a seguire Gesù. Dal suo tesoro, meglio dal tesoro che Dio ha già dato all'umanità, rivelandosi, facendosi conoscere, e che è costituito dai libri sacri, estrae cose nuove e cose antiche, e la sapienza di Dio è quell'acqua abbondante che è scesa dal cielo e quella rugiada di cui l'umanità ha bisogno. E l'Evangelista è proprio uno che ci offre continuamente, per dissetare la nostra sete di verità e di vita, l'acqua della parola. Siamo ancora nel messaggio portato da Gesù con le parabole. E le prime due parabole oggi sono gemelle. Parlano di un contadino, forse un bracciante agricolo, che ritrova nel campo un tesoro. Parla di un mercante, una persona ricca, probabilmente un commerciante che possedeva anche dei negozi, dei bazar, che scopre una perla di grande valore. Sembrano loro due i protagonisti del racconto di Gesù. In effetti, protagonisti sono il tesoro e quella perla. È lì che Gesù vuole attirare la nostra attenzione, come quella di chi lo stava ascoltando. Il valore di quel tesoro per noi è la persona di Cristo. San Paolo riusciva a dire: ho considerato spazzatura tutte le mie preoccupazioni, tutte le ansie che avevo prima rispetto alla conoscenza di Gesù. Quella perla preziosa è il Vangelo, la sapienza di vita che ci viene data. Allora, sembra dire l'Evangelista, è ovvio, è una conseguenza naturale che il contadino e il mercante vendano tutto, proprio tutto, pur di acquistare il tesoro nascosto in quel campo, la perla preziosa. E la sottolineatura di questo vendere tutto ci richiama alla scelta fatta da quanti seguivano Gesù. Gli apostoli del lago che lasciano la barca, il loro padre, per stare con lui. Ma ci richiama anche quel giovane ricco che non riesce a dire di sì, a lasciare i suoi beni per i poveri. Ci richiama cioè la necessità di una scelta. Ed è importante che oggi verifichiamo la nostra personale scelta cristiana. Ci sono dei cristiani troppo tristi, lamentosi, che continuamente dicono il male della famiglia a cui appartengono. Siamo portati tutti a criticare, a giudicare gli altri. Se la nostra attenzione, fratelli, fosse su quel tesoro, allora faremmo anche noi il nostro gesto nella gioia, perché di tutti e due si dice che pieni di gioia vanno, vendono quello che hanno pur di diventare padroni di quella perla e di quel tesoro. Ed è questa gioia che dice la grazia che abbiamo ricevuto dal dono della fede,
è questa gioia che esprime tutta la ricchezza che riceviamo ogni giorno dal nostro incontro con il Signore, che si dovrebbe vedere nel volto di noi cristiani. È questa gioia che oggi domandiamo, perché a volte ci lamentiamo dicendo: ma bisogna rinunciare a troppe cose per essere del Signore, per poter vivere nella sua Chiesa. No, fratelli, è così grande la gioia che ci è comunicata, la sapienza della vita, che davvero ne vale la pena. È quello che oggi molti non trovano, bussando ad altre porte. Si vendono nei nostri mercati tanti oggetti che sembrano luccicanti di valore, ma in verità sono di latta, non hanno alcun valore. Bisogna intendersi come quel mercato per fare l'affare vero della vita. Ecco allora l'atteggiamento in cui ci mettiamo, quello stesso del giovane Salomone, che chiamato a governare il popolo di Israele come re, formula una preghiera al Dio lì in quel sogno, in quel dormiveglia che vive a Gabaon, un luogo sacro dove si era ritirato appunto per stare alla presenza del Signore. E come avete sentito, non domanda grazie per sé, benedizioni, successo, trionfo sui nemici, ma chiede soltanto la sapienza di chi governa, l'arte di chi sa distinguere il bene dal male, di chi sa mettersi al fianco di ogni persona con tanta sincerità, delicatezza e rispetto. Più tardi sappiamo dalla storia che anche Salomone tradirà questi principi che pur da giovane, davanti a quella grande responsabilità, aveva chiesto al Signore. Anche noi ci troviamo a scegliere. Domandiamo a Dio di valorizzare sempre di più il dono che ci è fatto e di vedere come la fortuna più grande della nostra vita appartenere a Lui. Allora venire alla messa, rinunciare a certi divertimenti o spettacoli, essere capaci di rispettare tutti senza permetterci di giudicare alcuno, diventare persone che hanno a cuore la salvezza degli altri. Tutto questo è il tesoro al quale noi puntiamo con gioia, con senso di responsabilità. È questa testimonianza che attende il mondo. In fin dei conti, che cosa trovate voi che andate a pregare, voi che vi inchinate davanti al Santo Mondo? In fin dei conti, che cosa trovate voi che andate a pregare, voi che vi

0: vita, l'unico bene, colui che davvero riempie il loro cuore, e ci vengono con gioia, anche se qualcuno può considerarle un po' leggere, affrontare la notte, il buio, il freddo nei mesi invernali. È questa scelta che noi vogliamo manifestare con tanta serenità nello spirito. Il nostro tesoro è il Signore Gesù, il bene prezioso, la perla per la quale siamo disposti a rinunciare a tutto, è Lui, il Signore. L'ultima brevissima parabola ci ricorda ancora quella di domenica scorsa della zizzania, perché in quella rete ci stanno tutti, buoni e cattivi, un po' come nel campo, cresce grano buono ed erba cattiva, ma c'è un avvertimento: ricordatevi anche dell'ultimo giorno. Forse noi pensiamo poco che dovremmo vedere Dio faccia a faccia, e lì davanti a Lui passerà davanti ai nostri occhi tutta la nostra vita, in tutti i suoi momenti, in tutte le sue pieghe. E quanto è importante che la nostra sia una vita, una canzone di benedizione a Dio e ai fratelli. In quel momento saremmo separati, buoni e cattivi, e il giudizio di Dio, non il giudizio degli uomini. Ma pensiamoci, per poter impegnare bene le nostre forze in questa ricerca della perla, e soprattutto nel riconoscere in ogni momento che il fondamento della nostra gioia è solo Lui, il Signore, il tesoro del nostro cuore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia. Borghi d'Italia.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Castelmezzano in provincia di Potenza. Il comune gioiello delle Dolomiti Lucane si trova a circa 800 metri sul livello del mare e conta 720 abitanti. Castelmezzano, tra i tanti riconoscimenti, è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze ed è conosciuto per il famoso volo dell'angelo. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Castelmezzano.

0: con gioia incontriamo il sindaco Nicola Valluzzi. Allora, ci presenti il comune di Castelmezzano.
1: Castelmezzano è la perla delle Dolomiti Lucane, 720 abitanti a cavallo fra le due province di Potenza e Matera, all'interno di un parco naturale, il parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Un luogo incantato da una storia meravigliosa.

0: Cosa peraltro più o meno identica alla storia di tanti altri borghi del Mezzogiorno d'Italia, attraversato in mille anni da tutte le dominazioni che sono arrivate qui nel Mezzogiorno, i Longobardi, poi i Normanni, gli Angioini, gli Aragonesi, fino all'Unità d'Italia e al fenomeno straordinario dell'emigrazione che qui ha un significato speciale.
1: L'emigrazione, dobbiamo aggiungere qualcosa, perché ci riporta all'America, ai nostri giorni poi.
0: Sì, Castelmezzano è il luogo che ha dato i natali ad una delle famiglie più potenti della New York d'inizio secolo, uno scalpellino diventato poi un imprenditore e sette figli divenuti poi una delle company di costruzione più importanti che ha trasformato la skyline di New York, Manhattan, 50 Avenue, Madison, West Side Manhattan, e poi la costruzione dell'unico castello mai realizzato a New York nel 1907, dove uno di questi fratelli ha vissuto fino al 1930 come in una fiaba, poi lo ha abbattuto e vicino al Washington Bridge ora c'è una delle lottizzazioni più avveniristiche della fine degli anni 30, Castle Village.
1: Parlavamo di favola e qui si raggiunge la favola, perché si può volare a Castelmezzano.
0: Ebbene sì, Castelmezzano è il luogo che insieme a Pietrapertosa ha realizzato il sogno più antico dell'uomo, volare, e lo abbiamo fatto in un modo speciale, straordinario. È stato il primo impianto realizzato in Italia, due linee di circa 1,5 chilometri l'una, 400 metri dal suolo, un tempo di percorrenza velocissimo, 80 secondi, un terremoto di emozioni per realizzare questo sogno e vivere lo spettacolo delle Dolomiti viste dall'alto.
1: Però voi poi state realizzando anche altri progetti.
0: È in corso di realizzazione, a settembre ci sarà l'anteprima di un impianto di slittovia che dalla montagna parallela a quella di partenza del volo collegherà la parte alta del borgo nel quartiere San Marco. 800 metri di adrenalina in uno dei percorsi più spettacolari che si affacceranno sulle Dolomiti Lucane, 40 km all'ora nella discesa a gravità, e una risalita di 410 metri a cremagliera che segnerà questo luogo come uno dei luoghi più avventurosi outdoor di questo nostro spettacolare paese. Poi Castelmezzano ha insieme a Pietrapertosa 4 chilometri di vie ferrate, ponti sospesi, il primo ponte nepalese realizzato sopra il torrente Caperrino. Insomma, un luogo dove si può coniugare la bellezza, la memoria e la modernità.
1: Abbiamo sulla roccia delle scale che ci portano poi a una veduta, un bel vedere bellissimo.
0: È il simbolo da sempre di questo luogo. All'interno di questo fortilizio naturale, di fatto contorniato dalle rocce, dalle Dolomiti, c'è una roccia, la più alta, che con 54 gradini scavati, diciamo, a metà del 1100 dai Normanni, fa raggiungere la vetta, dove in uno spiazzo che non si direbbe a guardarlo da sotto si può ammirare la Valle del Basento e nelle giornate senza foschia il Golfo di Taranto.
1: La storia che è segnata anche sul gonfalone.
0: Due cavalieri in groppa ad un unico cavallo, mi pare esemplificativo della storia di questo luogo, un luogo attraversato dai cavalieri del Santo Sepolcro che hanno lasciato nello stemma la loro presenza, ma anche nella toponomastica del luogo e in alcuni dettagli che vedrete nella chiesa madre, e che hanno fatto di questo luogo, dopo il successo del Codice da Vinci e dei cavalieri templari riscoperti nell'ultimo trentennio, uno dei luoghi più studiati proprio per questi segni, per questi simboli di questa presenza che si sono mantenuti nel tempo.
1: Ma che cos'è Castelmezzano per lei?
0: È stata la mia vita, io ho dedicato 20 anni e oltre del mio impegno civile nel perseguire questo sogno, che è stato prima il volo e poi attraverso quel volo il successo che tutti auspicavano. Una importante rivista di turismo americano, Budget Travel, definì questo luogo nel 2007 come uno dei luoghi più belli fra quelli semi sconosciuti al mondo, e noi abbiamo provato a renderlo visibile al mondo.
1: E nel fare un invito, qual è il consiglio del sindaco di Castelmezzano, il consiglio che dà a tutte le persone che arrivano qui per meglio leggere il territorio.
0: Beh, venire, scoprire gli aspetti che più caratterizzano questo luogo, la struttura urbana, le rocce e poi lo spettacolo e l'emozione di realizzare le esperienze che in quasi nessun altro posto sono tutte condensate in un piccolo luogo di 720 abitanti: il volo, le vie ferrate, i ponti sospesi, lo spettacolo notturno, ora la slittovia e poi una natura incontaminata e dei picchi d'arenaria che assumono le sembianze umane che solo qui è possibile vedere. Poi la notte, lo scoprirete, ha un fascino tutto particolare, una luce straordinaria che copre nell'oscurità della notte quelle che sono le forzature che il tempo e gli uomini hanno pure realizzato su questo luogo e che si armonizzano nell'oscurità e nella bellezza delle luci, forse nella rappresentazione più bella di questo luogo.
1: Con gioia incontriamo il parroco Don Donato Jisci. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Castelmezzano.
2: Allora, questa comunità, anche se piccola come quantità, però è una comunità molto legata a quelle che sono le sue origini cristiane, che vive anche con una certa devozione, una forte devozione, soprattutto per quanto riguarda la festa più importante, la festa quella del patrono, che anche qui, come molti altri comuni della Basilicata, è San Rocco, che è vissuta in una maniera veramente sentita, e questa festa richiama veramente la devozione che ha la popolazione per questo santo, e questa fede poi la esplicitiamo 18 e 19 di agosto, 19 con la celebrazione della messa, di solito negli ultimi anni sempre con la presenza del nostro vescovo diocesano.
1: E c'è una grande processione.
2: C'è una grande processione. Il giorno, per quanto riguarda più quella religiosa, quindi la devozione all'immagine del santo, la sera prima della vigilia una processione un po' più, chiamiamo laica, che è la processione di San Rocchicchio, vissuta con questa immagine di un San Rocco più piccolino, portato alla mezzanotte tra il 18 e il 19 in processione per le vie del paese in maniera molto veloce. Richiamano il vecchio modo di rendere omaggio di chi non poteva essere presente il giorno di San Rocco alla festa e alla processione religiosa.
1: E c'è devozione anche per Sant'Antonio e San Vito.
2: C'è anche devozione per Sant'Antonio e per San Vito, però con la differenza che Sant'Antonio non a giugno ma a settembre, ed è legata anche qui, come in molti paesi, al culto dei vecchi riti arborei, quindi l'immagine della pianta tagliata nel bosco, portata in paese, che viene innalzata al passaggio della
1: strada. E dall'alto qui ci guarda la Madonna dell'Olmo.
2: Dall'alto ci guarda questa immagine della Madonna dell'Olmo, che è quasi come una mamma che veglia sulla sua comunità, sui suoi figli. Un'immagine molto bella, restaurata e messa lì sull'alto altare, visibile appena si entra, è l'immagine che balza di più alla vista.
1: Una tradizione che guarda alla Madonna già dagli anni mille.
2: Sì, già dagli anni mille, però molto presente e molto vissuta anche questa nel corso degli anni, vissuta in vari aspetti: la Madonna dell'Olmo, la Madonna dell'Ascensione e la Madonna del Bosco, un'altra immagine di una cappella nel bosco che viene vissuta la prima domenica di maggio e la prima domenica di settembre, e sono tutte legate veramente all'amore della popolazione verso la figura di Maria della Madonna.
1: Abbiamo anche un'immagine della Madonna che ci riporta ai Templari.
2: Sì, la Madonna della Stella, che è in un altare laterale, però in una pala barocca ben ricostruita e all'interno di un blocco di pietra che porta la data del 1117, proprio al richiamo di questo passaggio dei Templari.
1: Lei ha avuto due momenti come parroco qui a Castelmezzano, perché ha iniziato proprio la sua prima esperienza di parroco, è stata qui a Castelmezzano.
2: Sì, io ho iniziato qualche anno fa, nel 92, è stata la mia prima parrocchia, quindi ho vissuto qui come l'esperienza del primo amore della vita sacerdotale. Poi ho fatto altre esperienze e sono ritornato qui a Castelmezzano nel 2017.
1: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: È quello di continuare a vivere e a mantenere questo aspetto e questo amore verso il Signore, che si manifesta anche nella devozione verso i suoi santi e che ci rendono certamente migliori di come noi possiamo sperare di fare con le nostre sole forze umane.
1: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a Castelmezzano e soprattutto a venire anche in chiesa, perché poi è molto comoda da raggiungere.
2: Certamente, l'invito è quello di venire anche per passare una giornata di serenità, di tranquillità, perché molti che vengono qui non vengono solo per il volo, vengono anche per il volo, ma per una giornata di rilassamento, di serenità. E devo dire che non è inusuale avere la domenica molte facce nuove, che sono turisti che preferiscono celebrare anche qui il momento della loro vita di fede.
1: Castelmezzano anche l'itinerario del gusto merita interesse, andiamo a percorrerlo con la signora Fortunata Amico. Vedo che qui avete preparato proprio le tipicità del posto e quindi andiamo a presentarle.
3: Benvenuti innanzitutto a Trattoria da Spadino. Cominciamo con i nostri salumi. I nostri salumi abbiamo del capocollo, della salsiccia lucana, della pancetta, i nostri formaggi, abbiamo il nostro famigerato caciocavallo, podolico, scamorza di podolica, pecorino lucano. Abbiamo i nostri famigerati strascinati peperone crusco e cacio ricotta.
1: Questo è proprio il piatto per eccellenza.
3: Per eccellenza della Lucania. Praticamente si fa una polvere di peperone crusco con cacio ricotta grattugiato e il peperone crusco sbiciolato dentro, niente di più. Questa pannellina la portavano i nostri contadini nelle campagne, è condita dentro con peperone, pomodoro, salsiccia e del formaggio, tutti i prodotti diciamo poveri della nostra Lucania.
1: Immagino che preparandolo al mattino presto, poi andando più avanti è ancora più buona.
3: Sì, perché praticamente il succo dei peperoni, del pomodoro si impregna con il nostro pane dando un gusto molto buono. Poi abbiamo il nostro pasticcio di cipolle con patate e aghetti di rosmarino e uova. Abbiamo i nostri nonché famosissimi peperoni cruschi. Peperoni cruschi, un piatto molto semplice per chi lo sa fare, perché viene fatto girare solo il peperone nell'olio bollente.
1: Io ci provo sempre, però non mi resta croccante.
3: E per questo dovete venire sempre.
1: E qual è un segreto per
3: il peperone deve essere ben crusco, non deve essere molle. Se è molle, il peperone rimane molle.
1: Qui abbiamo anche un altro tipo di formaggio.
3: Sì,
1: poi
3: abbiamo delle tume che sono con il peperone e con del tartufo. E poi abbiamo i nostri dolci tipici, sono le crostole. Queste si facevano e si fanno ancora per i matrimoni. Ogni matrimonio come minimo si fanno 1000 uova, si raccolgono a casa della sposa, si rompono queste uova e si lavora tutta la notte, si fa la sfoglia a mano e poi il giorno dopo delle ragazze nubili con tovaglioli bianchi portano a casa di ogni invitato un piatto di queste nostre crostole. La caratteristica è che si condiscono con del miele, ci deve essere un mazzetto di origano, indindo praticamente nel miele e cospargere le nostre crostole.
1: Diciamo che voi qui avete veramente tutti i prodotti a chilometro zero.
3: Sì, sono tutti prodotti diciamo del posto, non abbiamo niente che non è lucano, anche dei vini, abbiamo il nostro famigerato aglianico.
1: Ma che cos'è Castelmezzano per lei?
3: Per me è la mia vita. Castelmezzano è la mia vita, sono nata qui e sono rimasta qui con la mia famiglia. Dopo ho cominciato a lavorare 8 anni fa in questa trattoria con il mio amico Antonio. Venite a Castelmezzano, veniteci a trovare perché per il nostro volo dell'Angelo e per le nostre attività sparse nel paese.
1: Adesso però facciamo ascoltare anche il dialetto locale, quindi un invito nel dialetto locale.
3: Veniteci ad Acchià.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Castelmezzano con Antonella Amico, perché dobbiamo presentare una delle eccellenze del territorio. Già ne abbiamo parlato con il sindaco, il volo dell'Angelo. Vediamo un po' in che cosa consiste.
4: Allora, il volo dell'Angelo è la prima zipline in Italia, nata nel 2007 e quindi ormai per noi è la nostra 18ª stagione. Consiste, come potete vedere, in 2 cavi d'acciaio che collegano il nostro borgo di Castelmezzano con il borgo di Pietrapertosa. Quindi qui tutti gli utenti, gli appassionati di natura e di altezza e di adrenalina, imbracati in tutta sicurezza, si lanciano tra i due borghi raggiungendo una velocità di 120 km/h su un punto di vuoto maggiore di circa 500 metri. Mediamente in 90 secondi si raggiunge un punto all'altro. E sono circa 20 gli operatori tra i due comuni, tutti la maggior parte giovani ragazzi, che appunto grazie al volo scelgono di restare nel luogo di appartenenza, che regala appunto una grande opportunità di lavoro.
1: Però non si può volare tutto l'anno.
4: No, il volo è aperto generalmente dal 1° maggio a novembre, dopodiché dall'anno scorso abbiamo iniziato a sperimentare le aperture invernali, quindi anche nel periodo di Natale, tempo permettendo ovviamente, si potrebbe prolungare la stagione.
1: Possono volare tutti? Ci sono dei limiti di età?
4: Allora, il volo è consentito ai bambini che sono alti almeno 1,35 m, che pesano 35 kg e che volano con un adulto ovviamente, la cui differenza di peso non deve essere maggiore di 40 kg, mentre per il volo singolo, già a partire da 14 anni compiuti, con un peso minimo di 40 kg, si può volare in tutta sicurezza.
1: È bello il volo dell'angelo, però è anche bello il percorso che poi porta alla partenza, perché come funziona? Ecco, si arriva alla biglietteria, si fa il biglietto e che cosa accade poi?
4: Sì, diciamo che il volo in sé regala un'esperienza completa, perché l'utente che arriva, dopo aver fatto il check-in presso la biglietteria, prende un servizio navetta e raggiunge la partenza tramite un percorso in natura, quindi qui tra le Dolomiti Lucane, di circa 20 minuti. Dopo aver fatto il primo volo ha la possibilità anche di visitare il secondo borgo, magari fare una sosta anche per il pranzo oppure per vedere le bellezze del posto e poi ritornare in volo di nuovo alla propria auto.
1: Voi non curate poi solo il volo dell'angelo, perché qui ci sono altre attività.
4: Sì, le attività sono molte, prendono fasce di persone anche differenti, quindi utenti differenti. Per esempio, come potete vedere alle nostre spalle abbiamo le Dolomiti Lucane e dal 2015 gli utenti, e quindi gli appassionati di natura, di roccia e di arrampicata, provano la bellissima esperienza proprio delle vie ferrate. Ne abbiamo due, la Salem e la Marcirosa, che sono tra le vie ferrate più lunghe del sud Italia.
1: Ci sono anche dei ponti da attraversare poi, no?
4: Sì, abbiamo un piccolo ponte nepalese e due piccoli ponti in corda sulla ferrata di Pietrapertosa.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Castelmezzano per lei?
4: Castelmezzano ormai rappresenta la mia realtà. Io ho studiato fuori e ho scelto di ritornare nel mio borgo perché sentivo proprio questo piccolo borgo come il mio luogo di appartenenza, quindi mi ritrovo benissimo qui.
1: E qual è il consiglio che dà al turista che arriva qui per meglio capire queste zone?
4: Di vivere questi luoghi con spensieratezza, perché quello che sento spesso che mi dicono gli utenti dopo aver volato, magari perché la sera ci ritroviamo qui tra i vicoli, è che sentono Castelmezzano e Pietrapertosa non come un semplice luogo da visitare, ma proprio come una realtà da vivere, perché qui le persone sono molto ospitali. Magari si può incontrare la vecchietta che sta facendo le sue faccende domestiche, che però si affaccia a chiacchierare con il turista. Quindi diciamo, in questi 18 anni c'è stata una sorta proprio di educazione al turismo. Le persone nel 2007 sicuramente provavano un po' di timore, un piccolo paesino che all'improvviso è stato, diciamo, invaso da tantissimi utenti, forse in un primo momento ha generato un po' di spavento, un po' di diffidenza tra gli abitanti. Invece oggi la cosa più bella è proprio vedere che si crea un tutt'uno tra l'ospite, quindi tra l'utente che viene a volare, e gli abitanti del luogo, quindi una realtà molto bella.
1: E in percentuale quanti sono i turisti? Questi stranieri che arrivano qui?
4: Quest'anno stiamo avendo davvero tantissimi stranieri da tutte le parti, quindi all'incirca siamo sulla media del 40% e anche oltre.
1: E per tutti gli approfondimenti so che poi c'è un sito, no?
4: Sì, certo, il nostro sito www.volodellangelo.com descrive e raccoglie tutte le informazioni utili per poter vivere le varie esperienze al meglio.

0: 25 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: tensione alle stelle in Medio Oriente, il presidente USA Trump minaccia l'escalation, in Cisgiordania serie di incursioni dell'esercito israeliano contro i villaggi palestinesi. L'Ucraina risponde agli attacchi russi di ieri, nella notte colpisce infrastrutture energetiche a Belgorod. In Italia fa discutere la norma approvata dal governo che rivede l'impunibilità per minori tra 14 e 18 anni che commettono reati. 10 anni fa l'assassinio di padre Jacques Hamel, sacerdote francese 85enne, ucciso subito dopo aver celebrato la messa a Saint-Étienne du Rouvray. Ben trovati da Marco Guerra. Come avete sentito nei titoli, proseguono senza sosta gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump minaccia un'escalation senza precedenti, mentre il Pakistan tenta di far ripartire i negoziati. Previsto per il prossimo martedì un incontro tra il capo della Casa Bianca e Netanyahu. Il servizio di Silvia Giovanrosa.
1: A quasi 2 settimane dal cessate il fuoco, la guerra in Medio Oriente sembra aver raggiunto il punto di non ritorno, con i negoziati in stallo che faticano a riprendere il percorso verso la pace. Donald Trump minaccia vendetta, come riporta il Wall Street Journal, e valuta un attacco su vasta scala, mentre Teheran minaccia di uccidere un soldato americano per ogni cittadino iraniano vittima dei raid USA. Le forze militari statunitensi hanno dichiarato di aver colpito un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani, mentre i pasdarani, guardiani della rivoluzione della Repubblica Islamica, avvertono la popolazione di tenersi lontano dalle basi militari americane considerate obiettivi sensibili. Intanto anche Bahrain e Kuwait hanno segretamente inviato caccia per colpire obiettivi all'interno dell'Iran all'inizio di questo mese, in quella che può considerarsi la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Anche gli Houthi dello Yemen, attori ormai attivi nel conflitto, minacciano un'escalation e colpiscono una nave saudita nel Mar Rosso. Per tutta risposta, Riyadh dichiara di aver bersagliato la città portuale yemenita di Hodeidah.
0: Resta altissima la tensione anche in Cisgiordania. Le forze armate israeliane hanno condotto nella notte una serie di raid in diverse aree dei territori palestinesi occupati, mentre si registrano nuovi episodi di violenza da parte dei coloni israeliani. Secondo fonti locali citate da Al Jazeera, un adolescente palestinese e un anziano sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco rispettivamente nelle aree di Betlemme e Nablus. Le operazioni militari israeliane hanno interessato il campo profughi di Akbat Jabr a sud di Gerico, la città di Kalkilia, il villaggio di Kobar e quello di Kafar Aqab. Cambiamo scenario: l'Ucraina risponde agli attacchi russi di ieri e nella notte colpisce infrastrutture energetiche a Belgorod. Intanto il presidente Zelensky lancia l'allarme per nuovi raid di Mosca nelle prossime ore. La cronaca è di Eugenio Buonanata.
2: Nuovi attacchi ucraini nella notte contro il territorio russo. Droni di Kiev hanno colpito magazzini e infrastrutture energetiche nella città di Belgorod, a circa 25 chilometri dal confine, provocando danni e feriti. Inoltre, media locali riferiscono di un vasto incendio in un aeroporto militare nella regione di Saratov, dove sono dispiegati aerei strategici dell'aviazione di Mosca, sebbene al momento non risulti il coinvolgimento diretto delle forze di Kiev. In nottata, invece, un drone russo si è abbattuto contro un ufficio postale a Sumy, nel nord dell'Ucraina, causando la morte di 2 persone. A preoccupare maggiormente, però, c'è l'allarme del presidente Zelensky, secondo il quale il Cremlino sta preparando nuovi massicci raid missilistici che potrebbero avvenire già in queste ore. Il leader ucraino ha annunciato che entro l'anno prossimo le forze del paese avranno a disposizione droni con una gittata di 5-10.000 chilometri, ben superiore a quella attuale di 3.000 chilometri. Uniremo la nostra tecnologia con quella statunitense, ha aggiunto Zelensky, precisando che verranno costruite fabbriche negli Stati Uniti.
0: E domani, domenica 26 luglio, in tutte le chiese italiane la CEI ha organizzato una colletta per il Venezuela. È l'abbraccio della Chiesa italiana a quella venezuelana, un gesto unitario che azzera le distanze e supera l'oceano e diventa segno di fratellanza. Questo è il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi. Intanto sul terreno il bilancio delle vittime è arrivato a 3.000 811 morti, quasi 300 in più rispetto a ieri, 16.000 feriti, oltre 50.000 le persone che mancano ancora all'appello. Sta facendo discutere in Italia, restiamo in Italia, la norma approvata dal governo giovedì sera che rivede l'impunibilità per i minori tra i 14 e i 18 anni che commettono reati. In sostanza è prevista una presunzione di capacità di intendere e di volere per chi ha più di 14 anni. Per il vice premier Salvini si ritiene che un quindicenne abbia la stessa consapevolezza di un 19enne quando fa qualcosa in bene o in male. Alessandro Guarasci ha sentito il cappellano dell'Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano, Don Claudio Burgio.
3: I ragazzi a 14, 15, 16 anni, a volte purtroppo anche dopo, sono profondamente incoscienti, ancora immaturi, a volte non riescono a percepire la gravità dei loro reati. Credo sì che questo sia un passo indietro e sempre più una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l'età dei ragazzi e la loro coscienza. Chiaro che per loro il reato è una questione di sopravvivenza, a volte è una questione di affermazione di sé.
4: Come si fa concretamente prevenzione per evitare che questi ragazzi, quelli che magari a volte chiamiamo anche maranza, entrino negli istituti? Qual è l'aspetto fondamentale che a volte si perde di vista?
3: Parlare di maranza, parlare di baby gang, significa voler semplificare un fenomeno giovanile di disagio molto profondo. A volte gli slogan, le etichette impediscono di guardare in profondità e di prendere poi decisioni che siano lungimiranti.
0: E restiamo in tema carceri e penale con una storia di recupero. Kamal è un ragazzo detenuto di 36 anni, ospite della casa circondariale a custodia attenuata Gozzini di Firenze, che ha appena ottenuto il contratto a tempo determinato nel ristorante McDonald's in cui lavora da un anno, in attesa del fine pena che arriverà nel 2030. Al microfono di Roberta Barbi racconta cosa significa per lui questo traguardo.
5: Per me significa tantissimo, perché è un'opportunità che non l'ho avuta da giovani, una mano che mi spingi verso un lavoro. Ho vissuto per 19 anni senza un documento perché ero da minorenne che sono qui.
1: Ricorda cosa la spinse allora, più di 20 anni fa, a intraprendere quel viaggio tremendo da cui nessuno sa se uscirà vivo?
5: Io quando ero giovane vedevo mia madre che faceva sacrifici, faceva tantissimi per noi, per farci crescere una famiglia. La cosa che mi ha fatto crescere, ero ancora minorenne, giovane, e la cosa che volevo venire qua, aiutare la madre, ma non aspettavo di trovarmi in strada.
1: Sappiamo che sono oltre 20 anni che non vede sua madre, alla quale ogni mese manda parte del suo stipendio. Quale sarà la prima cosa che farà da uomo libero?
5: Io penso solo una cosa: arriverò a questo giorno che avrò un documento, il primo giorno libero andrò a correre a abbracciare mia madre.
0: Domani 26 luglio ricorreranno i 10 anni dell'assassinio di padre Jacques Hamel, sacerdote francese 85enne ucciso subito dopo aver celebrato la messa nella sua chiesa Saint-Étienne-de-Luvray presso Rouen da due terroristi che si erano radicalizzati affiliandosi al sedicente Stato Islamico, il servizio di Eugenio Murrali.
6: Padre Jacques Hamel era un uomo di pace e di dialogo, il testimone di una fede vissuta nella semplicità e nell'accoglienza. Oggi e domani la diocesi di Rouen e la città di Saint-Étienne-de-Rouvray commemorano il sacerdote con momenti di riflessione e preghiera. Ma anche altri semi di speranza nascono dalla sofferenza causata da quell'attentato. Tra questi un libro, Sorelle di Dolore, pubblicato da Ares e dalla libreria editrice Vaticana, scritto dal giornalista Samuel Lievin, insieme a due persone che non si crederebbe possibile vedere insieme, Roselyne Hamel, sorella del sacerdote, e Nassera Kermish, madre di uno dei due attentatori. Spiega gli eventi.
7: La gente pensa che l'incontro dopo questa strage non è possibile, ma ascoltando Nassera e Roselyne ci si rende conto subito che sono persone comuni a chi è capitato questa cosa incomprensibile e che poi riconoscono come necessità l'incontro per continuare a vivere.
6: Queste due donne, dice il cardinale Pizzaballa nella sua prefazione al libro, testimoniano che l'amore, quando passa attraverso il dolore, può diventare più grande di ciò che lo ha ferito.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

condizione umana che la preghiera assume è l'espressione comunitaria. Sembrerebbe che la preghiera, sorta come sacra genialità dalla più intima coscienza dell'uomo, venga diminuita nella sua originalità personale, nella sua purità, sincerità e intensità, ogni qualvolta si convogli in forme comunitarie. È l'obiezione cui il laicismo ci ha abituati. Ma è anche convinzione, magari inconsapevole e confusa, di molte anime devote, le quali guardano la preghiera in comune quasi esclusivamente come ad un limite, cui occorra adattarsi con la maggiore buona volontà possibile, come ad una mortificazione della propria personalità, mortificazione inevitabile all'esistenza terrestre, mortificazione salutare come tante altre, ma sostanzialmente mortificazione. Questo è profondamente errato. La preghiera in comune è sì anche mortificazione, ma come ogni altro dovere di questa vita, come ogni ideale tradotto nel tempo. La preghiera in comune non solo non è un limite dell'esperienza della persona, ma la realizza al massimo. Per comprendere bene tutto questo, occorre sperimentare la differenza che passa tra collettività e comunità. La collettività deriva da una situazione che la persona subisce. Essa è un gruppo, un insieme di individui trattenuti in unità da un criterio che non coincide con il loro io, con la loro coscienza o con la loro volontà. Un criterio che si impone all'io dal di fuori, per così dire, che la obbliga ad un calcolo, che lo lega come una condizione. L'interesse, il gusto, il comodo, il non poter farne a meno, sono tutti criteri che possono obbligare l'io ad accettare la convivenza con gli altri, con le sue condizioni, le sue norme, le sue leggi. Ciò che determina e tiene insieme la collettività non è tanto la persona, l'io, di chi vi partecipa, quanto qualcosa a cui l'io si deve adattare per riuscire a vivere e ad esprimersi almeno un po'. È un calcolo la cui codificazione sociale è la legge. La collettività è retta dalla legge. Il suo ideale è la giustizia, cioè quella misura, quel calcolo di equilibrio che permetta la convivenza dei singoli partecipanti con la minore limitazione possibile. La condizione inevitabile della collettività è che l'individuo, poco o tanto, si sente delimitato, coartato. La condizione della collettività è l'angustia dell'individuo. Poco o tanto, esso si deve sentire in prigione, negato nella sua libertà. Poco o tanto si deve sentir trattato come elemento, come cosa. La comunità, in modo veramente opposto, nasce dall'azione dell'io, dall'espressione della libertà personale. Prendiamo l'esempio dell'attività meccanica dell'uomo. La presenza fisica crea rapporti fisici con ciò che la circonda. Se questa presenza si sposta altrove, crea altri rapporti fisici. Si chiama luogo l'insieme di questi rapporti. Ma anche l'agire spirituale dell'uomo, l'agire dell'uomo come persona, come volontà consapevole, crea rapporti. E quanto più una persona è ricca, tanto più ha coscienza delle possibilità di rapporto con le altre persone e tanto più vive, realizza questi rapporti. Quanto più io sono cosciente e dinamico, tanto più io creo comunità, perché raggiungo e mi unisco ad un numero sempre più vasto di esseri. La comunità è come l'alone della luce della mia personalità, è il campo della mia libertà in azione, è il mio io che si afferma. In senso vero, si può dire che la comunità è il mio io più grande. Nasce da me. Se io mi ritiro, la comunità viene meno. E se si tiene presente che per esprimersi la persona deve comunicare, cioè deve donare, e che perciò l'agire della libertà è essenzialmente amore, allora si può chiaramente capire come la comunità sia il luogo del mio amore. Le condizioni che l'io trova nella sua azione
non sono subite e tollerate come un nemico o un estraneo con cui venire a patti e a delimitazioni. Esse sono accettate, fatte proprie, come se fossero nate dalla volontà stessa dell'io. La legge diventa libertà. L'ideale della comunità non è più l'equilibrio della giustizia, ma la comprensione e l'assimilazione dell'amore.

Applichiamo ora al fenomeno della preghiera in comune le osservazioni fatte finora. E per essere concreti, esemplifichiamo con l'avvenimento della messa festiva. Esso può accadere in due modi profondamente diversi. Ecco, io mi reco alla chiesa per la messa festiva, a cui altre 100 persone partecipano. Io vi entro interiormente isolato tra le mura del mio solito individualismo o egoismo, che mi fa considerare indifferenti e potenzialmente ostili tutti gli altri cui non mi leghi interesse o istinto affettivo. Io sono solo fra estranei. Parola altamente significativa questa, estranei, cioè persone che sono fuori di me, che con me non c'entrano. Quel centinaio di persone mi peserà col suo comportamento dettato da diverso carattere, oppure mi distrarrà curiosamente come cose che capitano sotto lo sguardo. Se voglio assistere bene alla messa, tutto il mio sforzo sembra dover convergere nell'isolarmi da quei circostanti, nel sottrarmi il più possibile alla loro presenza, nel dimenticarli come se non ci fossero. In simile caso, l'assemblea cristiana nella casa di Dio sarebbe per me una collettività. L'azione di grazia di quell'assemblea sarebbe come tale solo un obbligo, una legge. Il suo avvenimento sarebbe sentito come una coartazione dello spirito spontaneo, come un limite, come un'angustia, che la pazienza e la devozione riescono a tollerare. L'ideale di quel partecipare alla messa sarebbe rimanere il più possibile da soli. Ecco invece un altro caso. Io entro in quella chiesa, fra quelle 100 persone, umanamente ignoto fra estranei, gente mai vista che forse mai più rivedrò. È istintivo il senso d'estraneità per essi, di smarrimento, di solitudine. Io mi raccolgo le energie della mia coscienza, mi richiamo chi siano quelli per me ed esclamo spalancando il cuore: Dio, accetto questi, tutti questi, perché sono tuoi, sono miei, sono me, sono parte di me. Io ti prego con loro, per loro, Padre nostro che sei nei cieli. Quanto più matura è la mia personalità cristiana, tanto più profondo, semplice, ovvio è questo gesto di consapevolezza e di dono, di carità. In tale gesto tutte le forze della mia anima, invece che sentirsi coartate o rintuzzate, si sentono dilatate. Quella presenza numerosa è come abbracciata dalla magnanimità del mio spirito cristiano, stretta a me, quasi integrata nella mia anima. Quella presenza numerosa dilata la potenza della mia voce, dilata i termini della mia consapevolezza, quasi dilata fisicamente il mio spirito. Mi edifica, mi esalta, nel senso etimologico della parola. La mia preghiera è comunitaria. Ed io sperimento come il gesto che mi esprime davanti a Dio mai è così grande come allora. Che se quella gente fosse tutta distratta e si comportasse in modo inetto, allora per accettarla sono obbligato ad una consapevolezza maggiore, ad una dedizione più forte. Cioè il mio gesto diventa ancora più espressivo, la mia personalità si realizza di più. Invece che essere scandalo, invece che essere inciampo sul cammino della mia persona, quella massa di gente mi erige, cioè fa sì che le dimensioni del mio spirito si ergano in tutto il loro spazio. E se invece di 100 fossero 1000, fossero 10.000, tanto più sublime io m'esalterei. Quanto più essi sono, tanto più io sono. Cristo è l'ideale di questa dimensione comunitaria vissuta, perché ogni suo atto di preghiera abbracciava tutti gli uomini nel tempo e nello spazio. Lui, il gigante che corre la strada dell'esistenza umana. Ed è mirabile osservare come la potenza della volontà comunitaria vinca ogni obiezione ed ogni contraddizione. Cristo inscrisse nel suo gesto anche gli uccisori. Il perdono è l'indice dell'onnipotente libertà della carità comunitaria.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Il Signore che cammina con noi ci accompagni lungo tutto questo cammino che il Signore ci regala un'altra volta, un nuovo giorno, un nuovo dono del suo amore, una nuova benevolenza della sua misericordia e della sua provvidenza. Disponiamoci a vivere questo giorno nella lode, nel rendimento di grazie e nella benedizione a Dio, continuando sempre a vivere in comunione con i fratelli per poter attingere la forza di superare le difficoltà e quindi di sentirci sempre uniti a Gesù, che continua la sua passione nella nostra sofferenza, nella sofferenza di tutta l'umanità. E il Signore Gesù risorto è vivo e presente per infondere in tutti noi la speranza viva che la croce nostra si trasformerà nella croce gloriosa del Signore Gesù risorto e anche noi risorti con Lui. E questa resurrezione del Signore è resurrezione nostra, noi la celebriamo ogni settimana nel giorno del Signore. Leggiamo dai documenti del Concilio Vaticano II che, seguendo la tradizione apostolica, la quale trae origine dal giorno stesso della resurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni 8 giorni in quello che si chiama giustamente giorno del Signore o domenica. Domenica, che deriva appunto da Dominus, che significa Signore, giorno del Signore Gesù, che a Pasqua, nel giorno di Pasqua, vince la morte e risorge. Il giorno della resurrezione di Cristo, noi lo vediamo nello stesso tempo come il primo giorno della settimana e anche l'ottavo giorno. Il primo giorno della settimana perché è il memoriale del primo giorno della creazione. È una creazione nuova, la resurrezione del Signore. Il corpo viene trasformato in una realtà nuova che per il momento appartiene soltanto a Gesù Cristo e alla Vergine Maria assunta in cielo in anima e corpo. E anche l'ottavo giorno, perché in questo giorno Gesù Cristo, dopo il suo riposo del grande sabato, del sabato santo, inaugura il giorno che il Signore ha fatto, il giorno che non conosce tramonto, il giorno che tutti ci attende, poiché brillerà per tutta l'umanità questo giorno definitivo in cui noi saremo tutti in Dio e Dio sarà tutto in tutti. Sarà la conclusione del mistero pasquale di Cristo, morto e risorto, che ha fatto partecipare alla sua vittoria sulla morte e alla sua risurrezione tutta l'umanità, tutti coloro che credono in Lui. La cena del Signore, quella che celebriamo tutte le domeniche, costituisce il centro di questo giorno del Signore, poiché in questa cena l'intera comunità dei fedeli incontra il Signore risorto che la invita al suo banchetto. In questa visione noi ci rendiamo conto come la domenica non deve essere vista soltanto come un giorno di riposo, di festa, che poi viene vissuta da parte nostra con una partecipazione soltanto passiva, esteriore, ma dobbiamo vedere la domenica come il giorno centrale della settimana, il primo giorno, il giorno in cui tutta l'umanità si incontra con il Signore per mezzo del popolo di Dio.
che è stato riscattato come primizia attraverso il battesimo. La Chiesa è questa primizia che partecipa alla resurrezione del Signore e che celebra questo mistero nella Santa Cena, nell'Eucaristia, a nome di tutta l'umanità. Perciò noi dobbiamo sentire questa centralità della Domenica nella nostra vita cristiana. Un cristiano non può essere tale se non vive questa centralità della Domenica nella nostra vita cristiana. Un cristiano non può essere tale.

della nuova umanità che sarà poi completa nel cielo nuovo, nella terra nuova, quando anche noi saremo resi partecipi della risurrezione del Signore. Leggiamo in San Girolamo che il giorno del Signore, il giorno della risurrezione, il giorno dei cristiani è il nostro giorno. Il Signore ce lo ha regalato questo giorno, è il giorno della sua vittoria sulla morte, è il giorno della nuova creazione e il Signore ce lo ha regalato. Noi dobbiamo sentire nostro questo giorno ed è chiamato, dice ancora San Girolamo, giorno del Signore proprio per questo, perché in questo giorno il Signore è salito vittorioso presso il Padre. I pagani lo chiamano giorno del sole. Ebbene, dice San Girolamo, anche noi lo chiamiamo volentieri in questo modo. Oggi, infatti, nel giorno del Signore, nella Pasqua, è sorta la luce del mondo. Oggi è apparso il sole di giustizia, i cui raggi ci portano la salvezza. E come dal sole nasce la vita per tutta la terra, così dal sole che è Gesù Cristo, che è il giorno del Signore, il giorno della sua risurrezione, nasce la vita vera, la vita divina, la vita che non ha tramonto. Per cui noi, che siamo chiamati ad anticipare questo ottavo giorno definitivo, in cui tutta l'umanità si riposerà nel Signore risorto, noi dobbiamo viverlo questo giorno nostro del Signore con profonda fede, con partecipazione profonda anche di amore, di comunione con i fratelli, di gioia, di festa, per cui ogni famiglia cristiana la domenica deve vivere questo giorno in perfetta comunione con il Cristo, con tutta la comunità cristiana, e allora anche la stessa famiglia acquisterà potenza di grazia e di comunione e di unità e diventerà la famiglia, la vera chiesa domestica dove Gesù risorto compie le sue promesse e anticipa il suo regno, visibilizzandolo nell'amore e nell'unità che vive in questa piccola chiesa domestica. La domenica è per eccellenza il giorno dell'assemblea liturgica, giorno in cui i fedeli si riuniscono e si riuniscono ascoltando la parola di Dio e partecipando all'Eucaristia e così celebrando l'Eucaristia per mezzo del ministro ordinato che è il sacerdote che celebra nella persona di Cristo. Tutto il popolo di Dio fa memoria della passione, della risurrezione e della gloria del Signore Gesù. Fa memoria, l'abbiamo detto, non è una semplice commemorazione, una celebrazione così puramente ritualistica. L'Eucaristia è il memoriale, cioè il far presente sull'altare l'unico mistero pasquale compiuto da Gesù Cristo nella sua passione, morte e resurrezione. Gesù non è morto tante volte, non è risorto tante volte. Gesù è morto e risorto una volta sola. Questo è il suo mistero totale, unico, che ha riempito tutta l'umanità, tutto il tempo. Ora nella celebrazione eucaristica questo unico mistero di salvezza si fa presente sull'altare e noi facciamo memoria, quindi partecipiamo a questo mistero di salvezza e di resurrezione, ascoltando la parola di Dio, perché è la parola di Dio che suscita in noi la fede e noi non possiamo partecipare all'Eucaristia senza la fede, perché è la fede che ci salva, è la fede che ci fa incontrare il Signore, che ci fa incontrare proprio la persona del Signore risorto, come l'hanno incontrata gli Apostoli nella sera di Pasqua, quando Gesù è apparso a porte chiuse, dicendo loro pace a voi e mostrando le piaghe gloriose della sua crocifissione. E così il popolo di Dio, tutta l'assemblea riunita per la cena del Signore, rende grazie a Dio che ci ha rigenerati con una speranza viva

per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti. La visione e la contemplazione di questa vittoria compiuta da Gesù Cristo ci libera dalle angosce, dalle paure, ci libera dalle schiavitù, dalle oppressioni, ci riempie di speranza e ci dà gioia anche nell'affrontare il nostro cammino doloroso, perché sappiamo che tutto sfocia nella Pasqua, nella resurrezione nostra, insieme con la resurrezione di Cristo, per mezzo della resurrezione di Cristo. E così vogliamo ripetere una meravigliosa preghiera tratta dall'ufficio siro-antiocheno, che si rivolge così al Signore Gesù. O Cristo, quando contempliamo le meraviglie compiute in questo giorno della domenica della tua santa resurrezione, noi diciamo: benedetto il giorno di domenica, perché in esso ha avuto inizio la creazione, la salvezza del mondo, il rinnovamento del genere umano. In esso, in questo giorno della domenica, il cielo e la terra si sono rallegrati e l'universo intero si è riempito di luce. Benedetto il giorno di domenica, perché in esso furono aperte le porte del paradiso, in modo che Adamo e tutti coloro che ne furono allontanati vi possano entrare senza timore. Benedetto il giorno della domenica della santa resurrezione del Signore Gesù, vincitore della morte. Come dovrebbe risuonare nel cuore di ogni cristiano questa benedizione a Dio ogni domenica, anzi già da sabato sera, poiché il giorno del Signore incomincia dagli vesperi del sabato. E dovremmo incominciare a benedire Dio per il giorno della domenica, non soltanto perché è il giorno di riposo, di vacanza, ma perché è il giorno della resurrezione del Signore, è la festa del popolo santo di Dio, è la festa di ogni cristiano redento che deve celebrare questo mistero, perché attraverso la realtà sacramentale della Chiesa tutta l'umanità sia salva. Noi cristiani facciamo presente questo mistero nel mondo. Benedetto il giorno del Signore. Allora il cristiano la domenica dovrebbe essere tutto proteso verso questa celebrazione eucaristica e deve prepararsi a celebrarla, questa grazia di salvezza per tutta l'umanità, e quindi essere spiritualmente preparato, avendo anche già letto, meditato la parola che verrà proclamata nella liturgia della domenica. E poi già dall'inizio, alzandosi alla mattina, preparare lo spirito con la preghiera, con il silenzio, con il liberarsi dalle distrazioni, dagli affanni, in modo da poter entrare in questo mistero della domenica con cuore puro, con cuore libero, in comunione con i familiari e poi con tutto il popolo santo di Dio, sentendoci proprio come comunità, quindi non entrando in chiesa da estranei, ma entrando in chiesa come famiglia del popolo santo di Dio, dei figli di Dio, e perciò salutando i fratelli, accogliendo i fratelli, in modo da poter celebrare l'Eucaristia in comunione vera, autentica, come comunità, comunione di cuori, di spirito, di fede. Per cui l'assemblea dovrà manifestarsi attraverso espressioni di canto, di gioia, come l'assemblea festosa dei redenti che celebrano la resurrezione del Signore, insieme con la liturgia celeste, che è l'eterna celebrazione del mistero di salvezza del Cristo morto e risorto. Se il cristiano, se ogni famiglia cristiana, se ogni comunità cristiana così benedice il Signore per il giorno della domenica, allora il popolo cristiano cresce, la vita cristiana diventa autentica, diventa una vera testimonianza. Allora tutta l'assemblea, tutta la comunità potrà testimoniare questa gioia di aver già superato la morte, la croce, la sofferenza, perché ormai noi siamo entrati nella resurrezione del Signore, siamo già
quello che tutta l'umanità sarà alla fine. Anticipiamo il regno di Dio e lo viviamo con gioia, con esultanza. Dopo possiamo anche passare il resto della domenica nel riposo, nella festa, nell'evasione, in modo da poter consolidare sempre di più rapporti profondi con i fratelli e poter ricominciare poi la nuova settimana con questa potenza di Spirito Santo che abbiamo ricevuto nella domenica, nel giorno del Signore. Il Signore risvegli questo spirito buono in ogni cristiano e ognuno di noi si sente responsabile e chiamato a essere testimone del giorno del Signore, benedetto il giorno della domenica, il giorno della resurrezione del Signore, il giorno della festa della comunità cristiana.

il mistero pasquale che celebriamo nel Triduo Pasquale è come una fonte di luce che illumina tutto l'anno liturgico. L'anno liturgico è questo arco di tempo redento dal Signore che la Chiesa di Dio celebra a partire dall'Avvento attraverso la celebrazione delle feste natalizie, dell'Epifania, di uno spazio del tempo ordinario dopo l'Epifania, con la Santa Quaresima, con il Triduo Pasquale, con la Pentecoste e con il tempo dopo Pentecoste, che è il tempo della Chiesa, che si conclude con il trionfo della festa di Cristo Re, per ricominciare poi il nuovo anno liturgico. Ora questo anno liturgico è illuminato come da una fonte, dalla luce che emana il Triduo Pasquale. Il Triduo Pasquale è il cuore dell'anno liturgico, inizia la sera del Giovedì Santo con la celebrazione della cena del Signore, nella quale Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli, ha lasciato il suo testamento e ha lasciato questo memoriale della sua passione, morte e resurrezione. Ha anticipato Gesù nell'ultima cena, nel sacramento, il suo mistero di passione e morte che avrebbe compiuto poi il Venerdì Santo e della sua resurrezione nel giorno di Pasqua. Ora il cuore dell'anno liturgico è il Triduo Pasquale. E se ogni cristiano deve far festa ogni domenica, che è la Pasqua settimanale, quanto più il popolo cristiano deve essere tutto preso dalla centralità del Triduo Pasquale, per cui tutto il popolo cristiano deve tralasciare qualsiasi altra occupazione per mettere al primo posto la partecipazione a questo Triduo Pasquale del Giovedì Santo sera con la cena del Signore, con l'adorazione notturna dell'Eucaristia, partecipando all'ingresso di Gesù nella sua passione, e poi il Venerdì Santo come partecipazione alla morte del Signore, il Sabato Santo come partecipazione al riposo del Signore in attesa della risurrezione la domenica di Pasqua. Ora, a partire proprio dal Triduo Pasquale, il tempo nuovo della risurrezione illumina tutto l'anno liturgico del suo splendore. Progressivamente tutto l'anno è trasfigurato dalla liturgia, perché la liturgia protrae questo mistero pasquale e lo fa presente attraverso le diverse celebrazioni dell'anno liturgico. La liturgia costituisce realmente l'anno di grazia del Signore, così come quando Gesù nella sinagoga di Nazaret legge il testo di Esaia, proclamando che lui è il consacrato, l'inviato, l'unto, e poi dice inviato per proclamare l'anno di grazia del Signore. Questo anno di grazia è questo anno liturgico, per cui il progetto della salvezza di Dio è all'opera nello svolgersi del tempo. Questo tempo che è stato redento dal Signore Gesù, e dopo il suo compimento nella Pasqua di Gesù e nell'effusione dello Spirito Santo, questo tempo della salvezza si conclude rendendo presente il regno di Dio nel nostro tempo, facendoci pregustare ormai l'arrivo definitivo nel riposo eterno dell'ottavo giorno. Quindi il tempo liturgico, l'anno liturgico, è questo tempo redento in cui tutta la comunità cristiana, tutta la Chiesa vive il mistero della passione, morte e resurrezione, pregustando ormai
la conclusione definitiva della storia della salvezza nel regno di Dio, già reso presente, visibile, attraverso la stessa celebrazione liturgica. Per questo la Pasqua non è semplicemente una festa tra le tante altre feste, ma è la festa delle feste, è il cuore di tutto l'anno liturgico. Tutte le altre feste traggono il loro essere dalla Pasqua, festa delle feste, la solennità delle solennità, così come l'Eucaristia è il sacramento dei sacramenti, il grande sacramento, perché mentre tutti gli altri sacramenti danno la grazia, l'Eucaristia ci dà l'autore della grazia. Sant'Atanasio chiama la grande domenica questo sacramento della Pasqua, solennità delle solennità, la grande domenica, come la settimana santa in Oriente è chiamata la grande settimana. Il mistero della resurrezione, nel quale Cristo ha annientato la morte, illumina della sua potente luce e della sua potente energia il nostro vecchio tempo, fino a quando tutto gli sarà sottomesso, così secondo quanto proclama la parola del Signore. Per quanto riguarda una nota storica, per quanto concerne la data della Pasqua, sappiamo che nel Concilio di Nicea del 325 tutte le chiese si sono accordate perché la Pasqua cristiana sia celebrata la domenica che segue il plenilunio dopo l'equinozio di primavera. Era il famoso 14 di Nisan, secondo la legge ebraica, quando il popolo ebreo è uscito in quella notte dalla schiavitù dell'Egitto per intraprendere il cammino, il passaggio attraverso il deserto verso la terra promessa. E proprio perché l'equinozio di primavera non ha una data fissa, così la Pasqua segue questo equinozio e perciò la data della Pasqua viene spostata di anno in anno, poi c'è il ciclo in cui si riprende. C'è stata una riforma del calendario in Occidente ad opera del Papa Gregorio XIII nel 1582 e in questo calendario è stato introdotto un divario di parecchi giorni rispetto al calendario orientale, per cui c'è questo segno negativo tra le chiese dell'Oriente e le chiese dell'Occidente che celebrano la Pasqua in date diverse, ed è un segno ulteriore di divisione, una controtestimonianza, per cui veramente noi abbiamo spezzato l'unità che il Signore ha raccomandato alla sua Chiesa. Ora le chiese di Oriente e di Occidente stanno cercando un accordo per ritornare a celebrare alla stessa data il giorno della resurrezione del Signore. Si tratta di un segno esterno, perché la celebrazione della Pasqua è valida in qualsiasi data possa essere celebrata, evidentemente, però essere anche uniformi nella data della Pasqua, soprattutto tra le varie chiese di rito diverso, è un segno di unità, è una testimonianza forte, perché la Pasqua, poi essendo anche il giorno santo, la solennità per eccellenza, il centro della vita cristiana, dell'anno liturgico, è bene che le chiese diano testimonianza di questa unità. Noi preghiamo sempre per l'unità dei cristiani, cercando però di essere anche noi uniti tra di noi, perché già ci sono divisioni e contrasti sempre e non riusciamo a superarli attraverso il perdono e la riconciliazione, il dialogo e la comprensione. Ecco allora che l'anno liturgico lo vediamo come il dispiegarsi dei diversi aspetti dell'unico mistero pasquale, cioè l'unico mistero che viene celebrato sotto diversi aspetti attraverso tutto l'anno liturgico. E questo è vero soprattutto per il ciclo delle feste relative al mistero dell'incarnazione
e che fanno memoria degli inizi della nostra salvezza, la festa per esempio dell'Annunciazione, la festa del Natale, la festa dell'Epifania. Sono tutte feste che si sviluppano partendo dall'unico mistero pasquale di Gesù Cristo, morto e risorto, che celebriamo nel cuore dell'anno liturgico con il Triduo Pasquale. E così in tutte le feste viene comunicata a noi la primizia del mistero pasquale. Sempre, in tutto l'anno, è presente il mistero pasquale. Celebriamo altre feste, celebriamo anche le feste della Vergine Maria, celebriamo anche le feste dei Santi, però al centro resta sempre il mistero pasquale di Gesù Cristo, morto e risorto. E noi, guardando a Gesù, che ci fa presente sempre il suo mistero, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, non possiamo se non sentire un vivo desiderio di incontrarci sempre con Lui, di vivere con Lui, di stare con Lui, perché ogni giorno noi abbiamo bisogno di vivere la Pasqua passando dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dall'odio alla riconciliazione, dalla tristezza alla gioia. Ogni giorno noi siamo in questo esodo, in questa uscita, in questa lotta contro la morte, contro il peccato, e ogni giorno abbiamo bisogno che la Pasqua si incarni dentro di noi. E questo lo possiamo ottenere attraverso la celebrazione eucaristica, alla quale noi dovremmo partecipare ogni giorno. Quindi ogni giorno per noi cristiani che amiamo Cristo, è Pasqua. Questo è quello che vi auguro anche per oggi. Pasqua, l'incontro con il Signore risorto, per cui viene vinta ogni paura e ogni tristezza, e in noi brilla sempre il sole della giustizia, della pace, dell'amore e della gioia e della speranza. Perché questo si compia sempre, ogni giorno, invochiamo la benedizione di Dio. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata, e che sia oggi veramente una Pasqua per tutti. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel weekend. Oggi è sabato 25 luglio 2026, sono le 9:02, alle 9:05 andrà in onda la Biblioteca di Gerusalemme, alle 9:45 il commento alla liturgia festiva di Don Andrea Vena, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 argomenti culturali, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e a seguire un commento di spiritualità. Alle 12:30 vocazioni, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina la Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri, alle 16:35 Borghi d'Italia. Alle 18 il Santo Rosario, alle 18:30 la Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe di Pordenone, alle 19:50 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera, a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 cultura e società, alle 22 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 vocazioni, alle 23:30 la compieta, alle 23:45 vita ecclesiale e a seguire il palinsesto notturno. A tutti voi buon inizio di questo fine settimana e buon ascolto da tutto lo staff.

0: Radio Voce nel Deserto presenta la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.
1: Cari amici d'ascolto, con questa trasmissione Patroni d'Europa stiamo richiamando alla vostra attenzione quel tesoro di santità che è stato il segreto del passato e la speranza del futuro del nostro continente. Lo scrive Giovanni Paolo II e lo voglio richiamare in questo tempo di Pasqua, perché questo segreto del passato e questa speranza di futuro mi parlano della Pasqua, cioè del dono della redenzione. L'uomo è stato riscattato dal peccato nella Pasqua e riceve però anche la possibilità futura di una vita nuova in Cristo. È il cammino del popolo di Dio che continua nella storia, che trova un sostegno impareggiabile in cielo da parte di coloro che continuano a cantare le lodi dell'Agnello, la Chiesa gloriosa. E nella Chiesa gloriosa abbiamo estratto, in questa Chiesa gloriosa, i patroni e le patrone d'Europa in quest'anno del 60° anniversario dei Trattati di Roma, perché l'Europa ha davvero bisogno di un'anima, anzi l'unità dell'Europa ha bisogno di essere sostenuta da forti motivazioni teoriche e pratiche. Non possiamo accontentarci di una unità soltanto sul piano economico, politico, diplomatico, giuridico. E all'orizzonte una unità spirituale non sembra ancora, ma è certo che per edificare la nuova Europa non basta la ricerca della tolleranza, di fare leggi che fotografino il rispetto che si deve all'uomo universale. Bisogna sconfiggere l'indifferentismo etico, lo scetticismo sui valori irrinunciabili. Ci vuole cioè una unità rinsaldata dalla legge morale, dall'apertura al trascendente, dunque dalla collaborazione attiva che i cristiani devono dare all'affermazione del valore dell'Europa. Una politica dell'unità. Senza una cultura e un'etica dell'unità porterebbe domani o dopodomani a un fallimento e a nuove fratture e divisioni che in sostanza abbiamo anche già visto in questi ultimi anni. Per cui quanto anche oggi andiamo a dire su Brigida di Svezia, dopo aver detto su Caterina da Siena nel mese di aprile, e quanto andremo a dire su Santa Teresa Benedetta della Croce e al secolo Edith Stein il prossimo mese riguardo le compatrone dell'Europa, è andare al fondamento di questa problematica. Ecco, l'Europa la costruiamo soltanto sui valori. Ecco, dobbiamo avere un'attenzione continua ai valori, a valori spirituali, cioè qualcosa di che ci lega in profondità, che ci unisce in profondità. Se rimaniamo soltanto all'opportunismo economico, vorrei chiamarlo così, cioè soltanto a questioni di mera opportunità per cui stare insieme, per molto tempo non ci staremo. La figura di Brigida di Svezia è particolarmente significativa da questo punto di vista e il Papa l'ha dichiarata compatrona d'Europa insieme alle altre che prima ho citata con la famosa bolla Lettera apostolica motu proprio Spes edificandi del 1° ottobre del 1999. Eravamo al primo giorno della seconda assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per l'Europa ed eravamo sul far dell'anno 2000, del grande giubileo, cioè dell'avvio del terzo millennio cristiano. Una lunga storia di santità che ha attraversato, scriveva il Papa, le varie regioni d'Europa nel corso di 2 millenni. I santi riconosciuti non sono che altro che i vertici di una piramide, modelli per tutti e anche intercessori. E grazie a una singolare prassi che è intervenuta nella Chiesa già da lungo tempo, certamente non è estranea a questa prassi l'influsso dello Spirito Santo, anche patroni, quindi modelli, quindi intercessori, ma anche patroni. per iniziativa dei fedeli talvolta, e altre volte, come in questo caso, per iniziativa, seppur dopo una larga consultazione, direttamente dei pastori, e in questo caso del Papa, che ha persino a un continente, non soltanto a singole chiese o a nazioni o a regioni, ma addirittura a un continente, ha voluto dare dei patroni. Il Papa ha ampiamente motivato il perché, Giovanni Paolo II ha motivato ampiamente il perché ha voluto associare a tre figure maschili, Benedetto, Cirillo e Metodio, ha detto di aver voluto completare questo panorama di patronato europeo con tre figure femminili. Ha voluto, scegliendo tra l'altro tre donne del secondo millennio, completare il quadro dopo i tre maschi del primo millennio, completarlo anche sul piano temporale all'avvento del terzo millennio. Abbiamo parlato di Santa Caterina da Siena, che è vissuta nel 300 subito dopo Brigida di Svezia. Noi facciamo un passo che potremmo dire indietro, ma in realtà è un passo parallelo quello che facciamo nei confronti di Brigida oggi, perché le due sante vivono contemporaneamente, sebbene a latitudini molto diverse, ma la loro contemporaneità è anche affinità, perché la problematica che esse affrontano, pur con caratteri ed in contesti differenti, con un bagaglio spirituale anche differente, la problematica che essi affrontano e per la quale il Papa le sceglie entrambe come patrone d'Europa è identica, ed è la grande istanza della il riconoscimento che esse fanno e l'istanza che esse pongono quindi di fronte a un problema, il riconoscimento che esse fanno di quello che Caterina aveva definito il dolce Cristo in terra, la presidenza della carità in Roma, il Papa a Roma. Lì gli apostoli sono venuti, Pietro e Paolo, lì sono venuti a porre la sede primaziale della Chiesa. E lì sia Caterina che Brigida, con interventi diversi, ma con lo stesso afflato, anche mistico, desiderano che la presidenza della carità ritorni dopo che da vari decenni essa si trovava in uno stato, come si dice storicamente, con un'espressione storica, di cattività, cioè di esilio, quindi una soluzione, una residenza non logica, eccezionale nella sua negatività, cioè la cattività avignonese. I 70 anni della cattività avignonese, cioè del Papa fuori di Roma, più o meno volontariamente fuori, lo vivono Caterina e Brigida come problema, desiderano con tutte le forze spirituali e morali che hanno in corpo vincerlo, ed è singolare che il Papa ascolti delle donne, ed è un nuovo riconoscimento che dobbiamo dare al genere femminile nella vita e nella storia della Chiesa. Sono donne che fanno ritornare il Papa a Roma, che pongono fine a questa anomalia che, se continuata nel tempo, avrebbe anche creato un problema e avrebbe non evidenziato più il ruolo di unità grande che la figura del Papa riveste per la Chiesa. Questa singolare capacità si deve alla preghiera di queste donne, all'insistenza santa di queste donne, alla testimonianza di queste donne, che non sono, diciamo, delle grandi intellettuali, se così possiamo passare per termini, ma sono delle donne conformate a Gesù per l'afflato mistico col quale si sposano a lui. Le vediamo insieme, anche se le trattiamo in puntate differenti, come differenti sono stati i luoghi della loro provenienza. Se Caterina, dice il Papa Giovanni Paolo II nella Spes Edificandi, quasi ci rappresenta il meridione dell'Europa, da Siena a Roma, italiana e italianissima, Brigida proviene dall'estremo nord dell'Europa, ed è singolare che da questa geografia della, che sia stata tenuta presente una geografia della santità per dare delle patrone all'Europa, e nello stesso tempo sia stato presente anche un problema ulteriore che la figura di Brigida di Svezia ci espone e che è tuttora vivo in Europa. Abbiamo parlato di Unione Europea, ma la Unione Europea che si deve fondare sullo spirito non deve essere anzitutto fondata sulla eguale testimonianza di unità dei cristiani? Prima di attendere la testimonianza dei politici, siamo necessitati a darla noi come cristiani, questa lezione di unità. E purtroppo Brigida ci parla della divisione, anche in un certo senso, dell'Europa già secolare. Due secoli dopo la sua vita, dopo che ella visse, la nazione svedese dalla quale proveniva, si scioglie dalla comunione con Roma. Lei che aveva voluto con tutti i costi far tornare il Papa a Roma, insieme a come Caterina, si scioglie da questa comunione. L'eresia è una frattura che fa ancora male al corpo della Chiesa, e quindi l'istanza dell'ecumenismo che oggi Brigida ci pone, ricordandola, unità ecclesiale, non soltanto politica e non soltanto spirituale, permettetemi, ma anche ecclesiale. Questa grande problematica l'abbiamo presente nel parlare di una donna così straordinaria che viene quasi dal Polo Nord, da queste regioni fredde, ma quale calore umano essa esprime? Anzitutto, perché la dobbiamo considerare sposa e madre di 8 figli. Ci addita il Papa, ci ha additato in Brigida di Svezia, quindi, l'immagine della famiglia, oggi tanto sofferente e oggi tanto problematica. L'importanza della famiglia e insieme l'urgenza di riscattare la famiglia europea da tanti mali che la insidiano: il divorzio, la contraccezione, l'incomprensione fra gli sposi, fra genitori e figli, disoccupazione, consumismo. La sposa e madre Brigida è chiamata veramente oggi a vegliare come patrona in Europa sulla famiglia europea, sulle famiglie europee. Però spiccano nella personalità di Santa Brigida anche altri valori, per esempio la pratica della carità. Ella nobile di stirpe, che viene quindi da una famiglia aristocratica, non vede in ciò una barriera, non ha in ciò una barriera nella pratica della carità. Organizza addirittura un ospedale, pensate voi, insieme al marito, assecondata dal marito Ulf, che significa nella lingua di lassù lupo, ma che lupo non era assolutamente, era un cristiano autentico che ha camminato insieme alla sua sposa nelle vie della pratica della carità eroica. Vita di fede, vocazione, che arriva, quella di Brigida, ad un'alta forma mistica, piena di fenomeni straordinari come estasi, come rivelazioni. Carisma poi di fondatrice e di promotrice dell'ordine del Santissimo Salvatore. Sappiamo che in punto di morte ha avuto la gioia anche di ricevere il velo dell'ordine che da vedova aveva voluto fondare e alla quale aderirà sua figlia Caterina, che diventerà santa canonizzata anche lei, Caterina di Svezia. Ma ciò che ammiriamo in Brigida come in Caterina è la spinta decisa a portarsi a Roma, a venire a Roma, e ancora più notevole è la spinta che anima il cuore di Brigida, perché lascia una terra ben diversa da quella romana, da quella latina, abbandona, diciamo, gli stili familiari, gli stili di vita anche, oltre che l'ambiente esterno, per inseguire questo sogno di indurre il successore di Pietro a ritornare nella città eterna, la sua città, la città dei papi, la città dell'unità, della Chiesa. 1303-1373 è l'ambito di 70 anni in cui si dipana la vita di Santa Brigida, mentre sappiamo che di Caterina l'alveo è 1347-1380. Soltanto 7 anni le separano quanto all'anno di morte. Se la prima parte della vita di Brigida è svedese e nordica, è di pia madre e sposa, è di vita laicale, dedicata alle ordinarie occupazioni nel mondo, soprattutto impegnata nell'educazione dei figli, che furono ben 8, come vi ho detto, senza, come ho già accennato, lasciarsi fuorviare dal benessere tipico proprio della condizione del suo ceto sociale. Sappiamo che il marito era un governatore di una regione della Svezia e che il padre stesso di Brigida lo era stato, aveva assunto una alta carica nel regno di Svezia ed era anche imparentata con i reali di Svezia. Se sappiamo che non è mancata già in questa vita familiare la pratica dello studio della Sacra Scrittura in lei, la mortificazione, la carità, la cura dei malati, la pratica delle opere di misericordia, personalmente serviva i poveri. Al tempo stesso sappiamo che mise in azione già in Svezia eccelse doti pedagogiche, che ebbe modo di esprimere per esempio in un periodo in cui abitò con i reali di Svezia a Stoccolma, mise al servizio della corte di Stoccolma per richiamarla sempre ai valori della carità e della fede e a ispirare il governo a principi etici sublimi che sono quelli del Vangelo. Coraggiosa, anche diretta, voglio dire, in quello che annunciava, senza tema, senza paura. Una donna quindi schietta, una donna che poi si faceva ascoltare più volentieri per la grande dirittura morale, per la testimonianza, per la coerenza della sua vita cristiana. Da questa esperienza matureranno, per esempio, di contatto con la corte a Stoccolma, una caratteristica peculiare di Brigida, del suo carattere, della sua personalità, donna di consigli, che in diverse occasioni avrà modo di dare a principi, a sovrani, per richiamarli costantemente alla retta gestione dei loro compiti. Questo periodo però, diciamo svedese, non è che la prima parte della vita la prima tappa della vita familiare, soprattutto di Santa Brigida. A un certo punto ella intraprende un lungo pellegrinaggio, anticipato da un pellegrinaggio fatto col marito a Santiago di Compostela nel 1341, che chiude la prima fase. Poi, con la vedovanza, con la morte del marito nel 1344, si apre per Brigida una nuova prospettiva e, come dire, un nuovo senso da dare alla sua vita cristiana, che finora era stato soprattutto quello di madre e di consigliera, e diventa un altro, da esplicarsi in un altro ambiente, al meridione dell'Europa e direttamente a Roma. Nel 1349 Brigida si stabilisce nella Città Eterna, la sede del successore di Pietro. Aveva già avuto esperienze mistiche in patria, si era già circondata di un valido confessore e anche i suoi collaboratori avevano iniziato a trascrivere le revelaciones, come si dice, le rivelazioni che sono raccolte in 8 volumi che Gesù stesso le aveva dato. Ma oggi, e veniva 1349, la santa sente di essere chiamata ad allargare ancora di più, e non solo in senso geografico e culturale, ma soprattutto spirituale della mente e del cuore, la sua partecipazione piena di affetto a Cristo che le si era rivelato. Molti sono i luoghi d'Italia che la videro allora pellegrina. Quando arrivò a Roma, passò per Milano, Pavia, si portò ad Assisi, Ortona, Bari, Benevento, Pozzuoli, Napoli, Salerno, Amalfi, al santuario di San Michele sul Monte Gargano persino. E poi, mentre stava a Roma già da molto tempo, tra gli anni 1371 e 72, quasi alla vigilia della morte, decide di varcare il Mediterraneo e di dirigersi in Terra Santa per un pellegrinaggio che è durato circa 4 mesi e che è stato un abbraccio spirituale che ella ha dato ai luoghi sacri prima dell'Europa cattolica, li aveva dati, poi finalmente alle sorgenti stesse del cristianesimo, cioè nei luoghi santificati dalla vita e dalla morte del Redentore. E al ritorno, poco dopo il ritorno da questo viaggio in Terra Santa, ella muore. Fare un viaggio allora in Terra Santa non era da tutti, eh? Si faceva testamento prima di partire. Questo devoto pellegrinare in realtà non è soltanto l'immagine esterna di un sentimento interno molto profondo che anima e muove soprattutto Brigida, il senso profondo del mistero di Cristo, del mistero della Chiesa, il desiderio di essere costruttiva della comunità ecclesiale, di dare un contributo, direi un mattone importante nella costruzione dell'edificio ecclesiale in un momento critico e molto critico della storia della Chiesa. Allora soltanto da un'intima unione di Cristo ella ha potuto trovare la forza e le convinzioni per dedicarsi anche a una missione anche sui generis, così come lo fu quella di Caterina, che non sapeva neanche leggere e scrivere, abbiamo detto la volta scorsa, e che poi per una grazia straordinaria del Signore riesce a scrivere addirittura al Papa, no? E a indurlo al ritorno. Ciò che non vedrà Brigida, cioè il ritorno fisico del Papa da Avignone a Roma, lo vedrà Caterina appena 3 anni, mi sembra, dopo la morte di Brigida. È dalla ricchezza delle sue sorgenti interne che si muovono poi i suoi gesti esterni e che hanno anche incidenza e che possono incidere. Senza la costante comunione con il Signore e senza il fare costantemente la sua santa volontà, nulla sarebbe stato possibile a Brigida come a Caterina, e tanto meno svelare i disegni di Dio sugli avvenimenti storici. E lei è capace di fare questo anche, di penetrare la storia, di leggerla in profondità e di agire con sicurezza nei confronti della storia. Davvero queste due sante sono state strumenti e mano e penna di Dio. Penna di Dio. La straordinaria, per esempio, produzione mistica messa per iscritto di Brigida, che aveva, che da una forma quasi letterata, era svedese, poverina, non sapeva il latino, nemmeno l'italiano. Come fa anche ad entrare nella mens nostra, no, latina? Deve essere stata un'operazione piuttosto difficile, umanamente parlando. E soltanto perché è ripiena di Cristo, che legge e che vede prima di tutto, prima che leggere, nella scrittura, che è possibile a Brigida un'opera straordinaria in Italia, a Roma, quella addirittura di aggregare una comunità di consacrati, di consacrate, mista tra l'altro, cosiddette comunità doppie, così le hanno chiamate, ecco, che hanno continuato poi la recezione di Santa Brigida, di ciò che l'Europa è e di ciò che l'Europa ha bisogno, in ascolto alla voce di Dio. Ella si presenta dunque, ha scritto Giovanni Paolo II nella Spes Edificanti, lo voglio citare tra virgolette, come una testimone significativa dello spazio che può avere nella Chiesa il carisma vissuto in piena docilità allo Spirito di Dio e nella piena conformità alle esigenze della comunione ecclesiale. E in particolare, essendosi le terre scandinave patria di Brigida distaccate dalla piena comunione con la sede di Roma nel corso delle tristi vicende del secolo XVI, quest'anno ricordiamo proprio i 500 anni delle tesi di Lutero, la figura della santa svedese resta un prezioso legame ecumenico, rafforzato anche dall'impegno in tal senso svolto dal suo ordine, e che il suo ordine, che è stato poi rifondato agli inizi del Novecento, continua anche oggi. Noi sappiamo che le suore cosiddette brigidine sono quelle suore riconoscibilissime per il particolare copricapo a forma di croce che hanno. Pertanto in Santa Brigida vediamo veramente una donna straordinaria che ha lavorato tutta la vita con grande coraggio, ma con una forza che le viene dallo Spirito Santo, perché altrimenti essa la dovremmo considerare come una temeraria, ma temerario non è chi segue i consigli di Dio. E ne vediamo chiaramente, e ogni giorno di più è stata studiata anche la vocazione europea di questa santa, al pari di quella di Santa Caterina, ma forse ancora di più perché è svedese di nascita, perché ha fatto un lungo viaggio per venire ad affermare tra noi le ragioni dell'unità della Chiesa, che sono poi le ragioni dell'unità dell'Europa, che deve in profondità. Le radici spirituali danno un valore all'unione degli Stati. Ed è questa imprescindibile esigenza spirituale che deve innervare l'unità degli Stati che ci pone come problema oggi una santa come Brigida di Svezia. Alle origini c'è una grandissima conformità di Brigida al Signore, il Signore che le era apparso ancora fanciulla e che le aveva chiesto, al quale lei aveva chiesto, vedendolo: mio caro Signore, chi ti ha ridotto così? E si sentì rispondere e provocare: tutti coloro che mi dimenticano e disprezzano il mio amore. Ecco che già da bambina Brigida decide allora di amare Gesù con tutto il cuore e per sempre. E la sua è stata una vocazione di fedeltà a questo primo proposito d'amore, no? E avendo amato Dio così, ha potuto amare tutti noi, Europa, così. E è diventata una mano tesa all'unità, una mano tesa con docilità e nello stesso tempo con fermezza a esplicare le ragioni dell'unità, che sono le ragioni valide tuttora, le ragioni per cui anche noi dobbiamo batterci come cristiani in un'Europa di nuove divisioni e di latenti problemi, che preghiamo non sfocino anche in situazioni di mancanza di pace. Le nostre divisioni si ricompongano, ma lo potranno essere soltanto se il collante è qualcosa di profondo e non soltanto di mercantile, perché non è col mercato che ci si vuol bene per sempre, non è con queste ragioni. Prima o poi, se le ragioni sono soltanto mercantili, ci si divide, si rompe la comunione. La comunione esiste soltanto se ci sentiamo profondamente insieme e se abbiamo valori da condividere, da professare insieme e possibilmente da esportare ad altri. A Brigida di Svezia presentiamo la nostra preghiera soprattutto per l'unità dei cristiani, perché i cristiani, che oggi stanno diventando sempre più minoranza in Europa invece che maggioranza, un resto di Israele anche in Europa, no? Il resto d'Europa e non solo di Israele, possano dare però sempre chiara dimostrazione del bene che si vogliono, dell'amore che li lega l'un l'altro, al di là delle differenti posizioni che ci possono essere ancora, ma di un valore, diciamo, di fondo che li accomuna, che è Gesù Cristo. È una persona che li accomuna, ed è quella persona che Brigida di Svezia ha visto, ha ascoltato e cui ha saputo rispondere. In che cosa? Nella professione d'amore, no? Un Gesù che le si rivela dispiaciuto, un Gesù che essa consola e che essa vuole amare e vuole che noi amiamo. E vuole che noi amiamo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 17ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo dai versetti 44-52. Si tratta della conclusione del capitolo 13, un capitolo che ci ha fatto incontrare e meditare

le parabole di Gesù. Se ricordate, nella quindicesima domenica, dal capitolo 1, versetto 1 al versetto 23, abbiamo meditato la parabola del buon seminatore, di quel seminatore che getta il seme in qualunque terreno, a dimostrazione della sua larghezza d'animo, dicevamo, ma nello stesso tempo a un invito a riflettere qual è il terreno del nostro cuore che accoglie il seme della parola di Gesù. Domenica scorsa il grano e la zizzania, a ricordare che il terreno del nostro cuore custodisce in sé il grano buono, ma porta in sé anche la zizzania, che dobbiamo saper tenere nel nostro cuore, sapendo sempre distinguere nel corso della vita il bene dal male. Il male, in fondo, non possiamo estirparlo dalla nostra storia. Oggi invece facciamo un passo ulteriore e andiamo alla scoperta di quel tesoro che custodiamo nel cuore e che chiede un cuore saggio e intelligente per scoprirlo ed accoglierlo. Ed è proprio questo il tema che viene affrontato nella prima lettura e che ci prepara a comprendere meglio il Vangelo. La prima lettura, infatti, è tratta dal primo libro dei Re e ci presenta la grande preghiera di Salomone. Salomone che chiede a Dio un cuore ascoltante. Signore Dio, io sono solo un ragazzo. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia. A Dio piacque questa richiesta. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. È proprio questa sapienza interiore, questa sapienza del cuore, che aiuta a cogliere i veri tesori, le vere perle che danno valore alla vita. A volte, infatti, c'è il rischio di lasciarsi incantare e abbagliare dall'apparenza, dimenticando che solo Dio sa guardare al cuore. L'arte del discernimento, dunque, del distinguere il bene dal male, come dicevamo domenica scorsa nella parabola del grano e della zizzania, chiede veramente la capacità di scorgere nel terreno della vita il bene che Dio semina e saperlo coltivare con pazienza e fiducia, animati dalla certezza, come canteremo nel Salmo, che la mia parte è il Signore, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Perciò, dice il salmista, amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino. Entriamo allora nel testo evangelico, capitolo 13 di Matteo, e iniziamo col meditare i versetti dal 44 al 45. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Vedete, c'è un tesoro nascosto e quindi ignorato, perché sta sottoterra. E un contadino, forse per caso, per sbaglio, lavorando la terra, lo trova, comprende il suo valore, va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi per comprare quel campo. E la stessa dinamica avviene anche per il mercante, il quale vende tutti i suoi averi per comprare quella perla che ha appena trovato. In quel tesoro, in quella perla, Gesù ci invita a cogliere il regno di Dio, per il quale merita vendere tutto pur di conquistarlo, ma farlo non con tristezza, non con nostalgia, ma con gioia grande, con convinzione, con passione, consapevoli di aver trovato la perla per la quale merita investire tutta la vita. Vedete, è un po' quell'esperienza che Gesù ha vissuto con il giovane ricco. Va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma se tu non hai capito che quel tesoro vale tutta la vita, volterai le spalle al Signore, proprio come il giovane ricco, perché non hai compreso la preziosità della sua proposta. Ebbene,
Vedete, il regno di Dio, la persona stessa di Gesù, è il motivo per il quale siamo chiamati a lasciare tutto per seguire il Signore. La sua proposta è il tesoro per il quale, per la quale merita mettersi in gioco, ma farlo con gioia, con convinzione. In fondo, come ricorderà Gesù stesso, non possiamo servire Dio e la ricchezza nello stesso modo, ma imparare ad amare Dio per saper custodire con saggezza e amministrare con saggezza la ricchezza del mondo. Capovolgere la dinamica significa perdere di vista l'orientamento, sbagliare la direzione della vita. Non accumulate tesori sulla terra, dove tarme e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate per voi tesori in cielo, perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Ecco la ragione ultima per la quale merita mettersi in gioco per il Signore. Scegliere la causa di Gesù, scegliere la causa del regno dei cieli è questione di gioia. Vedete, ciò che Salomone domanda a Dio è questa capacità di capire dove sta la vera gioia, dove sta il vero senso della vita, del nostro agire quotidiano. Lo dice Gesù: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia colma, traboccante. Questa è la causa più bella della nostra vita. Tesoro, perla, sono già nel terreno della vita, come il grano e la zizzania di cui parlavamo domenica scorsa. Non dobbiamo andare a inventarci il tesoro, né tantomeno la perla, ma sono una presenza che chiede di essere cercata, scoperta, accolta. E tutto questo chiede tempo, chiede pazienza, chiede di non correre, di non fare il passo più lungo della gamba, chiede la capacità di saper rispettare il cammino di maturazione. È il tema di cui avevamo parlato due domeniche fa. Vedete come tutto si sta raccogliendo la conclusione di questo capitolo tredicesimo. E la gioia che il Signore promette, l'impegno che Lui ci chiede, non è dettato dall'emozione del momento, ma è una gioia profonda che dà stabilità, che suscita speranza, fiducia. Ecco, allora vogliamo chiedere anche a noi, come Salomone, il dono della sapienza, questo cuore saggio e intelligente, fondato sulla parola, su questa presenza amica e discreta che è Gesù stesso. In fondo, il dono del discernimento, del distinguere il grano dalla zizzania, il bene dal male, è l'arte più preziosa della vita. Una cosa è certa: chi incontra il Signore, che è il vero tesoro, la vera perla della vita, è disposto a cambiare tutto. Chi lo incontra sul serio lascia tutto per il tutto che è Gesù stesso. Ripensiamo solo a San Paolo quando scrive: a causa di Cristo ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Ecco, lo sguardo non va dato a ciò che io lascio, ma a colui che io ho scelto: Gesù, il Signore, il Salvatore, la vera causa della nostra gioia. Continua il Vangelo. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dei buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Una rete gettata in mare raccoglie ogni tipo di pesci, ricorda Gesù. Questa terza parabola
ci trasporta, ci accompagna alla fine del mondo, quando Gesù esprimerà il suo giudizio. C'è dunque un tempo per pescare ed è un tempo per valutare, così come è stato il tempo della semina. C'è il tempo della semina e il tempo del raccolto. E come accennavamo domenica scorsa, la zizzania è il grano, che non va mai estirpata la zizzania. C'è un tempo di pazienza e un tempo di valutazione. La vita dunque, ci ricorda Gesù, ha sempre il suo momento del giudizio. La vita è l'occasione che Dio dona a ciascuno per far maturare i frutti ricevuti, per scoprire quel tesoro nascosto, per saper discernere grano da zizzania. La vita è questo palcoscenico nel quale ciascuno di noi è invitato a essere protagonista, a saper vivere con un cuore ascoltante, capace di cogliere il bene, di abbracciarlo, di coltivarlo, di mettersi in gioco fino in fondo. Gesù ci ha aiutati in queste domeniche a prendere coscienza che il terreno della nostra vita è quello che è, in parte buono e in parte meno buono, pieno di rovi. Una parte col seme buono e una parte con la zizzania. Ma qui in mezzo, a questo campo, c'è il tesoro, c'è Gesù. Lui non attende che noi diventiamo perfetti per entrare nella nostra vita. La sua presenza c'è già. Siamo noi che dobbiamo spalancare gli occhi per cogliere la sua presenza e non attendere di diventare perfetti da soli, ma di scegliere lui presente nella vita e con lui camminare verso un cammino di perfezione. Questa è la gioia del credente, questa è la gioia del cristiano, di colui che sa che il Signore cammina con noi, non perché siamo già perfetti, non perché siamo un campo impeccabile, ma perché con lui lo possiamo diventare. Questa è la gioia di sapere che il Signore ci accoglie per quello che siamo e con lui camminare lungo il cammino della vita. Vedete, chi trova il tesoro cambia le sue priorità. È simile a quel tesoro, a quel padrone che sa estrarre dal suo tesoro le cose vecchie e le cose nuove. Allora fidiamoci del Signore, accettiamo il rischio di mettersi in gioco per Lui. Ne vale la nostra gioia, una nostra gioia piena, perfetta. Ma qui viene chiesto un salto, il salto di fiducia, il salto della fede. Fidarsi che il Signore ha una proposta più bella, più avvincente, più autentica, perché Lui solo scruti i nostri cuori e sa ciò di cui hanno veramente bisogno. Prendi il largo. Questo è l'invito che Gesù rivolse ai discepoli. Prendi il largo, getta le reti della tua vita lì dove mai tu avresti pensato di farlo e porterai a casa abbondanza di gioia. Di fronte a questa parola, carica di entusiasmo e di fiducia, carica di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Abbiamo cercato di capire cosa dice la parola e cosa dice a noi oggi questa parola. E io cosa rispondo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla liturgia che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi di questa domenica. Ascoltate. O Padre, fonte di sapienza, e qui c'è Salomone, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, ed ecco le parabole, concede noi un cuore saggio e intelligente. È il dono che Salomone ha chiesto. Perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera, desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti rendo lode per avermi scelto e chiamato a partecipare alla tua missione. Ora, Signore, donami un cuore saggio e intelligente, affinché sappia discernere la verità dalla menzogna.
fa che non mi lasci accecare dai tesori del mondo, che non mi stanchi di cercare te. La gioia di trovarti, Signore, si trasformi nel coraggio di scegliere ancora unicamente te, di capovolgere le priorità della mia vita, sapendo che tu solo puoi colmare la sete del cuore mio. Tu solo sei la gioia della mia gioia.

giorno da Antonella Mitola, svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. È stato individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. Si tratta di un 26enne senza fissa dimora, tunisino ed irregolare sul territorio nazionale. Secondo quanto emerge, avrebbe confessato, ancora oscuro il movente. Prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Trovate tracce di sangue nei polmoni e di schiacciamento. Da stabilire se tutto ciò sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita durante il fermo o sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. La guerra in Iran, Trump in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Il capo della Casa Bianca dice di aver perso la pazienza e dubita che i negoziati portino a qualcosa di buono. Poi con i corrispondenti esteri la Casa Bianca annuncia di voler correre per un terzo mandato. A Hormuz intanto l'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani e cresce la tensione anche nel Mar Rosso. Gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, colpiscono una nave saudita. Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi che a loro volta ribattono prendendo di mira impianti petroliferi e basi sul territorio saudita. Escalation anche in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro. E ora in Ucraina le forze armate russe hanno attaccato all'alba di oggi i porti ucraini sul Mar Nero, una nave porta container che consegnava merci per il rifornimento delle forze armate ucraine è stata colpita a Nikolaev. A Odessa sono state centrate infrastrutture portuali destinate allo scarico e allo stoccaggio di merci militari. E le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti. Il governo è al lavoro sugli interventi e allo studio la possibilità delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro ieri fra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte con epicentro a Pizzone in provincia di Isernia, al confine fra Abruzzo e Lazio. Il sisma è stato avvertito anche a Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente in strada. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata poi avvertita nella stessa area. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: missionari della sanità nel mondo della solidarietà. Diamo adesso la parola a Suor Gemma Gianiorio, infermiera professionale, assistente spirituale ai malati terminali. I malati terminali sono tra quei malati che mettono più alla prova i servizi sanitari e più alla prova gli operatori sanitari. Tuttavia, quando non si può più curare, non si può più guarire, si può comunque sempre curare, si può sempre prendersi cura, lo dico anche da medico, e per prendersi cura non c'è tanto da fare, c'è tantissimo da fare. Per cui do volentieri la parola a Suor Gemma Gianiorio.
1: Ecco, sono una piccola suora, proprio non avrei mai pensato di stare qui davanti a voi. E sono romana, quindi chiedo scusa se qualche volta per superare la timidezza mi esce fuori qualche parola romana. Può essere che la sentirete, scusatemi. Ecco, questa parola che voglio, cosa faccio tutto il giorno, che cosa, ecco, qualcosa che mi piace proprio. Cerco di incarnare io, ma non solo io, con le mie sorelle, ma anche con i giovani. Ho un gruppo di giovani, adesso sono troppo belli, mi piacciono proprio tanto. Ecco, incarnare la parola del Signore. Ero malato e mi avete visitato. Qualunque cosa avete fatto a uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. Ecco, questa mi piace. E non si fa solamente le cose che ci costano, sì, ma qualcosa che ti piace, allora entusiasmi. Se ti piace, che entusiasmi a fa? Chi entusiasmi? Se ti entusiasmi neanche tu, o mi sbaglio? Ok? Forse ci mancano gli infermieri perché siamo poco entusiasti. Oh, c'è roba buona, Non solo, sei felice. Perché tanta gente triste? Perché non si dona, non vive di che? D'amore. Vive solo risucchiando l'amore degli altri, ma non lo dà. E invece non lo sa che quando lo dà, una favola, sei felice. Perché voi ancora ci siete e ce ne siete pure tante? Perché è gratis e perché ti piace e perché incontri, perché tocchi il verbo della vita, quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato con le nostre mani e abbiamo toccato. Hai toccato, ok? Lo annunciamo a voi, è roba buona, è vivo, ok? Io non so chi crede, chi non crede, ma che cosa mi importa se credi o non credi? Sei donna? Sei uomo? C'è tutto. Ci fosse l'uomo, ci fosse la donna, manca l'uomo, manca la donna, perché manca la famiglia, non ci sono i valori. E poi che te credo? Sono tutti tristi. Ma fai vedere la gioia di vivere, falla vedere la gioia di vivere e di credere. Ma ditemi, ma com'è possibile portare giovani dove si muore? Dove si muore? Ogni giorno vedi morire persone che hai amato, persone che hai toccato, persone che hai sfamato, perché gli hai portato qualcosa che gli piace da mangiare. Non gli hai lasciato mangiare quello che gli danno là, ma gli hai portato i gnocchetti. Ma Armando, ad esempio, i gnocchetti fatti col sugo. Quale sugo? De basilico, che gli piaceva. So piccoli gesti, ma lì c'è tutto. C'è l'umano e c'è il divino. Ci manca il divino e ci manca l'umano. È roba bella. Tu gusti la vita. Sti pochi ragazzi non sanno cosa vuol dire gioire, vivere, donarsi. Ma perché? Chi ci avevamo davanti? Che famo noi per entusiasmarli, sti ragazzi? O me sbaglio? E poi stiamo a piagne. Ma che te piagne? E muovete. Vivi, gioisci di quello che hai, ogni attimo, ogni istante. Perché siamo qua? Per paura di dire di no a Gesù, lo sapete? Ma, no, ma noi non siamo oratrici, ma proprio per niente. Voi siete bravi, guarda che roba. Noi non siamo oratrici, c'è niente di oratrice qua. È solo per non dire di no al Signore. E che ne so io se poi passa attraverso di me il Signore. Madre Teresa diceva che era una matita. Io so a gomma, so neanche a matita. Però quello che fai tu, madre mia, quello che fa ciascuno di voi è unico, non lo può fare un'altra persona. Solo tu lo puoi fare. Solo tu. Ed è bello. Il problema è che non sei vivo, che non sei felice. Questo è il problema. Non ce n'è un altro. E sai perché non siamo felici? Perché non ci abbiamo incontrato qualcuno che ci ama gratis. Gratis. Non perché io me lo so meritato. Ah, oh, ma che ne so che gli ho fatto a quello? Non lo so. Ma è la cosa più bella che mi è successa. Ma a te pensi che non sei amato? Ah, mamma mia, se non sei amato. Ha scelto a te per andare nella missione, cioè vi rendete conto, c'è vita, lo vedi che c'è vita? O mi sbaglio? Scusate, questa è una tergivisione, come si dice, vabbè. Allora, Francesco, colui che ha aperto le porte del paradiso, ecco qua, è una favola sto ragazzo. Francesco, 40 anni, consumato da un cancro. Guardate lì che sorriso, voglio vedere se tu ce l'hai sto sorriso e sei consumato dal cancro, ditemi. Guardate che meraviglia sto ragazzo, ok? E pensate che cosa, cioè io non lo posso scordare, non lo posso dimenticare. Ha aperto l'hospice, un hospice ateo, non c'è niente là di Dio, niente. Io ci ho dovuto portare le Madonne, ci porto l'immagine di Maria. Prima me le buttavano tutte, adesso non le toccano. Le lasciano nelle stanze o al massimo me la mettono nel cassetto. Perché? Perché hanno visto che cosa? Chiedo scusa, non è che mi voglio mettere, veramente, scusatemi. Ma è perché c'è bellezza, e dove c'è bellezza subito arriva. Cioè, si testimonia, se non c'è testimonianza c'è morte. Ma c'è morte nel cuore tuo, questo è il peggio. Non nel cuore dell'altri. Ma quando tu t'agusti la vita, ma dimmi un po', come fai a non attirare? Attiri, perché è bello. Guardate sto ragazzo, nel mezzo del Covid, stavamo nel Covid, questi qui non mi vogliono far entrare, lui vuole ricevere la cresima prima di morire. E non mi volevano far entrare. Io, allora dice, vabbè, allora al massimo solo il vescovo, se siamo fatti il tampone sopra, sotto, insomma, più dovevamo fare lo sto tampone. Ok? Quando siamo entrati non me lo vanno fa entrare, perché io sono la madrina, mica non me potete fare entrare. Scusatemi, la madrina che la fa? Cioè devo stare, se no due non potevano entrare, una sola. Quindi mi vedete lì in due per questo. E dice il vescovo che è stata la più bella cresima che ha vissuto nella sua vita. Non c'è stata una cresima più bella. Ma quello che mi ha colpito del suo ragazzo, lo sapete qual è? Guardate come diceva Gesù. Guardate come sta dentro l'Eucaristia st'uomo. Sta per morire. Noi la riceviamo così la comunione. Perché non ci acchiappa la comunione? Perché non ti trasfigura? Perché non ti trasforma? Perché non ci credi? Lo sapete che diceva Gandhi? C'è una frase che mi piace tanto di Gandhi, che se noi veramente dovessimo credere che Gesù sta dentro a quel pezzo di pane, dovremmo strisciare sul ventre per entrare in chiesa e ricevere la comunione. Guardate come diceva Gesù, era in Gesù. E pensate, perché questo ragazzo ha pensato cosa? È troppo bello quello che vedevo dire, sai perché? Questo ragazzo non solo stava morendo lui, stava morendo la sua mamma. E lui ha scoperto il suo tumore perché accudiva sua mamma. E che è successo? Che lui mi chiede a me, per favore, vai da mamma, aiutala a ben morire. Cioè, capito, raga? Cioè, è troppo bello. Cioè, lui pensava, voleva che anche la mamma non morisse senza un perché, senza un senso o senza una carezza, senza un abbraccio. Lui era da solo, perché la sorella dalla Germania è andata a assistere sua mamma e noi ci siamo dovuti prendere cura di lui, andando tutti i giorni lì, tutti i giorni, lavandogli la biancheria, facendo tutto che da fare. Ma era troppo bello, cioè non è che è stato uno sforzo, è stata un'occasione. Cioè, signore, ma com'è possibile che ti vuoi servire da noi? Per così. E la cosa più bella, vi dico questa e poi passiamo oltre. che quando siamo andati dalla mamma e abbiamo celebrato la messa a casa della mamma e c'era la sorella, anni che non si avvicinavano al Signore, che cosa ha fatto lui? Lui stava attraverso il telefonino, ci seguiva, ok? Quando la mamma ha ricevuto l'unzione dei malati, ha ricevuto la comunione, poi io ho chiesto a mamma, mamma, dai un bacetto a questa comunione perché Francesco la trova, perché mamma non poteva andare da Francesco. E su quella comunione mamma gli ha dato un bacio. E quando io sono andata da Francesco, ha ricevuto il bacio di mamma e la comunione, il bacio di Gesù. Rashid, con te abbiamo toccato il cielo. Musulmano, musulmano da solo completamente. Nella struttura in cui stava era un peso solo, perché purtroppo poverino non riusciva più neanche a mangiare e l'hanno dovuto portare in ospedale e lì ce ne siamo presi cura. Dall'ospedale, eccolo, come vedete c'ha un, vedi che ha un piccolo cordoncino al collo, perché voi sapete, no, che i musulmani credono a Gesù come profeta e alla Madonna come la mamma di Gesù. Allora la mamma l'ha presa, cioè ce l'ha accettata, quindi c'aveva, cioè, la Madonna, la medaglia miracolosa ce l'aveva addosso, ok? E questo uomo è stato meraviglioso, non potete immaginare, veramente abbiamo toccato il cielo, veramente. Quando l'abbiamo portato, purtroppo in hospice, da solo, non c'era nessuno, uno dei nostri ragazzi è andato a trovarlo e ci dice, guardate, non respira più bene. Allora mi manda il video, se ve lo faccio vedere, stava proprio così, proprio, ci siamo precipitati ed è stata un'esperienza di cielo, veramente, di cielo. Perché? Perché dato che lui accettava Maria, abbiamo detto il rosario e tra il rosario aprivamo la parola di Dio e usciva delle parole, ma così consolanti, così belle, che mano nella mano, fino alle 3 di notte siamo state, lui è morto così, nella preghiera, tramite veramente sentirsi non da solo ma non abbandonato. Ma l'esperienza più bella, lo sapete qual è? Che il ragazzo che stava con noi, lui non c'aveva niente da vestire, è andato a prendere a casa di corsa il vestito più bello che aveva e gliel'abbiamo messo. E siamo riusciti a trovare anche i suoi, alla fine, quando siamo riusciti a trovare con la polizia la sua famiglia, che è venuta a riprendersi il corpo. Voi non potete immaginare la bellezza. La bellezza, ma anche la chiesa, cioè sentirsi chiesa con tutte le figure, con i ragazzi, con gli infermieri, cioè questa chiesa è viva, non è una chiesa morta. Anna e Michele, un amore che va oltre, in hospice, un matrimonio, 60 anni di matrimonio, guardate che dolcezza, l'hanno vestita tutta di bianco. Come vedete, lei non riusciva a aprire neanche quasi gli occhi, ma ci stava, era vigile. Guardate lui, guardate la tenerezza, guardate mentre si scambiano di nuovo le promesse matrimoniali. Guardate qua, eccola. Dice sì, per tutta la vita, con te, amore mio. Guarda, lui che se deve mettere l'anello da solo, perché non ce la fa a metterglielo. Ah, troppo bello. Ok. Cioè, vi rendete conto, in un ospedale dove si muore? Cioè, perché? Perché lì si può fare, in altri posti non si può fare? Perché no? Che c'è? Eccoli. Dopo 23 anni di convivenza decidono, Giampaolo e Claudia, di sposarsi per sempre. Ma non sapete quanto mi ci è costato, i documenti, sta pratica, queste cose, quello sta a morire, e pratiche, ma che te pratichi, cioè, capito, tutta sta burocrazia delle volte che, cioè, serve a niente. Eppure ce l'hanno fatta, si sono sposati per sempre, eccoli. Ditemi, cioè, quell'amore vero. È vero, dopo 23 anni, ma l'hanno sancito col sangue, col cuore, con l'anima, con le lacrime. Quello è il matrimonio. Perù e Cuba uniti in un solo amore. Guardate che meraviglia. Guardate. Lei dopo una settimana è morta. Massimo e Vittoria. Una cosa sola, veramente, un cuore solo e un'anima sola, con un figlio di 19 anni. Guardate che belli. Sempre col Covid, eh? Guardate qua. Roberto, come rubarsi il paradiso con l'aiuto dello Spirito Santo. Guardate qua, e vai. In hospice, cresima. Guardate che meraviglia. Ok. Allora, non ci sono parole, non sono parole mie queste, eh? Non ci sono parole per quanto è stato bello ed emozionante suonare per i pazienti dell'hospice e dire la verità di aver suonato per loro vale più di tutti i concerti che posso fare. Perché? Perché il giorno di Natale invece i ragazzi stavano là a suonare per l'hospice. Cioè, vi rendete conto? Un hospice ateo, ci ha fatto entrare coi giovani a fisarmonica, il flauto, la chitarra, cioè, capite? Per ogni paziente. Ma sti ragazzi erano, a 2000 stavano i ragazzi, a 2000. E dice ancora una delle ragazze: c'era un paziente che voleva sentire solo il violino e io l'ho suonato, gli ho suonato Astro del cielo, lei cantava in sottofondo. Cioè, un Natale così. Allora, è vero, vi rendete conto? Quel momento passa, è vero, ma rimane nel loro cuore e nel cuore dei ragazzi. Cioè, qualunque cosa avete fatto a uno di questi, che sta a morire, non ci sarà un altro tempo. Lo sapete che ho imparato là? A godetta la vita. Goditela, ma no a Gozzoviglia, no, godi nella mare, né starci nelle relazioni, non siamo nelle relazioni, anche tra sorelle, tra fratelli, siamo nelle relazioni, guardiamoci in faccia, collochiamo col cuore, questo ho imparato da loro, gustare la vita. Ecco, quando stai per morire, ti gusti la vita. Momenti intensi, forti, che hanno dato gioia a loro ma anche a noi, non so parole mie, non sono mie. Guardate qua, sempre Natale, questo è morto, Robertino, è morto dopo poco, eccolo qua, con una vita, ragazzi, cioè, disastrata, cioè, peggio non si poteva dire, ma guardate che serenità. E lui c'aveva la mamma, gli era morto appena nato. A nonna, per fargli vedere alla mamma prima che morisse, lui aveva messo dentro a una borsa della spesa per farglielo vedere prima che morisse la mamma. Lui non aveva avuto mai la mamma. Quindi quante cose aveva fatto che forse non doveva fare e che diceva al figlio: non mi buttare nel cassonetto, figlio mio, perdonami, non mi buttare nel cassonetto. Anche aiutare a perdonarsi nell'ultimo momento della vita. Mariano, guardate qua, in estasi sta, lo vedi? Cioè, sta lì a sentire la musica dei ragazzi. Cioè, non era musica, era cielo, era terra, era incarnazione. Cioè, è bello, è bello. Ianette, l'accoglienza e la gioia fatta persona sino all'ultimo. Guardate qua, è morta 10 giorni fa. Ianette. Eritrea. Poi non vi potete immaginare, quando entravi in camera sua, lei raccoglieva col sorriso e poi quando l'abbracciava dice: assalta, così, se sfrantumava il cuore. Dice: ma non c'è, dice, te voglio bene, con tutto il cuore voleva dire. Cioè, ma viviamo, sorella, viviamo le relazioni, sono la cosa più bella che esista. Ma pure se c'è nostro Signore, ma sta tranquillo che sei felice, è che non vivi. E quello è il problema, non vivi. Assannà, vivi col cuore, vivi con tutto te stesso, e vivi. Ecco, abbiamo portato San Camillo, il giorno di San Camillo, guardate la che meraviglia, guarda questa. C'è una creatura che muore così. Il più bel compleanno della mia vita, Pierpaolo. Guardate che siamo pronti all'attacco, ma guarda che due belle ragazze, eh? Guarda, vai, Dai, ditemi. I nostri dove si muore, eh? Dove non ti facevano entrare anche se pagavi oro, eh? Guarda qua. Guardate lì che gioia. Guardate che meraviglia. Oh, a me non piace. Poi non so. Che te devo dire? Guardate qua. Ma chi se lo scorda per Paolo? Chi se lo può dimenticare? Come segna la vita queste persone? Come ti segnano? Ti gusti, quegli occhi, tu te li scordi, c'hai ragione. Sai che c'è? La Veronica. Tuttea, io vi auguro che ognuno di voi abbia molto di esempio, presto nel qua, qui. Nell'anima, nel cuore, nel corpo, nella vita, in ogni poro della tua pelle. Ogni quei freddisce il camillo, che quei piccoli, quei fratelli ci faranno vedere il volto di Dio. Ce vuoi credere? Non ce vuoi credere? Non ti preoccupare, tanto gustatelo. Gusta la vita, gusta le relazioni, gusta. Gesù vuole che noi siamo felici, non che siamo morti. Così. E che? Ma ti credo che i ragazzi non vengono? Ma chi ci viene? Che siamo mezzi morti. Non mi sbaglio, scusate. Che dai? Damosi una mossa. Facciamo solo sta vita per pepe gioire, eh? Anche nella sofferenza, anche nelle difficoltà. Ma quanto è bello. Non lo so, è finito.

Alice, per piacere, quando Laura muore, ti prego, vieni tu, vieni a fare bella Laura. Ce ne rendete conto, gli atei, che non te facevano entrare, che adesso ci fanno pure vestire i morti, oh! Ma vi rendete conto? È troppo bello! Cioè, capito? E io ho detto, senti Gesù, fammi morire prima che noi, io dovevo venire qua, e quella non moriva, dico, signor fammi morire, scusate, è morta ieri, cioè scusate, alle tre, cioè l'altro ieri, scusate perché ieri stavo in viaggio, alle tre, precise, l'ora della misericordia, è stato bellissimo, lavarla, sistemarla, pulirla, farla bella, che te devo dire? Per me questa è vita, per me questa, cioè, mamma, è vita, è piena di vita, piena di gioia. Il Signore ti vuole felice, questo vuol dire. Grazie.

0: Se l'esperienza di sorella Cinzia Peronuzzi è stata appassionata, quella di Suor Gemma è stata appassionatissima e la ringrazio per la sua esperienza e per la vita che ci ha trasmesso. E adesso diamo la parola a Madre Zelia Andrighetti, Superiora Generale delle Figlie di San Camillo.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. Io chiedo certamente scusa se alle volte parlo un po', non parlo bene l'italiano, allora si capisce. Ecco, chiedo scusa anche di questo. L'istituto dal quale dal 2014 ho la missione di guidare è una congregazione di diritto pontificio eminentemente di vita attiva, apostolica e pastorale, in un settore ben determinato, quella della sanità. Una croce rossa ci contraddistingue oggi in questo incontro, ecco, con la croce rossa italiana, le croce rossine, una croce che ci lega, che lega le nostre storie dalle rispettive fondazioni nel XIX secolo ad oggi. La Croce Rossa italiana, che nasceva il 15 giugno 1864 sul solco della Croce Rossa internazionale, e noi figlie di San Camillo nascevamo 30 anni dopo, il 2 febbraio 1892. Il padre Luigi Tezza, un zelante sacerdote, figlio di Conegliano qui vicino, in risposta alle esigenze del suo tempo, avviava una nota di rinnovamento nell'ordine dei ministri degli infermi, di cui era membro, con un ritorno allo spirito di San Camillo, che voleva per i sofferenti la stessa premura e dedizione di una madre per il suo unico figlio infermo, anticipando così di 70 anni le direttive del Concilio Vaticano II, per un ritorno alle fonti e allo spirito primitivo dei fondatori. Il beato padre Luigi Tezza e santa Giuseppina Vanini, nostra fondatrice, canonizzata nel 2019, dando vita a un gruppo di religiose disposte a condividere l'ideale carismatico di San Camillo, offrirono al mondo della sofferenza a fine Ottocento un'ulteriore presenza ed edizione. In quel periodo, come sappiamo dalla storia, la donna entrava per la prima volta nella storia come operatrice privilegiata nel campo socio-sanitario e nei pubblici nosocomi, grazie ad una nuova fase di sviluppo tecnico-assistenziale iniziato già da Florence, fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna. Il fondamento evangelico del carisma e della spiritualità delle figlie di San Camillo viene precisato già nella formula vitae scritta da San Camillo stesso. Se qualcuno, ispirato dal Signore Dio, vorrà esercitare le opere di misericordia corporali e spirituali secondo il nostro istituto, sappia che ha di essere morto a tutte le cose del mondo.

chiedeva non poco. E vivere solamente a Gesù Cristo crocifisso, ricordandosi sempre della verità Cristo Gesù che dice: quello che avrete fatto a uno di questi più piccoli l'avete fatto a me. E ancora altrove: ero infermo e mi avete visitato, venite benedetti del Padre mio e ricevete il regno. Questo è per cui noi lavoriamo. La madre Giuseppina Vannini viveva di questa fede, nella quale si impegna a formare anche le sue figlie, perché dal loro servizio promane la delicatezza e la devozione nel servire e trattare i malati come alla stessa persona di Gesù crocifisso. La congregazione svolse fin dai suoi primordi uno squisito servizio infermieristico, prima di tutto nelle case private, di giorno e di notte. E man mano che l'istituto si espandeva in altre città d'Italia, il servizio si spostava dalle case private alle case di cura e negli ospedali. Lo sguardo lungimirante dei fondatori, padre Luigi e madre Vannini, porta l'istituto anche oltre Alpi, in Francia e in Belgio inizialmente, sino ad arrivare, ancora vivente la fondatrice, in America, Argentina. Erano anni in cui si andava conquistando parallelamente anche l'emancipazione della donna e il riconoscimento del suo lavoro nel mondo della sanità. Per questo, sin dall'inizio i fondatori volevano che le sorelle fossero preparate scientificamente e tecnicamente per il servizio ai malati, e per questo nel 1906 alcune figlie di San Camillo venivano iscritte al primo corso per la preparazione di infermiere, sia religiose che laiche, realizzato alla scuola ambulatorio San Giuseppe a Roma, voluta fortemente da San Pio X. Ad oggi noi figlie di San Camillo operiamo in 23 nazioni, presenti in 4 continenti. Le sorelle vengono preparate in prevalenza come infermiere, oltre le specializzazioni concernenti l'ambito dell'assistenza sanitaria come medici e tante altre preparazioni. Le nostre opere spaziano dalla gestione di ospedali, dispensari, centri per la maternità, case per anziani, comunità di assistenza a domicilio, strutture per bambini con disabilità fisiche e mentali, scuole di formazione infermieristica, centri medici nelle terre di missione. In un prezioso servizio pastorale, l'istituto offre anche negli hospice e anche come in capellania negli ospedali. La cura del malato e di coloro che ruotano intorno a lui, gli operatori sanitari, familiari, è il centro delle nostre attenzioni e delle nostre cure. Dal 1892 ad oggi, la cura e la gestione delle opere è cambiata profondamente, aggiornandosi alle continue scoperte medico e scientifico e tecnologico. Oggi ancora di più, tutte dobbiamo dare il meglio di noi stessi, con cuore sì, ma anche con professionalità, non solo nella cura ma anche nella gestione delle opere. Ed è per questo che, oltre la preparazione all'assistenza diretta al malato, da diversi anni abbiamo iniziato a preparare sorelle anche per la gestione delle aziende e dei servizi sanitari. Tutto questo fa sì che, con solidarietà, come in un sistema di vasi comunicanti, possiamo sostenere quelle missioni che sono passate lì anche, no?
missioni che non possono mantenersi da sole perché rivolte ai più poveri. E qui vorrei citarne alcune, quelle del Paraguay, Cuba, Filippine, Perù. Ma le stesse opere in Italia in particolare, come nelle altre nazioni, si sostengono per il principio di solidarietà. Niente ci viene dato, non abbiamo uno stipendio personale e tutto viene, quello che riceviamo del lavoro, impiegato per la struttura e per le missioni. La nostra azione sanitaria realizzata nello spirito di San Camillo è portata avanti e sostenuta grazie a questa comune e fraterna partecipazione di tutte le sorelle. C'è quindi una solidarietà interna che sostiene una solidarietà esterna sotto diversi aspetti, non solo economico, ma anche tra sorelle, mettendo insieme il sapere, i doni e le doti personali. Perché, visto che già tutte le nostre comunità praticamente, nella sua maggioranza, sono internazionali. Una figlia di San Camillo deve saper operare in una clinica all'avanguardia, come in una postazione medica dove la fantasia della carità unita alla scienza fa sì che il malato possa trovare l'attenzione migliore. Nell'enciclica di Papa Benedetto XVI, Deus Caritas Est, ci ricorda proprio questo. Quanti operano nelle istituzioni caritative della Chiesa devono distinguersi per il fatto che non si limitano ad eseguire in modo abile la cosa conveniente al momento, ma si dedicano all'altro con le attenzioni suggerite dal cuore, in modo che questi sperimenti la loro ricchezza di umanità. Perciò, oltre alla preparazione professionale, a tali operatori è necessario anche e soprattutto la formazione del cuore. E questo è un dato di fatto che oggi alle volte manca tanto alla nostra società. Oggi sono particolarmente felice di partecipare a questa 17ª edizione della rassegna sull'editoria religiosa di Pordenone, una bella città, che coincide quest'anno con il centenario della salita al cielo del nostro fondatore, il beato padre Luigi Tezza, nato a Conegliano il 1 novembre 1841 e morto a Lima il 26 settembre 1923. Il titolo della rassegna, ecco, di questo convegno porta in sé tre verbi molto importanti: ascoltare, leggere, crescere, che ben esprimono anche quanto l'Istituto delle Figlie di San Camillo sta mettendo in pratica attraverso la pubblicazione prevista per dicembre prossimo dell'epistolario in forma integrale del padre Tezza. È un prezioso corpus di oltre 1100 lettere prodotto dal 1855 al 1922, dal quale traspare, insieme alle tante notizie sulla vita del padre, una lucida attenzione e una scrupolosa attività dei camilliani e a seguire delle figlie di San Camillo nel campo della sanità e della solidarietà. Ed ecco che noi figli di San Camillo ci stiamo impegnando affinché, anche attraverso la lettura dell'ascito più intimo del nostro fondatore e le sue lettere, possiamo fare memoria per sentirci chiamati a una responsabilità nell'oggi. La solidarietà che pratichiamo per professione ci offre un'opportunità formidabile e insieme concreta di riconoscere in ogni contatto con il malato, con il povero e sofferente, la sua dignità umana
e anche la possibilità di creare una società sempre più equa e giusta. L'essere missionari della sanità nel mondo della solidarietà, come ha ben ricordato Luciano, ecco, Luciano prima le difficoltà in questa società, no? L'essere missionarie della sanità nel mondo della solidarietà ci pone anche di fronte a tante sfide epocali che, oltre alle carenze economiche delle risorse destinate all'area sanitaria, con le conseguenti difficoltà nella gestione delle strutture, difficoltà anche di persone, di professionisti, e soprattutto il nostro istituto presente in queste nazioni anche più povere, non abbiamo nemmeno il medico alle volte, non dico lo specialista, ma nemmeno il medico. Allora alle volte la sorella che è infermiera deve fare di tutto e anche fare interventi. Questa è la realtà nostra. Se non vogliamo, giustamente perché lottiamo per la vita, no? E giustamente ci porta a fare anche questo, ostetricia e tutte queste cose. E penso che San Camillo ci aiuta tanto, perché normalmente non muore nessuno. Allora, oltre questo, le persone, ecco, abbiamo a che fare anche con la cultura dello scarto, come dice il Papa il Santo Padre, no? Dello scarto, dove uomini e donne vengono sacrificati e scartati in nome dei profit, i malati, i disabili, i poveri, o quello che non serve, il nascituro, non serve. O non serve più, come l'anziano. Il nostro istituto, nonostante le sfide che è chiamato ad affrontare quotidianamente, si impegna in dare continuità alla sua missione evangelica, guardando al futuro con fiducia e vivendo il presente nella carità, fidandoci tantissimo della provvidenza di Dio, con l'intercessione di San Camillo, Santa Giuseppina e del Beato Padre Luigi Tezza, per poter continuare giustamente questa missione tanto necessaria nel mondo di oggi. Ecco, allora grazie per la vostra attenzione e buon progresso a tutti, buon esito a tutti, grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. È stato individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto, un 26enne senza fissa dimora tunisino ed irregolare sul territorio nazionale. Stando a quanto emerge, avrebbe confessato, ma non è stato ancora reso noto il movente dell'omicidio. Prima notte senza attacchi nella guerra fra Stati Uniti e Iran, lo sottolinea la CNN spiegando che il comando centrale degli Stati Uniti ieri non ha annunciato nuove azioni militari contro l'Iran dopo aver lanciato attacchi quotidiani contro il paese per quasi due settimane. Mentre cresce la tensione nel Mar Rosso, due missili balistici lanciati dagli Houthi alleati da Teheran verso l'Arabia Saudita sono stati intercettati da un sistema di difesa aereo operato da militari greci. I missili erano diretti contro raffinerie petrolifere nell'area di Yanbu, sulla costa saudita del Mar Rosso. Escalation in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro. Nel primo trimestre dell'anno ha superato i 45 miliardi di euro la somma giocata per il gioco d'azzardo. Nel contributo all'erario a rendere più sono le slot machine, gli apparecchi nelle sale giochi.
2: Rende il gioco d'azzardo allo Stato, ma sulle famiglie e i cittadini ha conseguenze non solo economiche, ed è un problema anche per i più giovani. Per loro in particolare la dipendenza anche in questo settore viaggia in internet. Secondo l'indagine nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata nelle scuole, è a rischio tra social media, videogiochi e azzardo online oltre un ragazzo su sei. Più del 17% dei preadolescenti e quasi il 18% nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Il comportamento più preoccupante tra gli studenti delle medie è il gioco attraverso computer, cellulare, tablet. Ha un disturbo da videogioco più del 13% e tra questi il 9,5% presenta anche il profilo di giocatore d'azzardo. Anche se l'attività è vietata ai minori di 18 anni, sono 340.000 gli studenti a rischio azzardo. Dichiara di aver giocato negli ultimi 12 mesi più del 10% dei preadolescenti e la percentuale sale tra i più grandi. Tra i 14 e i 17 anni che giocano solo online, il 20% risultano giocatori problematici. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

San Giacomo viene detto maggiore per distinguerlo dall'apostolo omonimo Giacomo di Alfeo, detto il minore. La sua figura di pellegrino e primo degli apostoli a cadere martire lo rende di primaria importanza nel seno dei dodici e nella chiesa. Nato a Bezzaida, sul lago di Tiberiade, era figlio di Zebedeo e di Salomè e fratello di Giovanni l'Evangelista. Col fratello fu chiamato fra i primi discepoli di Gesù e fu pronto a seguirlo. È sempre messo fra i primi tre apostoli, di carattere pronto e impetuoso, come il fratello, assieme a lui viene soprannominato da Gesù Boanerges, figli del tuono. È tra i prediletti discepoli di Gesù assieme al fratello, a Pietro e ad Andrea. Con Pietro saranno testimoni della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, della risurrezione della figlia di Gairo. Assiste all'improvvisa guarigione della suocera di Pietro. Con gli altri tre apostoli interroga Gesù sui segni dei tempi premonitori della fine. Infine con Pietro e Giovanni è chiamato da Gesù a vegliare nel Getsemani, alla vigilia della passione. Con zelo intempestivo aveva chiesto di far scendere il fuoco sui samaritani che non accoglievano Gesù, meritando un rimprovero. Ambiziosamente mirò ai primi posti nel regno, protestandosi pronto a tutto, e suscitò la reazione degli altri apostoli e il richiamo di Gesù a un altro primato, quello del servizio e del martirio. E Giacomo berrà quel calice, è il primo apostolo martire nella primavera dell'anno 42. Il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Una tradizione risalente almeno a Isidoro di Siviglia narra che Giacomo andò in Spagna per diffondere il Vangelo. Ai tempi di Giacomo si svolgeva un intenso commercio di minerali come lo stagno, l'oro, il ferro ed il rame dalla Galizia alle coste della Palestina. Nei viaggi di ritorno venivano portati oggetti ornamentali, lastre di marmo, spezie ed altri prodotti comprati ad Alessandria e da altri porti ancora più orientali di grande importanza commerciale. Si pensa che l'apostolo abbia realizzato il viaggio dalla Palestina alla Spagna in una di queste navi, sbarcando nelle coste dell'Andalusia, terra in cui cominciò la sua predicazione. Proseguì la sua missione evangelizzatrice a Coimbra e a Braga, passando, secondo la tradizione, attraverso Iria Flavia nel Finisterre ispanico, dove proseguì la sua predicazione. Nel breviario degli apostoli, alla fine del VI secolo, viene attribuita per la prima volta a San Giacomo l'evangelizzazione della Hispania e delle regioni occidentali. Si sottolinea il suo ruolo di strumento straordinario per la diffusione della tradizione apostolica, così come si parla della sua sepoltura in Arca Marmarica. Successivamente, già nella seconda metà del VII secolo, un erudito monaco inglese chiamato il Venerabile Beda cita di nuovo questo avvenimento nella sua opera ed indica con sorprendente esattezza il luogo della Galizia dove si troverebbe il corpo dell'apostolo.

Il ritorno in Terra Santa si svolse lungo la via romana di Lugo, attraverso la penisola, passando per Astorga e Zaragoza, ove, sconfortato, Giacomo riceve la consolazione ed il conforto della Vergine, che gli appare il 2 gennaio del 40 sulle rive del fiume Ebro, in cima ad una colonna romana di quarzo, e gli chiede di costruire una chiesa in quel luogo. Questo avvenimento servì per spiegare la fondazione della chiesa di Nuestra Signora del Pilar a Zaragoza, oggi basilica ed importante santuario mariano del cattolicesimo spagnolo. Da questa terra, attraverso l'Ebro, San Giacomo probabilmente si diresse a Valencia per imbarcarsi poi in un porto della provincia di Murcia o in Andalusia e far ritorno in Palestina tra il 42 ed il 44 d.C.

Oramai, in Palestina, Giacomo, assieme al gruppo dei dodici, entra a far parte delle colonne portanti della chiesa primitiva di Gerusalemme, ricoprendo un ruolo di grande importanza all'interno della comunità cristiana della Città Santa. In un clima di grande inquietudine religiosa, dove di giorno in giorno aumentava il desiderio di sradicare l'incipiente cristianesimo, sappiamo che fu proibito agli apostoli di predicare. Giacomo, tuttavia, disprezzando tale divieto, annunciava il suo messaggio evangelizzatore a tutto il popolo, entrando nelle sinagoghe e discutendo la parola dei profeti. La sua gran capacità comunicativa, la sua dialettica e la sua attraente personalità fecero di lui uno degli apostoli più seguiti nella sua missione evangelizzatrice. Erode Agrippa I, re della Giudea, per placare le proteste delle autorità religiose, per compiacere i giudei ed assestare un duro colpo alla comunità cristiana, lo sceglie in quanto figura assai rappresentativa e lo condanna a morte per decapitazione. In questo modo diventa il primo martire del collegio apostolico. Questa del martirio di San Giacomo il Maggiore è l'ultima notizia tratta dal Nuovo Testamento. Lo scriba Osias, incaricato di condurre Giacomo al supplizio, è testimone del miracolo della guarigione di un paralitico che invoca il santo. Osias, turbato e pentito, si converte al cristianesimo e supplica il perdono dell'apostolo. Questi chiede come ultima grazia un recipiente pieno d'acqua e lo battezza. Ambedue verranno decapitati nell'anno 44.

La tradizione popolare indica la presenza del corpo di San Giacomo nelle cime prossime alla valle di Padron, ove esisteva il culto delle acque. Ambrosio de Morales, nel XVI secolo, nella sua opera Il Viaggio Santo, dice: «Salendo sulla montagna, a metà del fianco, c'è una chiesa dove dicono che l'apostolo pregasse e dicesse messa. E sotto l'altare maggiore si protende sin fuori della chiesa una sorgente ricca d'acqua, la più fredda e delicata che abbiamo provato in Galizia. Questo luogo esiste attualmente ed ha ricevuto il nome affettuoso di O Sant'Aguigno do Monte». Uno degli autori dei sermoni raccolti nel Codice Calixtino, riferendosi alla predicazione di San Giacomo in Galizia, dice che «colui che vanno a venerare le genti, Giacomo figlio di Zebedeo, la terra della Galizia invia al cielo stellato». Dice la storia che due dei discepoli di San Giacomo, Attanasio e Teodoro, raccolsero il suo corpo e la testa e li trasportarono in nave da Gerusalemme fino in Galizia. Dopo 7 giorni di navigazione, giunsero sulle coste della Galizia, a Diria Flavia, vicino l'attuale paese di nome Padron. Nel racconto della sepoltura dei resti di San Giacomo, appare Lupa, una dama pagana ricca ed influente, che viveva allora nel castello Lupario, castello di Francos, a poca distanza dall'attuale Santiago. I discepoli, alla ricerca di un terreno dove seppellire il loro maestro, chiesero alla nobil donna il permesso di inumarlo nel suo feudo. Lupa li rimette la decisione al governatore romano Filotro, che risiedeva a Dugium, vicino Finisterra. Ben lungi dall'intendere le loro ragioni, il governatore romano ordina la loro incarcerazione. Secondo la tradizione, i discepoli furono liberati miracolosamente da un angelo e si dettero alla fuga inseguiti dai soldati romani. Giunti al ponte di Ons, o ponte Pias, sul fiume Tambre, ed attraversatolo, questo crollò provvidenzialmente, permettendogli di fuggire. La regina Lupa, simulando un cambio di atteggiamento, li portò a Monte Iliciano, oggi noto col nome di Pico Sacro, e gli offrì dei buoi selvaggi che vivevano in libertà ed un carro per trasportare i resti dell'apostolo da Padron fino a Santiago. I discepoli si avvicinarono agli animali che, dinanzi agli occhi esterrefatti di Lupa, si lasciarono porre di buon grado il giogo. La regina, dopo questa esperienza, decide di abbandonare le sue credenze per convertirsi al cristianesimo. I buoi cominciarono il loro cammino senza ricevere nessuna guida. Ad un certo punto si fermarono per la sete ed iniziarono a scavare con i loro zoccoli il terreno, facendone zampillare poco dopo dell'acqua. Si trattava dell'attuale sorgente del Franco, vicino al collegio Fonseca, luogo dove posteriormente sarà edificata in ricordo la piccola cappella dell'Apostolo nell'attuale Rua del Franco. I buoi proseguirono il loro cammino e giunsero in un terreno di proprietà di Lupa, che lo donò per la costruzione del monumento funerario. In quel medesimo luogo, secoli dopo, fu costruita la cattedrale, centro spirituale che presiede la città di Santiago.

Quando poi la Spagna cade in mano araba nel secolo IX, nell'angoscia dell'occupazione, i cristiani spagnoli tornano a San Giacomo un culto fiducioso e appassionato, facendo di lui il sostegno degli oppressi e addirittura un combattente invincibile, ben lontano dal Giacomo evangelico. A volte lo si mescola all'altro apostolo, Giacomo di Alfeo. La fede nella sua protezione è uno stimolo enorme in quelle prove durissime, e tutto questo ha un riverbero sull'Europa cristiana, che già nel X secolo inizia i pellegrinaggi a Compostela. Ciò che attrae non sono le antiche, incontrollabili tradizioni sul santo in Spagna, ma l'appassionata realtà di quella fede, di quella speranza tra il pianto, di cui il luogo resta da allora affascinante simbolo. Nel 1989 Giovanni Paolo II va pellegrino a Santiago de Compostela e Benedetto XVI lo imita il 6 novembre 2010, in occasione, come il predecessore, dell'anno santo compostellano che vive indetto ogni qualvolta il 25 luglio cade di domenica. San Giacomo è patrono e protettore di numerose città e paesi, fra altri Pisa, Pesaro, Pistoia, Compostela, Spagna, Portogallo, Guatemala. Considerato patrono di pellegrini, viandanti e questuanti farmacisti, droghieri, cappellai e calzettai. Va invocato contro i reumatismi e per il bel tempo. Il suo attributo principale è il bastone e la zucca. Attributi secondari possono essere otre e la borsa da pellegrino, vestito e cappello da pellegrino, conchiglia.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi, siamo alla conclusione del discorso parabolico nel Vangelo secondo Matteo. Vorrei riflettere sulla prima delle tre parabole che abbiamo ascoltato oggi. Gesù paragona il regno dei cieli a un tesoro nascosto nel campo che viene trovato. Innanzitutto, rivediamo il senso e la modalità di questo discorso parabolico. Gesù sta parlando alle folle, ai propri discepoli e a coloro che lo seguivano e vuol spiegar loro ciò che non si vede. Vuol far comprendere che cos'è il regno di Dio. Quante volte anche oggi viviamo in una società dove si dice lascia perdere Dio, lascia perdere la fede, Dio non si vede, Dio non c'è, Dio non esiste. Sono storie e scelte ormai vecchie e anacronistiche. Oggi l'uomo è avanzato nella scienza e nella comprensione di se stesso. Non abbiamo più bisogno di Dio. Ma nel Vangelo di oggi Gesù parla in modo concreto, rifacendosi alla vita quotidiana dell'uomo del suo tempo, e si cala nel contesto semitico, dove era abbastanza usuale che nel lavoro dei campi, quindi per gli agricoltori, ogni tanto si trovasse qualche tesoro nascosto. Ci sono sempre state guerre nel passato e spesso le persone non avevano una cassaforte in casa, non avevano le banche come noi oggi, così prendevano tutti gli oggetti preziosi e venivano seminati in un campo, in un luogo difficilmente rintracciabile. Ecco che Gesù sfrutta quella situazione concreta che a volte capitava al contadino, all'agricoltore, ed era una grande gioia per quella persona quando, scavando per la semina o per altri lavori, trovava questo tesoro. Come a volte è accaduto a qualcuno di trovare questa eredità grandissima nascosta dentro un tesoro nel campo, così accade quando si trova il regno dei cieli. E da questa esperienza concreta e comprensibile Gesù accende la speranza ai suoi ascoltatori. Quando voi troverete il regno dei cieli, il vostro cuore esulterà di gioia allo stesso modo, come di fronte a un tesoro trovato in un campo. E tutto il resto della vostra vita passerà in secondo piano. Cari amici, quando noi incontriamo Gesù, tesoro della nostra vita, e quando Lui si manifesta a noi, trovando il nostro cuore aperto e disponibile a Lui e alla Sua venuta, anche noi diventiamo disposti a vendere tutti i nostri averi per comprare quel campo dove c'è il tesoro. Stiamo parlando proprio dell'incontro personale con il Signore Gesù. E quando io sperimento l'amore di Dio nella mia vita, un amore che trasforma, un amore che riempie, un amore che entra in tutte le aree, in tutti gli ambiti della mia vita, ecco che io stesso decido di metterlo al primo posto, di mettere Dio al primo posto, cioè il regno dei cieli, perché Lui è la mia perla preziosa, di grande valore. Niente e nessuno è paragonabile a Lui, perché Dio solo mi riempie, Dio solo mi conosce nel profondo e mi guida alla verità. Ecco perché diventa il tesoro della mia vita. E se non abbiamo ancora fatto questa esperienza, allora oggi invochiamo il dono meraviglioso dello Spirito Santo, il Consolatore che il Padre ci ha promesso. Lui lo ha detto: bene per voi che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi il Consolatore. E solo lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, Lui solo ci fa incontrare la persona di Gesù. Lui solo ci apre gli occhi, scioglie il nostro cuore e ci consola, portandoci al Padre. Vieni, Spirito Santo, Spirito del Padre, guidami oggi alla verità. Spirito Santo, porta questa parola nella mia vita, riempimi con questa parola, affinché io possa davvero incontrare nuovamente e conoscere Gesù Cristo, l'amore della mia vita. Spirito Santo, vieni, converti le mie durezze. Spirito Santo, entra nella mia casa, benedici la mia famiglia. Spirito Santo, aiutami ad essere gioioso, felice di questo tesoro che spesso è nascosto e non si vede, ma che io oggi posso incontrare grazie a te. E benedico te, Signore Gesù. A te devo l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, vi invito oggi a testimoniare Cristo nelle vostre case, coi vostri amici, coi parenti. Dillo a loro, scrivilo anche nei messaggi, sui social. Dio è il tesoro della mia vita, Dio è la mia gioia. E vedrete che il Signore stesso, attraverso la vostra testimonianza, toccherà il cuore di chi vi ascolterà, di chi leggerà il vostro messaggio.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale del weekend di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Oggi è sabato 25 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. 10 anni fa l'omicidio di Hamel. Padre Burr dice: dalla sua morte è nato un seme di perdono. Il 26 luglio 2016 l'assassinio del parroco di Saint-Étienne-du-Rouvray nel nord della Francia per mano di due fanatici che avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico. Il domenicano, direttore del Servizio Nazionale di Dialogo Islamo-Cristiano, dice: la Chiesa di Francia ribadisce che non può accettare si ritengano tutti i musulmani responsabili della morte del religioso, né responsabili di tutti gli atti terroristici commessi da persone cadute in un'ideologia mortifera. Sono molti gli omaggi organizzati in Francia in occasione del 10° anniversario dell'assassinio di padre Hamel, avvenuto nella sua chiesa appunto il 26 luglio 2016. In particolare a Saint-Étienne-du-Rouvray vengono promosse iniziative interreligiose incentrate sulla conoscenza reciproca tra cristiani e musulmani, mostre, momenti di preghiera e di condivisione. Ucraina. Monsignor Porricha Gallagher dice: non dimentico chi ha perso tutto, lavoriamo insieme per la pace. L'arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali al termine della sua missione in Ucraina racconta: ho visto persone coraggiose, tenaci, resilienti, disposte a soffrire per la libertà e per la pace. Anche noi con i nostri strumenti siamo chiamati a lottare e a fare il possibile in questo senso. E su una eventuale visita del Papa ha detto: con tempi e modalità che siano il più possibile fruttuose potrebbe essere. La chiusura della missione in Ucraina è stata una lunga giornata di viaggio per l'arcivescovo, quasi 900 chilometri in macchina da Kiev fino a Cracovia passando per Leopoli. In 6 giorni di permanenza nel paese colpito dal 2014 dalla guerra, poi intensificatasi con l'invasione russa su vasta scala del febbraio 2022, tanti sono stati gli incontri di carattere politico, istituzionale ed ecclesiale, ma anche pastorale. Il cardinale Mario Grech ha detto: la Chiesa asiatica sia protagonista del cammino sinodale. La centralità delle chiese locali è stato il fulcro dell'intervento del segretario generale del Sinodo dei Vescovi alla 12ª assemblea plenaria della Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche in corso a Giacarta, in Indonesia, fino a domani, sul tema la chiamata alla conversione sinodale e la missione di essere ponti e costruttori di ponti in Asia. Non si tratta di parlare della sinodalità, ma di cercare come viverla nella vita ordinaria delle nostre chiese, ha detto il cardinale. Mozambico, le suore missionarie soccorrono le vittime dell'alluvione a Xai-Xai, servendo i più vulnerabili con compassione. Le suore missionarie del prezioso sangue forniscono cibo, riparo e dignità a centinaia di persone sfollate a causa delle devastanti inondazioni nel sud del paese dell'Africa orientale. In molte parti del mondo le zone costiere sono soggette a inondazioni imprevedibili che provocano gravi danni, costringendo le persone ad abbandonare le proprie case e sconvolgendo la vita quotidiana. A Maputo, capitale del Mozambico e nella zona del Limpopo, le suore missionarie del preziosissimo sangue prestano servizio da un decennio. Qui i residenti sono stati colpiti anche dalle recenti inondazioni e le suore ancora si sono immediatamente fatte avanti per fornire un sostegno concreto. Notizie dal mondo. Nell'ultimo mese gli incendi in Francia e in Spagna hanno costretto circa 30.000 persone a lasciare le proprie case. La Francia ha chiesto l'intervento del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, mentre la Spagna ha proclamato lo stato di emergenza nazionale in 2 regioni. Gli incendi in Europa si stanno moltiplicando e potrebbero battere il record di 228.000 ettari di terreno bruciato dell'anno scorso. Secondo le stime ufficiali del Servizio Europeo di Monitoraggio degli Incendi, dall'inizio dell'anno in Europa sono già bruciati 254.000 ettari di terreno per colpa di 1.254 incendi che hanno generato 8,31 milioni di tonnellate di CO2. I paesi più coinvolti e a rischio sono Francia, Spagna, Portogallo e Italia. Per la prima volta il partito di estrema destra AfD, Alternative für Deutschland, ha raggiunto il primo posto in un sondaggio per le elezioni di Berlino. L'hanno rivelato i dati analizzati dall'istituto di ricerca INSA per conto del portale di destra News. Secondo il sondaggio, a meno di 2 mesi di distanza dalle elezioni, l'AfD raggiungerebbe il 19% dei voti, seguito dalla CDU e da Die Linke, entrambe col 18%. Tuttavia è difficile che l'AfD possa effettivamente governare, perché nessuno degli altri partiti è disposto a formare una coalizione. Inoltre, in un recente sondaggio condotto da Infratest Dimap per conto dell'emittente pubblica RBB, il primo posto è stato invece raggiunto da Die Linke col 22%. Ieri almeno 4 palestinesi e 2 israeliani sono stati uccisi in Cisgiordania in quello che è stato il peggiore attacco del 2026. È successo nel villaggio palestinese di Tal, vicino a Nablus. Al momento non si comprendono appieno le dinamiche, perché le testimonianze hanno fornito versioni diverse. A quanto sembra, diversi palestinesi si sono scontrati con dei coloni israeliani arrivati armati nell'area in presenza delle forze israeliane. Successivamente un uomo palestinese ha rubato un'arma a un colono e, secondo i soldati israeliani, ha aperto il fuoco. In risposta, un membro dell'esercito ha sparato contro i palestinesi, uccidendone 4. Stando a quanto detto dai funzionari palestinesi, invece, gli scontri sono iniziati dopo che i coloni israeliani hanno attaccato le loro case. Per loro sono stati i coloni ad aprire il fuoco. Poi si è unito anche l'esercito. Dopo l'accaduto, Israele ha chiuso l'area, ha imposto un coprifuoco e dichiarato un'intenzione di condurre un'operazione su larga scala nella zona. Inoltre, Netanyahu, insieme al ministro della difesa Israel Katz, ha deciso di accelerare la legalizzazione degli avamposti illegali in Cisgiordania e di crearne di nuovi, chiedendo di distruggere anche le case dei palestinesi coinvolti nell'attacco. Una persona al mondo su 3 non può ancora permettersi una dieta sana. Lo rivela un nuovo report di diverse agenzie dell'ONU, secondo cui ci sono oggi 2,69 miliardi di persone che non hanno accesso a una dieta diversificata e nutriente. Nonostante questo, la percentuale di persone nel mondo che patisce la fame è passata dall'8,1% del 2024 al 7,8% del 2025. Il prossimo martedì Trump e Zelensky si incontreranno a Washington, l'ha confermato un funzionario della Casa Bianca. Sul tavolo ci sarebbe una proposta di cessate il fuoco aereo da presentare alla Russia.

0: Nelle scuole. 60 organizzazioni per i diritti civili hanno condannato questa decisione, sostenendo che le norme erano fondamentali per proteggere gli studenti da discriminazioni razziali. La decisione si inserisce in una più ampia campagna dell'amministrazione Trump nel ridurre le iniziative volte a favorire la diversità e l'inclusione.
1: Notizie dall'Italia. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepori, in questura ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Fakir. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è infatti scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono: Lepore, ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, ma pure messaggi privati con minacce anche di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. È ancora forte l'agitazione dei cittadini nei confronti della polizia dopo la morte di Fakir, ucciso dagli agenti di polizia durante un arresto a Bologna. Critiche trasversali arrivano sulla nuova norma riguardante l'imputabilità dei minori. Dai penalisti all'Unicef fino a coloro che tutti i giorni cercano di affrontare sul campo il disagio giovanile, si esprimono forti dubbi sulla decisione assunta dal Consiglio dei Ministri, di cui già ieri vi parlavamo. Per i penalisti, la cosiddetta stretta anti-Maranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Parla di un passo indietro anche il cappellano del Beccaria, Don Claudio Burgio, il quale afferma c'è disagio vero e proprio, altro che Maranza. Ad esprimere grande preoccupazione anche Unicef Italia, che chiede di puntare sulla formazione in un paese segnato tuttora da importanti sacche di dispersione scolastica e da un disagio che spesso non viene intercettato dalle istituzioni. Niente smartphone, tablet e altri dispositivi digitali sotto i 3 anni di età, più sostegno ai genitori fin dalla gravidanza e servizi per la prima infanzia senza schermi. È quanto prevede la proposta di legge presentata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e Fondazione Terre des Hommes. Viene sottolineato che più tempo si passa sui device, più aumentano i rischi del disturbo del linguaggio. Malpezzi del PD commenta: aiutiamo le famiglie, supportato da tutte le forze politiche, speriamo in un iter rapido. Ronzulli di Forza Italia sottolinea: questa battaglia la si porti avanti tutti insieme. Il Codacon sottolinea e denuncia che sui carburanti a luglio-agosto stangata da 10,8 miliardi. Solo a luglio lo Stato incasserà quasi 3 miliardi di euro con IVA e accise. Il Codacon chiede così al governo di intervenire subito con un taglio delle accise, che vanno ridotte di almeno 15 centesimi di euro per riportare il gasolio sotto i 2 euro al litro ed evitare il salasso sulle vacanze estive degli italiani. Luglio-agosto sono infatti i mesi dell'anno in cui si concentrano i maggiori consumi di carburante sulla rete ordinaria, strade e autostrade, in virtù degli spostamenti estivi. Il governo sarebbe al lavoro proprio sui carburanti, allo studio anche delle accise mobili. Meloni vede Giorgetti, dall'Unione Europea si commenta: ora nessun problema di forniture, ma l'impatto potrebbe arrivare, anche in vista appunto dell'aumento della richiesta di carburanti per il periodo estivo, legato come detto alle vacanze. E collegata a questo, i prezzi di petrolio e gas in salita, l'industria che perde i colpi, consumi vicini alla frenata. Il terzo trimestre dell'anno è iniziato male e gli effetti che la guerra sta già producendo sull'economia rischiano di protrarsi fino alla fine dell'estate. Il centro studi di Confindustria tratteggia uno scenario a tinte fosche, lanciando l'allarme anche sul credito. Alla base di tutto c'è la guerra riesplosa tra USA e Iran, che ha fatto schizzare il prezzo del greggio e rianimato l'incertezza. L'aumento dei prezzi è una variabile cruciale e anche con un'inflazione transitoria non si può stare tranquilli. Sul fronte delle famiglie è in vista una frenata dei consumi. In questo scenario l'industria decelera mentre i servizi si stabilizzano. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dal INGV poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma di questa notte, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa addirittura in strada per paura. Al momento però, fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose. E parlavamo poco fa di vacanze. Sono 36,2 milioni gli italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre. L'87,6% sceglierà di rimanere nel bel paese. E per questo weekend è già previsto il bollino rosso, quindi già da quest'oggi, visto che sulle strade ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. Questo secondo l'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS. Anche per questo, in vista dell'aumento del traffico, fino al 7 settembre, come già vi anticipavamo nelle scorse edizioni, condizioni, saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri, ossia l'80%.

53% di quelli attivi. Secondo l'indagine di Federalberghi sui movimenti estivi, il volume di affari sarà di 43 miliardi di euro e agosto si conferma il mese leader per godersi una vacanza, anche se molte famiglie, per ridurre i costi, opteranno per altri periodi. L'Italia resta comunque decisamente la meta preferita. Solo il 12,4% sceglierà mete estere, prediligendo il mare in paesi vicini all'Italia come Croazia, Spagna e Grecia, le grandi capitali europee e i mari tropicali o le località esotiche. Chi non varcherà i confini nazionali sono ben il 75,1%, che opterà per il mare, per la montagna, località d'arte e per i laghi. La vacanza costerà nel suo complesso 917 euro a persona, circa 94 euro al giorno. Questo a dimostrazione del forte aumento dei prezzi che si sta registrando. Eleonora Marangoni vince il 97esimo premio Viareggio Repaci per la narrativa, con il romanzo L'imperdibile di Feltrinelli, dedicato all'inventore americano Walter Hunt, storia di un genio dimenticato dell'Ottocento. Notizie locali, ne parliamo ancora. Dopo gli ultimi episodi di violenza, la Civica ha scelto di realizzare un volantino da distribuire nelle aree del centro, tra via Bertossi, Risorgimento e Cittadella. Vogliamo che le persone che vivono nelle zone oggi più esposte al problema della sicurezza sappiano una cosa semplice: non sono sole. Così afferma il consigliere comunale Marco Salvador. Siamo presenti, continueremo a portare avanti quest'istanza con serietà, senza propaganda e senza facili slogan. La sicurezza non è un tema da usare per dividere, ma un problema concreto che va affrontato con responsabilità e con strumenti adeguati. Pordenone sta andando sempre più in basso anche a causa di una visione politica che resta settoriale e non è invece una visione complessiva dei problemi. L'industria è stata capace di adeguarsi prima rispetto ai cambiamenti e oggi precede la politica. A dirlo il consigliere comunale di Pordenone in Salute, Maurizio Giacomini, che lancia un segnale d'allarme per una città sempre più in crisi. Da tempo, afferma, a Pordenone emergono problemi apparentemente distinti. La crisi di Electrolux, ma anche le difficoltà del commercio e del centro cittadino, la fuga dei giovani, il tema della sicurezza urbana, le tensioni sul futuro della sanità. Non sono certo episodi isolati, ma sintomi di una trasformazione profonda che sta cambiando il modo in cui i territori producono sviluppo, attraggono persone e costruiscono il proprio futuro. La vera sfida non è gestire la prossima crisi e capire quale ruolo vogliamo che abbia Pordenone nei prossimi 20 anni. Il compito delle classi dirigenti del futuro, conclude, non sarà soltanto amministrare problemi, ma aiutare una comunità ad adattarsi senza perdere identità, coesione e capacità di costruire futuro. E ancora da Pordenone, Viale Cossetti riaccoglie il mercato dopo i lavori. Dopo gli interventi cominciati all'inizio dell'anno, gli ambulanti potranno tornare nelle loro postazioni insieme alle loro bancarelle. Torneranno così nelle loro posizioni originarie in Viale Cossetti. I produttori ortofrutticoli si troveranno di nuovo nella piazzetta dei Domenicani. Notizia dal Bellunese: nessuna sospensione, nessun vizio riconosciuto, nessuna criticità accolta. Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello dei residenti Ernesto e Andrea Curtolo contro la nuova cabinovia Polonio Socrepes, confermando la sentenza del TAR Lazio e chiudendo sul fronte amministrativo il primo dei ricorsi legati all'opera. Respinta anche la doglianza sulla presunta mancata valutazione delle osservazioni presentate al Comune. Lago di Alleghe, via 300.000 metri cubi di detriti dal fondo. Arriva il piano da oltre 7 milioni di euro per salvare il bacino. Accordo strategico per l'Alto Agordino. Il piano di lavori partirà a ottobre per rimuovere i sedimenti e ridurrà il rischio idraulico. Porta d'Oiona si presenta con un volto rinnovato. Il personale di Bellunum ha completato un intervento di pulizia straordinaria che ha interessato l'intera area coperta dell'antico accesso al centro storico, riportando decoro a uno degli angoli più suggestivi della città. L'operazione ha riguardato la galleria, i pavimenti in pietra, i sanpietrini, le colonne e tutti gli spazi sotto il porticato. Contestualmente è stata ripulita anche la scalinata di sicurezza sul retro del Teatro di Nobuzzati, grazie alla collaborazione della Fondazione Teatri delle Dolomiti. L'intervento rientra nel programma di manutenzione e valorizzazione del centro storico avviato negli ultimi anni dall'amministrazione comunale. Viale Fantuzzi cambia volto, arrivano 8 nuovi alberi e un'oasi per i pipistrelli contro le zanzare che già vi anticipavamo nei giorni scorsi. Il cantiere da 1,1 milioni corre veloce e chiuderà entro il 28 dicembre. Marciapiedi drenanti, tigli già grandi per fare ombra e lampioni speciali per tutelare la biodiversità in centro città.
El Cadore accende l'estate con un omaggio doppio ai maestri della tavolozza cadorina e all'astro assoluto che ha illuminato secoli d'arte, Tiziano Vecellio. Due anniversari, i 450 anni dalla morte del pittore e i 50 anni dal 1976, quando il premio Auronzo consacrò il movimento, convergono in una mostra diffusa che attraversa Auronzo e Pievi di Cadore, trasformando il territorio in un percorso culturale a cielo aperto. E dal mondo dello sport, le nuove linee guida stilate dall'Unione Europea di Radiodiffusione da European Athletics introducono regole per la ripresa televisiva dell'atletica femminile, con l'obiettivo di evitare inquadrature e montaggi sessualizzanti. Vengono sconsigliate le riprese dal basso o da dietro, i primi piani e le zoom ravvicinati sulle parti intime o sul corpo, e i replay a rallentatore privi di una reale utilità tecnica o narrativa. Si chiede di non insistere inoltre con le telecamere sull'atlete nei momenti in cui non sono in movimento o sono a riposo. Vengono privilegiate angolazioni laterali o frontali che esaltano il gesto tecnico agonistico, limitando posizioni che restituiscono immagini poco rispettose. Dal tennis, Sinner salterà Monreal, termina la striscia di Masters 1000 consecutivi vinti. L'annuncio sui social del torneo, rinuncia anche Djokovic. E dal ciclismo, Tour, Pogacar, re sull'Alpe d'Huez, battuto il record di Pantani, il primato di scalata resisteva dal 1995, Evenepoel consolida il secondo posto. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 25 luglio avremo cielo sereno poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Durante il pomeriggio sull'alta pianura e sulla zona montana sarà possibile cielo poco nuvoloso variabile. In tarda serata possibili rovesci sulle zone più occidentali delle Alpi e prealpi carniche. Domani, domenica 26 luglio, giornata instabile con cielo nuvoloso e probabili rovesci temporali a più riprese. Possibili temporali forti e piogge intense, specie in pianura. Sulla costa sofferà vento da sud o sud-ovest a moderato sostenuto, con possibili mareggiate fra Lignano e Grado. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 27 luglio, cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla zona montana e sulle zone orientali possibile cielo variabile con qualche rovescio temporale, specie al pomeriggio. Venti a regime di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 15 gradi e una massima di 30. E allora, amici ascoltatori, concludiamo l'ultima edizione di questa settimana di luglio del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana e vi diamo appuntamento all'inizio della prossima, augurando a voi tutti un buon weekend, una buona domenica e una buona continuazione di ascolto, sempre in nostra compagnia.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Buona domenica! Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia, il suo agire nella vita degli uomini, il modo in cui cresce, si espande e trasforma il mondo dal di dentro. Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio come a una figura potente che si impone con la forza, che occupa lo spazio per dominare, che arriva in modo trionfante. Al contrario, Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto, che ci lascia liberi di accoglierlo o di rifiutarlo, che cerca di farsi strada anche in mezzo alla zizzania, che agisce in modo nascosto e invisibile come il seme più piccolo di tutti e lievita dentro la pasta senza fare il rumore. Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia. A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso. Desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Viene come il più piccolo tra i semi, e domanda dunque la pazienza di saper accompagnare i processi, riconoscendolo nella piccolezza del quotidiano e nella semplicità della vita ordinaria. Cresce in modo invisibile come il lievito nella farina e così ci libera dallo scoraggiamento e ci invita ad avere fiducia anche quando ci sembra che Dio sia assente. Perché in realtà Egli ci accompagna sempre e il suo amore è sempre all'opera per noi. Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui, sia come singoli, sia come Chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda. Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio. Si tratta, diceva l'allora cardinale Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme che non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo. Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
0: Ece ancilla Domini.
1: Secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut dignificiam promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: et requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex hoc nunque usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terra.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus,

0: Alberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore ci accompagna sempre durante la vita. Dio è bontà infinita, è benevolenza, è grazia, cioè è amore che si dona ma senza compenso, è amore che si dona ma che non viene pagato, è amore gratuito, è quell'amore di cui tutti noi abbiamo bisogno, fratelli. Anche nel matrimonio ciò che appaga il cuore, quell'amore puro, sano, gratuito, non ciò che tu devi guadagnare e meritare. C'è sempre un diritto a non arrivarsi in quei casi. Dio dona tutto se stesso per puro amore. E cosa ci dona? Se stesso. La sua vita ci partecipa alla sua realtà e ci ha creati proprio per questo, per renderci partecipi della sua gloria. È nella natura del bene donarsi per arrivare alla gloria. Oggi la Chiesa nella liturgia ci fa celebrare la festa dell'Apostolo San Giacomo, il fratello di San Giovanni. Gli Atti dell'Apostolo raccontano come Erode, volendo fare cosa gradita ai giudei che non vedevano bene i cristiani, fece arrestare San Giacomo e lo fece anche decapitare, lo martirizzò. È stato uno dei primi martiri della fede cristiana dopo Santo Stefano. E chi sono gli apostoli? Il Vangelo dice che Gesù, tra i discepoli che aveva, ne scelse 12 dopo aver passato una nottata in preghiera. E scelse 12 perché stessero con lui. Che significa questo? Voleva che questi 12 vivessero insieme a lui per imparare da lui. Sottomettendosi a Gesù, imparavano. Cosa dovevano imparare? La vita dello Spirito, la vita della fede. Dovevano imparare quell'amore che Dio ha portato sulla terra attraverso il Figlio suo che viene a sacrificarsi per la salvezza di tutti. Gesù sapeva molto bene che la sua vita su questa terra sarebbe stata breve e quindi per tempo cercò di provvedere alla continuazione della sua missione. E infatti gli apostoli su questa terra continuano, portano avanti la missione di Gesù, quella di introdurre tutti gli uomini nella salvezza. Cosa dovevano imparare gli apostoli da Gesù? Prima di tutto che Dio ha tanto amato il mondo. In secondo luogo che si redime la gente dal peccato attraverso il sacrificio della propria vita. Per cui Gesù non chiedeva agli apostoli di fare i bravi, ma di perseverare anche a costo della vita. E San Giacomo infatti fu uno di quelli che perseverò fino alla morte. E nella liturgia di oggi, allora, fratelli, la Chiesa ci presenta un brano dalla lettera di San Paolo Apostolo, dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinti, dove l'Apostolo dice: noi abbiamo un tesoro in vase di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio. Gesù agli apostoli trasmise non solo la dottrina, trasmise la sua autorità sulle malattie, sulle potenze del male, e gli apostoli annunciavano il Vangelo esercitando con fermezza questa autorità. Però dice San Paolo, bisogna far risaltare il fatto che noi sì abbiamo questi tesori, ma come in vase di creta, cioè non è roba nostra, e dono di Dio, affinché appaia chiaro che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. E l'Apostolo fa vedere quante peripezie lui aveva passato e anche gli altri, ma senza soccombere. È sempre venuto fuori dai pericoli per mezzo della fede nella potenza di Gesù. Sempre infatti noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, così che in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto creduto, perciò parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi. Sentite questa frase, tutto è per voi, Dio ha dato tutto di sé per la nostra redenzione, perché la grazia cresciuta a opera di molti faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Ecco la missione dell'Apostolo, portare la vita di Gesù, non solo rappresentare, ma far molto di più, continuare. E Gesù, attraverso la fede, opera nei suoi ministri, opera nei suoi discepoli. Nel Vangelo poi leggiamo un brano che riguarda appunto la vita di San Giacomo. Sua madre andò a Gesù a perorare che i suoi due figli, Giacomo e Giovanni, quando lui avrebbe acquistato il regno, questi due dovevano diventare ministri suoi, dovevano sederli uno a destra e uno a sinistra. E Gesù non era venuto per portare gli apostoli alla gloria, ma perché loro condividessero il calice della sua sofferenza. Potete voi bere il calice che io sto per bere? Sì, il mio calice lo berrete, ma il sedere alla mia destra e alla mia sinistra, dice loro Gesù, non dipende da me, ma dal Padre mio che è nei cieli. Signore Gesù, tu vuoi che noi ti seguiamo, ma non per ricevere gloria, che ti seguiamo per essere uniti a te, essere una cosa sola con te nella sofferenza, per essere con te anche nella tua gloria. Tu vuoi che noi partecipiamo alla tua missione su questa terra, dando la vita per portare anima a salvezza. Questo comando tu hai dato ai tuoi discepoli, di operare perché nessuno vada perduto. E questo è il comando che tu stesso hai ricevuto dal Padre, che vuole che nessuno vada perduto. Tu vuoi coinvolgere tutta la tua Chiesa in questo ministero d'amore. Apri mente e cuore, fai cadere a te, e che non cerchiamo il nostro bene, ma la tua gloria, Signore, l'avvento del tuo regno. Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai accompagnato per tutta la tua vita il Figlio tuo Gesù Cristo, l'hai accompagnato anche nei momenti difficili, anche nei momenti della sua passione, e hai partecipato alla sua passione, fatto tu le sue sofferenze, e come sei stato unita alle sue sofferenze, oggi tu vivi nella gloria, partecipi anche alla sua gloria, e Gesù è glorificato quando tu gli porti anime, riporti a lui dei peccatori, dei figli che andavano perduti. Dona a tutti noi, Vergine Santissima, la grazia sul tuo esempio di seguire Gesù con fedeltà, per condurre agli uomini l'umanità, a lui l'umanità intera, affinché sia il Signore di tutti, e lode e gloria del suo nome. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ricordate la barzelletta di Padre Pio che diceva che ogni giorno San Pietro vide Gesù ispezionare il paradiso e fu rimproverato perché c'era tanta gente che non doveva entrare, e San Pietro scherzava Padre Pio dicendo: Signore, io chiudo le porte, ma tua madre le fa entrare dalle finestre, le fa entrare dappertutto, per mettere in evidenza quale amore nel cuore della Madonna e la natura anche di quel cuore che non può tollerare la perdita neanche di uno solo dei suoi figli. Questo è il cuore dell'apostolo, regina degli apostoli. Allora prega per noi e conformaci al tuo cuore materno nel seguire Gesù tuo figlio, nostro Signore. Allode e gloria di Dio Padre. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, ancora voi tutti ben trovati in questo sabato 25 luglio 2026, è mezzogiorno e 28 minuti, ancora un po' di musica, poi ci colleghiamo con Vocazioni, a cui seguirà alle 13 il notiziario e alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16 il commento al Vangelo del giorno e a seguire Vespri. Alle 16.35 Borghi d'Italia. Alle 18 Santo Rosario. Alle 18.30 Santa Messa prefestiva in diretta della Chiesa di San Giuseppe in Pordenone. Alle 19.50 servizi di informazione. Alle 25 Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 Cultura e Società, alle 22 Insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 Vocazioni, alle 23.30 Compieta e infine alle 23.45 Vita Ecclesiale. Poi la programmazione continuerà anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana siamo pronti ad ascoltare insieme a voi una storia e a parlare ovviamente di vocazione, vocazione sacerdotale in questo caso, e a parlarne non come di qualcosa di astratto lontano, perché la racconteremo come una storia concreta fatta di entusiasmi ma anche di passaggi difficili, di spostamenti inattesi, di domande mai del tutto spente. Ci sono infatti vocazioni che nascono proprio da una domanda semplice eppure vertiginosa: mi ami? È la domanda che Gesù rivolge a Pietro. Ed è anche la domanda che in un giorno feriale qualunque ha raggiunto il cuore di un ragazzo arrivato in ritardo alla messa. Quel ragazzo si chiamava Simone, oggi è Don Simone Caleffi, sacerdote della diocesi di Roma dal 2006. 20 anni quindi di sacerdozio, una vita piena di volti, di storie, di incarichi, di studio, di servizio e di musica, perché è un altro linguaggio che attraversa tutta la storia che racconteremo. E allora lasciamoci accompagnare da parole, note e ricordi, quelli di Don Simone Caleffi, che è collegato con noi. Ben arrivato Don Simone.
2: Grazie.
1: Partiamo dal presente, ma mi racconta quante cose meravigliose fa? Ci vorrebbe una trasmissione solo per raccontare quello che fa Don Simone.
2: Spesso si dice che il sacerdote è un uomo molto impegnato, ed effettivamente anche a Roma, dove uno potrebbe dire ma forse a Roma un po' meno, magari in altri posti dove c'è più carenza, invece devo dire che così un po' la mia vita parla di questo, no? Di tanti impegni che, come diceva il Papa Benedetto, noi cerchiamo di portare avanti nella vigna del Signore. Quindi in questo momento, per esempio, mi trovo a essere docente all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater della Pontificia Università Lateranense, dove insegno teologia delle religioni e del dialogo interreligioso, e nella scuola di teologia per laici, dove faccio teologia morale, che è un po' la disciplina nella quale sono specializzato, dove ho conseguito il dottorato all'Accademia Alfonsiana, e poi insegno anche alla Libera Università Maria Santissima Assunta. E oltre ad avere, diciamo così, altri incarichi di tipo, chiamiamoli così, di pastorale culturale, per cui sono redattore dell'Osservatore Romano, sono coordinatore dell'area sapienziale della Pontificia Accademia di Teologia, e magari per quanto riguarda più la vita pastorale, chiamiamola così, diretta, sono assistente diocesano della Gioventù Ardente Mariana e direttore di Casa San Giuseppe, appunto una casa di sacerdoti qui a Roma, che ci impegniamo nella pastorale culturale, quindi siamo docenti o studenti. A grandi linee queste sono più o meno le cose che faccio durante la mia settimana.
1: Quindi ha trovato del tempo anche per noi, e la ringrazio Don Simone, davvero. Prego. Davvero grazie. Tra l'altro questo 2026, se non erro, sarà un anno importante per lei, perché saranno 20 anni dalla sua ordinazione presbiteriale.
2: Esattamente, sì, sono stato ordinato prete insieme ad altri miei compagni del Pontificio Seminario Romano Maggiore, proprio da Papa Benedetto XVI che ricordavamo prima. E quindi, guardandomi un po' indietro, ho due sentimenti, diciamo, contrastanti, nel senso che da una parte mi sembra ieri e dall'altra, veramente sono passati 20 anni, quindi in questi 20 anni di cose ne abbiamo fatte tante, perché penso, ripeto anche ai miei compagni, sono stato vice parroco, parroco, insegnante di religione a scuola e nelle varie scuole dei quartieri dove esercitavo il ministero sacerdotale, per cui veramente una vita piena, carica di tante persone, volti, storie, veramente porto tutto in questo bagaglio nel cuore,
1: Immagino un arricchimento continuo, probabilmente neanche lei immaginava, no? Tutta questa strada, questi incontri, questi volti. Però nei prossimi minuti, Don Simone, la porterò a provare a rivivere quello che c'è stato prima degli ultimi 20 anni, cioè, perché vorrei conoscere, certo, il Don Simone prima. Ad esempio, che ragazzo era Simone?
2: Forse ero molto diverso da come sono adesso. Diciamo che un ragazzo normale, quindi famiglia, a scuola, nella parrocchia, e fino a che appunto partecipo a un campo estivo del seminario minore della diocesi di Parma. Io sono nato là e quindi fino a 20 anni ho abitato là. E praticamente alla fine da questo campo emerge emerge il fatto che io potessi essere chiamato, insomma, al sacerdozio. Quindi torno a casa, chiedo ai miei genitori di poter entrare in seminario minore. Avevo 14 anni, quindi insomma, diciamo che mi hanno detto di no subito. Sono entrato poi dopo 2 anni a 16. E diciamo lì ho verificato appunto una possibile chiamata al sacerdozio. I miei superiori mi hanno così in qualche modo accompagnato, no, a fare poi la scelta del seminario maggiore. Per diverse vicissitudini alla fine da Parma insomma sono arrivato a Roma e appunto qui poi effettivamente mi sono preparato e poi ho ricevuto il sacerdozio. Ma appunto forse la cosa interessante è un po' quella che c'è all'origine, nel senso che come mai e come sono sentito chiamato. Se dovessi raccontare un episodio, mi viene in mente di quella volta in cui arrivai in parrocchia a messa in ritardo. Era un giorno feriale, da qualche tempo avevo così cominciato a partecipare alla messa tutti i giorni. Ecco, il mio parroco mi aveva fatto questo invito, eravamo due ragazzi e due ragazze, quindi insomma un gruppo di 4 ragazzini insomma allora che frequentavano la parrocchia quotidianamente. E arrivai quando appunto nel Vangelo si legge, ecco, del dialogo post pasquale di Gesù con Pietro, no? Quando gli chiede per 3 volte: ma mi ami più degli altri, mi ami, mi vuoi bene? E quindi Pietro non risponde quel sì, anche se un po' titubante dopo i 3 rinnegamenti della passione. E allora io mi sono chiesto: ma ecco, veramente quella parola la sentivo rivolta a me, e dicevo: ma come posso io amare Gesù più degli altri? E un po' la mia risposta era stata un po' quella: ho pensato che forse il mio amare di più sarebbe consistito nel ministero sacerdotale, cosa che effettivamente poi è stata.
1: Mamma mia, la racconta come fosse una cosa semplicissima, però insomma avrà avuto anche un momento di scombussolamento.
2: Sì, assolutamente sì, e direi forse più per le vicende, chiamiamole così, esteriori che interiori, nel senso che, ecco, prima forse ho accennato, magari adesso posso dire meglio, insomma, ecco, io sono nato a Parma.

0: che non era quella, non era quello il mio luogo. E quindi, ecco, siccome avevamo come famiglia un amico missionario vescovo in Turchia, sono stato un po' laggiù e poi lui mi fece la proposta di andare a Roma, dove poi effettivamente mi ritrovo ancora oggi. Quindi sì, ho avuto, chiamiamole così, delle vicissitudini e legate, diciamo, un po' alle circostanze, ecco, anche alle persone, così.
1: Certo, un po' come avviene anche in tanti ambiti della vita, no? E fino a che poi uno trova effettivamente la collocazione giusta e le guide, le persone giuste. Da qua ripartiremo, perché io ho scoperto di Don Simone che è un appassionato di musica e un esperto di musica incredibile. Lo è sempre stato fin da ragazzino?
0: Bah, diciamo che mi ha sempre interessato, però questa passione soprattutto poi si è accresciuta nel tempo, ecco, quindi con la consapevolezza anche poi degli studi di teologia. Forse non è un caso, no, che mi trovo alla Pontificia Accademia di Teologia guidata da Monsignor Antonio Staglianò, che con la sua pop theology e quindi con quella teologia che si riesce a ricavare dalle canzonette di oggi, che non sono solo canzonette, beh, insomma, abbiamo fatto, credo, tanta strada. Ricordo per esempio che guidavo un gruppo in una parrocchia dove l'incontro partiva sempre da una canzone e una persona di questo gruppo mi diceva: io non so come fai a tirare fuori tante cose da un testo apparentemente banale, leggero. E invece, appunto, io credo che in tante canzoni dei cantautori di oggi si possono trovare magari quelle cose che una volta si cercavano nelle poesie dei poeti, ecco.
1: Pienamente d'accordo. Partiamo allora con una voce femminile, tra i tanti brani che mi ha suggerito che le piacciono a Don Simone. Ho scelto questo perché mi emoziona sempre. Parlo di Elisa, una voce straordinaria, e sicuramente questa è pure sentire, toccherà le corde di molti di noi. Ce l'ascoltiamo insieme, se è d'accordo.
0: Certo.

0: ed era la voce splendida di Elisa, eppure sentire. In fondo, Don Simone, non c'è nulla di più spirituale della musica, è un linguaggio che tocca tutti. Lo scorso anno, ricorda, il Festival di Sanremo.
1: Oh sì, sì, sì. Tra l'altro la musica è proprio un mistero, perché diciamo è parte, come dire, oggettiva, di metrica, quindi di matematica, no, se vogliamo, e naturalmente però la parte che ci colpisce di più è quella soggettiva del sentimento, dell'emozione che suscita. Fra l'altro mi fa abbastanza impressione pensare come il Papa attuale sia un matematico, no? E quindi in qualche modo posso immaginare che anche lui sia appassionato di musica, anche se come dire, tutti conosciamo per esempio la sua passione per il tennis, magari un po' meno, ecco, per un'altra realtà. Ecco, io invece che non sono appassionato di tennis, ecco, diciamo che mi piace molto ascoltare la musica, cantarla e insomma da essa trovare spunto per tante cose che riguardano la vita concreta, quotidiana, ecco, normale, fra l'altro, di tanti nostri contemporanei, proprio a partire dai giovani, ecco.
0: Può essere anche un modo, no, per raggiungere i ragazzi, parlare la loro lingua e anche la loro musica. Poi sentiremo un'altra canzone scelta da Don Simone, che segue e commenta il Festival di Sanremo. Don Simone, io ho visto, perché io sono una appassionata di Sanremo, che anche lei lo segue ogni anno, quindi anche quest'anno è pronto.
1: Sì, sì, sì, infatti non vedo l'ora che arrivi il 24 febbraio, perché ecco, quelle serate mi tengono proprio così un po' incatenato davanti alla TV, anche se faccio sempre un po' più fatica, perché naturalmente si va a degli orari un po' inconsueti, però diciamo che mi aiutano degli amici, un altro mio amico prete, una famiglia con le quali magari, ecco, gustiamo quelle serate proprio per ecco, vedere anche la bellezza di una musica nuova fatta oggi, e quindi non solo ormai quella che reputiamo, non dico musica classica perché con questo termine si intende un'altra cosa, ma ecco, non le canzoni che conosciamo già, ma ecco, sempre nuove proposte che arrivano ecco, ai nostri orecchi, alle nostre menti, ai nostri cuori.
0: Ho usato la parola bellezza, che secondo me è fondamentale, no? Imparare anche a vedere la bellezza di tutto quello che ci circonda. Ricordavamo che questo 2026 segna questi 20 anni, quando si raggiunge una cifra tonda di qualunque cosa è anche appunto un momento di bilanci, lo dicevamo, se lei si guarda indietro, tanta strada ha fatto, tante esperienze, tanti incontri, tante cose che sicuramente l'hanno cambiata, e delle cose delle quali immagino lei sia grato. La gratitudine è un'altra parola importante.
1: Sì, ecco, come un po' accennavo prima, da quando avevo circa 13 anni partecipo all'Eucaristia ogni giorno, e appunto da quando ne ho 26, cioè da quando sono stato ordinato prete, no, la celebro ogni giorno, e devo dire che questo è quello che così mi fa riflettere di più, cioè poter celebrare, no, poter partecipare all'Eucaristia ogni giorno significa entrare in quel grazie che noi, ecco, diciamo al Padre per il dono del Figlio nello Spirito, per cui poter dire grazie a Dio ogni giorno in questa forma, in questa formula, insomma, e ecco, entrare in questa dinamica della liturgia, dell'Eucaristia, è qualcosa di eccezionale. Quindi niente costruisce di più la persona, ecco, come ecco, celebrare l'Eucaristia per ecco, ogni giorno per un tempo che, ecco, mi viene da dire così lungo. Certo, poi se uno vede i frutti dice mamma mia, ma questo allora, ecco, partecipa da più di 30 anni e ancora sta messo così, quindi figuriamoci come starei messo se non la celebrassi ogni giorno. Ecco, mi viene da ridere su questo punto, ma la cosa seria è appunto questa, che il sentimento che prevale, ecco, per questi 20 anni, se vogliamo così fare un bilancio, è proprio quello della gratitudine, della riconoscenza a Dio e alle persone che, ecco, veramente si sono fidate anche, insomma, del mio ministero, di quello che ho potuto fare con loro e per loro, a partire dalla mia famiglia di origine e poi a quella che posso chiamare la mia famiglia spirituale, ecco, tutte le persone che il Signore mi ha fatto incontrare in questi anni. Ecco, davvero non c'è che una parola da dire ed è proprio quella che abbiamo detto prima, cioè grazie.
0: Persone per le quali è diventato lei un punto di riferimento, persone che sono state per lei un punto di riferimento anche magari in quei momenti che capitano nella vita di ciascuno in cui serve, no, avere qualcuno a fianco.
1: Sì, questa è stata proprio una mia preghiera di sempre, ecco, nella preghiera quotidiana davanti al tabernacolo ho sempre detto: Signore, mandami qualcuno, cioè non voglio essere solo, perché penso che ecco, il ministero sacro non sia così qualcosa da battitore libero, ma pur nella differenza delle vocazioni da vivere insieme agli altri.
0: La differenza delle vocazioni, perché ce lo dicevamo quando ci siamo sentiti prima di questa chiacchierata di oggi, non ce n'è una uguale all'altra ed è questa la meraviglia, no? È impossibile o possibile definire la vocazione?
1: Questa è una bella domanda. Io partirei proprio da quello che ci siamo detti prima, ovvero non ce n'è una uguale a un'altra. Un santo dei nostri tempi, un santo giovane, Carlo Acutis, diceva che tutti nasciamo diversi, no? Originali, però forse tanti alla fine vanno a finire che muoiono come fotocopie. Ecco, quindi la sfida di ciascuna vocazione è di essere sempre diversi, sempre nuovi, non per smania di novità, ma ripeto, con quella accezione della novità del Vangelo, no? Del Testamento Nuovo. Sant'Agostino parlava di un canto nuovo. Ecco, è come se ogni vocazione fosse un canto nuovo all'ode della gloria di Dio. Mi colpisce sempre la colletta, l'orazione del 31 luglio, quando cioè festeggiamo Sant'Ignazio di Loyola, che dice: o Padre, che susciti nella Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, eccetera, eccetera. Ecco, questi modelli sempre nuovi sono queste vocazioni, diversa dalle altre. È come se fossimo in un grande prato, ecco, dove ci sono tanti fiori, ma sono tutti diversi, nessuno è uguale a un altro, nemmeno se appartiene alla stessa specie e se ha lo stesso colore.
0: È vero, proprio questa è la cosa che mi affascina e mi emoziona di settimana in settimana. Abbiamo il tempo per ascoltare un'altra canzone e ascoltiamo Francesco Gabbani, che a dispetto di quanto superficialmente si potrebbe immaginare ha dei testi molto belli e anche molto molto ricchi di spunti di riflessione, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente. Io non so se lui poi nella sua vita, no, sia un uomo di fede, sia cristiano, ma sicuramente conosce la filosofia, sicuramente conosce la teologia, il Vangelo, perché ecco, tutto quello, diciamo, di cui parla nelle sue canzoni è intriso, insomma, di questi nostri temi, di questi nostri motivi. Ripeto, che poi li condivida o no, questo non lo so ed è affar suo, però per me è sempre molto interessante ascoltare quei testi e confrontarmi appunto con tutta la tradizione della Chiesa, il nostro modo di pensare, i nostri, ecco, i temi che ci sono cari.
0: E allora noi ascoltiamo proprio Francesco Gabbani con un brano che ha scelto proprio lei, Don Simone, ed è Viceversa.

0: Viceversa di Francesco Gabbani, scelta da Don Simone Caleffi, che è il nostro ospite, che vorrei avere tutte le settimane a preparare la scaletta musicale della trasmissione.
1: Volentieri, perché no?
0: Senta, ma va anche ai concerti lei, Don Simone?
1: Allora, diciamo che in quest'ultimo periodo sono stato un po' a digiuno, proprio per i vari impegni che non mi hanno permesso di potermi dedicare anche a questa passione, ma ricordo un anno, non tanti anni fa, 2 o 3 anni fa, in cui veramente sono stato a una cosa come un concerto al mese, ecco. Poi a Roma qui abbiamo tante possibilità, quindi sono stato al Palalottomatica da Cremonini, appunto, poi da Gabbani, poi ancora all'Olimpico con Tiziano Ferro, Ultimo, i Pinguini Tattici Nucleari, insomma chi più ne ha più ne metta, all'Auditorium con NEC, insomma veramente amo molto, ecco, anche questa partecipazione che magari la sera, quando gli impegni cessano, posso anche vivere, ecco, in prima persona.
0: Bello, bellissimo, concordo, è una bella energia e anche poi, non so, è una di quelle circostanze in cui ci si sente veramente, no? Tutti che condividiamo qualcosa, è sì. Una delle tante circostanze, ce ne sono anche sicuramente di più serie, però insomma il concerto è un bel momento. Abbiamo prima detto quanto è bello e vario il mondo delle vocazioni. Potrebbe magari casualmente essere all'ascolto qualcuno che in quel momento lì ha sentito la chiamata e è un po' scombussolato, come ci eravamo detti. Vorrebbe magari dire lei qualcosa, Don Simone?
1: Sì, se ecco qualche giovane fosse all'ascolto e si sentisse chiamato o chiamata dal Signore, ecco, quello che mi viene da dire è quello che dice la Bibbia stessa. Nella scrittura leggiamo una cosa come 365 volte circa la frase non temere, no? È come se Dio ce la dicesse ogni giorno dell'anno. E allora dico la stessa cosa, ecco, se tu che sei all'ascolto senti che il Signore ti chiama per una cosa speciale, non aver paura, non aver paura del mondo, non avere paura di te stesso, no? Delle tue fragilità, dei tuoi difetti, dei tuoi peccati, non aver paura dei venti contrari, ma se il Signore ti chiama, veramente rispondi, perché quello che troverai sarà sempre, insieme a chiaramente difficoltà, una gioia immensa.
0: Che bello, mi sembra anche il modo più bello per concludere questa chiacchierata. Spero ce ne siano tante altre, Don Simone.
1: Grazie, perché no?
0: È stato veramente molto bello conoscerla e grazie anche per essersi messo in gioco con
1: Prego,
0: noi
1: a voi.
0: Raccontarci in una maniera così lieve. Le auguro ogni bene e spero di conoscerla presto.
1: Grazie, volentieri.
2: Vocazioni.
0: E così anche questa settimana abbiamo ascoltato una bellissima storia di vocazione, una vocazione che non ha paura del tempo, delle domande, neanche delle fragilità della vita. Una storia, quella di Don Simone, che dopo 20 anni di sacerdozio si riassume sicuramente in una parola molto semplice ma al tempo stesso potentissima: grazie, no? La gratitudine per l'Eucarestia celebrata ogni giorno, la gratitudine, lo abbiamo sentito dal racconto di Don Simone, per le tante persone incontrate, per chi ha camminato accanto, per chi si è fidato, e gratitudine per una vocazione che non è mai solitaria ma sempre intrecciata alle altre. In fondo Don Simone ci ha ricordato che non esiste una vocazione uguale a un'altra, ma del resto ce ne stiamo accorgendo settimana dopo settimana, ognuna è un canto nuovo, un canto originale, irripetibile. Uso la parola canto visto che abbiamo appurato quanto la musica sia importante anche nella vita di Don Simone Caleffi, e forse la vera sfida anche per noi è proprio questa: non diventare fotocopie ma rimanere fedeli a ciò che siamo, a ciò che siamo chiamati ad essere. L'importante, la fortuna, è riuscire a capire ciò per il quale siamo chiamati ad essere. Quindi anche la puntata di questa settimana direi per noi è stata davvero un arricchimento. Se avrete voglia in qualche modo di riascoltarla o di farla ascoltare, vi ricordo che sul Play 2000 nella sezione podcast trovate proprio una pagina dedicata a vocazioni, lo stesso anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Andate appunto a cercare le storie di vocazione che raccogliamo settimana dopo settimana. Io naturalmente ringrazio, non l'ho fatto in apertura ma lo faccio ora in chiusura, Samira Rocchetti, che era in regia e mi ha aiutato a confezionare.
2: In Blu 2000 News. Buongiorno, questi titoli del notiziario. Stangata carburanti, la guerra spinge verso l'alto il prezzo del petrolio, diesel sopra i 2 euro al litro, il governo studia contromisure. Svolta nell'omicidio di Eboli, fermato un 26enne irregolare in Italia, il giovane era nascosto in un casolare, avrebbe avuto un litigio con la vittima. Iran e gli Stati Uniti colpiscono una petroliera Hormuz, scambio di colpi nel Mar Rosso fra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. Oltre 220.000 persone evacuate in Francia e Spagna per l'emergenza incendi. La Francia mobilita l'esercito per spegnere le fiamme, la Spagna dichiara lo stato di emergenza. Buongiorno da Antonella Mitola. Il governo studia le accise mobili per fare fronte all'allarme sui prezzi della benzina nel pieno dell'esodo estivo. Sentiamo Federico Plotti.
3: Con il petrolio che è tornato a superare i $100 al barile, non accadeva dal 22 maggio scorso, il prezzo dei carburanti continua la sua inesorabile ascesa. Il gasolio ha già superato il massimo storico, toccando in autostrada in modalità self più di 2,20 euro al litro. Sale anche la benzina che sempre sulla rete autostradale oggi fa segnare un prezzo medio superiore, anche se di poco, ai 2 euro al litro. E in vista degli ultimi esodi, in particolare quelli per il Ferragosto, la stangata per gli italiani si fa decisamente pesante. Secondo il Codacons, tra luglio e agosto la spesa per il rifornimento sarà pari a 10,9 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per far fronte alla situazione, il governo sta pensando a un taglio delle accise mobili finanziato con gli extragettiti che arrivano dall'IVA sul petrolio in particolare. Stangata non solo dai carburanti ma anche da gas ed energia elettrica. Secondo la CGA di Mestre, i costi aggiuntivi per gli italiani saranno di quasi 29 miliardi di euro. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Svolta nelle indagini per l'uccisione del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte di sabato scorso nelle campagne di Eboli nel Salernitano. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Dopo ore di ricerca è stato rintracciato in un casolare abbandonato non lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere un 26enne senza fissa dimora, originario della Tunisia e irregolare in Italia, che ha confessato e ora si trova nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo. Era in possesso del cellulare e della carta di credito della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane ed Esposito si conoscevano da qualche tempo e anche nella giornata di sabato si erano prima sentiti e poi incontrati. Proprio in occasione dell'incontro si è verificata un'accesa lite, al culmine della quale il 26enne avrebbe colpito violentemente e ripetutamente Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, utilizzando una coperta, plastica e serpaglie, gli avrebbe dato fuoco mentre ancora respirava. Per fare maggiore chiarezza sulla vicenda e sulle tante ambiguità a partire dalla doppia vita e dal falso lavoro del giornalista, si attende anche l'ufficializzazione degli esiti dell'autopsia eseguita ieri all'ospedale di Eboli. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Ed è stata effettuata ieri l'autopsia sul corpo di Abdelrahim Fakir, rilevata la presenza di sangue nei polmoni, convocata per domani un'altra manifestazione. Ce ne parla Beatrice Bossi.
5: Qualche punto fermo e ancora molte domande. Dopo 6 ore di autopsia i primi risultati parlano di polmoni pieni di sangue e schiacciamento. Bisogna capire però cosa abbia causato questi traumi sul corpo di Fakir, se lo schiacciamento sia stato provocato dall'uso eccessivo della forza da parte degli agenti o se sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. Allo stesso modo si dovrà accertare se il sangue nei polmoni sia dovuto ad una eccessiva compressione o all'eventuale uso di cocaina. Per l'esito completo dell'esame autoptico bisognerà aspettare ancora 90 giorni. Intanto Bologna si prepara a scendere di nuovo in piazza per ricordare il marocchino morto domenica scorsa durante un fermo della polizia. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: E ora in Medio Oriente, incendi a Jizan in Arabia Saudita a causa di attacchi missilistici e con droni lanciati dal territorio yemenita. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Oramai è guerra aperta tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Riyadh bombarda il porto di Hodeida e i ribelli yemeniti filo-iraniani rispondono con missili sulla città di Jidan, rivendicando l'attacco su Telegram. Sospesi i voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Dopo 13 raid incrociati consecutivi tra Stati Uniti e Iran, la notte scorsa è passata senza bombardamenti, forse perché la scena mediatica doveva essere lasciata a Donald Trump. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, il presidente USA ha ripetuto le stesse cose che dice nei comizi. Stiamo parlando con l'Iran, non ho ancora deciso su un attacco massiccio. Poi indossa un berretto con la scritta Trump 2028 e annuncia, parole sue, di candidarsi per il quarto mandato presidenziale, ribadendo di aver vinto anche le elezioni in cui ufficialmente è stato sconfitto da Joe Biden e mostrando di ignorare il 22° emendamento che vieta più di due mandati. Per alcuni è stata solo una battuta, per altri una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà della guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: In fiamme anche la Cisgiordania per una sparatoria vicino a un insediamento. Morti due israeliani e quattro palestinesi. Ce ne parla Maurizio Dischino.
7: Raid militari delle forze di difesa israeliane e violenze dei coloni israeliani da ieri stanno infiammando il territorio palestinese della Cisgiordania. 70 le case di civili nelle quali i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione. All'alba hanno condotto un'operazione su vasta scala, soprattutto nel villaggio di Tal, sud-ovest di Nablus, arrestando almeno 30 persone, come ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Le incursioni fanno seguito agli scontri avvenuti ieri nei pressi di Nablus, durante i quali sono stati uccisi due israeliani e quattro palestinesi. I disordini sono esplosi dopo che alcuni coloni israeliani armati sono entrati proprio nel villaggio di Tal e un residente palestinese ha sottratto un'arma a uno dei coloni, quali poi hanno attaccato più villaggi palestinesi circostanti. Sul territorio palestinese della striscia di Gaza, l'Egitto sta facendo pressione per accelerare il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Oltre 220.000 persone evacuate in Francia e Spagna per le emergenze e incendi. La Francia mobilita l'esercito. In Spagna il governo di Madrid dichiara lo stato di emergenza. Sentiamo Monica Di Loreto.
8: Non è più un'emergenza locale, è un fronte di fuoco che attraversa l'Europa. Tra Francia e Spagna sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le proprie case, mentre gli incendi alimentati da caldo estremo, vento e siccità continuano ad avanzare. La situazione più critica è nel sud-ovest della Francia. Attorno a Bordeaux le fiamme minacciano la città e nella notte sono state evacuate altre decine di migliaia di persone. Sulla penisola di Cape Ferret, residenti e turisti sono stati fatti fuggire anche via mare. Parigi ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile con Canadair mezzi antincendio in arrivo da diversi paesi. Grave anche la situazione in Spagna, dove il cambio del vento potrebbe aggravare l'emergenza. L'incendio alle porte di Madrid ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e a migliaia di evacuazioni. Il 2026 è già il secondo anno peggiore nell'Unione Europea per superficie andati in fumo. Un'estate che rischia di entrare nella storia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Sono oltre 12 milioni caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti o amici. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. Le donne forniscono questo tipo di aiuti in misura maggiore rispetto agli uomini, il 21% contro il 17% degli uomini, e fra i 12 milioni caregiver familiari che coabitano sono 4,4 milioni. Videomessaggio di Papa Leone ai vescovi dell'Asia. Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando un segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. Sentiamo Rita Salerno.
9: Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. A sua volta ciò vi aiuterà ad essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. E quanto afferma Papa Leone XIV in un videomessaggio indirizzato ai vescovi dell'Asia riuniti in assemblea plenaria a Giacarta in Indonesia. Il pontefice esprime nel video tutta la sua vicinanza spirituale ai più di 140 presuli provenienti da 29 nazioni asiatiche che fino a domani prendono parte a quello che è il più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Leone XIV, che sta trascorrendo un periodo di riposo a Castel Gandolfo fino al 27 luglio, cita la sua recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della cooperazione. Da Roma, Rita Salerno.
2: In chiusura allo sport, l'Italia femminile non potrà difendere il titolo della Volleyball Nations League. Le ragazze del commissario tecnico Julio Velasco sono state sconfitte dal Brasile per 3-2 nella semifinali che si stanno svolgendo nell'East Asian Game Dome di Macao. Questa era l'ultima notizia. Grazie a Roberto Damiati in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.

0: Gentili radioascoltatori, quest'oggi vi proponiamo la catechesi storica su San Benedetto, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano.
1: Per farci capire che l'altro è Cristo, se voi leggete il capitolo dell'accoglienza dell'ospite in monastero, è un capitolo meraviglioso, potremmo dire è un cantico della carità tradotto in situazioni materiali proprio, in pratica. Appena arriva un ospite, il monaco sappia che arriva Cristo. Quindi appena arriva un ospite, dice San Benedetto, arriva Cristo. Arriva Cristo. Non arriva qualcuno. Ecco perché fa tutto, potremmo dire, un cerimoniale, no? E dice, intanto, se ti è nella fede come te, se è come te cristiano, c'è tutto un iter, no? Ci sia l'esilare i piedi, i monaci li baciano i piedi, ci sia poi l'abbraccio di pace dopo la preghiera, l'abate lo ammette alla sua mensa, alla mensa dell'abate, gli si faccia ogni attenzione, perché può darsi che il Signore l'ha mandato per correggerti. Se dà un buon suggerimento, può darsi che Cristo che l'ha mandato per dirti: oh, ma che fate in questo monastero? L'abate sia molto attento, dice, a quello che lui dice, perché può darsi che è il Signore che lo manda. Pensate quanta attenzione fa San Benedetto all'accoglienza di un ospite in monastero. Tantissimo. E questo è perché cosa? Per ricordarci in modo fondamentale che il banco di prova è sempre la carità. Se dico di amare Dio che non vedo, come faccio ad amare il Signore negli uomini che io invece vedo e non lo faccio? Tradisco il mio messaggio cristiano. E se noi leggiamo la regola di San Benedetto comparata con quello che scrive San Gregorio Magno, questo lo ritroviamo perfettamente nella sua azione, no? Benedetto, quando poi lascerà Subiaco per andare a Monte Cassino, siamo nell'anno 529, quando andrà a Monte Cassino a fondare questa famosa abbazia, si prenderà cura anche degli abitanti che stavano sotto la badia, come ancora oggi. E che fa San Benedetto? Fa l'evangelizzatore, attento certamente una parte ai suoi doveri monastici, ma fa l'evangelizzatore dell'antica San Germano, l'odierna Cassino, e porta in mezzo a quei contadini, a quei villici, la parola del Signore. Non solo, ma secondo quello che ci scrive anche nella sua bella biografia Papa Zaccaria, siamo nel 700, Zaccaria scriverà in greco addirittura la vita di San Benedetto, ci fa vedere come il santo aiuta quelle popolazioni, per esempio, a combattere i barbari. E quando lui riceverà a Monte Cassino lo stesso re Totila, lo ammonirà, gli prenderà anche la morte. Totila che prima lo cerca di buggerare il santo mandando un altro al posto suo, ma lui lo scopre, San Benedetto. Questo per ricordarci come vedete l'uomo che difende una romanità che veniva costantemente assalita dai barbari e vince, perché Monte Cassino diventa un luogo di rifugio per tante povere persone che venivano perseguitate da queste invasioni barbariche. Quindi diventa anche, potremmo dire, il padre un po' di tutti. non pensa solo a starsene su nell'arce cassinese, ma fa in modo che il monastero sia un luogo di accoglienza e d'aiuto per tanti poveri che aveva intorno a sé, tantissimi. E quindi la sua opera pastorale, direi, in quella terra intorno a Monte Cassino, dove lui annuncia il Vangelo di Dio, ma sempre con grande equilibrio, sempre. Io credo che ci sia una ricchezza interiore così forte, così profonda e così poliedrica proprio della regola di San Benedetto, perché diventa innanzitutto un libro che mi aiuta, lo ripeterò fino alla noia, a cercare Dio. Ma se nella tua vita non cerchi Dio, cosa cerchi? Sapete, no? L'esperienza ci dice, quando noi non cerchiamo Dio, cerchiamo sempre altre cose dell'egoismo nostro. Quando smetti di questa ricerca di Dio, sei finito. Voi mi domanderete, e quando è che finisce la ricerca di Dio? Quando arriveremo alle porte del paradiso, che finalmente l'avremo trovato, come direbbe Sant'Agostino. Quindi questa ricerca di Dio, questo noviziato, chiamiamolo così, dura, cari fratelli e sorelle, tutta la vita. Nessuno può dire mai, ah, finalmente sono arrivato. Vi ricordate il ricco e pulone, no? Che disse, ah, ora anima mia, godi tutto in pace perché sei arrivato. Questo può capitare anche a noi di poterlo dire, no? E che risponde il Signore? Stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua anima. Allora, questa vicinanza e questa vicinanza così fraterna di San Benedetto la dobbiamo sentire quando leggiamo la sua regola, e specialmente quando noi leggiamo il prologo alla Santa Regola. Ecco perché ci dà dei consigli, direi, fondamentali. Perché? Cosa c'è dentro in noi che in qualche modo si oppone a tutto questo? La nostra pigrizia. Fondamentalmente l'uomo è pigro nel suo cammino verso Dio. Quanta fatica fa nell'andare verso Dio? Io sono sempre quella famosa frase, domani, sì, domani migliorerò, domani comincerò, domani sarò più buono. No, non si fa così. Ma devi dire ora sarò buono, ora mi convertirò. E quindi questa pigrizia che lui scopre dentro le persone umane, no? Che in qualche modo ci tappa le ali, no? Perché non possiamo volare come vorremmo, perché la pigrizia viene sempre in basso, no? Fa fare calcoli troppo umani, dice, ma poi cosa penseranno gli altri, poi qui, poi là, tu sempre di più ti abbandoni a questo, alla fine non spicchi più il volo perché ormai hai perso tutte le forze. E poi questa sua insistenza, no? Dio a chi rivolge il suo insegnamento? E che dice San Benedetto? A te. Ci fa riscoprire questa dimensione personale con Dio. Cosa che un po' si è perso noi. Perché tante volte noi non abbiamo la percezione di questo nostro rapporto personale con Dio. Lo trascuriamo troppo. Vedo, dice nel prologo, ma a chi si rivolge il Signore? Perché dice lui, ascolta, a chi? E dice, Benedetto, che tutto questo è rivolto a te. E poi aggiunge ancora, chiunque tu sia, non è che questa parola deve andare per forza chissà da chi. è per tutti. Riprende qui il concetto fondamentale della redenzione che Cristo ha fatto per tutta quanta l'umanità, senza distinzione. E infatti dice San Benedetto, perché il Signore rivolge questa parola a te? È un messaggio personale, non c'è niente, come direbbe Sant'Agostino, di questa massa che sta intorno al Signore. No, il messaggio è per te. L'invito ad ascoltare è per te. Ascolta la voce di Dio. Per far che cosa? Per mettersi sotto la signoria di Cristo Signore. E ti dice, vuoi tu ascoltare Dio? Sì. Bene. Sei convinto che questo invito a Dio lo rivolge a te? Sì. Bene. Allora, se tu vuoi fare questo cammino, devi obbedire a Dio. Prendi, dice San Benedetto, le armi invincibili dell'obbedienza. E poi ecco qua, fa una cosa molto importante San Benedetto nel suo prologo. Affinché tu non ti monti la testa, tu puoi sapere, ah, insomma, guarda, sono bravo, oggi ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho fatto questo, insomma, qualcosina valgo anch'io. No, dice San Benedetto, quando tu vuoi iniziare questo cammino di ascolto di Lui, della Sua parola, questo cammino lo devi cominciare affinché Lui porti a termine quello che ha cominciato in te. Non pensare di poter galoppare, potremmo dire, da solo, a sprombattuto. No, perché la strada che tu vuoi iniziare finalmente nell'ascoltare Dio è una strada che deve essere tracciata da Dio stesso. Capite? L'importanza con il Signore. Allora, ecco l'altro invito. All'inizio ci dice, guarda, stai attento che la pigrizia fa brutti scherzi. Ora ci dice, citando l'Apostolo, no? È ormai tempo di svegliarvi dal sonno e aprire gli occhi a questa luce divina. Perché vedete, la lentezza spesso delle nostre scelte, certamente una lentezza che ci rende quasi inermi. Prima perché c'è la pigrizia, ma chi me lo fa fare? Ma perché stamane devo andare a pregare? O devo andare nel rosario? O devo andare alla messa? O devo sopportare quello? Ma io? Perché oggi c'è la cultura, diciamo, fondamentale che l'uomo è libero soltanto quando fa come gli pare. E dice Benedetto, ma senti un po', ma come fai ad ascoltare la voce di Dio quando la pigrizia verso di Lui è sempre dentro di te, quando dormi? Perché tu dormi. Ecco, dice, perché l'Apostolo è ormai tempo di svegliarvi dal sonno. Perché quando la luce di Dio entra dentro di noi, ci apre gli occhi interiori. Cioè, è una luce che non ti può accecare, nel senso che non ti può tappare. È una luce che ti apre, ecco qua la bellezza, a cosa ti apre questa luce? Ti apre a una cosa fondamentale, che è basilare. Oggi, citando il libro della Sapienza, se ascolti questa voce non dovrai indurire il tuo cuore. La durezza di cuore di cui si parla nel Vangelo è la situazione interiore che non ti permette di andare a Dio. Perché Lui ti vuole aprire gli occhi interiori affinché tu possa comprendere che non puoi convivere con una durezza di cuore? E quante volte noi conviviamo, pensate bene, con le nostre durezze di cuore, giustificate tante volte da certe false interpretazioni, che è pericolosissimo. Siamo capaci le volte noi di cimentare le nostre, diciamo, situazioni, le nostre durezze, magari citando anche la Sacra Scrittura, perché siamo capaci anche di questo, di stravolgere anche. Quando il tuo cuore è duro, puoi stravolgere qualsiasi cosa e tutto può portare a tua giustificazione. Ma, dice San Benedetto, ma quando questa luce entra veramente dentro, perché la forza della grazia di Dio, tu sei sbancato, non puoi rimanere così. E difatti, ancora dice, no? Non soltanto questa parola vuole ammorbidire il tuo cuore, ma ti insegna una cosa fondamentale. Anzi, ti suggerisce una cosa molto concreta. Venite figli, audite me, timorem Domini, docebo vos, che vuol dire in lingua volgare. Venite figli, ascoltate e vi insegnerò il timore del Signore. E poi, come all'inizio dice, attento che la pigrizia veramente ti tappa le ali, qui ti dice nel prologo, corri finché c'è la luce della vita. Perché lui è molto attento a questa nostra temporaneità, una temporaneità che ben sappiamo dipende dal Signore. Nessuno sa il giorno e l'ora. Ma lui ti dice corri, perché finché c'è questa luce interiore fondamentale, tu potrai allora essere veramente un buon cristiano. Ma devi correre. Perché? Perché poi il buon Dio ti va a cercare. Capite com'è importante questo, potremmo dire, questo duetto, no? Da una parte io cerco Dio, o vorrei cercare Dio, ma al di là c'è Dio che mi vuole cercare anche Lui. Vi ricordate, no? Sta su quella torre aspettando che il figlio del prodigo ritorni, appena vede lontano gli corre intorno, lo abbraccia. È questo Dio che Cristo ci ha predicato e che Cristo ci ha dato come veramente la fotografia di Dio. Pensate, sapere che mentre io lo cerco, Lui mi cerca sempre, perché non può rimanere insensibile di fronte alla mia storia, perché la mia storia diventa poi una storia che diventa la sua storia. Se io credo che veramente ed è così, che i progressi che noi facciamo, li facciamo unicamente per la grazia di Dio e per la sua potenza, allora capite bene che la mia storia comincia a intrecciarsi con la sua, magari fosse sempre così. Quando è che la mia storia non è intrecciata con la sua? cerco, quando io faccio altre scelte, quando io dico mi sento nudo davanti a lui e vado anch'io a nascondermi come Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. Capite com'è fondamentale, vedete, questo prologo, ascoltare questa parola. Alla fine io divento un ricercato, ma da parte del mio Dio. Viviamo tra poco, in questi giorni, i misteri della sua passione, morte e risurrezione. Misteri che certamente prendono tutta quanta la nostra vita. Sono fondamento, diciamo, della nostra vita spirituale. E Gesù, vi ricordate, nella sua santissima passione, nel suo orto del Getsemani, dice: Padre, dove sono io, fa che siano anche loro. Pensate quanto il Signore Gesù ci ricerca giorno per giorno nella nostra vita personale. Quanto Dio è grande in questo, e benedetto quando tu entri in monastero e ti presenta il suo prologo, ti fa comprendere che Dio ti sta cercando. Così come sei. E ti guarda sempre con gli occhi secondo il suo progetto originale su di te. Sempre. Fin dall'eternità, pensate, fin dall'eternità Dio con me, con tutti noi, agisce in questo modo, ma sempre per cercarti. È un ricercato, potremmo dire, che cerca. Pensate se noi non fossimo sempre afferrati da Cristo, che sarebbe la nostra vita? Perché Benedetto basa tutto sulla, diciamo, teologia agostiniana, che tutto è grazia, ed è vero che è così. Dio è tanto grande, non c'è limiti alla grandezza di Dio. Quando qualcuno ti fa pensare che Dio ha dei limiti, non è più Dio. Perché Dio è l'Onnipotente, è quello che fa tutto. Allora noi, che vogliamo, potremmo dire, stare sotto questa signoria, attraverso le armi fortissime dell'obbedienza, cerchiamo di starci in modo sereno, equilibrato, senza mai farsi prendere paura dagli eventi della nostra vita, nemmeno gli insuccessi, i nostri peccati, le nostre infedeltà. Rialzarsi sempre. Benedetto è l'uomo che ti dà la possibilità, attraverso i suoi consigli spirituali, di poterti sempre rialzare. Esiste sulla terra un uomo che non può rialzarsi? No. Se lo vuole, lo può fare. Basta essere afferrati da Cristo. Certo, questi concetti noi oggi non li comprendiamo più. Tante volte ci siamo una religione che è fatta di una grande salita da salire con tanta fatica, dimenticando queste cose fondamentali che abbiamo questa sera iniziato a commentare, proprio sul prologo della Santa Regola, che diventa una catechesi pasquale sul battesimo. Allora mi raccomando, cerchiamo di intensificare la nostra preghiera innanzitutto, e che sempre l'equilibrio deve albergare nella nostra vita. Con questo ci salutiamo e facciamo che Benedetto sia veramente il padre spirituale della nostra personale esistenza. Io penso che non c'è un santo che non sia così completo come lui, perché lui veramente ha saputo in qualche modo donarci una situazione spirituale molto complessa, molto dura, però lui te l'ha resa possibilmente vicina attraverso proprio questa grande, diciamo, suo intento, no? Nel coltivare tutto nell'equilibrio, affinché tutti possano servire il Signore. Bene, con questo concludiamo il nostro incontro. In questi giorni mi raccomando, attenzione all'osservanza delle leggi statali, o meglio delle privazioni statali che ci dicono di stare in casa, e in casa scopriamo tutto quello che ti ho detto finora. Perché è bella questa esperienza che noi facciamo, anche se nel dolore, perché in qualche modo, vedete, ci riporta ai fondamenti della vita della famiglia. Famiglia che per essere famiglia deve stare insieme, gomita, come il monastero, gomita a gomito, non si può cercare le fughe. Ora non possiamo più fuggire, che tocca stare per forza lì in casa, e vedete quante cose cambiano nella nostra vita personale. E cominciamo con la preghiera, invoca la Madonna, San Giuseppe, San Sebastiano e San Rocco, perché veramente nella nostra vita personale. E cominciamo con la preghiera, invoca la Madonna, San Giuseppe, San Sebastiano e San

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

San Giacomo viene detto maggiore per distinguerlo dall'apostolo omonimo Giacomo di Alfeo, detto il minore. La sua figura di pellegrino e primo degli apostoli a cadere martire lo rende di primaria importanza nel seno dei dodici e nella chiesa. Nato a Bezzaida, sul lago di Tiberiade, era figlio di Zebedeo e di Salomè e fratello di Giovanni l'Evangelista. Col fratello fu chiamato fra i primi discepoli di Gesù e fu pronto a seguirlo. È sempre messo fra i primi tre apostoli, di carattere pronto e impetuoso, come il fratello, assieme a lui viene soprannominato da Gesù Boanerges, figli del tuono. È tra i prediletti discepoli di Gesù assieme al fratello, a Pietro e ad Andrea. Con Pietro saranno testimoni della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, della risurrezione della figlia di Gairo. Assiste all'improvvisa guarigione della suocera di Pietro. Con gli altri tre apostoli interroga Gesù sui segni dei tempi premonitori della fine. Infine con Pietro e Giovanni è chiamato da Gesù a vegliare nel Getsemani, alla vigilia della Passione. Con zelo intempestivo aveva chiesto di far scendere il fuoco sui samaritani che non accoglievano Gesù, meritando un rimprovero. Ambiziosamente mirò ai primi posti nel regno, protestandosi pronto a tutto, e suscitò la reazione degli altri apostoli e il richiamo di Gesù a un altro primato, quello del servizio e del martirio. E Giacomo berrà quel calice. È il primo apostolo martire nella primavera dell'anno 42. Il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Una tradizione risalente almeno a Isidoro di Siviglia narra che Giacomo andò in Spagna per diffondere il Vangelo. Ai tempi di Giacomo si svolgeva un intenso commercio di minerali come lo stagno, l'oro, il ferro ed il rame dalla Galizia alle coste della Palestina. Nei viaggi di ritorno venivano portati oggetti ornamentali, lastre di marmo, spezie ed altri prodotti comprati ad Alessandria e da altri porti ancora più orientali di grande importanza commerciale. Si pensa che l'apostolo abbia realizzato il viaggio dalla Palestina alla Spagna in una di queste navi, sbarcando nelle coste dell'Andalusia, terra in cui cominciò la sua predicazione. Proseguì la sua missione evangelizzatrice a Coimbra e a Braga, passando, secondo la tradizione, attraverso Iria Flavia nel Finisterre ispanico, dove proseguì la sua predicazione. Nel Breviario degli Apostoli, alla fine del VI secolo, viene attribuita per la prima volta a San Giacomo l'evangelizzazione della Hispania e delle regioni occidentali. Si sottolinea il suo ruolo di strumento straordinario per la diffusione della tradizione apostolica, così come si parla della sua sepoltura in Arca Marmarica. Successivamente, già nella seconda metà del VII secolo, un erudito monaco inglese chiamato il Venerabile Beda cita di nuovo questo avvenimento nella sua opera ed indica con sorprendente esattezza il luogo della Galizia dove si troverebbe il corpo dell'apostolo.

Il ritorno in Terra Santa si svolse lungo la via romana di Lugo, attraverso la penisola, passando per Astorga e Zaragoza, ove, sconfortato, Giacomo riceve la consolazione ed il conforto della Vergine, che gli appare il 2 gennaio del 40 sulle rive del fiume Ebro, in cima ad una colonna romana di quarzo, e gli chiede di costruire una chiesa in quel luogo. Questo avvenimento servì per spiegare la fondazione della chiesa di Nuestra Signora del Pilar a Zaragoza, oggi basilica ed importante santuario mariano del cattolicesimo spagnolo. Da questa terra, attraverso l'Ebro, San Giacomo probabilmente si diresse a Valencia per imbarcarsi poi in un porto della provincia di Murcia o in Andalusia e far ritorno in Palestina tra il 42 ed il 44 d.C.

Oramai, in Palestina, Giacomo, assieme al gruppo dei dodici, entra a far parte delle colonne portanti della chiesa primitiva di Gerusalemme, ricoprendo un ruolo di grande importanza all'interno della comunità cristiana della Città Santa. In un clima di grande inquietudine religiosa, dove di giorno in giorno aumentava il desiderio di sradicare l'incipiente cristianesimo, sappiamo che fu proibito agli apostoli di predicare. Giacomo, tuttavia, disprezzando tale divieto, annunciava il suo messaggio evangelizzatore a tutto il popolo, entrando nelle sinagoghe e discutendo la parola dei profeti. La sua gran capacità comunicativa, la sua dialettica e la sua attraente personalità fecero di lui uno degli apostoli più seguiti nella sua missione evangelizzatrice. Erode Agrippa I, re della Giudea, per placare le proteste delle autorità religiose, per compiacere i giudei ed assestare un duro colpo alla comunità cristiana, lo sceglie in quanto figura assai rappresentativa e lo condanna a morte per decapitazione. In questo modo diventa il primo martire del collegio apostolico. Questa del martirio di San Giacomo il Maggiore è l'ultima notizia tratta dal Nuovo Testamento. Lo scriba Osias, incaricato di condurre Giacomo al supplizio, è testimone del miracolo della guarigione di un paralitico che invoca il santo. Osias, turbato e pentito, si converte al cristianesimo e supplica il perdono dell'apostolo. Questi chiede come ultima grazia un recipiente pieno d'acqua e lo battezza. Ambedue verranno decapitati nell'anno 44.

La tradizione popolare indica la presenza del corpo di San Giacomo nelle cime prossime alla valle di Padron, ove esisteva il culto delle acque. Ambrosio de Morales, nel XVI secolo, nella sua opera Il Viaggio Santo, dice: «Salendo sulla montagna, a metà del fianco, c'è una chiesa dove dicono che l'apostolo pregasse e dicesse messa. E sotto l'altare maggiore si protende sin fuori della chiesa una sorgente ricca d'acqua, la più fredda e delicata che abbiamo provato in Galizia». Questo luogo esiste attualmente ed ha ricevuto il nome affettuoso di O Sant'Aguigno do Monte. Uno degli autori dei sermoni raccolti nel Codice Calixtino, riferendosi alla predicazione di San Giacomo in Galizia, dice che «colui che vanno a venerare le genti, Giacomo figlio di Zebedeo, la terra della Galizia invia al cielo stellato». Dice la storia che due dei discepoli di San Giacomo, Attanasio e Teodoro, raccolsero il suo corpo e la testa e li trasportarono in nave da Gerusalemme fino in Galizia. Dopo 7 giorni di navigazione, giunsero sulle coste della Galizia, a Diria Flavia, vicino all'attuale paese di nome Padron. Nel racconto della sepoltura dei resti di San Giacomo, appare Lupa, una dama pagana ricca ed influente, che viveva allora nel castello Lupario, castello di Francos, a poca distanza dall'attuale Santiago. I discepoli, alla ricerca di un terreno dove seppellire il loro maestro, chiesero alla nobildonna il permesso di inumarlo nel suo feudo. Lupa li rimette la decisione al governatore romano Filotro, che risiedeva a Dugium, vicino Finisterra. Ben lungi dall'intendere le loro ragioni, il governatore romano ordina la loro incarcerazione. Secondo la tradizione, i discepoli furono liberati miracolosamente da un angelo e si dettero alla fuga inseguiti dai soldati romani. Giunti al ponte di Ons, o ponte Pias, sul fiume Tambre, ed attraversatolo, questo crollò provvidenzialmente, permettendogli di fuggire. La regina Lupa, simulando un cambio di atteggiamento, li portò a Monte Iliciano, oggi noto col nome di Pico Sacro, e gli offrì dei buoi selvaggi che vivevano in libertà ed un carro per trasportare i resti dell'apostolo da Padron fino a Santiago. I discepoli si avvicinarono agli animali che, dinanzi agli occhi esterrefatti di Lupa, si lasciarono porre di buon grado il giogo. La regina, dopo questa esperienza, decide di abbandonare le sue credenze per convertirsi al cristianesimo. I buoi cominciarono il loro cammino senza ricevere nessuna guida. Ad un certo punto si fermarono per la sete ed iniziarono a scavare con i loro zoccoli il terreno, facendone zampillare poco dopo dell'acqua. Si trattava dell'attuale sorgente del Franco, vicino al collegio Fonseca, luogo dove posteriormente sarà edificata in ricordo la piccola cappella dell'Apostolo nell'attuale Rua del Franco. I buoi proseguirono il loro cammino e giunsero in un terreno di proprietà di Lupa, che lo donò per la costruzione del monumento funerario. In quel medesimo luogo, secoli dopo, fu costruita la cattedrale, centro spirituale, che presiede la città di Santiago.

Quando poi la Spagna cade in mano araba nel secolo IX, nell'angoscia dell'occupazione, i cristiani spagnoli tornano a San Giacomo un culto fiducioso e appassionato, facendo di lui il sostegno degli oppressi e addirittura un combattente invincibile, ben lontano dal Giacomo evangelico. A volte lo si mescola all'altro apostolo, Giacomo di Alfeo. La fede nella sua protezione è uno stimolo enorme in quelle prove durissime, e tutto questo ha un riverbero sull'Europa cristiana, che già nel X secolo inizia i pellegrinaggi a Compostela. Ciò che attrae non sono le antiche, incontrollabili tradizioni sul santo in Spagna, ma la appassionata realtà di quella fede, di quella speranza tra il pianto, di cui il luogo resta da allora affascinante simbolo. Nel 1989 Giovanni Paolo II va pellegrino a Santiago de Compostela e Benedetto XVI lo imita il 6 novembre 2010, in occasione, come il predecessore, dell'anno santo compostellano che vive indetto ogni qualvolta il 25 luglio cade di domenica. San Giacomo è patrono e protettore di numerose città e paesi, fra altri Pisa, Pesaro, Pistoia, Compostela, Spagna, Portogallo, Guatemala. Considerato patrono di pellegrini, viandanti e questuanti farmacisti, droghieri, cappellai e calzettai. Va invocato contro i reumatismi e per il bel tempo. Il suo attributo principale è il bastone e la zucca. Attributi secondari possono essere otre e la borsa da pellegrino, vestito e cappello da pellegrino, conchiglia.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale del weekend di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Oggi è sabato 25 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. 10 anni fa l'omicidio di Hamel. Padre Burr dice: dalla sua morte è nato un seme di perdono. Il 26 luglio 2016 l'assassinio del parroco di Saint-Étienne-du-Rouvray nel nord della Francia per mano di due fanatici che avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico. Il domenicano, direttore del Servizio Nazionale di Dialogo Islamo-Cristiano, dice: la Chiesa di Francia ribadisce che non può accettare si ritengano tutti i musulmani responsabili della morte del religioso, né responsabili di tutti gli atti terroristici commessi da persone cadute in un'ideologia mortifera. Sono molti gli omaggi organizzati in Francia in occasione del 10° anniversario dell'assassinio di padre Hamel, avvenuto nella sua chiesa appunto il 26 luglio 2016. In particolare a Saint-Étienne-du-Rouvray vengono promosse iniziative interreligiose incentrate sulla conoscenza reciproca tra cristiani e musulmani, mostre, momenti di preghiera e di condivisione. Ucraina. Monsignor Porricha Gallagher dice: non dimentico chi ha perso tutto, lavoriamo insieme per la pace. L'arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali al termine della sua missione in Ucraina racconta: ho visto persone coraggiose, tenaci, resilienti, disposte a soffrire per la libertà e per la pace. Anche noi con i nostri strumenti siamo chiamati a lottare e a fare il possibile in questo senso. E su una eventuale visita del Papa ha detto: con tempi e modalità che siano il più possibile fruttuose potrebbe essere. La chiusura della missione in Ucraina è stata una lunga giornata di viaggio per l'arcivescovo, quasi 900 chilometri in macchina da Kiev fino a Cracovia passando per Leopoli. In 6 giorni di permanenza nel paese colpito dal 2014 dalla guerra, poi intensificatasi con l'invasione russa su vasta scala del febbraio 2022, tanti sono stati gli incontri di carattere politico, istituzionale ed ecclesiale, ma anche pastorale. Il cardinale Mario Grech ha detto: la Chiesa asiatica sia protagonista del cammino sinodale. La centralità delle chiese locali è stato il fulcro dell'intervento del segretario generale del Sinodo dei Vescovi alla 12ª Assemblea plenaria della Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche in corso a Giacarta, in Indonesia, fino a domani, sul tema la chiamata alla conversione sinodale e la missione di essere ponti e costruttori di ponti in Asia. Non si tratta di parlare della sinodalità, ma di cercare come viverla nella vita ordinaria delle nostre chiese, ha detto il cardinale. Mozambico. Le suore missionarie soccorrono le vittime dell'alluvione a Xai-Xai, servendo i più vulnerabili con compassione. Le suore missionarie del prezioso sangue forniscono cibo, riparo e dignità a centinaia di persone sfollate a causa delle devastanti inondazioni nel sud del paese dell'Africa orientale. In molte parti del mondo le zone costiere sono soggette a inondazioni imprevedibili che provocano gravi danni, costringendo le persone ad abbandonare le proprie case e sconvolgendo la vita quotidiana. A Maputo, capitale del Mozambico, e nella zona del Limpopo, le suore missionarie del preziosissimo sangue prestano servizio da un decennio. Qui i residenti sono stati colpiti anche dalle recenti inondazioni e le suore ancora si sono immediatamente fatte avanti per fornire un sostegno concreto. Notizie dal mondo. Nell'ultimo mese gli incendi in Francia e in Spagna hanno costretto circa 30.000 persone a lasciare le proprie case. La Francia ha chiesto l'intervento del meccanismo europeo di protezione civile, mentre la Spagna ha proclamato lo stato di emergenza nazionale in 2 regioni. Gli incendi in Europa si stanno moltiplicando e potrebbero battere il record di 228.000 ettari di terreno bruciato dell'anno scorso. Secondo le stime ufficiali del Servizio Europeo di Monitoraggio degli Incendi, dall'inizio dell'anno in Europa sono già bruciati 254.000 ettari di terreno per colpa di 1.254 incendi che hanno generato 8,31 milioni di tonnellate di CO2. I paesi più coinvolti e a rischio sono Francia, Spagna, Portogallo e Italia. Per la prima volta il partito di estrema destra AfD, Alternative für Deutschland, ha raggiunto il primo posto in un sondaggio per le elezioni di Berlino. L'hanno rivelato i dati analizzati dall'istituto di ricerca INSA per conto del portale di destra News. Secondo il sondaggio, a meno di 2 mesi di distanza dalle elezioni, l'AfD raggiungerebbe il 19% dei voti, seguito dalla CDU e da Die Linke, entrambe col 18%. Tuttavia è difficile che l'AfD possa effettivamente governare, perché nessuno degli altri partiti è disposto a formare una coalizione. Inoltre, in un recente sondaggio condotto da Infratest Dimap per conto dell'emittente pubblica RBB, il primo posto è stato invece raggiunto da Die Linke col 22%. Ieri almeno 4 palestinesi e 2 israeliani sono stati uccisi in Cisgiordania in quello che è stato il peggiore attacco del 2026. È successo nel villaggio palestinese di Tal, vicino a Nablus. Al momento non si comprendono appieno le dinamiche, perché le testimonianze hanno fornito versioni diverse. A quanto sembra, diversi palestinesi si sono scontrati con dei coloni israeliani arrivati armati nell'area in presenza delle forze israeliane. Successivamente un uomo palestinese ha rubato un'arma a un colono e, secondo i soldati israeliani, ha aperto il fuoco. In risposta, un membro dell'esercito ha sparato contro i palestinesi, uccidendone 4. Stando a quanto detto dai funzionari palestinesi, invece, gli scontri sono iniziati dopo che i coloni israeliani hanno attaccato le loro case. Per loro sono stati i coloni ad aprire il fuoco. Poi si è unito anche l'esercito. Dopo l'accaduto, Israele ha chiuso l'area, ha imposto un coprifuoco e dichiarato l'intenzione di condurre un'operazione su larga scala nella zona. Inoltre, Netanyahu, insieme al ministro della difesa Israel Katz, ha deciso di accelerare la legalizzazione degli avamposti illegali in Cisgiordania e di crearne di nuovi, chiedendo di distruggere anche le case dei palestinesi coinvolti nell'attacco. Una persona al mondo su 3 non può ancora permettersi una dieta sana. Lo rivela un nuovo report di diverse agenzie dell'ONU, secondo cui ci sono oggi 2,69 miliardi di persone che non hanno accesso a una dieta diversificata e nutriente. Nonostante questo, la percentuale di persone nel mondo che patisce la fame è passata dall'8,1% del 2024 al 7,8% del 2025. Il prossimo martedì Trump e Zelensky si incontreranno a Washington, l'ha confermato un funzionario della Casa Bianca. Sul tavolo ci sarebbe una proposta di cessate il fuoco aereo da presentare alla Russia come parte di un nuovo tentativo di trattative per mettere fine alla guerra iniziata nel 2022 con l'invasione russa. Non è la prima volta che l'Ucraina propone una tregua, ma il presidente russo Putin le ha sempre rifiutate. Alcuni funzionari credono però che la situazione potrebbe cambiare. I continui attacchi ucraini con droni e missili stanno mettendo sotto pressione l'economia russa e questo potrebbe spingere Putin ad aprirsi al dialogo. Il Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti ha annunciato la rimozione delle misure antidiscriminazione nelle scuole. 60 organizzazioni per i diritti civili hanno condannato questa decisione, sostenendo che le norme erano fondamentali per proteggere gli studenti da discriminazioni razziali. La decisione si inserisce in una più ampia campagna dell'amministrazione Trump nel ridurre le iniziative volte a favorire la diversità e l'inclusione.
4: Notizie dall'Italia. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in questura ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Fakir. Negli ultimi giorni, nei confronti del primo cittadino, si è infatti scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono: Lepore, ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, ma pure messaggi privati con minacce anche di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. E ancora forte l'agitazione dei cittadini nei confronti della polizia dopo la morte di Fakir, ucciso dagli agenti di polizia durante un arresto a Bologna. Critiche trasversali arrivano sulla nuova norma riguardante l'imputabilità dei minori. Dai penalisti all'Unicef fino a coloro che tutti i giorni cercano di affrontare sul campo il disagio giovanile, si esprimono forti dubbi sulla decisione assunta dal Consiglio dei Ministri, di cui già ieri vi parlavamo. Per i penalisti, la cosiddetta stretta anti-Maranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Parla di un passo indietro anche il cappellano del Beccaria, Don Claudio Burgio, il quale afferma c'è disagio vero e proprio, altro che Maranza. Ad esprimere grande preoccupazione anche Unicef Italia, che chiede di puntare sulla formazione in un paese segnato tuttora da importanti sacche di dispersione scolastica e da un disagio che spesso non viene intercettato dalle istituzioni. Niente smartphone, tablet e altri dispositivi digitali sotto i 3 anni di età. Più sostegno ai genitori fin dalla gravidanza e servizi per la prima infanzia senza schermi. È quanto prevede la proposta di legge presentata al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e Fondazione Terre des Hommes. Viene sottolineato che più tempo si passa sui device, più aumentano i rischi del disturbo del linguaggio. Malpezzi del PD commenta: aiutiamo le famiglie, supportato da tutte le forze politiche, speriamo in un iter rapido. Ronzulli di Forza Italia sottolinea: questa battaglia la si porti avanti tutti insieme. Il Codacon sottolinea e denuncia che sui carburanti a luglio-agosto stangata da 10,8 miliardi. Solo a luglio lo Stato incasserà quasi 3 miliardi di euro con IVA e accise. Il Codacon chiede così al governo di intervenire subito con un taglio delle accise, che vanno ridotte di almeno 15 centesimi di euro per riportare il gasolio sotto i 2 euro al litro ed evitare il salasso sulle vacanze estive degli italiani. Luglio-agosto sono infatti i mesi dell'anno in cui si concentrano i maggiori consumi di carburante sulla rete ordinaria, strade e autostrade, in virtù degli spostamenti estivi. Il governo sarebbe al lavoro proprio sui carburanti, allo studio anche delle accise mobili. Meloni vede Giorgetti, dall'Unione Europea si commenta: ora nessun problema di forniture, ma l'impatto potrebbe arrivare, anche in vista appunto dell'aumento della richiesta di carburanti per il periodo estivo, legato come detto alle vacanze. E collegata a questo, i prezzi di petrolio e gas in salita, l'industria che perde i colpi, consumi vicini alla frenata. Il terzo trimestre dell'anno è iniziato male e gli effetti che la guerra sta già producendo sull'economia rischiano di protrarsi fino alla fine dell'estate. Il centro studi di Confindustria tratteggia uno scenario a tinte fosche, lanciando l'allarme anche sul credito. Alla base di tutto c'è la guerra riesplosa tra USA e Iran, che ha fatto schizzare il prezzo del greggio e rianimato l'incertezza. L'aumento dei prezzi è una variabile cruciale e anche con un'inflazione transitoria non si può stare tranquilli. Sul fronte delle famiglie è in vista una frenata dei consumi. In questo scenario l'industria decelera mentre i servizi si stabilizzano. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dal INGV poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma di questa notte, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa addirittura in strada per paura. Al momento però, fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose. E parlavamo poco fa di vacanze. Sono 36,2 milioni gli italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre. L'87,6% sceglierà di rimanere nel bel paese. E per questo weekend è già previsto il bollino rosso, quindi già da quest'oggi, visto che sulle strade ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. Questo secondo l'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS. Anche per questo, in vista dell'aumento del traffico, fino al 7 settembre, come già vi anticipavamo nelle scorse edizioni, saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, ossia l'83% di quelli attivi. Secondo l'indagine di Federalberghi sui movimenti estivi, il volume di affari sarà di 43 miliardi di euro e agosto si conferma il mese leader per godersi una vacanza, anche se molte famiglie, per ridurre i costi, opteranno per altri periodi. L'Italia resta comunque decisamente la meta preferita. Solo il 12,4% sceglierà mete estere, prediligendo il mare in paesi vicini all'Italia come Croazia, Spagna e Grecia, le grandi capitali europee e i mari tropicali o le località esotiche. Chi non varcherà i confini nazionali sono ben il 75,1%, che opterà per il mare, per la montagna, località d'arte e per i laghi. La vacanza costerà nel suo complesso 917 euro a persona, circa 94 euro al giorno. Questo a dimostrazione del forte aumento dei prezzi che si sta registrando. Eleonora Marangoni vince il 97° premio Viareggio Repaci per la narrativa, con il romanzo L'imperdibile di Feltrinelli, dedicato all'inventore americano Walter Hunt, storia di un genio dimenticato dell'Ottocento. Notizie locali, ne parliamo ancora. Dopo gli ultimi episodi di violenza, la Civica ha scelto di realizzare un volantino da distribuire nelle aree del centro, tra via Bertossi, Risorgimento e Cittadella. Vogliamo che le persone che vivono nelle zone oggi più esposte al problema della sicurezza sappiano una cosa semplice: non sono sole, così afferma il consigliere comunale Marco Salvador. Siamo presenti, continueremo a portare avanti quest'istanza con serietà, senza propaganda e senza facili slogan. La sicurezza non è un tema da usare per dividere, ma un problema concreto che va affrontato con responsabilità e con strumenti adeguati. Pordenone sta andando sempre più in basso, anche a causa di una visione politica che resta settoriale e non è invece una visione complessiva dei problemi. L'industria è stata capace di adeguarsi prima rispetto ai cambiamenti e oggi precede la politica. A dirlo il consigliere comunale di Pordenone in salute, Maurizio Giacomini, che lancia un segnale d'allarme per una città sempre più in crisi. Da tempo, afferma, a Pordenone emergono problemi apparentemente distinti. La crisi di Electrolux, ma anche le difficoltà del commercio e del centro cittadino, la fuga dei giovani, il tema della sicurezza urbana, le tensioni sul futuro della sanità. Non sono certo episodi isolati, ma sintomi di una trasformazione profonda che sta cambiando il modo in cui i territori producono sviluppo, attraggono persone e costruiscono il proprio futuro. La vera sfida non è gestire la prossima crisi e capire quale ruolo vogliamo che abbia Pordenone nei prossimi 20 anni. Il compito delle classi dirigenti del futuro, conclude, non sarà soltanto amministrare problemi, ma aiutare una comunità ad adattarsi senza perdere identità, coesione e capacità di costruire futuro. E ancora da Pordenone, Viale Cossetti riaccoglie il mercato dopo i lavori. Dopo gli interventi cominciati all'inizio dell'anno, gli ambulanti potranno tornare nelle loro postazioni insieme alle loro bancarelle. Torneranno così nelle loro posizioni originarie in Viale Cossetti. I produttori ortofrutticoli si troveranno di nuovo nella piazzetta dei Domenicani. Notizia dal Bellunese: nessuna sospensione, nessun vizio riconosciuto, nessuna criticità accolta. Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello dei residenti Ernesto e Andrea Curtolo contro la nuova cabinovia Polonio Socrepes, confermando la sentenza del TAR Lazio e chiudendo sul fronte amministrativo il primo dei ricorsi legati all'opera. Respinta anche la doglianza sulla presunta mancata valutazione delle osservazioni presentate al Comune. Lago di Alleghe, via 300.000 metri cubi di detriti dal fondo. Arriva il piano da oltre 7 milioni di euro per salvare il bacino. Accordo strategico per l'Alto Agordino. Il piano di lavori partirà a ottobre per rimuovere i sedimenti e ridurrà il rischio idraulico. Porta d'Oiona si presenta con un volto rinnovato. Il personale di Bellunum ha completato un intervento di pulizia straordinaria che ha interessato l'intera area coperta dell'antico accesso al centro storico, riportando decoro a uno degli angoli più suggestivi della città. L'operazione ha riguardato la galleria, i pavimenti in pietra, i sanpietrini, le colonne e tutti gli spazi sotto il porticato. Contestualmente è stata ripulita anche la scalinata di sicurezza sul retro del Teatro di Nobuzzati, grazie alla collaborazione della Fondazione Teatri delle Dolomiti. L'intervento rientra nel programma di manutenzione e valorizzazione del centro storico avviato negli ultimi anni dall'amministrazione comunale. Viale Fantuzzi cambia volto, arrivano 8 nuovi alberi e un'oasi per i pipistrelli contro le zanzare che già vi anticipavamo nei giorni scorsi. Il cantiere da 1,1 milioni corre veloce e chiuderà entro il 28 dicembre. Marciapiedi drenanti, tigli già grandi per fare ombra e lampioni speciali per tutelare la biodiversità in centro città. El Cadore accende l'estate con un omaggio doppio ai maestri della tavolozza cadorina e all'astro assoluto che ha illuminato secoli d'arte, Tiziano Vecellio. Due anniversari, i 450 anni dalla morte del pittore e i 50 anni dal 1976, quando il premio Auronzo consacrò il movimento, convergono in una mostra diffusa che attraversa Auronzo e Pieve di Cadore, trasformando il territorio in un percorso culturale a cielo aperto.

E dal mondo dello sport, le nuove linee guida stilate dall'Unione Europea di Radiodiffusione da European Athletics introducono regole per la ripresa televisiva dell'atletica femminile, con l'obiettivo di evitare inquadrature e montaggi sessualizzanti. Vengono sconsigliate le riprese dal basso o da dietro, i primi piani e le zoom ravvicinati sulle parti intime o sul corpo, e i replay a rallentatore privi di una reale utilità tecnica o narrativa. Si chiede di non insistere inoltre con le telecamere sull'atleta nei momenti in cui non sono in movimento o sono a riposo. Vengono privilegiate angolazioni laterali o frontali che esaltano il gesto tecnico agonistico, limitando posizioni che restituiscono immagini poco rispettose. Dal tennis, Sinner salterà Monreal, termina la striscia di Masters 1000 consecutivi vinti. L'annuncio sui social del torneo, rinuncia anche Djokovic. E dal ciclismo, Tour, Pogacar, re sull'Alpe d'Huez, battuto il record di Pantani, il primato di scalata resisteva dal 1995, Even Opel consolida il secondo posto. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 25 luglio avremo cielo sereno poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Durante il pomeriggio sull'alta pianura e sulla zona montana sarà possibile cielo poco nuvoloso variabile. In tarda serata possibili rovesci sulle zone più occidentali delle Alpi e prealpi carniche. Domani, domenica 26 luglio, giornata instabile con cielo nuvoloso e probabili rovesci temporali a più riprese. Possibili temporali forti e piogge intense, specie in pianura. Sulla costa sofferà vento da sud o sud-ovest a moderato sostenuto, con possibili mareggiate fra Legnano e Grado. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani, lunedì 27 luglio, cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla zona montana e sulle zone orientali possibile cielo variabile con qualche rovescio temporale, specie al pomeriggio. Venti a regime di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 15 gradi e una massima di 30. E allora, amici ascoltatori, concludiamo l'ultima edizione di questa settimana di luglio del Radio Giornale Quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana e vi diamo appuntamento all'inizio della prossima, augurando a voi tutti un buon weekend, una buona domenica e una buona continuazione di ascolto, sempre in nostra compagnia.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Elevatio mentis in Deum, definiva Sant'Agostino la preghiera. Potremmo tradurre prendere coscienza di Dio. Ma che significa prendere coscienza di Dio? In fondo, prendere coscienza di Dio significa accorgersi della propria originale dipendenza. Non semplice dipendenza nel passato, nell'atto che ci ha creati, così come un figlio nato ex voluntate carnis pensa del padre, ma dipendenza totale, di ogni istante, continua, in ogni gesto. In ogni istante, ogni gesto della nostra esistenza ha nel mistero dell'essere la sua totale origine. Lì è il vero nostro padre, il padre di quella continua generazione che è la nostra esistenza. L'uomo si distingue dalle altre creature in quanto è cosciente di ciò che vive. Questa coscienza non è completa se non si approfondisce fino al fondamento da cui la vita sorge. L'arco della riflessione non attua tutta la sua dimensione se non arriva fino al punto da cui scaturisce l'io col suo gesto. L'uomo ideale, un uomo che completamente realizzasse se stesso, dovrebbe possedere questa consapevolezza ininterrottamente. Bisogna pregare sempre, ha detto Gesù. Ma questo, al di là di una grazia particolarissima e quindi di una particolarissima funzione, all'uomo è impossibile. Questa trasparenza della presenza del proprio essere è normalmente opaca. E l'uomo ritrova se stesso veramente, cioè vede se stesso nella sua dipendenza da Dio, a intermittenza, più o meno frequente. L'ideale sognato da Gesù si può tradurre allora esistenzialmente così: prega più che puoi. È la formula della coscienza di fronte all'ideale. È la formula della libertà per l'uomo in cammino. Formula supremamente comprensiva dell'essenza di fronte all'ideale. È la formula di libertà per l'uomo in cammino. Formula supremamente comprensiva dell'essenza.

L'uomo ha irresistibile vocazione alla vita, all'essere. Perciò l'accorgersi che la propria vita integralmente dipende da Dio, come un fiotto da una sorgente, si traduce in domanda. Per questo la definizione che della preghiera dava Sant'Agostino può coincidere con quella che dava San Tommaso. Petitio decentium a Deo, domanda di cose convenienti a Dio. Ma a che si riducono tutte le cose convenienti se non all'essere, al realizzare se stessi, al compiere quel disegno per cui si è fatti? Domanda di essere. Ecco a che corrisponde come atto di vita la preghiera. Domanda di essere veramente, di attuare il vero io. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Il suo regno, la sua volontà, è esattamente, per quanto mi riguarda, l'attuazione di quell'idea con cui egli mi ha creato. Ogni preghiera, se vogliamo usare un'altra parola, è domanda di santità. Venga il tuo regno.

anche quando chiede i beni più contingenti e materiali, la preghiera, in ultima analisi, chiede il regno, che si avveri innanzitutto nell'io il suo regno, che l'io sia quel che deve essere, quello che lui vuole. È come se dicesse: Signore, io ti chiedo questa cosa perché mi sembra utile alla realizzazione di me stesso, però evidentemente io ti chiedo quello che è conveniente e utile veramente, non quello che a me pare tale, perché io ti chiedo il regno, non le cose come appaiono a me. È la preghiera di Gesù. Padre, se possibile, passi da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Una preghiera che non avesse implicita o esplicita questa clausola non sarebbe domanda, ma tentativo di imposizione. Non sarebbe espressione di una coscienza di dipendenza, ma ribellione. Sarebbe l'assurda pretesa di costringere Dio nella nostra misura, di far soggiacere l'eterno all'effimero, l'infinita saggezza all'infantile capriccio. Come ogni realtà spirituale in questo mondo, anche la preghiera si avvera nell'umiltà di alcune condizioni materiali, tecniche. Vediamone alcune. La prima condizione per assolvere il dovere della preghiera è la stessa che è prima condizione di ogni espressione terrena della persona: il tempo. Anzi, si può dire che dare un pezzo di tempo a Dio è già in se stesso preghiera. Questo pezzo di tempo staccato, deciso per Lui, simbolo della nostra dipendenza da Lui, può costituire in se stesso una forma di preghiera, quando l'anima è vuota di capacità espressiva, per inettitudine, aridità o stanchezza. Sorge poi il problema di riempire questo pezzo di tempo, e lo si riempie con una delle forme d'espressione che ha l'uomo: pensiero, parola, gesto. Il puro pensiero, svolto in mentale discorso, è genuina orazione, meditazione. In particolare, lo sguardo cosciente, fisso nell'attrattiva d'una verità su Dio, o sulla persona stessa di Dio, o su un simbolo che lo richiami, è la più alta forma di preghiera personale, la contemplazione. La parola è normale strumento espressivo della coscienza dell'io. Essa sorge in modo estremamente personale. Parlare con Dio è quindi genialità personale innanzitutto, e può dar voce a qualsiasi interesse che l'io sente, perché ogni interesse è in fondo parte di quella trama della vita per cui Dio conduce. Anche il gesto accompagna sempre la coscienza ad un'idea.

idea o sentimento. L'uomo è uno. Così, anche nella preghiera, la traduzione della coscienza interiore nell'attività e comportamento fisico può essere segno di pienezza, non di infantilità o di primitivismo. Del resto, ci sono espressioni di sentimento assai più valide con il gesto che non con la parola. Ma l'uomo è debole, è incoerente. Pur conoscendo il dovere, non lo compie, perché gliene manca la voglia, o non riesce a compierlo, perché se ne sente incapace. Si può comprendere allora il valore della formula di preghiera, parole fisse, o del rito, gesti fissi. Quando l'uomo è arido, o stanco, o incapace, l'usare della formula o il partecipare ad un rito lo mette in comunicazione con quell'esperienza religiosa originale che si è cristallizzata nella formula o nel rito. E un po' di quel calore originale si comunica a lui. Così ognuno di noi sa per esperienza il valore tonico e ristoratore d'un Pater Noster detto lentamente. Il Padre Nostro è la formula in cui è fissata l'esperienza religiosa di Gesù stesso, e non si può passarle vicino senza provarne calore. Se neanche i ruderi delle costruzioni antiche lasciano senza impressione l'uomo che li osserva, quanto più lo devono beneficamente influenzare quelle architetture di parole e di gesti scoperte dall'esperienza creatrice di uno spirito innamorato di Dio. Ci sono inoltre formule o riti così adeguati come espressione del sentimento che normalmente lo spirito sente inutile trovarne altre. Anche nella civile convivenza, le formule come per esempio buongiorno o ciao o arrivederci sono così limpide nelle loro sintesi che si sentono insostituibili. Una coscienza di dipendenza che rifiutasse di diventare domanda, di incarnarsi nel tempo e di agire in esso, non sarebbe più preghiera, rapporto con l'essere. Sarebbe un credere al nulla, un alibi per ogni negligenza di impegno.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: breve soggiorno a Rabka. Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile! Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata, a tal punto che devo stare sempre a letto. E Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio, perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa, né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima, ripetevo: «Sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile». Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente,

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: Filho da terra, ó sangue, água, estatuisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma, con la massima fiducia, ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

L'affermazione che la vera musa ispiratrice dell'arte è la realtà coincide con l'attestazione che l'espressione artistica in quanto tale debba essere verosimile? Al riguardo Pirandello propone la seguente risposta. La vita, per tutte le sfacciate assurdità piccole e grandi di cui beatamente è piena, ha l'inestimabile privilegio di poter fare a meno di quella stupidissima verosimiglianza a cui l'arte crede suo dovere obbedire. Le assurdità della vita non hanno bisogno di parer verosimili, perché sono vere, all'opposto di quelle dell'arte che, per parer vere, hanno bisogno d'essere verosimili. E allora verosimili non sono più assurdità. Un caso della vita può essere assurdo. Un'opera d'arte, se è opera d'arte, no. Ne segue che tacciare d'assurdità e di inverosimiglianza in nome della vita un'opera d'arte è balordaggine. In nome dell'arte, sì. In nome della vita, no. Sorge allora una seconda domanda. Se la fantasia possa attingere anche ad un immaginario irreale e completamente inventato, oppure se debba sempre tradursi in un realismo descrittivo e rappresentativo. Questa disputa nel Cinquecento viene significativamente semplificata dalla posizione che Tasso assume nei suoi Discorsi dell'arte poetica nei confronti di Ariosto e del suo poema L'Orlando Furioso, accusato di essere troppo incline al fantasioso. Tasso non condivide dell'autore del Furioso il ricorso a un fantastico inverosimile, come l'uso dell'ippogrifo, il cavallo alato, la mancanza dell'unità dell'opera, della necessità, cioè della conseguenzialità delle azioni, e della storicità. I fatti narrati nella loro impalcatura principale non sono fondati dal punto di vista storico. I fondamenti dei principi sopra esposti risiedono nella poetica di Aristotele, che non riteniamo opportuno esplicitare qui. Basti ora ricordare che Tasso sottolinea chiaramente l'importanza dell'adesione della fantasia a quanto l'uomo può riscontrare nel mondo creato. Scrive infatti nei Discorsi dell'arte poetica. Siccome in questo mirabile magisterio di Dio che mondo si chiama, e il cielo si vede sparso o distinto di tanta varietà di stelle, e discendendo poi giuso di mano in mano l'aria e il mare pieni d'uccelli e di pesci, con tutto ciò uno è il mondo che tante si diverse cose nel suo grembo rinchiude, una la forma e l'essenza sua, uno il modo dal quale sono le sue parti con discorde e concordia insieme, congiunte e collegate. E non mancando nulla in lui, nulla però vi è di soverchio o di non necessario. Così parimente, giudico che da eccellente poeta, il quale non peraltro divino è detto, se non perché al supremo artefice nelle sue operazioni assomigliandosi della sua divinità viene a partecipare, un poema formarsi possa, nel quale, quasi in un picciolo mondo, qui si leggano ordinanze d'eserciti, qui battaglie terrestri e navali, qui espugnazioni di città, scaramucce e duelli, qui giostre, qui descrizioni di fame e di sete, qui tempeste, qui incendi, qui prodigi, ma che non di meno uno sia il poema che tanta varietà di materie contegna, una la forma e la favola sua, e che tutte queste cose siano di maniera composte che l'una l'altra riguardi, l'una all'altra corrisponda, l'una dall'altra o necessariamente o verosimilmente dipenda. Tasso presenta l'artista simile a Dio, così come l'opera d'arte può essere paragonata al mondo creato. Evidentemente l'opera artistica non è pura creazione, bensì artefatto. Così, lungi dall'essere creatore, l'artista è artefice. Il passo riportato sottolinea una volta ancora la stretta relazione tra arte e realtà, non potendo la prima che scaturire dalla seconda. Senza entrare nel merito della diatriba Tasso-Ariosto, ci interessa sottolineare che la stessa arte ariostesca, molto incline all'immaginario e all'inventato, non indulge mai ad una fantasia fine a se stessa, in quanto utilizza elementi di pura invenzione
per descrivere con potente realismo l'umano. Tutte le vicende comunicano in maniera diretta o indiretta un aspetto o un giudizio sulle azioni, sulle aspirazioni, sui desideri, sui dubbi e sulle paure. Per esempio, nell'episodio della fuga di Angelica, Ariosto rappresenta la quest, ovvero la ricerca inesausta di un bene, un idolo, che possa appagare la sete di felicità. La stessa quest ritorna poi nel canto dodicesimo nel palazzo incantato di Atlante. Ivi giungono molti cavalieri che inseguono un bene che, per magia, appare loro davanti come se fosse un ologramma. Nessuno riesce però a ottenere ciò che ricerca, rimanendo così deluso. L'episodio è ancora una volta una metafora della vita, raffigurata come una tensione inesausta ad un bene idolo che dovrebbe appagarci, ma che in realtà risulta sfuggente e quindi vano. Alcuni canti più tardi, Astolfo salirà sulla luna, incaricato da San Giovanni Evangelista di recuperare il senno di Orlando, impazzito, dopo aver scoperto il matrimonio dell'amata Angelica con il musulmano Medoro. Sul pianeta si trova tutto ciò che si perde sulla Terra, il tempo, le ricchezze, la gloria. La luna diventa il luogo della demistificazione di alcuni idoli. L'uomo tende spesso a disperdere le proprie energie su beni futili, che non possono davvero renderlo felice. I pochi esempi addotti dovrebbero bastare a suffragare la tesi sopra esposta. La vera arte scaturisce soprattutto dalla realtà per eccellenza, quella del cuore. Perfino il poema, che per antonomasia rappresenta l'espressione della fantasia libera da ogni scrupolo di verosimiglianza, è anche un'efficace allegoria del mondo reale. Più di due secoli più tardi, Manzoni scriverà nel trattato De Invenzione che non si inventa mai nulla. Inventare, dal latino invenire, cioè trovare, significa trovare nella realtà le orme misteriose di Dio. Bellissima è la definizione che lo scrittore attribuisce all'invenzione poetica. Per realizzare un'opera d'arte, l'iter che si presuppone è in primo luogo quello di osservare con stupore, in secondo luogo quello di far memoria, poi quello di riconoscere la presenza di Dio, infine quello di tradurre in immagini quanto impresso. L'arte nasce dunque da una finestra spalancata sulla realtà, con quella potenza efficace che le fornisce la ragione. Un'interpretazione riduttiva e parziale del romanticismo, che molto ha influenzato il modo di percepire l'estetica nella contemporaneità, vuole invece che la creazione artistica sia puramente legata al sentimento e al momento di intuizione pura. In questo caso, l'attività artistica non attingerebbe a tutte le facoltà umane e a quella facoltà in particolare che è imprescindibile per noi, ovvero la ragione. Se intendiamo quest'ultima come apertura alla realtà secondo la totalità dei suoi fattori, noi ci domandiamo se l'arte possa davvero prescindere da essa e possa nascere solo da una delle facoltà umane, dall'immaginazione o dal sentimento o dall'intuizione. Ora dobbiamo precisare che non è la ragione a produrre la bellezza, ma al contrario è la bellezza che muove la ragione. La bellezza esiste nella realtà e sprona l'uomo a riprodurla nell'opera d'arte. Non esiste prima nella mente dell'artista, se non per il fatto che questi l'abbia prima stampata nella propria mente, osservandola nel mondo. Così, per esempio, un pittore come Cézanne sostiene che nel reale noi scopriamo una profondità ontologica non oltre, ma dentro la percezione sensibile. Il pittore è davvero convinto che l'arte nasca dal sentimento del vero, ovvero dalla percezione tutta tesa all'approfondimento della verità. E afferma in una lettera a Émile Bernard, ma ribadisco ancora una volta che il pittore deve dedicarsi totalmente allo studio della natura e cercare di produrre quadri che siano un ammaestramento. Le chiacchiere sull'arte sono pressoché inutili. Il lavoro che fa realizzare progressi nel proprio mestiere è una ricompensa sufficiente all'incomprensione degli imbecilli.
Non si è mai né troppo scrupolosi, né troppo sinceri, né troppo sottomessi alla natura, ma si è più o meno padroni del modello e soprattutto dei mezzi espressivi. Penetrare ciò che si ha davanti e perseverare nell'esprimersi il più logicamente possibile.

Rosario Tronolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.

0: Tutto del tuo seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Divina dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore ci accompagna sempre durante la vita. Dio è bontà infinita, è benevolenza, è grazia, cioè è amore che si dona ma senza compenso, è amore che si dona ma che non viene pagato, è amore gratuito, è quell'amore di cui tutti noi abbiamo bisogno, fratelli. Anche nel matrimonio ciò che appaga il cuore, quell'amore puro, sano, gratuito, non ciò che tu devi guadagnare e meritare. C'è sempre un diritto a non arrivarsi in quei casi. Dio dona tutto se stesso per puro amore. E cosa ci dona? Se stesso. La sua vita ci partecipa alla sua realtà e ci ha creati proprio per questo, per renderci partecipi della sua gloria. È nella natura del bene donarsi per arrivare alla gloria. Oggi la Chiesa nella liturgia ci fa celebrare la festa dell'Apostolo San Giacomo, il fratello di San Giovanni. Gli Atti dell'Apostolo raccontano come Erode, volendo fare cosa gradita ai giudei che non vedevano bene i cristiani, fece arrestare San Giacomo e lo fece anche decapitare, lo martirizzò. È stato uno dei primi martiri della fede cristiana dopo Santo Stefano. E chi sono gli apostoli? Il Vangelo dice che Gesù, tra i discepoli che aveva, ne scelse 12 dopo aver passato una nottata in preghiera, e scelse 12 perché stessero con lui. Che significa questo? Voleva che questi 12 vivessero insieme a lui per imparare da lui. Sottomettendosi a Gesù, imparavano. Cosa dovevano imparare? La vita dello Spirito, la vita della fede. Dovevano imparare quell'amore che Dio ha portato sulla terra attraverso il Figlio suo che viene a sacrificarsi per la salvezza di tutti. Gesù sapeva molto bene che la sua vita su questa terra sarebbe stata breve e quindi per tempo cercò di provvedere alla continuazione della sua missione. Infatti gli apostoli su questa terra continuano, portano avanti la missione di Gesù, quella di introdurre tutti gli uomini nella salvezza. Cosa dovevano imparare gli apostoli da Gesù? Prima di tutto che Dio ha tanto amato il mondo. In secondo luogo che si redime la gente dal peccato attraverso il sacrificio della propria vita. Per cui Gesù non chiedeva agli apostoli di fare i bravi, ma di perseverare anche a costo della vita. E San Giacomo infatti fu uno di quelli che perseverò fino alla morte. E nella liturgia di oggi, allora, fratelli, la Chiesa ci presenta un brano dalla lettera di San Paolo Apostolo, dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinti, dove l'Apostolo dice: noi abbiamo un tesoro in vase di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio. Gesù agli apostoli trasmise non solo la dottrina, trasmise la sua autorità sulle malattie, sulle potenze del male, e gli apostoli annunciavano il Vangelo esercitando con fermezza questa autorità. Però dice San Paolo, bisogna far risaltare il fatto che noi sì abbiamo questi tesori, ma come invasi di Creta, cioè non è roba nostra, è dono di Dio, che appaia chiaro che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. E l'Apostolo fa vedere quante peripezie lui aveva passato e anche gli altri, ma senza soccombere. È sempre venuto fuori dai pericoli per mezzo della fede nella potenza di Gesù. Sempre infatti noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, così che in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto creduto, perciò parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi. Sentite questa frase, tutto è per voi, Dio ha dato tutto di sé per la nostra redenzione, perché la grazia cresciuta a opera di molti faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Ecco la missione dell'Apostolo, portare la vita di Gesù, non solo rappresentare, ma far molto di più, continuare. E Gesù, attraverso la fede, opera nei suoi ministri, opera nei suoi discepoli. Nel Vangelo poi leggiamo un brano che riguarda appunto la vita di San Giacomo. Sua madre andò a Gesù a perorare che i suoi due figli, Giacomo e Giovanni, quando lui avrebbe acquistato il regno, questi due dovevano diventare ministri suoi, dovevano sederli uno a destra e uno a sinistra. E Gesù non era venuto per portare gli apostoli alla gloria, ma perché loro condividessero il calice della sua sofferenza. Potete voi bere il calice che io sto per bere? Sì, il mio calice lo berrete, ma il sedere alla mia destra e alla mia sinistra, dice loro Gesù, non dipende da me, ma dal Padre mio che è nei cieli. Signore Gesù, tu vuoi che noi ti seguiamo, ma non per ricevere gloria, che ti seguiamo per essere uniti a te, essere una cosa sola con te nella sofferenza, per essere con te anche nella tua gloria. Tu vuoi che noi partecipiamo alla tua missione su questa terra, dando la vita per portare anima a salvezza. Questo comando tu hai dato ai tuoi discepoli, di operare perché nessuno vada perduto. E questo è il comando che tu stesso hai ricevuto dal Padre, che vuole che nessuno vada perduto. Tu vuoi coinvolgere tutta la tua Chiesa in questo ministero d'amore. Apri mente e cuore, fa che aderiamo a te e che non cerchiamo il nostro bene, ma la tua gloria, Signore, l'avvento del tuo regno. Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai accompagnato per tutta la tua vita il Figlio tuo Gesù Cristo. L'hai accompagnato anche nei momenti difficili, anche nei momenti della sua passione. E hai partecipato alla sua passione, fatto tu le sue sofferenze, e come sei stato unita alle sue sofferenze, oggi tu vivi nella gloria, partecipi anche alla sua gloria, e Gesù è glorificato quando tu gli porti anime, riporti a lui dei peccatori, dei figli che andavano perduti. Dona a tutti noi, Vergine Santissima, la grazia sul tuo esempio, di seguire Gesù con fedeltà per condurre agli uomini l'umanità, a lui l'umanità intera, affinché sia il Signore di tutti, e lo dei gloria del suo nome. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ricordate la barzelletta di Padre Pio che diceva che ogni giorno San Pietro vide Gesù ispezionare il paradiso e fu rimproverato perché c'era tanta gente che non doveva entrare, e San Pietro scherzava Padre Pio dicendo: Signore, io chiudo le porte, ma tua madre le fa entrare dalle finestre, le fa entrare dappertutto, per mettere in evidenza quale amore nel cuore della Madonna e la natura anche di quel cuore, che non può tollerare la perdita neanche di uno solo dei suoi figli. Questo è il cuore dell'Apostolo, Regina degli Apostoli. Allora prega per noi e conformaci al tuo cuore materno nel seguire Gesù tuo Figlio, nostro Signore. A lode e gloria di Dio Padre. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

La celebrazione in canto della liturgia delle ore è la forma più consona alla natura di questa preghiera ed è segno di maggior solennità e di una più profonda unione dei cuori nel celebrare la lode di Dio. Questa forma è vivamente raccomandata a quanti celebrano la liturgia delle ore comunitariamente. Pertanto, nella celebrazione della liturgia delle ore, il canto non si deve considerare come un certo ornamento che si aggiunge alla preghiera quasi dall'esterno, ma piuttosto come qualcosa che scaturisce dal profondo dell'anima che prega e loda Dio e manifesta in modo pieno e perfetto il carattere comunitario del culto cristiano. Perché questo si possa realizzare occorre una opportuna e continua formazione attraverso la catechesi e l'esercizio, perché tutto il popolo cristiano sia in grado di cantare con gaudio dello Spirito la liturgia delle ore.

profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: Guarda con bontà quanti sono morti a causa dell'odio, della violenza e della guerra.
1: Accogli tutti nel riposo eterno.

0: Padre, che hai risuscitato il tuo figlio e in lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

La vita di una famiglia ha bisogno di molti aiuti. Necessita soprattutto di veri amici. A dire il vero, ha bisogno anche di aiuti dallo Stato e dalle comunità istituzionali. Spesso il mondo politico è sordo di fronte a queste necessità. Non sovvenziona in modo adeguato la maternità, gli asili, le scuole. Non aiuta le giovani famiglie a trovare casa. Ma è un discorso che riprenderemo più avanti. La famiglia ha bisogno soprattutto dell'aiuto di Dio. È Lui che l'ha pensata e voluta come strada normale per l'ingresso dell'uomo nel mondo. È Lui che l'ha continuamente riscattata dalle sue cadute. È Lui, infine, che le ha dato un volto definitivo con la predicazione e l'opera di Gesù di Nazareth. Rivolgersi a Dio non è dunque un atto devoto, riservato ad alcuni individui dotati di particolari sentimenti, un atto opzionale, magari utile in momenti di particolare difficoltà. È, all'opposto, un'azione che sgorga dal centro della vita familiare. È il gesto più ragionevole, perché scaturisce dall'esperienza della strutturale incapacità dell'uomo a farcela da solo. Se le cose stanno così, è meglio non sposarsi, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Era stata la conclusione realistica degli apostoli al discorso di Gesù sul matrimonio, ma lui li aveva incalzati. Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Qualcuno potrebbe obiettare: ma Dio allora è soltanto un tappabuchi, colui che interviene a fare ciò che l'uomo non è capace di compiere. Perché, per semplificare le cose, non dà a noi tali energie e tutto sarebbe risolto? Interviene a fare ciò che l'uomo non è capace di compiere. Che, per semplificare le cose, non dà a noi tali energie. Tutto sarebbe risolto.

nostra persona dalle false sicurezze che la abitano ed entriamo in una realistica umiltà. Dio lo riempie di sé e ci rende capaci di cose che prima non avremmo mai immaginato.

Una delle obiezioni più serie contro la preghiera è: non c'è tempo. Sembra che mille cose più urgenti ne ostacolino la nascita. Pregare viene sentito come una cosa astratta, antiquata, a cui si oppongono mille attrattive concrete, moderne, pratiche, affascinanti: cinema, televisione, sport, cucina, riposo, e poi lavoro, cura dei figli. Se le cose stessero veramente così, non ci sarebbe nulla da fare. La concorrenza non potrebbe essere vinta. Solo cominciando a pregare si capisce che la preghiera non è un concorrente, ma può essere l'anima e la misura di ogni azione. Per cominciare a pregare occorre un po' di silenzio. Se non c'è silenzio dentro di noi, le parole che diciamo possono anche ripetere le orazioni più belle e più ispirate. Saranno sempre formule meccaniche e impersonali. Non si entra dunque nella preghiera senza una scelta, una scommessa sulle strade della propria felicità. Mi ha scritto una mamma: in famiglia, vivendo gomito a gomito, spesso comunichiamo solo istintività, reazioni immediate. Adesso, con i telefonini, anche quando il marito e i figli non sono fisicamente in casa, li raggiungiamo immediatamente, senza lasciare decantare in noi quelle reazioni che, affrontate al loro rientro, risulterebbero diverse perché ragionate, digerite, giudicate. Il silenzio non è una tecnica, e neppure un esercizio da fare per vivere meglio. Da alcuni anni ho la fortuna di lavorare a casa. Mi alzo, sveglio ai rispettivi orari i vari figli e, mentre preparo la loro colazione, faccio mezz'ora, tre quarti d'ora di silenzio. Leggo dei testi. Non ho bisogno di chiudermi in una stanzetta. Leggo sul tavolo della cucina mentre accendo un caffè, preparo un toast, scaldo il latte. Intanto i figli si alternano al tavolo a seconda dei loro orari. Li guardo uscire di casa per la loro giornata con lo sguardo corretto e indirizzato da ciò che sto leggendo. Passare così la prima ora della giornata mi dà l'energia per affrontare la pila dei panni sporchi, la cucina da rigovernare, la spesa, senza troppe recriminazioni e lamentele. Per i figli credo sia molto importante vedere che la mamma sta in piedi, non perché è superdotata, ma perché chiede ad un altro la forza.

è impossibile trovare 10 minuti al mattino e 10 minuti la sera per pregare assieme. Si può cominciare con le parole che la maggior parte di noi ha imparato quando era piccolo: il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria. Non moltiplicate le parole. Dio non deve essere convinto. Conosce ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo noi che attraverso la preghiera prendiamo coscienza delle necessità più profonde della nostra giornata. Alcuni minuti possono dunque essere dedicati alle domande che ci sono messe sulla bocca dalla tradizione della Chiesa. Il resto del tempo può fiorire in piccole invocazioni personalizzate. Aiutaci, Signore, per questa necessità di oggi. Soccorri la tale persona malata, bisognosa. Anche le notizie del giornale possono entrare nella preghiera. In questo modo partecipiamo della vita di tutto il mondo e diventiamo protagonisti e non solo spettatori curiosi della storia. Fare il segno della croce prima dei pasti collega quel momento così importante per una famiglia con tutta la storia. Lo scrittore russo Andrei Sinyavsky, durante gli anni del Samizdar, rivelava la grande sapienza del contadino attraverso il semplice gesto della preghiera. Prima di impugnare

cucchiaio, il contadino cominciava a colfarsi il segno della croce, e con questo solo gesto riflesso si legava alla terra e al cielo, al passato e al futuro. A proposito, sappiamo quanto sia importante che una volta al giorno tutta la famiglia possa ritrovarsi attorno al tavolo per condividere assieme al cibo anche gli avvenimenti della giornata. Oggi spesso la televisione accesa uccide il nostro ritrovarci per il pranzo o la cena. Vivere è scegliere. Se si riconosce quale importanza può avere la comunicazione a tavola, perché non avere il coraggio di spegnere il televisore? Ci sono preghiere che la Chiesa mette ogni giorno nel tempo di orazione dei preti, ma che sarebbero un grande aiuto per tutti. Sono i salmi, parole sgorgate dalle labbra di israeliti lungo i secoli prima di Cristo, nelle più diverse circostanze della vita. Parole che risuonano attualissime anche oggi, con cui Dio ha parlato all'uomo e l'uomo ha parlato a Dio, con una varietà di accenti, di toni, di argomenti, che fanno vibrare il cuore e la mente. Anche pochi versetti al giorno arricchirebbero il nostro dialogo con Dio e con gli uomini. Sono più numerose di quanto pensiamo le famiglie in cui uno dei due coniugi prega e l'altro no. Mi scrive infatti una signora: questa è anche la mia situazione. Fino a 10 anni fa vivevo tutto ciò come una spaccatura. Non mi sentivo libera nemmeno di comunicare ai miei figli ciò che era vero per me. Richiudevo sempre più nel profondo del mio cuore la mia fede. E un giorno un prete mi ha detto: tuo marito sarà salvato dalla tua fede. Non capivo cosa volesse dire con quella frase, anzi, la sentivo ingiusta. Poi ho conosciuto una ragazza che consigliava alla madre di lasciare il padre, perché era un ubriacone e la tradiva con altre donne. Quella donna rispondeva alla figlia: se io lo lascio, chi pregherà per lui? Questa frase paradossale mi ha rivelato il valore del nostro matrimonio, la forza della preghiera, la pace che riempie il cuore quando ci si affida a Dio.

imparare a perdonare. Penso siano due strade essenziali da percorrere affinché una vita familiare abbia futuro. Per questo Dio ha voluto due fondamentali appuntamenti, l'Eucaristia domenicale e la confessione. Nell'Eucaristia è Dio stesso che attraverso il pane e il vino diventa nostro cibo e alimenta la nostra esistenza. A poco entra in noi una diversa capacità di guardare, di giudicare, di accogliere, di perdonare. Non tutto cambia magicamente, ma un tessuto di novità penetra nelle nostre giornate. Allo stesso modo la confessione. La nostra vita è segnata dal male che facciamo contro Dio, contro gli uomini, contro noi stessi. Il peso delle colpe commesse, le conseguenze di tali atti, gravano su di noi e oscurano anche la vita sociale. Attraverso la confessione, Dio ci riporta ogni volta alla freschezza dell'origine, come se stessimo uscendo allora dalle sue mani. La famiglia ha bisogno di molti aiuti. Proprio la preghiera ci fa scoprire che una piccola comunità che si chiude in se stessa rischia gravemente di soccombere. Niente è più lontano dal vero di una famiglia che pensa di essere autosufficiente, che non rende partecipe nessuno delle proprie scoperte e difficoltà. Al contrario, condividere con altri nella propria comunità parrocchiale, in un movimento o semplicemente con gli amici i passi della propria esperienza familiare è un sostegno decisivo. Dalla preghiera, dall'Eucaristia, dalla confessione nasce l'amicizia con altri uomini e donne, un bene prezioso che rende più agevole l'unità familiare.

0: Anche oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo.
1: A tutti.
0: Buongiorno a lei e benvenuto. Oggi abbiamo letto la preghiera. Noi abbiamo già parlato in alcuni dei nostri incontri di quanto la famiglia abbia un assoluto bisogno di aiuti, e i primi aiuti, lei dice, sono soprattutto i veri amici, ma non bastano soltanto gli amici, è necessaria anche appunto la preghiera. In che senso la preghiera è un aiuto per la famiglia?
1: Innanzitutto perché noi abbiamo bisogno di Dio in quanto uomini, in quanto creature, e abbiamo bisogno di Lui perché veniamo da Lui, perché siamo stati fatti da Lui, perché camminiamo verso Lui, camminiamo verso Dio, e perché Egli ci sostiene istante per istante nella nostra vita. C'è un'espressione di un salmo che vorrei qui ricordare, che per me è molto significativa e ci spiega la radice della preghiera. Se il tuo spirito viene meno, io ritorno nella polvere. Dunque noi abbiamo bisogno continuamente di essere alimentati da Dio. D'altra parte ci sono delle belle immagini e realtà nella natura dell'uomo. Se io non apro la bocca e non respiro, soffocherò a poco a poco, non darò più possibilità al sangue di rigenerarsi. Ecco, questa del respirare, o questa anche del mangiare o del bere, sono delle immagini, sono delle esperienze reali che ci introducono alla necessità della preghiera. La preghiera è il pane, è l'acqua, è l'aria del nostro spirito, cioè della profondità di noi stessi, del punto in cui il nostro essere vive il suo rapporto con Dio e con tutto il creato. Perciò la preghiera non è un'azione di pochi, di persone pie o di persone che hanno delle fissazioni o di coloro che hanno avuto particolari iniziazioni, no. La preghiera è la cosa più ragionevole che ci sia nella vita, perché è proprio semplicemente il nostro riconoscerci deboli, il nostro riconoscerci bisognosi e domandare a colui da cui possiamo ricevere l'aiuto e la forza. Certo, la preghiera non è una magia, questo per me è molto importante, è invece la domanda di un uomo libero e consapevole a colui che ha creato tutto e da colui che può ricevere tutto, certo secondo una misura che Dio decide. Io penso che nel Padre Nostro abbiamo la scuola di preghiera fondamentale, ma vorrei adesso collegarmi un momento con la preghiera in famiglia,
0: sì,
1: e parlare di alcune esperienze. Cioè, io penso che laddove marito e moglie tornano a pregare e tornano a pregare assieme, c'è anche la possibilità per loro di guardare in modo diverso le loro difficoltà, anche i loro litigi, anche le loro frizioni, anche le loro divisioni. Quando si ha il coraggio di dire assieme: Padre nostro, venga il tuo regno, perdona i nostri peccati come noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso, liberaci dal male. Forse è faticoso all'inizio, dopo che si è litigato o quando si è lontani, quando un muro sembra dividerci, dire assieme queste parole, però queste parole hanno la forza di sciogliere il ghiaccio che ci divide dall'altro. Io quando parlo di preghiere in famiglia non parlo di preghiere lunghe, di preghiere difficili, non parlo di esercitazioni mistiche, no, no, parlo semplicemente di parole che la Chiesa mette sulle nostre labbra, parole semplici del Padre Nostro, dell'Ave Maria, del Gloria al Padre. Ecco, poi anche pregare con i figli da piccoli, quando i figli sono piccoli, educarli alla preghiera, educarli al fatto che la preghiera è qualcosa di importante e direi quasi di naturale, ben inteso, che cosa voglio dire, naturale perché fa parte della natura dell'uomo sentirsi bisognoso di qualcuno, nella preghiera ricordare coloro che hanno bisogno, non pregare soltanto per noi stessi, aprirci alle necessità di tutto il mondo, dei poveri, di coloro che sono soli, di coloro che sono abbandonati, aprirci anche quasi come commento alle notizie del giornale, pregare per i popoli che sono in guerra, pregare per la conversione di chi governa, pregare per le persone che abbiamo sentito abbandonate, perseguitate, violentate. In questo modo noi contribuiamo anche alla crescita culturale dei nostri figli, diamo loro uno sguardo attraverso cui guardare il mondo, che non sia solo lo sguardo dei telegiornali e dei notiziari che vedono su internet, che non sia soltanto lo sguardo dei videogiochi in cui vince chi uccide di più, ma sia lo sguardo della Chiesa e di Gesù e quindi del Padre sul mondo. Ecco, la preghiera è una grande, grande forza di educazione.
0: Mi colpiva nella lettura appunto di oggi il suo richiamo continuo alla concretezza e alla realtà della preghiera, quindi appunto
1: sì,
0: perché
1: prega
0: uno dei capitoli
1: è
0: proprio sul tempo, no?
1: Sì,
0: che c'è in casa.
1: Prega chi è realista. E io dico questo, un'obiezione che sento, perché per scrivere questo libro ho parlato con un centinaio di famiglie, e un'obiezione che sento è sì, è bello pregare ma non abbiamo tempo. Ma forse si può anche spegnere qualche volta il televisore, non dico spegnerlo del tutto, ma spegnerlo per qualche momento. Forse si può anche mettersi intorno a un tavolo e prima di mangiare pregare assieme. Insomma, io penso che a poco a poco, se qualcuno in casa comincia a riscoprire come necessaria per sé la preghiera, forse si può creare un contagio.
0: Io lo ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, Don Massimo.
1: Bene.
0: Arrivederci.

0: Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca.
1: Buongiorno e ben ritrovati a voi tutti da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone. Siamo nuovamente insieme in diretta al professore Sergio Chiarotto per proseguire nel suo nuovo ciclo Le guerre si concludono con i trattati di pace. In particolare quest'oggi parleremo della Seconda Guerra Mondiale e quindi dei trattati prima e dopo connessi proprio alla Seconda Guerra Mondiale. Benvenuto professore, grazie per essere con noi e a lei la parola.
2: Buongiorno alla gentile conduttrice, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ho affrontato questo tema nella speranza che di mese in mese quanto io racconto attraverso episodi storici potesse diventare cronaca. Vale a dire che nel frattempo si sperava che anche la guerra in atto fra Russia e Ucraina avesse una prospettiva di conclusione con dei trattati di tregua, di pace. Purtroppo non è ancora avvenuto, si fa fatica a intravedere una soluzione. Però anche dagli episodi della storia si possono ricavare soluzioni o indicazioni non sempre omogenee, anzi in qualche caso contraddittorie. Parlando di Seconda Guerra Mondiale, scopriremo che ci sono stati dei trattati che promettevano di non fare la guerra ed invece la guerra è scoppiata lo stesso. Finita la guerra, poi ci sono stati una serie di trattati di pace, di accordi, di alleanze che avevano garantito, almeno in Europa, un periodo abbastanza lungo di pace, ma come stiamo constatando, i trattati sono trattati di pace, hanno quasi sempre l'illusione di essere i trattati conclusivi, nel senso che una volta risolte alcune questioni di contrasto fra le nazioni e gli stati non dovrebbero esserci più guerre, oppure nei trattati si prevede sempre che qualora scoppino dei contrasti le soluzioni saranno trovate attraverso degli accordi fra gli stati, ed invece non succede così. La storia è ricchissima di trattati di pace che hanno garantito, alcuni più, alcuni meno, lunghi periodi di mancate guerre o di guerre molto limitate o di guerre molto secondarie, se è possibile usare questo termine per la guerra, ma abbiamo visto che purtroppo proprio il ripetersi costante e frequente di trattati di pace sta a significare che fra un trattato e l'altro c'è stata di mezzo un'altra guerra che ha avuto bisogno di un altro trattato di pace. Lasciamo questa introduzione nella speranza che la prossima volta potremmo cominciare la nostra conversazione dicendo finalmente anche in Ucraina e in Russia hanno trovato un tentativo di soluzione, una tregua, un abbassamento dell'uso delle armi, almeno anche queste sono soluzioni provvisorie in attesa delle soluzioni definitive. Ma noi torniamo invece alla storia e in particolare a ciò che avvenne attorno alla Seconda Guerra Mondiale. come più volte ho ricordato, la storia è fatta di mille episodi, di mille situazioni, di mille sfumature. Io mi limito naturalmente a parlare di alcuni momenti cruciali, di alcuni fatti fondamentali, lasciando scorrere le vicende da un momento all'altro, da una tappa all'altra, sapendo che in mezzo ci sono sempre un lavorio diplomatico, un lavorio di popoli, un intervento della politica, e le cose sono sempre ricche di eventi e complesse anche nel tentativo di dare una spiegazione. Partiamo dalla situazione in Europa negli anni 30, quando in Germania prende il potere Hitler, ritiene del tutto sbagliati i trattati di pace che avevano concluso la prima guerra mondiale, il famoso trattato di Versailles, li mette in discussione, li contesta, riarma la Germania, rioccupa i territori che erano stati sottratti alla Germania da una parte, e dall'altra instaura una dittatura e avvia la persecuzione nei confronti degli ebrei. Ma oltre a questi fatti, che anche le altre nazioni hanno considerato per un certo periodo fatti interni alla Germania, Hitler aveva allargato l'orizzonte dei suoi possibili interventi al di fuori dei confini della Germania stabiliti con i trattati della Prima Guerra Mondiale. Aveva enunciato un principio che poi sarà anche molto esteso, che praticamente suonava così: là dove ci sono popolazioni tedesche che parlano la lingua tedesca, che si riconoscono nella nazione tedesca, là deve arrivare lo Stato, il Reich della Germania. Questo implicava intanto due obiettivi immediati: una parte della Cecoslovacchia, dove in una zona chiamata Sudeti c'era una forte presenza di popolazione tedesca, e una parte della Polonia che verso occidente, anche in quel territorio, c'era una forte presenza tedesca. E verso questi due stati Hitler ambiva di allargare il suo dominio. C'era inoltre la presenza di uno Stato, l'Austria, che era di lingua, di tradizione e di cultura tedesca, e anche nei confronti dell'Austria Hitler immaginava e programmava di arrivare a una integrazione con il grande Stato tedesco. Queste mire di Hitler hanno messo in allarme gli altri stati europei, anche l'Italia, dove da più di un decennio al potere c'era Mussolini, aveva contrastato le idee di Hitler sia nei confronti dell'Austria, ma soprattutto l'Italia temeva che Hitler volesse integrare nel territorio tedesco anche l'Alto Adige, Alto Adige dove la nazionalità degli abitanti era tedesca o austriaca, ma che era stato assegnato all'Italia dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. In questa situazione di tensione Hitler minacciava la guerra. e Hitler stava preparando la guerra con organizzazione di costruzione di armi, anche contro gli accordi di Versailles della Prima Guerra Mondiale, trovando stranamente alleanza già con l'Unione Sovietica, che usava come luogo per l'addestramento del suo esercito, e quindi sull'Europa aleggiava il pericolo di una guerra. In questo clima, quando Hitler minacciava già nel maggio del 1938 di invadere la parte che lui riteneva tedesca della Cecoslovacchia, proprio per iniziativa di Mussolini viene convocato a Monaco un congresso fra le quattro potenze più importanti dell'Europa di allora, Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia, un incontro promosso da Mussolini, dove le potenze occidentali, Francia e Gran Bretagna, con l'intermediazione di Mussolini, concedono a Hitler la possibilità di occupare una parte della Cecoslovacchia, ritenendo che Hitler si sarebbe accontentato di questo, concedendo una parte delle sue richieste, si pensava di evitare la guerra. In effetti l'accordo di Monaco aveva come premessa fondamentale e giuramento condiviso che mai più ci sarebbe stata guerra, che le questioni si sarebbero risolte appunto attraverso le trattative. Questo era l'alternativa alla guerra, gli accordi, le mediazioni, anche i compromessi che erano stati raggiunti. Quando soprattutto Mussolini tornò in Italia dopo il congresso di Monaco, che avvenne fondamentalmente nella notte fra il 28 e il 29 settembre del 38, il giorno dopo Mussolini rientrò in Italia, fu accolto come un trionfatore e anche in Europa fu esaltato come colui che aveva impedito la guerra, che aveva ammorbidito la posizione di Hitler, che aveva garantito la pace in Europa. In verità Hitler non intendeva affatto mantenere quei patti, tant'è che una volta occupata la Cecoslovacchia, una volta annessa l'Austria, bisogna dire con voti entusiasti delle popolazioni, ci sono dei referendum celebrati in un clima dove non era possibile esprimere posizioni diverse. Tuttavia va riconosciuto che la propaganda di Hitler aveva convinto sia la popolazione dei Sudeti, una parte della Cecoslovacchia, sia la popolazione austriaca a esaltare l'integrazione con la Germania. Hitler è arrivato a Vienna fra un tripudio di folla, solo che Hitler non si accontentava di questi due successi e stava programmando l'invasione della Polonia. Organizza il suo esercito nel corso dell'estate del 39 per invadere la Polonia. La Polonia era alleata con l'Inghilterra e la Francia e c'era una alleanza che implicava l'intervento di Francia e Inghilterra contro la Germania se la Germania avesse intaccato i confini della Polonia. Hitler, in maniera cinica, potremmo dire spudorata, per coprirsi le spalle, fece nel maggio del 39 un patto di non aggressione reciproca con la Russia, promettendo che la Russia non avrebbe aggredito la Germania da est, che la Russia non si sarebbe alleata con i nemici della Germania, ma nello stesso tempo promettendosi reciprocamente la divisione della Polonia. Una parte della Polonia occidentale sarebbe stata assegnata alla Germania, una parte della Polonia orientale sarebbe diventata territorio dell'Unione Sovietica. Questo patto, noto come patto Molotov-Ribbentrop, è un altro dei patti che avevano come obiettivo del tutto apparente il tentativo di trovare degli accordi al posto della guerra. In realtà a tutti e due i contendenti era chiaro che era un patto che avrebbe risolto dei problemi avviati a soluzione con la guerra. In effetti, il primo settembre del 39 Hitler invade la Polonia partendo da ovest, ma nello stesso tempo l'Unione Sovietica invade la Polonia partendo da est. E con quella data comincia la Seconda Guerra Mondiale. Non stiamo a vedere i successivi eventi della Seconda Guerra Mondiale, perché noi parliamo dei patti che accompagnano e consentono lo sviluppo della guerra. Bisogna dire anche subito che il patto Molotov-Ribbentrop fu smentito due anni dopo da Hitler, il quale Hitler, senza avvisare il suo alleato che era Stalin, che nel quel periodo era il capo dell'Unione Sovietica, il 23 agosto del 1941, anzi nel giugno del 41, invade la Russia. In quel momento Hitler aveva già conquistato non solo la Polonia, ma anche la Francia, anche gli stati del nord, la Finlandia, la Svezia, la Norvegia l'aveva ottenuta come neutrale, aveva l'alleanza dell'Italia che era entrata in guerra nel 1940, aveva conquistato la Jugoslavia e la Grecia, aveva l'alleanza della Romania e dell'Ungheria, aveva l'alleanza della Turchia. Quindi Hitler aveva un dominio su tutta l'Europa occidentale e riteneva che l'Inghilterra, l'unico paese ancora non conquistato, non avesse forse forze sufficienti per mettere in crisi questo suo impero vastissimo, che era un impero territoriale, un impero di risorse agricole, di risorse minerarie, di risorse industriali, di cui Hitler si avvaleva per poter proseguire la guerra, ed è giunto alla convinzione di poter conquistare in breve tempo la Germania. Partito nel giugno del 41, ripeto, del tutto improvvisamente, senza avvisare Stalin fino a giorni prima, Stalin, che era stato preavvertito da alcuni suoi diplomatici che Hitler stava preparando un'aggressione verso la Russia, diceva: ma non è possibile, noi abbiamo un accordo di pace fra Russia e Germania, mai Hitler tradirà questo accordo. Invece Hitler invade l'Unione Sovietica. L'invasione dell'Unione Sovietica avviene in tempi rapidissimi, anche se poi l'Unione Sovietica reagisce e comincia, a partire dalla fine del 42, dell'anno successivo, la ritirata da parte dei tedeschi. Ma di questo non parliamo e non seguiamo le vicende della guerra, che in questo caso si conclude non con una pace. La Seconda Guerra Mondiale non si è conclusa con una pace. Come ho accennato nella precedente conversazione, le guerre possono concludersi in due modalità: o con quella che con termine latino si chiama debellatio, vale a dire con la distruzione totale del nemico attraverso le operazioni militari, oppure con una pace di compromesso dove con il nemico si tratta, si stabiliscono alcune condizioni, si fanno alcune concessioni, ma il nemico viene trattato ugualmente da sconfitto, seppur parzialmente. La Seconda Guerra Mondiale si è conclusa con una debellatio, con una sconfitta totale dei due principali contendenti che combattevano contro gli alleati, la Germania e il Giappone. La Germania fu invasa, le sue città furono distrutte in maniera ferocissima, non solo Berlino, che è stata rasa al suolo da anni di bombardamento inglesi, e poi dall'invasione russa che intervenne distruggendo le abitazioni e la popolazione in maniera terrificante, ma anche altre città, Dresda in particolare, che fu praticamente rasa al suolo con un incendio infernale. Ma basta pensare anche a quello che successe nelle nostre città, dove anche le piccole città, la stessa Pordenone, la stessa San Vito, furono colpite dai bombardamenti degli alleati, che da una parte colpivano obiettivi militari, ma dall'altra parte colpivano anche la popolazione civile, per terrorizzare quasi la popolazione civile e spingere, in questo caso l'Italia, hanno ottenuto questo risultato, perché nel 1943 si è ritirata dalla guerra, creando la situazione che conosciamo di guerra civile fra l'Italia del Nord e l'Italia del Sud. Ma la Germania non si arrese mai, pian piano ritirò i suoi soldati dalle vaste conquiste che aveva verso est, ci fu lo sbarco in Normandia, nel frattempo in Oriente e anche in Europa intervennero gli Stati Uniti con la loro potenza militare e industriale, e la guerra si avviò verso la totale distruzione della Germania e del Giappone. Ricordiamo che per concludere la guerra col Giappone si usarono due bombe atomiche, la prima volta e per fortuna sino adesso l'ultima in cui sono state usate le bombe atomiche, e sono state usate contro la popolazione civile di due città per terrorizzare il governo giapponese e costringerlo alla resa. E le due potenze furono costrette alla resa incondizionata, vale a dire con loro non ci fu alcun trattato di pace, alcuna concessione, dovevano arrendersi appunto senza condizioni. Però da questa situazione resta aperto un problema, il problema che ha guidato tutte le considerazioni che abbiamo fatto in queste conversazioni. Dopo una guerra, come si possono creare delle istituzioni, delle condizioni, degli accordi che impediscano guerre future, sia da parte degli sconfitti, ma anche da parte dei vincitori, che nessuno immagini di poter riprendere con la guerra delle espansioni di conquista, delle imposizioni violente alle popolazioni, che insomma si trovino degli accordi. E bisogna dire che le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, che poi erano diventate ormai una cinquantina, vale a dire in tutto il mondo, anche paesi dell'America Latina, dell'Asia, si erano alleati con le potenze che in maniera prioritaria conducevano la guerra, vale a dire l'Inghilterra e gli Stati Uniti. E nasce l'idea di riprendere e ridare vigore a quella società delle nazioni di cui si era parlato alla fine della prima guerra mondiale, una società delle nazioni che avrebbe dovuto riunificare tutti gli stati del mondo, trovare alcuni principi che tutti gli stati avrebbero dovuto rispettare, sia nella loro vita interna, possibilmente sviluppare un sistema democratico, garantire i diritti civili alla popolazione, ma soprattutto gli stati dovevano impegnarsi ad affrontare tutte le questioni di contrasto con altri stati non attraverso la guerra, ma rifacendosi a delle mediazioni, a degli accordi, anche a degli interventi diplomatici di potenze terze che trovassero in qualche modo delle soluzioni. Quindi nasce l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'ONU nasce già il 25 aprile del 1945, aderiscono i 50 stati che stavano tentando di sconfiggere il nazismo. Siamo alla vigilia della fine della guerra, la guerra finirà a seconda dei luoghi entro una o due settimane, in Giappone durerà ancora qualche mese. L'ONU entra in vigore il 24 ottobre del 45, quando si auspica che all'ONU aderiscano tutte le nazioni. Invece che un trattato di pace fra due o tre nazioni che trovavano un accordo fra di loro, il sogno, l'obiettivo in parte realizzato è quello di creare un organismo che riunifichi tutte le nazioni del mondo, che in quell'organismo discutano e risolvano i conflitti, le tensioni, i contrasti di confine, economici e di altra natura che potevano sorgere. Bisogna dire che all'ONU nel nel 2011 aderiscono 193 stati, e quindi praticamente tutti gli stati del mondo, che l'ONU ha un funzionamento che in parte tende a realizzare gli obiettivi che, per cui è nato, la pace. L'obiettivo fondamentale dell'ONU è la pace, evitare le guerre e nello stesso tempo difendere i diritti umani. Tuttavia l'ONU ha due principali organismi di decisione: l'assemblea di tutti gli stati aderenti, ma il Consiglio di sicurezza, a cui aderiscono solo gli stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale: Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Unione Sovietica e Cina. Nel Consiglio di sicurezza ognuno di questi stati ha la possibilità di porre il veto rispetto ad alcune decisioni. Quindi è sufficiente che una decisione, una prospettiva di accordo, un progetto di intervento trovi l'ostilità di uno degli stati, per cui l'ONU non può intervenire. Vedasi ad esempio l'attuale situazione fra Russia e Ucraina: l'ONU non può intervenire perché la Russia, che ha diritto di veto all'interno del Consiglio di sicurezza dell'ONU, naturalmente si oppone a qualsiasi intervento dell'ONU in questa guerra. Quindi non potremo trovare in alcun modo la possibilità che l'ONU intervenga. Tuttavia l'ONU è intervenuto qualche volta bene, qualche volta male, in moltissime parti del mondo, usando quelli che sono chiamati i caschi azzurri, cioè dei soldati che non appartengono agli stati in conflitto e che tentano di risolvere i conflitti. In qualche caso sono intervenuti positivamente, in altri casi, pensiamo alla vicenda che ci riguarda da vicino, della ex Jugoslavia, dove l'ONU non è riuscita a evitare i massacri, le lunghe guerre che ci sono stati fra le varie etnie e i vari popoli della ex Jugoslavia. In ogni caso l'ONU, fra l'altro, ha avuto anche altri obiettivi, vale a dire sviluppare la cultura attraverso l'UNESCO, sviluppare la sanità, sviluppare i diritti dell'uomo, quindi ha avuto in questi anni un ruolo anche significativo sul piano economico, perché si è preoccupato dei problemi della fame nel mondo. Quindi questo sogno, che era in fondo il sogno kantiano, quello di creare una confederazione di tutte le repubbliche del mondo, ne abbiamo accennato l'altra volta, quando Kant ancora nel 1795 aveva scritto un trattato per la pace perpetua e immaginava più o meno qualcosa di simile all'ONU, vale a dire una organizzazione mondiale di stati. Lui auspicava che tutti questi stati fossero delle repubbliche, vale a dire degli stati che avevano un governo in qualche modo liberale, in qualche modo democratico, e questa organizzazione che avesse il compito di risolvere per via diplomatica, per via degli accordi, tutti i conflitti, garantendo la pace perpetua. Neanche l'ONU ha garantito la pace perpetua, forse ha contribuito ad attenuare alcune situazioni più drammatiche, Tuttavia, dalla Seconda Guerra Mondiale, come dicevo, non nasce un trattativo, una serie di trattati di pace, che pur ci furono, con i singoli stati per risolvere specifiche questioni, ma nasce qualcosa di molto più grande, di molto più importante, di molto più significativo, che è l'ONU con il suo regolamento, con i suoi principi, con i suoi fondamenti, che ha proprio come obiettivo quello di garantire la pace. Fatta l'ONU con tutti gli stati che avevano partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, perché all'ONU fu concesso di aderire anche all'Italia, poi anni più avanti anche alla Germania, naturalmente alla Russia, ai paesi che facevano parte dell'area di egemonia sovietica. Ma nel mentre da una parte tutti gli stati si riunivano nell'organismo dell'ONU, dall'altra parte il mondo si andava dividendo in due parti: la parte occidentale, dove i governi avevano in qualche misura e in varie forme una struttura democratica e l'economia era guidata fondamentalmente dal libero mercato e dal capitalismo, e dall'altra parte invece l'Unione Sovietica, che aveva organizzato lo Stato in forma monocratica, diciamo, attorno all'egemonia assoluta del Partito Comunista, e aveva organizzato la società in una forma economica statalizzata. Questi due mondi si scoprono uno alternativo all'altro, ciascuno ha paura che l'altro voglia espandersi, e in effetti la divisione dell'Europa, in particolare in queste due aree, non tenne conto del desiderio dei popoli e dei confini degli stati precedenti alla guerra, ma si creò quella che, con una parola simbolicamente efficace, si chiamò cortina di ferro, vale a dire un confine che divideva a metà l'Europa. A est di questa cortina di ferro c'erano gli stati sotto l'egemonia dell'Unione Sovietica, l'egemonia politica, sociale ed economica. A ovest di questa cortina di ferro c'erano gli stati ad economia capitalista e gli stati a regimi in qualche misura democratici. Queste due aggregazioni di stati avevano due referenti, due stati egemoni. A est l'egemonia era in mano all'Unione Sovietica, a ovest l'egemonia era in mano agli Stati Uniti. Questi due stati organizzano due alleanze, in questo caso sono due alleanze militari, ciascuna delle quali dichiara di volersi difendere dall'altro nemico. Nessuna delle due dice di voler aggredire e sorpassare questa famosa cortina di ferro. Nella parte occidentale nasce la NATO, che è il cosiddetto patto atlantico, che comprende inizialmente una trentina di stati, e inizialmente anzi gli stati che danno origine al patto atlantico sono 12 che aderiscono a questo patto il 4 aprile del 1949, quindi la guerra era finita da 4 anni. la guerra aveva comportato un'alleanza fra Stati Uniti e Unione Sovietica, ma in questi 4 anni erano emersi dei contrasti, come dicevo, radicali e politici fra l'una e l'altra. Alla NATO pian piano aderiscono altri stati, tant'è che oggi gli stati aderenti alla NATO sono 30 e, come sappiamo, ci sono 2 stati che chiedono di aderire alla NATO. Come risposta alla costituzione della NATO, dalla parte dell'Unione Sovietica si crea il patto di Varsavia, che unifica tutti gli stati che sono sotto l'egemonia dell'Unione Sovietica. Il patto di Varsavia nasce nel 1955. Lo slogan è questa sostanziale ipocrisia che caratterizza tutte queste alleanze. Il nome è Unione di Pace e Socialismo, quindi l'unione di pace implica il concetto di difesa, vale a dire se uno di questi stati fosse aggredito tutti gli altri avrebbero mobilitato le loro risorse militari contro il nemico. Però il patto di Varsavia implicava che quella fosse un'area a regime socialista. Sappiamo che ancora oggi il dibattito di Varsavia implicava che quella fosse un'area a regime socialista. Sappiamo che

0: essere erede dei destini sia del vecchio impero russo che dell'Unione Sovietica, e quindi vede nel patto atlantico il suo autentico nemico, anche se va detto che il patto atlantico, nato come patto di difesa, almeno in Europa mai sia rischiò di invadere, di fare guerre agli stati che aderivano al patto di Varsavia, anzi molti di quegli stati entrarono nel patto atlantico. Ma di questo parleremo anche in una prossima occasione. L'argomento poteva riguardare anche un altro tema che ci coinvolge direttamente, il destino di Trieste, ma abbiamo esaurito il tempo, ma siamo arrivati alla attualità. Il dibattito sul patto atlantico è di assoluta attualità, e la convivenza di un organismo come l'ONU, che dovrebbe garantire la pace universale, e di un organismo come il patto atlantico, che è un organismo militare di una parte e che la Russia vede come un proprio nemico, è il segno delle contraddizioni esistenti nel nostro tempo ed è anche una delle radici fondamentali per cui, seppur in un luogo limitato, tuttavia è scoppiata una guerra che coinvolge direttamente Russia e Ucraina, ma dall'altra parte sappiamo che coinvolge altrettanto direttamente Russia, Stati Uniti e la stessa Italia. Come si trovi un trattato per risolvere questa guerra ce lo dirà la storia del futuro, noi non siamo in grado di fare i profeti. Grazie dell'ascolto, siamo debordati di qualche minuto, e ridò la parola alla linea di Radio Voce nel Deserto e saluto i miei ascoltatori e i graziosi e gentili operatori di Radio Voce nel Deserto.
1: Grazie dunque al professore Sergio Chiarotto per questa nuova puntata incentrata sulla Seconda Guerra Mondiale e nel nuovo ciclo Le guerre si concludono con i trattati di pace, e a voi tutti che ci avete seguiti fino a questo momento vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto.

condizione umana che la preghiera assume è l'espressione comunitaria. Sembrerebbe che la preghiera, sorta come sacra genialità dalla più intima coscienza dell'uomo, venga diminuita nella sua originalità personale, nella sua purità, sincerità e intensità, ogni qualvolta si convogli in forme comunitarie. È l'obiezione cui il laicismo ci ha abituati. Ma è anche convinzione, magari inconsapevole e confusa, di molte anime devote, le quali guardano la preghiera in comune quasi esclusivamente come ad un limite, cui occorra adattarsi con la maggiore buona volontà possibile, come ad una mortificazione della propria personalità, mortificazione inevitabile all'esistenza terrestre, mortificazione salutare come tante altre, ma sostanzialmente mortificazione. Questo è profondamente errato. La preghiera in comune è sì anche mortificazione, ma come ogni altro dovere di questa vita, come ogni ideale tradotto nel tempo. La preghiera in comune non solo non è un limite dell'esperienza della persona, ma la realizza al massimo. Per comprendere bene tutto questo, occorre sperimentare la differenza che passa tra collettività e comunità. La collettività deriva da una situazione che la persona subisce. Essa è un gruppo, un insieme di individui trattenuti in unità da un criterio che non coincide con il loro io, con la loro coscienza o con la loro volontà. Un criterio che si impone all'io dal di fuori, per così dire, che la obbliga ad un calcolo, che lo lega come una condizione. L'interesse, il gusto, il comodo, il non poter farne a meno, sono tutti criteri che possono obbligare l'io ad accettare la convivenza con gli altri, con le sue condizioni, le sue norme, le sue leggi. Ciò che determina e tiene insieme la collettività non è tanto la persona, l'io, di chi vi partecipa, quanto qualcosa a cui l'io si deve adattare per riuscire a vivere e ad esprimersi almeno un po'. È un calcolo la cui codificazione sociale è la legge. La collettività è retta dalla legge. Il suo ideale è la giustizia, cioè quella misura, quel calcolo di equilibrio che permetta la convivenza dei singoli partecipanti con la minore limitazione possibile. La condizione inevitabile della collettività è che l'individuo, poco o tanto, si sente delimitato, coartato. La condizione della collettività è l'angustia dell'individuo. Poco o tanto, esso si deve sentire in prigione, negato nella sua libertà. Poco o tanto, si deve sentir trattato come elemento, come cosa. La comunità, in modo veramente opposto, nasce dall'azione dell'io, dall'espressione della libertà personale. Prendiamo l'esempio dell'attività meccanica dell'uomo. La presenza fisica crea rapporti fisici con ciò che la circonda. Se questa presenza si sposta altrove, crea altri rapporti fisici. Si chiama luogo l'insieme di questi rapporti. Ma anche l'agire spirituale dell'uomo, l'agire dell'uomo come persona, come volontà consapevole, crea rapporti. E quanto più una persona è ricca, tanto più ha coscienza delle possibilità di rapporto con le altre persone e tanto più vive, realizza questi rapporti. Quanto più io sono cosciente e dinamico, tanto più io creo comunità, perché raggiungo e mi unisco ad un numero sempre più vasto di esseri. La comunità è come l'alone della luce della mia personalità, è il campo della mia libertà in azione, è il mio io che si afferma. In senso vero, si può dire che la comunità è il mio io più grande. Nasce da me. Se io mi ritiro, la comunità viene meno. E se si tiene presente che per esprimersi la persona deve comunicare, cioè deve donare, e che perciò l'agire della libertà è essenzialmente amore, allora si può chiaramente capire come la comunità sia il luogo del mio amore. Le condizioni che l'io trova nella sua azione
non sono subite e tollerate come un nemico o un estraneo con cui venire a patti e a delimitazioni. Esse sono accettate, fatte proprie, come se fossero nate dalla volontà stessa dell'io. La legge diventa libertà. L'ideale della comunità non è più l'equilibrio della giustizia, ma la comprensione e l'assimilazione dell'amore.

Applichiamo ora al fenomeno della preghiera in comune le osservazioni fatte finora. E per essere concreti esemplifichiamo con l'avvenimento della messa festiva. Esso può accadere in due modi profondamente diversi. Ecco, io mi reco alla chiesa per la messa festiva, a cui altre 100 persone partecipano. Io vi entro interiormente isolato tra le mura del mio solito individualismo o egoismo, che mi fa considerare indifferenti e potenzialmente ostili tutti gli altri cui non mi leghi interesse o istinto affettivo. Io sono solo fra estranei. Parola altamente significativa questa, estranei, cioè persone che sono fuori di me, che con me non c'entrano. Quel centinaio di persone mi peserà col suo comportamento dettato da diverso carattere, oppure mi distrarrà curiosamente come cose che capitano sotto lo sguardo. Se voglio assistere bene alla messa, tutto il mio sforzo sembra dover convergere nell'isolarmi da quei circostanti, nel sottrarmi il più possibile alla loro presenza, nel dimenticarli come se non ci fossero. In simile caso, l'assemblea cristiana nella casa di Dio sarebbe per me una collettività. L'azione di grazia di quell'assemblea sarebbe come tale solo un obbligo, una legge. Il suo avvenimento sarebbe sentito come una coartazione dello spirito spontaneo, come un limite, come un'angustia, che la pazienza e la devozione riescono a tollerare. L'ideale di quel partecipare alla messa sarebbe rimanere il più possibile da soli. Ecco invece un altro caso. Io entro in quella chiesa, fra quelle 100 persone, umanamente ignoto fra estranei, gente mai vista che forse mai più rivedrò. È istintivo il senso d'estraneità per essi, di smarrimento, di solitudine. Io mi raccolgo le energie della mia coscienza, mi richiamo chi siano quelli per me ed esclamo spalancando il cuore: Dio, accetto questi, tutti questi, perché sono tuoi, sono miei, sono me, sono parte di me. Io ti prego con loro, per loro, Padre nostro che sei nei cieli. Quanto più matura è la mia personalità cristiana, tanto più profondo, semplice, ovvio è questo gesto di consapevolezza e di dono, di carità. In tale gesto tutte le forze della mia anima, invece che sentirsi coartate o rintuzzate, si sentono dilatate. Quella presenza numerosa è come abbracciata dalla magnanimità del mio spirito cristiano, stretta a me, quasi integrata nella mia anima. Quella presenza numerosa dilata la potenza della mia voce, dilata i termini della mia consapevolezza, quasi dilata fisicamente il mio spirito. Mi edifica, mi esalta, nel senso etimologico della parola. La mia preghiera è comunitaria. Ed io sperimento come il gesto che mi esprime davanti a Dio mai è così grande come allora. Che se quella gente fosse tutta distratta e si comportasse in modo inetto, allora per accettarla sono obbligato ad una consapevolezza maggiore, ad una dedizione più forte. Cioè il mio gesto diventa ancora più espressivo, la mia personalità si realizza di più. Invece che essere scandalo, invece che essere inciampo sul cammino della mia persona, quella massa di gente mi erige, cioè fa sì che le dimensioni del mio spirito si ergano in tutto il loro spazio. E se invece di 100 fossero 1000, fossero 10.000, tanto più sublime io mi esalterei. Quanto più essi sono, tanto più io sono. Cristo è l'ideale di questa dimensione comunitaria vissuta, perché ogni suo atto di preghiera abbracciava tutti gli uomini nel tempo e nello spazio. Lui, il gigante che corre la strada dell'esistenza umana. Ed è mirabile osservare come la potenza della volontà comunitaria vinca ogni obiezione ed ogni contraddizione. Cristo inscrisse nel suo gesto anche gli uccisori. Il perdono è l'indice dell'onnipotente libertà della carità comunitaria.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Pure sempre.
0: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre,
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: Ave Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre.
7: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori,
1: adesso
0: è l'ora della
1: nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo in modo particolare oggi per Anna Maria, Antoniotti Franco e Daniela, De Rosa Angelo, Romano e Angelo. Ci affidiamo anche noi umilmente al Signore, chiedendo perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi, che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che tu hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio. Quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto ama la tua legge, Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e lo compra. E la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere e raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. In queste tre ultime settimane ci siamo addentrati nelle parabole del regno dei cieli, cioè della presenza del Signore in questo mondo, e abbiamo sentito come la parola, questa parola creatrice che continuamente crea e genera anche il nostro cuore, lo rinnova, è continuamente seminata da Dio in ogni istante, in ogni momento. A noi il compito di accoglierla nel terreno fertile e buono del nostro cuore, sapendo che dobbiamo combattere ogni giorno con le altre tre tipologie di terreno: quello sassoso, quello della strada e quello dei rovi. Ma poi abbiamo sentito ancora settimana scorsa come nella presenza di Dio nel mondo ci sia anche la zizzania, e qui viene riportato in un altro termine quella rete gettata nel mare dove ci sono pesci buoni e pesci cattivi. E quindi c'è nel mondo la presenza di Dio, di chi lo accoglie come tale, come Dio, e di chi invece non lo accoglie e in una qualche maniera è indifferente, oppure chi non lo accoglie ma in una qualche maniera diventa cattivo. E quindi già il Signore, nella parabola che abbiamo ascoltato, ci sta a dire che a un certo punto davanti al Signore noi faremo i conti, in senso buono, nel senso ci sta a dire che a un certo punto davanti al Signore noi faremo i conti.

della presenza di Dio in questo mondo ce l'abbiamo dalle due parabole che abbiamo ascoltato all'inizio del Vangelo, ed è una caratteristica tosta, la più tosta secondo me, perché sia il mercante sia quello che l'uomo, quando scovano il tesoro e la perla preziosa, la prima cosa che fanno è vendere tutto. Il Signore ci chiede, nel momento in cui noi lo incontriamo, di spogliarci delle nostre preoccupazioni, di spogliarci della nostra avidità, del nostro orgoglio, di essere nudi, nel senso di sentirci che abbiamo bisogno solamente di Lui, sapendo che nel momento in cui noi ci spogliamo, diventiamo un po' poveri a questo mondo, in realtà acquisiamo un tesoro molto più grande che il Signore stesso ci dona. È uno spogliarsi spirituale del cuore, non è uno spogliarsi fisico come fece San Francesco all'epoca, ma è un atteggiamento del nostro cuore che in cui in una qualche maniera si affida e si fida della presenza di Dio, che è il tesoro più grande che abbiamo. Dio è il nostro tesoro, è Lui il tesoro, nel Signore Gesù. E nel momento in cui noi scopriamo questo tesoro, il Signore ci chiede di spogliarci questo attaccamento a questo mondo per fidarci della sua strada, del sentiero dove ci porterà e ci vorrà guidarci. E non è facile, perché noi nel momento in cui viviamo, creiamo la nostra zona, poi è difficile che ne usciamo. Il Signore invece ci chiede di essere dinamici, sempre in cammino, in costante conversione del cuore. Ma poi ci chiede anche un'altra cosa che è un po' sottointesa, perché non so voi, ma io ogni volta che leggo questa prima parabola dell'uomo che va nel campo e trova il tesoro, mi sorge una domanda, e la domanda è questa: ma perché non hai preso il tesoro senza dire niente a quell'altro? Non potevi prenderlo? Perché sei andato a vendere tutto, hai comprato il campo e ti sei preso il tesoro? Perché fondamentalmente, quando uno è in Dio, vive un'onestà, una genuinità, il fatto di essere un po' come bambini, e in quel momento, in quell'istante, sapeva che quel terreno non era suo. Certo, avrebbe potuto dirglielo al proprietario, eccetera, eccetera, ma ha voluto fare le cose. Dice: se voglio tenere il tesoro per me, devo comprare il terreno. Vendo tutto, in questa progettualità, sapendo che poi il tesoro è molto più grande di quello che ho venduto. Così, nel momento in cui noi incontriamo il Signore e abbiamo questa capacità di avere il cuore libero, sgombro da ogni cosa, riusciamo ad acquisire un tesoro molto più grande, che è la Sua presenza. E la Sua presenza ci permette di avere un cuore come quello di Salomone, della prima lettura che abbiamo ascoltato, che penso sia una delle pagine più belle dell'Antico Testamento, quando a questo giovane a cui è stato affidato il regno, ecco che il Signore chiede: che cosa vuoi? Chiedimi tutto quanto e io te lo darò. E Salomone non esita, non dice né i soldi, né la gloria, né la vita eterna, né di uccidere i suoi nemici, ma chiede una cosa che restiamo un po' così: la sapienza, la capacità di discernere, la capacità cioè di scrutare fino in fondo. Famoso è l'episodio, non so, penso che anche voi lo sappiate, nel momento in cui arrivano lì due donne a contendersi il figlio. Una delle due donne aveva perso il figlio, era morto, e diceva che il figlio era suo, mentre la vera madre diceva che il figlio era suo. E Salomone disse, per capire chi è la vera madre, chiese a un soldato di estrarre la spada e di tagliare a metà il bimbo e dare metà a uno e metà all'altro.

direi che è la soluzione migliore, no? La vera madre disse di no, che non era suo figlio, per evitare di uccidere il bambino, ed ecco che così Salomone, nella sua saggezza, era riuscito a scoprire chi fosse realmente la vera madre. Una capacità che ha avuto perché si è spogliato di tutto il suo egoismo, di tutta quell'avidità, per chiedere al Signore il tesoro più prezioso, la sua presenza e la sua capacità di discernere. E allora chiediamo anche noi umilmente al Signore di avere questa capacità di scovare in Cristo il nostro unico vero tesoro e costruire la nostra vita su questo grande tesoro, che è la presenza di Dio nella nostra vita e nel nostro esistere.

0: Insieme credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Spirito Santo, che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è creato e ha parlato per mezzo dei profeti. Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetta la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Carissimi, Dio nostro Padre, a cura di tutti i Suoi figli, confidando nella Sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione, dicendo: esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Noi ti preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un unico ovile. Noi ti preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i popoli provati dalla guerra, possano presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Noi ti preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i nonni e gli anziani, siano pazienti e generosi nel trasmettere ai bambini e ai giovani il desiderio del bene che trova in Cristo il suo compimento. Noi ti preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del Suo Regno. Noi ti preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Numero 266.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei Santi Misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a Te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli, santi nostri patroni, San Giacomo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato. Osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Pace a voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Prepariamo il canto 331.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore. Il Grest è finito ieri, è andato bene, tutto quanto è perfettibile, però insomma bene, più delle aspettative che avevo, sono contento e un grande grazie agli animatori e a tutti coloro che si sono adoperati, i volontari e le volontarie in cucina, a segreteria, perché è una macchina che comunque richiede sforzo e tempo, e quindi grazie, una cinquantina di bambini più o meno. La cosa più bella è sentirsi dire alla fine di tutto cosa faremo poi nel pomeriggio. Inventatevi, perché dopo 3 settimane basta. Bello, ma 3 settimane più che bene, però siamo contenti. Settimana prossima viviamo il perdono d'Assisi. Che cos'è? Lo leggete. Ma per permettere l'indulgenza plenaria come il perdono d'Assisi e San Francesco ha voluto quei giorni lì, sabato prossimo dalle 15 alle 16:30 presso la chiesetta di Sant'Ulderico sarò presente per la confessione, che è parte integrante per ricevere l'indulgenza. Domani invece vivremo la raccolta straordinaria per il Venezuela. Mi ero dimenticato di metterla la settimana scorsa, allora da domani per tutta la settimana chi desidera può portare delle buste e metterlo dentro nelle varie cassette che abbiamo, in modo che la settimana veniente daremo il nostro contributo per i terremotati del Venezuela. Chi vuole farlo anche per conto proprio, motu proprio, c'è l'IBAN della Caritas diocesana con la causale da scrivere in caso si volesse procedere. E poi ci apriamo a qualcosa di nuovo per la prossima stagione pastorale, per il prossimo anno pastorale. C'è scritto qui una piccola novità che abbiamo intenzione di fare. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la grazia del Signore andate in pace. Buon sabato e buona domenica a tutti.

dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica prefestiva nella 17ª domenica del tempo ordinario. Ha celebrato la Santa Messa il parroco Don Luca Buzziol. Vi ricordo che la programmazione di Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone, proseguirà. Proseguirà tra breve con il settimanale Nel Popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto, per proseguire poi alle 19:50 con il notiziario serale e la prosecuzione poi per quanto riguarda i programmi serali e i programmi notturni verranno tratti da vari argomenti che sono molto ben predisposti e preparati per queste ore di maggiore serenità e tranquillità. A tutti voi l'augurio di un buon sabato sera e soprattutto di una santa domenica. Grazie per l'ascolto e a risentirci domattina in diretta, sempre da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone. E ora vi lascio ai programmi serali.

0: classici. Desiderio delle colline eterne, il mondo prima e dopo Gesù, di Thomas Cahill. La voce è di Laura De Luca.
1: La storia ha molto a che fare con le colline. Dal monte Sion, dove re Davide costruì Gerusalemme, all'acropoli di Atene, dalla Bunker Hill della rivoluzione americana alla Malvern Hill della guerra civile statunitense, dal monte Suribachi dell'isola giapponese di Iwo Jima alla Hamburger Hill in Vietnam, i colli di questo mondo hanno sempre avuto un ruolo decisivo. Buona parte della storia documentata dell'umanità si è svolta sui loro declivi e sulle loro cime. E quanto sangue di conquistatori o conquistati sia stato assorbito dalla loro terra ospitale, nessuno sa dirlo. A Roma mi piace salire sul Gianicolo, che gli antichi chiamavano il Monte d'Oro per via della sua sabbia gialla. Una delle splendide difese naturali di Roma è un pendio che si leva ripido dalla sponda occidentale del limaccioso Tevere, offrendo una magnifica vista della grande città che si stende ai suoi piedi. Come altre colline strategiche, ha conosciuto molte battaglie. Il Gianicolo è più di un colle romano. Parla all'uomo comune, perché tutti i sentieri dei suoi erti pendii possono ricordare a quasi ogni viaggiatore la sua storia ancestrale. All'estremità meridionale del colle i vicoli di Trastevere si attorcigliano labirintici in forme stabilite più di 2000 anni fa. Finché il Tevere non si ostruì di sabbia, le navi risalivano il fiume dal Mediterraneo, depositando nel porto di Trastevere carichi esotici e campioni umani ancor più esotici. Da ogni angolo del mondo antico arrivavano qui genti con i loro strani costumi e le loro singolari usanze, greci e siriani con l'orgoglio ferito degli sconfitti, galli e britanni che esibivano le raffinatezze da poco acquisite, mercanti orientali che parlavano lingue che nessuno capiva, africani d'ogni tipo, egizi, berberi, nubiani ed ebrei dalle lunghe barbe, il cui chiacchiericcio si diffondeva negli stretti vicoli di Trastevere, i cui edifici irregolari, concepiti per contenere quante più anime possibili, si inclinavano sopra le sudice vie quasi a ostruire il cielo. Trastevere, all'epoca Trans-Tiberim, il posto al di là del Tevere, era un luogo eccitante e un po' pericoloso, come ancora oggi, un luogo dove i desideri fondamentali, cibo, sesso, vendetta, possono manifestarsi inaspettatamente.

miei stessi antenati popolano il panorama che si gode dal Gianicolo. Scrutando dall'altra parte della valle, poco prima dell'alba, riesco a immaginare bande di celti nudi e baffuti che avanzano da nord-est, le ciocche dei capelli imbiancati alte sulle loro teste, una moltitudine immensa che copre miglia e miglia di terre con le sue masse disordinate di cavalli e di piedi, come li descrisse lo storico romano Livio. All'inizio del IV secolo avanti Cristo giunsero con i loro cavalli in una Roma molto più piccola, seminando il panico tra gli abitanti, costringendoli alla fuga. L'aria, scrive Livio, risuonava del tremendo fragore dei violenti inni di guerra e delle grida stonate d'un popolo la cui vera vita è selvaggia avventura.

Chissà quante storie di uomini restano ancora da scoprire sotto il matto di San Pietrini del Gianicolo. La storia del mondo, come la storia delle sue colline, è scritta nel sangue. Il sangue di barbari guerrieri, di audaci partigiani, di vecchie, ragazzini imberbi, di colpevoli e di innocenti. E che cos'è il desiderio delle colline eterne? Quale potrebbe essere il significato di queste parole prese dalla benedizione di Giacobbe al figlio Giuseppe, l'ultimo dei patriarchi? Il desiderio delle colline eterne non si riferisce all'idea che essi siano salvati dalla loro eternità, che avvenga qualcosa di nuovo, che il ciclo eterno della crudeltà umana, della disumanità dell'uomo verso l'uomo, giunga a una fine?

anni fa nacque un uomo in una famiglia di falegnami nella Palestina occupata. Era un ebreo di una piccola città, nato in un brutto momento per gli ebrei. La terra non era più la loro e si erano dovuti piegare a diversi conquistatori che ne avevano annacquato e, come molti avrebbero detto, contaminato la fiera cultura. Il suo nome, come si sa, era Gesù di Nazareth, o come lo chiamavano gli ebrei dell'epoca, Yeshua. E come si sa, predicò un messaggio di misericordia, di amore e di pace e fu crocifisso per il disturbo che provocava. Questo personaggio è da tempo considerato la figura centrale della civiltà occidentale. Anche oggi, mentre comincia il terzo millennio dalla sua nascita, contiamo i nostri giorni dalla sua apparizione sulla terra. E anche se la nostra società, apparentemente post-cristiana, spesso lo ignora o addirittura lo ridicolizza, non c'è alcuna seria proposta per rimpiazzarlo nel ruolo di icona dell'Occidente.

Ma il grande interrogativo su Gesù deve sempre essere: ha cambiato qualcosa? Il nostro mondo, nel secolo che è cominciato con il genocidio turco degli armeni, ha toccato il fondo con l'olocausto scientifico di 6 milioni di ebrei e di altri 5 milioni di persone, per non parlare del massacro di decine di milioni di russi, cinesi, voluto dai loro stessi governi, che si chiude oggi con i genocidi in Africa centrale, le pulizie etniche nei Balcani e che, continuando la scia d'orrore, sono ancora in corso, è migliore di quello abitato dai Celti e dai Romani di 24 secoli fa? I valori predicati da Gesù hanno influenzato la regina anglicana Elisabetta o il suo avversario, il cattolico conte O'Neill? Elisabetta è mai inorridita al pensiero delle carneficine compiute nei suoi campi di battaglia? O'Neill si è mai chiesto, anche solo una volta, mentre osservava gli arti mozzi, gli occhi cavati, gli spaventosi moribondi, se fosse possibile un'altra via? I valori cristiani hanno qualche influenza sulle azioni dei cristiani, che su entrambi i fronti della linea di divisione tra inglesi e irlandesi continuano a combattere ancora la vecchia battaglia? La vita e la morte di Gesù cambiarono qualcosa per gli abitanti della Trans-Tiberim del primo secolo? Gesù riveste una qualche importanza per gli attuali residenti di Trastevere? Sono interrogativi difficili, qualcuno senza dubbio li definirà parziali, ma vanno posti e fin dall'inizio, poiché se questo Gesù, questa figura senza dubbio centrale per la nostra intera civiltà, non ha avuto alcun effetto, allora non ha motivo di comparire in una storia degli effetti culturali. Esamineremo il fenomeno Gesù, come fu vissuto da chi lo conobbe meglio e dalle prime generazioni dei suoi seguaci, che nelle tradizioni sopravvissute fino a noi, sia orali sia scritte, ci avvicinano quanto più possibile a questa figura storica, spesso sfuggente. E quando la nostra indagine sarà conclusa, rivolgeremo di nuovo i difficili interrogativi che ci siamo posti prima. Ma per capire Gesù dobbiamo iniziare dal periodo che lo precedette e sforzarci di comprendere come si giunse al momento in cui nacque.

creatore di Fabrizio De André ha siglato musicalmente Desiderio delle colline eterne, il mondo prima e dopo Gesù di Thomas Cahill, per la voce di Laura De Luca.

0: fogli d'agenda.
1: Libri.
0: Libri.
1: Libri.
2: Libri.
0: Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.

0: Fede, film e cultura. Si intitola Cristiani e Hollywood, il libro che oggi vi suggeriamo, saggio di grande attualità dopo i grandi successi di colossi controversi come La Passione di Cristo e Il Codice da Vinci. Si tratta di una serie di riflessioni sul cinema contemporaneo, meditate da numerosi autori e produttori cinematografici e televisivi. Con vivacità e simpatia, cristiani impegnati in prima linea sul fronte mediatico esprimono perplessità e speranze legate al rapporto tra il cristianesimo e Hollywood. Interessante lettura per gli appassionati del grande schermo animati dal desiderio di diffondere i principi cristiani attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Il saggio, a cura di Spencer Leverance e Barbara Nicolosi, è in libreria per Ares Edizioni. Ascoltiamone un brano, la voce è di Stefano Cavallo. Blackbird singing in the dead of night.
1: Take these broken wings and learn to fly. Tre buone ragioni per venire a Hollywood. Prendete in considerazione di venire a Hollywood se questo è ciò che Dio ha stabilito per voi. Nel musical A Chorus Line, Cassie canta: Dio, io sono una ballerina. Una ballerina balla. Se davvero Dio vi ha fatto nascere su questa terra per ballare, commettereste un peccato se non lo faceste. Un ballerino balla. Un attore recita. Uno scrittore scrive. Un disegnatore disegna. Per alcuni di noi, Hollywood è semplicemente il luogo a cui apparteniamo. Le nostre capacità, i nostri desideri, tutto quello che è nostro, urla che questa è la nostra casa. Questo spesso significa che, ovviamente, il luogo da cui provenite non lo sentite come casa vostra. Non ci state bene. Qui la gente non capisce quello che vi agita e quello che voi pensate sia importante. Voi desiderate fortemente delle anime gemelle, un posto a cui appartenere. Ora, qui l'ironia sta nel fatto che giungere ad Hollywood non soddisferà la vostra ansia di appartenenza. Giungerete a un faccia a faccia con molti più rifiuti di quanti aveste mai pensato esserci nel mondo. Garantito. Comunque, se siete destinati a essere qui, niente di questo avrà importanza. Il solo avere l'opportunità di essere la persona che Dio ha voluto che voi foste, anche se nessuno vedrà mai i risultati, può bastare.

prendete in considerazione di venire a Hollywood perché amate il prodotto finale. Conosco un tipo che è cresciuto amando le sitcom. Le ha respirate, le ha memorizzate. Può elencare in un baleno le liste di nomi del cast, canticchiare le sigle coi titoli di testa, vincere qualsiasi quiz che le riguardi. Ne conosco un altro che ama stare dietro la cinepresa. Anche se non venisse pagato per questo lavoro, lo farebbe comunque. Anche se dovesse lavorare come cameriere, per pagare le bollette, spenderebbe ogni minuto del suo tempo libero a girare film. Gli piace troppo. Forse voi amate il vostro mestiere allo stesso modo. Passate il fine settimana a disegnare cartoni animati solo per il gusto di farlo. Recitate nelle più sciocche parodie parrocchiali. Preferireste sedervi al vostro computer a scrivere più di qualsiasi altra cosa. A chi importa se venite notati? Il solo fare ciò che volete è appagante. O forse amate solo poter far parte di un grande progetto e contribuire perché questo diventi realtà. Potreste non avere mai una vostra grande idea. Potreste non considerarvi mai particolarmente artistici. Ma potete battere a macchina, organizzare, essere bravi a fare i conti, e se contribuite alla realizzazione di uno spettacolo, queste noiose attività sembrano in qualche modo speciali, più importanti. Certamente potete far parte di un progetto artistico in posti diversi da Hollywood. Forse il vostro contributo culturale sarà quello di scrivere o recitare per una buona recita parrocchiale, un grande dono di sé. Però amare il prodotto finale di Hollywood può essere una buona ragione per trasferirsi qui e potrebbe essere anche un requisito indispensabile.

prendete in considerazione di venire ad Hollywood perché amate la gente che c'è qui. Una volta ho incontrato la receptionist che lavorava per uno dei più sgradevoli, artificiosi e volgari producer di Hollywood. Uno che trattava tutti come se fossero spazzatura. E questa receptionist lo amava veramente. Mi disse: so bene quello che tutti dicono di lui, ma è una persona dolcissima. Non che la receptionist, che era cristiana, non vedesse i difetti del suo capo. Li vedeva, credetemi. Ma Dio le aveva dato la capacità di vedere nel suo capo quello per cui era stato creato, ciò che in lui c'era di divino, tanto da renderlo amabile nonostante i suoi difetti. Questa receptionist era proprio dove Dio voleva che fosse, in un lavoro senza prospettive, per un uomo che non le avrebbe mai concesso una promozione e neanche un aumento. Dio può voler realmente farci ricoprire posizioni dove gli altri sono più importanti di noi, dove il nostro vero lavoro è quello di aiutare la gente intorno a diventare come Dio ha voluto che diventino? Certo che può. E a Hollywood abbiamo bisogno di cristiani che si sentano chiamati per amare le persone che ci sono qui. E badate bene, può essere difficile amare persone di cui disapproviamo lo stesso stile di vita. Quei peccatori, potremmo pensare in noi stessi. Se uscissimo con loro, la gente penserebbe che siamo come loro. E questo non possiamo permettercelo. Può essere difficile amare delle persone che onestamente sono poco amabili. Persone come lo sgradito.

Sentir parlare di dogmi, non vogliono sentire cosa pensate del loro stile di vita corrotto, ma vogliono essere amati. Quando i non credenti guardavano i primi cristiani, dicevano: guardate come si amano. E noi cantiamo: sapranno che siamo cristiani dal nostro amore. Se riuscite a guardare la gente di Hollywood e ad amarla con tutto il cuore e senza timore, allora, per favore, venite a Hollywood.

avete ascoltato un brano tratto dal libro Cristiani a Hollywood di Spencer Leverance e Barbara Nicolosi, in libreria per Ares Edizioni.

0: pagine di classici. Di padre Pierre Teilhard de Chardin, una pagina su Cristo. Voce di Armando De Cecon.
1: Creare, completare e purificare il mondo. Come già leggiamo negli scritti di Paolo e di Giovanni, ha per Dio il significato di unificarlo, unendolo organicamente a sé. Ora, come procede per unificarlo? Si immerge parzialmente nelle cose, si fa elemento e successivamente, grazie al punto di appoggio trovato interiormente nel cuore della materia, assume la direzione e si mette alla testa di ciò che noi ora chiamiamo l'evoluzione, principio di universale vitalità, il Cristo, per il fatto di essere sorto uomo tra gli uomini. Si è messo in posizione di poter piegare e da sempre sta difatti piegando sotto il suo dominio, epurandola, dirigendola e superanimandola. L'ascesa generale delle coscienze nella quale si è inserito, mediante una perenne azione di comunione e di sublimazione, egli si aggrega l'intero psichismo della terra. E allorché avrà in questo modo radunato tutto e trasformato tutto, raggiungerà in un gesto finale il focolaio divino, dal quale non è mai uscito, e si racchiuderà così su se stesso e sulla sua conquista. E allora, dice San Paolo, non ci sarà più che Dio, tutto in tutti. Forma superiore di panteismo. In verità, senza traccia avvelenata di mescolanza né di annientamento. Attesa di perfetta unità, nella quale, per il fatto stesso della propria immersione, ogni elemento troverà, contemporaneamente all'universo,

0: In Blu 2000 News.
1: Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna. I roghi hanno già determinato l'evacuazione di 270.000 persone. Un nuovo video sulla vicenda di Fakir riaccende il dibattito. Domani a Bologna una nuova manifestazione. Golfo sempre ad alta tensione, il conflitto si allarga con l'intervento degli Houthi filo-iraniani. In corso uno dei grandi esodi estivi, a pesare sulle partenze il caro carburanti, il governo studia interventi. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con un punto sugli incendi boschivi che continuano a interessare il sud della Francia e la Spagna centrale. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Fiamme alte metri, il cielo grigio, nell'aria l'odore acre di fumo e cenere. 270.000 persone in fuga da case, ospedali e ospizi. Spagna e Francia restano strette nella morsa degli incendi che da diversi giorni stanno minacciando abitazioni e strutture turistiche dei due paesi. Nella penisola iberica la situazione è più difficile intorno a Madrid. Due dei tre grandi incendi che avanzano a ovest della città si sono uniti formando un unico fronte di fuoco. 63.000 le persone evacuate dalle proprie abitazioni. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Oltre 25.000 ettari, pari a due volte la città di Parigi, sono andati in fumo. Dall'altra parte dei Pirenei peggiora la situazione anche sulla costa atlantica francese. Evacuate 200.000 persone tra la Gironda e il dipartimento delle Landes, dove due giganteschi incendi continuano ad allargarsi. Da stasera, in aiuto alla protezione civile, verranno schierati anche 1.500 militari. Un velivolo A400M è già in azione con il compito di sganciare liquido ritardante. Accorciata a causa degli incendi la tappa finale del Tour de France. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: C'è un nuovo video sulla morte di Abderrahim Fakir. Il filmato mostra una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo morto a Bologna dopo un intervento della polizia e dopo gli scontri di lunedì scorso. Preoccupa la nuova manifestazione che è stata convocata per domani in città. Fausto Nicastro.
3: Spunto un nuovo video che riguarda gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir dopo un intervento della polizia a Bologna destinato a scatenare nuove polemiche e interrogativi. Il filmato mostra la presenza di una chiazza di sangue sotto la testa e tracce ematiche sul volto dell'uomo dopo che un agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il cadavere. Intanto i primi risultati dell'autopsia hanno rilevato la presenza di sangue nei polmoni e segni di schiacciamento toracico. Secondo l'avvocato degli agenti, dagli esami non emergerebbe nessun elemento riferibile a un'azione eccessiva o violenta da parte degli operatori, mentre il legale della famiglia Fakir parla invece di quadro d'asfissia da compressione e accusa. Siamo di fronte a un nuovo caso Aldrovandi. E intanto, dopo gli scontri di lunedì per i quali ci sono i primi 12 indagati, preoccupa la possibilità di nuovi incidenti per il corteo convocato per domani in città in memoria di Fakir. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa è stato attaccato su vari fronti da alcune centinaia di antagonisti. Questo pomeriggio sono state lanciate bombe, carta e pietre. Le forze dell'ordine rispondono con lacrimogeni e idranti. L'autostrada A32 Torino-Bardonecchia tra gli svincoli di Oaks e Susa Est resta chiusa al traffico. Ed ora la guerra nel Golfo, dove non si fermano i raid incrociati. Il conflitto si allarga al Mar Rosso con le incursioni degli Houthi. Fabio Bolzetta.
4: A Yanbu e nella città di Jizan, nel sud-ovest dell'Arabia Saudita, e qui sulla costa del Mar Rosso, vicino al confine con lo Yemen, che sono state centrate infrastrutture della società Aramco, tra le più grandi compagnie petrolifere al mondo, a rivendicare gli attacchi. Yahya Sari, portavoce militare dei ribelli Houthi, gruppo armato yemenita che ne controlla alcune porzioni di territorio e che è sostenuto dall'Iran. Ennesimo scontro dopo il riaccendersi delle lunghe ostilità. Non esiste una soluzione militare al conflitto tra l'Arabia Saudita e i ribelli Houthi in Yemen, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, auspicando la ripresa del dialogo. Criticità nello spazio aereo pubblico saudita, sospeso nel sud del paese per ragioni di sicurezza, mentre dopo Hormuz è tornata ad estendersi la tensione per i trasporti marittimi anche nel Mar Rosso. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E ora il massiccio attacco ucraino con i droni colpita la raffineria turca di Tiumen a quasi 2000 chilometri dal confine. Continua la strategia di Kiev di colpire in profondità soprattutto le raffinerie, causando scarsità di carburante in Russia. Federica Margaritora.
5: Le forze armate ucraine hanno colpito ancora una volta un impianto di componenti per le armi a Kirov, a circa 1200 chilometri dal confine ucraino. Sono stati colpiti anche una raffineria di petrolio a Tiumen, un impianto logistico a Ekaterinburg e un deposito di carburante a Rostov. La raffineria di Tiumen, a quasi 2000 chilometri di distanza dal confine, è una delle più grandi della Russia, con una capacità di circa 8 milioni di tonnellate di greggio all'anno. Colpite anche navi che trasportavano armi per l'Iran nel Mar Caspio. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, a causa di un nuovo massiccio attacco russo, e una persona è rimasta uccisa e altre 2 ferite in un attacco contro la città meridionale ucraina di Kherson. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E nel mezzo delle crisi mondiali, in particolare quella del Golfo, e in vista del voto di novembre, Trump spiazza tutti e annuncia: mi ricandiderò per il terzo mandato. Antonio Soviero.
6: È mia intenzione candidarmi al quarto mandato presidenziale. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, Trump lascia tutti di stucco. Ripete di aver vinto le elezioni in cui è stato sconfitto da Biden e mostra di ignorare il 22° emendamento che vieta più di 2 mandati. Tra i presenti, chi pensa a una battuta e chi invece a una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà interne ed esterne. Il tycoon è impantanato nella guerra all'Iran, quella in Ucraina dopo 5 anni è ancora lì. Aveva promesso di risolverla in 24 ore. Nel fronte interno, Trump è assediato da una crescente crisi economica. Il suo partito comincia a spaccarsi. Più volte alcuni repubblicani gli hanno votato contro. Ma l'ultima notizia che suscita polemiche etiche riguarda il suo social network. Dal 1 agosto Truth lancerà una sezione a pagamento riservata ai grandi investitori della finanza. Avranno in anticipo le decisioni su guerre e dazi e potranno così anticipare il mercato e speculare in tempo reale. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua in difficoltà, il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como oggi poco dopo mezzogiorno e che ora viene ricercato dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco. L'uomo si trovava in barca con il figlio sedicenne. I due hanno cercato poi di raggiungere la barca una volta scesi in acqua. Il figlio è stato aiutato da una persona che era su un piccolo natante mentre il padre si è inabissato. C'è la svolta nella vicenda dell'omicidio di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli, nel Salernitano, trovato l'autore del delitto, Giorgio Bresciani.
7: Dopo giorni di ricerche, gli inquirenti hanno fermato un 26enne senza dimora di origini tunisine irregolare in Italia che si nascondeva in un casolare non lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere. Il giovane ha confessato, aveva anche con sé il cellulare e la carta di credito della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due si conoscevano da qualche tempo e anche nella giornata di sabato si erano prima sentiti e poi incontrati. Proprio in occasione dell'incontro si è verificata un'accesa lite al culmine della quale il senza dimora avrebbe colpito violentemente e ripetutamente Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi gli avrebbe dato fuoco mentre ancora respirava. Si chiude così una vicenda dolorosa che aveva alimentato molte illazioni, soprattutto dopo che dalle indagini era emersa una sorta di doppia vita di Esposito. Un falso lavoro all'ARPA, una moglie mai esistita, finte lauree. Ora i colleghi chiedono che sulla tragica e orribile fine di Luca cali un velo, se non di silenzio, almeno di corretta discrezione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Papa Leone ha auspicato che i cattolici dell'Asia siano costruttori di ponti. In un videomessaggio all'Assemblea Plenaria della Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia in corso a Giacarta. Cristiana Caricato.
8: La vita e il futuro della Chiesa Cattolica in Asia, al centro del videomessaggio che Leone XIV ha inviato ai partecipanti all'Assemblea Plenaria della Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia, riunite a Giacarta, in Indonesia. 150 vescovi di 29 paesi che dal 21 fino a domani, 26 luglio, si confrontano sull'impegno missionario nel continente per elaborare nuove linee pastorali. Il Papa, parlando in inglese, chiede di rafforzare la comunione ecclesiale e incoraggia la spiritualità eucaristica per la ricerca di un un'unità fondata sulla carità che scaturisce proprio dal dono del Signore, che si fa pane e sangue. Leone auspica che i vincoli di comunione nelle chiese locali diventino sempre di più segno della presenza di Dio nei diversi paesi, aiutando ad essere costruttori di ponti per tutta l'Asia. Le parole del Pontefice arrivano alla vigilia della conclusione dell'evento, prima del messaggio finale del documento per l'attuazione delle raccomandazioni della plenaria. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Sospesa la maggior parte dei cantieri in modo da favorire sulle strade un esodo sicuro, ferma la circolazione dei mezzi pesanti. Fino a domenica si muoveranno oltre 27 milioni di automobilisti, ma i viaggiatori quest'anno devono fare i conti con il caro rifornimento. Antonella Mazza Teruel.
9: Il governo valuta l'introduzione delle accise mobili, mentre ha ormai superato i 2 euro al litro la benzina in autostrada. Secondo l'associazione di consumatori Codacons, la spesa per il carburante aumenterà di poco meno di 2 miliardi a luglio ad agosto rispetto a un anno fa. Nel 2026, stando all'ufficio studi della CGA di Mestre, anche per elettricità e gas, oltre alla benzina, a causa della guerra nel Golfo, famiglie e imprese sosterranno un costo di quasi 29 miliardi in più rispetto al 2025. Complessivamente rincari peseranno maggiormente sulla Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, ma saranno le aree del Mezzogiorno a risentire di più dei costi del carburante. Gli aumenti più consistenti dovrebbero infatti registrarsi in Basilicata, Campania e Puglia. Contro il caro energia, l'esecutivo è intenzionato a stanziare per famiglie e imprese altri 7 miliardi il prossimo autunno, ma il Consiglio europeo dovrebbe concedere una clausola di salvaguardia per non violare le norme di bilancio. Eppure l'Unione sembra assente e, se c'è, nota Paolo Zaveo, coordinatore del centro studi della CGA di Mestre, deve battere un colpo adesso. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Siamo allo sport. Si attende la nomina di Pirlo a nuovo CT della Nazionale al termine di una serie di eventi che negli ultimi mesi hanno cambiato i vertici del calcio italiano. Pierluigi Vito.
10: Sono passati quasi 4 mesi dal 31 marzo, quando l'Italia perde le qualificazioni al Mondiale americano contro la Bosnia. In 3 giorni si sono dimessi il presidente federale Gravina, il CT Gattuso e il team manager Buffon. Da lì è partita sia la battaglia per il trono del FIGC che il Toto Nomi per la panchina azzurra. E quando il 22 giugno viene eletto presidente Malagò, la ridda dei possibili candidati aumenta, dai ventilati ritorni di Antonio Conte o Roberto Mancini all'ipotesi della conferma del CT a interim Silvio Baldini, fino alla suggestione somma Pep Guardiola, che però ha detto no a Paolo Maldini e Leonardo, incaricati dal presidente di trovare la nuova guida per la nazionale. E ora la stampa non ha dubbi, tocca ad Andrea Pirlo, calciatore sublime, campione del mondo nel 2006, ma allenatore dai risultati non certo esaltanti e di ancor breve esperienza di panchina, come pure dalle discutibili scelte di immagine. È stato lo scorso anno testimonial di Fonbet, uno dei principali provider russi di scommesse sportive. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Gran Premio di Ungheria, Norris in pole position domani davanti ad Hamilton e Leclerc. Prima di chiudere, uno sguardo anche al meteo: attesi forti temporali e anche grandinate al nord e poi al centro tra la giornata di domani e quella di lunedì. Poi il caldo tornerà e sono previste fino a sabato anche temperature record. È tutto, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre...

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: possiamo subito vedere nell'immagine dello scriba un ritratto dell'Evangelista Matteo. Lui è uno scriba divenuto discepolo, una persona che conosceva, che era stato educato nella conoscenza delle sacre scritture, ed è chiamato a seguire Gesù. Dal suo tesoro, meglio dal tesoro che Dio ha già dato all'umanità, rivelandosi, facendosi conoscere, e che è costituito dai libri sacri, estrae cose nuove e cose antiche, e la sapienza di Dio è quell'acqua abbondante che è scesa dal cielo e quella rugiada di cui l'umanità ha bisogno. E l'Evangelista è proprio uno che ci offre continuamente, per dissetare la nostra sete di verità e di vita, l'acqua della parola. Siamo ancora nel messaggio portato da Gesù con le parabole. E le prime due parabole oggi sono gemelle. Parlano di un contadino, forse un bracciante agricolo, che ritrova nel campo un tesoro. Parla di un mercante, una persona ricca, probabilmente un commerciante che possedeva anche dei negozi, dei bazar, che scopre una perla di grande valore. Sembrano loro due i protagonisti del racconto di Gesù. In effetti, protagonisti sono il tesoro e quella perla. È lì che Gesù vuole attirare la nostra attenzione, come quella di chi lo stava ascoltando. Il valore di quel tesoro per noi è la persona di Cristo. San Paolo riusciva a dire: ho considerato spazzatura tutte le mie preoccupazioni, tutte le ansie che avevo prima, rispetto alla conoscenza di Gesù. Quella perla preziosa è il Vangelo, la sapienza di vita che ci viene data. Allora, sembra dire l'Evangelista, è ovvio, è una conseguenza naturale che il contadino e il mercante vendano tutto, proprio tutto, pur di acquistare il tesoro nascosto in quel campo, la perla preziosa. E la sottolineatura di questo vendere tutto ci richiama alla scelta fatta da quanti seguivano Gesù. Gli apostoli del lago che lasciano la barca, il loro padre, per stare con lui. Ma ci richiama anche quel giovane ricco che non riesce a dire di sì, a lasciare i suoi beni per i poveri. Ci richiama cioè la necessità di una scelta. Ed è importante che oggi verifichiamo la nostra personale scelta cristiana. Ci sono dei cristiani troppo tristi, lamentosi, che continuamente dicono il male della famiglia a cui appartengono. Siamo portati tutti a criticare, a giudicare gli altri. Se la nostra attenzione, fratelli, fosse su quel tesoro, allora faremmo anche noi il nostro gesto nella gioia, perché di tutti e due si dice che pieni di gioia vanno, vendono quello che hanno pur di diventare padroni di quella perla e di quel tesoro. Ed è questa gioia che dice la grazia che abbiamo ricevuto dal dono della fede è questa gioia che esprime tutta la ricchezza che riceviamo ogni giorno dal nostro incontro con il Signore, che si dovrebbe vedere nel volto di noi cristiani. È questa gioia che oggi domandiamo, perché a volte ci lamentiamo dicendo: ma bisogna rinunciare a troppe cose per essere del Signore, per poter vivere nella sua Chiesa. No, fratelli, è così grande la gioia che ci è comunicata, la sapienza della vita, che davvero ne vale la pena. È quello che oggi molti non trovano, bussando ad altre porte. Si vendono nei nostri mercati tanti oggetti che sembrano luccicanti di valore, ma in verità sono di latta, non hanno alcun valore. Bisogna intendersi come quel mercato per fare l'affare vero della vita. Ecco allora l'atteggiamento in cui ci mettiamo, quello stesso del giovane Salomone, che chiamato a governare il popolo di Israele come re, formula una preghiera al Dio lì in quel sogno, in quel dormiveglia che vive a Gabaon, un luogo sacro dove si era ritirato appunto per stare alla presenza del Signore. E come avete sentito, non domanda grazie per sé, benedizioni, successo, trionfo sui nemici, ma chiede soltanto la sapienza di chi governa, l'arte di chi sa distinguere il bene dal male, di chi sa mettersi al fianco di ogni persona con tanta sincerità, delicatezza e rispetto. Più tardi sappiamo dalla storia che anche Salomone tradirà questi principi che pur da giovane, davanti a quella grande responsabilità, aveva chiesto al Signore. Anche noi ci troviamo a scegliere. Domandiamo a Dio di valorizzare sempre di più il dono che ci è fatto e di vedere come la fortuna più grande della nostra vita appartenere a Lui. Allora venire alla messa, rinunciare a certi divertimenti o spettacoli, essere capaci di rispettare tutti senza permetterci di giudicare alcuno, diventare persone che hanno a cuore la salvezza degli altri. Tutto questo è il tesoro al quale noi puntiamo con gioia, con senso di responsabilità. È questa testimonianza che attende il mondo. In fin dei conti, che cosa trovate voi che andate a pregare, voi che vi inchinate davanti al Santissimo Sacramento? Che bello vedere anche in quell'impegnativa iniziativa che c'è nella nostra comunità, la preghiera notturna nel terzo venerdì di ogni mese, vedere delle persone fedelissime che nel cuore della notte sono qui ad adorare il tesoro della loro vita, l'unico bene, colui che davvero riempie il loro cuore. E ci vengono con gioia, anche se qualcuno può considerarle un po' leggere, affrontare la notte, il buio, il freddo nei mesi invernali. È questa scelta che noi vogliamo manifestare con tanta serenità nello spirito. Il nostro tesoro è il Signore Gesù, il bene prezioso, la perla per la quale siamo disposti a rinunciare a tutto, è Lui, il Signore. L'ultima brevissima parabola ci ricorda ancora quella di domenica scorsa della zizzania, perché in quella rete ci stanno tutti, buoni e cattivi, un po' come nel campo, cresce grano buono ed erba cattiva, ma c'è un avvertimento, ricordatevi anche dell'ultimo giorno. Forse noi pensiamo poco che dovremmo vedere Dio faccia a faccia, e lì davanti a Lui passerà davanti ai nostri occhi tutta la nostra vita, in tutti i suoi momenti, in tutte le sue pieghe. E quanto è importante che la nostra sia una vita, una canzone di benedizione a Dio e ai fratelli. In quel momento saremmo separati, buoni e cattivi, e il giudizio di Dio, non il giudizio degli uomini. Ma pensiamoci, per poter impegnare bene le nostre forze in questa ricerca della perla, e soprattutto nel riconoscere in ogni momento che il fondamento della nostra gioia è solo Lui, il Signore, il tesoro del nostro cuore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Luca al capitolo 5. Mentre la folla faceva ressa attorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio, egli, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli, e si vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Evangelo del Signore.

Sorelle e fratelli, abbiamo ascoltato il racconto di una vocazione, la vocazione anzi di quattro vocazioni, quella di Simone, di suo fratello Andrea, di Giacomo e di Giovanni, figli di Zebedeo. E come questa vocazione ci ricorda ciò che accadde ad Abramo, che dovette lasciare la sua casa e fidarsi di un Dio che si rivelava nella parola. Così Simone deve dire: sulla tua parola, Signore, getterò le reti. Simone lascia le reti di pescatore di quel lago di Gennesaret per diventare pescatore di uomini e di donne, da peccatore a strumento della misericordia di Dio. Questo è l'itinerario che il brano del Vangelo di Luca ci fa leggere. E l'Evangelista situa questa chiamata in circostanze straordinarie. La prima circostanza straordinaria è che Gesù è ormai molto conosciuto, perché si dice la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio. Gesù è popolare, è seguito dalle folle che vogliono ascoltare la parola di Dio. Quella stessa parola di Dio che aveva messo in moto Abramo, adesso muove la vita delle folle, di molte persone. E Gesù deve prendere in un certo senso le distanze per predicare. Dice a Simone: sali con me sulla barca, scostati un poco da terra. Sedette dalla barca, insegnava alle folle. Gesù sulla barca, in questa immagine, è lui per primo il pescatore di uomini, e quasi indica a Pietro come sarebbe dovuto diventare. Con quell'insegnamento dalla barca, Gesù si mostra come pescatore di uomini. Ma il brano del Vangelo ci dice anche che Gesù non è solo, non vuole essere solo, ha bisogno di qualcuno con lui, ha bisogno di collaboratori. Si fa prestare la barca da Pietro, ma poi chiama appunto i primi quattro discepoli con lui. Quel Gesù che avrebbe poi detto: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. E così, in quel giorno, Gesù inizia a pregare il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Lo sguardo di Gesù si posa sulle barche dei pescatori, ci dice il Vangelo, ed è uno sguardo che chiama. Il volto di Gesù che noi guardiamo, davanti a cui preghiamo ogni sera nella preghiera, questo volto ci guarda, questo volto ci chiama, come la sua parola ci guarda, la sua parola ci chiama. Così Gesù guarda i pescatori e vede in loro dei pescatori di uomini. Così la comunità, la Chiesa, ha sempre bisogno di nuovi operai per la messa. E poi c'è una seconda circostanza straordinaria. La pesca è miracolosa, che è anche quella pesca miracolosa promessa di diventare pescatori di uomini. La pesca è straordinaria, ma anche la trasformazione di Simone da pescatore a discepolo è straordinaria. Gesù gli chiede di prendere il largo, di gettare le reti dall'altra parte. Come pescatore Pietro sapeva che non c'era più nulla da pescare, ma poi non si pesca in pieno giorno, in genere si pesca di notte, lui lo sapeva, e non aveva preso nulla durante la notte. Non c'è nulla da pescare come pescatore, ma come discepolo
sì, può dire: getterò le reti secondo la tua parola. E questo, sorelle e fratelli, è un passaggio molto bello di un uomo che sa lasciare tutte le sue certezze di pescatore e su quella parola, come fece Abramo, che lasciò la sua casa, la sua terra, decise di gettare le reti secondo appunto quella parola, ebbe fiducia in quella parola che lo chiamava. Simone, vorrei dire, da pescatore è stato pescato. Prima di diventare pescatore di uomini è stato pescato lui, è diventato discepolo di Gesù. E quel miracolo mette nelle condizioni di avere fiducia in Gesù. Di fronte al successo della pesca, Simone riconosce chi ha davanti a sé. È colto da stupore, si getta ai piedi di Gesù, riconosce di essere un peccatore. Quel miracolo è una promessa. Gesù gli dice: non temere, sarai pescatore di uomini. D'ora in poi sarai pescatore di uomini, cioè nulla sarà più come prima. D'ora in poi sarai pescatore di uomini. Un nuovo scenario si apre davanti a Simone, una nuova visione anche della sua vita personale, la sua e quella degli altri discepoli, da pescatori di pesci a pescatori di esseri umani, una nuova vita. E la confessione di Simone è di totale inadeguatezza: allontanati da me perché sono un peccatore. Eppure in questo incontro vediamo come il Signore rivaluta in un certo senso l'inadeguatezza di Pietro, e ci sentiamo anche noi tante volte inadeguati davanti alla chiamata, davanti al Vangelo, davanti alle folle, davanti alle grandi domande che riceviamo, che incontriamo, davanti alla vita dei poveri, come ci sentiamo inadeguati. Ma il Signore rivaluta la nostra inadeguatezza e ci rende pescatori di uomini, come fece con Pietro e gli altri. Si tratta di iniziare sempre nuovamente a comunicare il Vangelo, di pescare in mare aperto, prendi il largo, pescare quei figli e quelle figlie di una pesca miracolosa, gettare sempre le reti con l'aspettativa di pescare molti pesci. Quelle reti che si rompono sono il segno di una misericordia di Dio che ci dona risorse che penseremmo di non avere. Quante risorse che pensiamo di non avere il Signore ci dona ogni giorno quando abbiamo fiducia nella sua parola. Quelle reti piene, la fiducia nella sua parola, quel tutti, uno degli ultimi grandi messaggi che Papa Francesco ci ha lasciato. E così, sorelle e fratelli, essendo stati anche noi pescati dal Signore, riceviamo ancora questa sera nuovamente questa chiamata a diventare pescatori di uomini, perché la fiducia nella sua parola ci rende meno inadeguati, più misericordiosi, ci rende suoi discepoli, ci rende pieni di quelle risorse che penseremmo di non avere, ma che il Signore ci dona ogni giorno.

preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, l'abbandono, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ognuno trovino nella sua croce, nella croce di Gesù, la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore questa sera particolarmente per gli anziani, mentre ci prepariamo alla festa che ricorda gli anziani domenica, per gli anziani, soprattutto per coloro che sono soli, che sono malati, che sono lasciati negli istituti, per coloro che non sono nutriti, che non sono curati, per gli anziani che non hanno nessuno, per quelli che non sono visitati, perché il Signore con la sua resurrezione liberi tutti da ogni peso opprimente. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare la nostra indegnità, come non hai guardato all'indegnità di Pietro. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via, per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre. Amen. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore ci benedica, protegga la comunità in ogni parte del mondo, ci liberi dal male della guerra, ci doni la sua pace. Amen. Amen.

0: buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Quest'oggi torniamo in diretta con il professore Roberto Castenetto, che saluto subito e a cui do subito il nostro microfono. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi, anche voi ben trovati. Riprendiamo il nostro percorso sul pensiero di Augusto Del Noce. E oggi prendo lo spunto da un articolo che è uscito sul quotidiano Avvenire nei giorni scorsi, il 18 del mese scorso, e che ha provocato un po' di dibattito, non molto ampio, perché sono intervenuti altri interlocutori, però all'interno un po' del mondo cattolico. Non mi risulta che ci sia stata una discussione al di fuori, almeno per adesso. Comunque, questo articolo ha provocato un inizio di dibattito, e lo ha scritto Luciano Floridi, che è un filosofo di fama internazionale e che ricopre anche dal 2025, mi pare, il ruolo di presidente della Fondazione Leonardo. Allora, Luciano Floridi, in questo articolo di Avvenire, titola così: Dio, se Dio è morto, dobbiamo trovare il coraggio di costruire. Ovviamente l'espressione Dio è morto è la famosa frase di Nietzsche, che appunto immagina il personaggio che grida a tutti la morte di Dio, e quindi ha a che fare con la filosofia moderna, cosiddetta moderna, che, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, negli incontri precedenti, porta all'ateismo, quindi alla morte di Dio. Quindi Nietzsche in qualche modo aveva certificato, no, questo processo. E allora Floridi riparte da questa affermazione del filosofo tedesco, e vi leggo quello che scrive. Leggeremo solo la prima parte dell'articolo, perché poi svolgeremo alcune riflessioni in merito. Allora scrive Floridi: che cosa resta da costruire dopo che si sono perse le fondamenta? È la domanda che Nietzsche pone più di un secolo fa, quando annunciò che Dio era morto. Non era una dichiarazione di ateismo trionfante, né una provocazione fine a se stessa. Era una diagnosi. La civiltà occidentale aveva smantellato pezzo dopo pezzo il fondamento su cui aveva costruito per due millenni il proprio senso di giustizia, di verità e di unità del sapere. La scienza, la critica storica, la secolarizzazione avevano eroso la possibilità di un ordine trascendente, ma nessuno si era ancora fermato a chiedersi: e adesso? Ecco, questo è l'attacco dell'articolo, che, come vedete, pone da subito la questione di questo lungo processo che ha portato allo smantellamento dei fondamenti del cosiddetto Occidente, fondamento che, come sappiamo, ha la sua roccia, diciamo, nella tradizione ebraico-cristiana. Anche se più di qualche voce si è levata e si leva ancora a contestare questo. E Floridi si pone il problema: bene, se è così, adesso cosa si fa? e continua a leggere. La prima conseguenza riguarda la giustizia. Finché esisteva un Dio garante dell'ordine morale dell'universo, l'ingiustizia terrena era tollerabile. Il tiranno che sfuggiva ai tribunali, la crudeltà silenziosa che nessuno vedeva, la violenza strutturale che nessuna istituzione affrontava, tutto questo trovava comunque un giudice finale. Dio era la Corte Suprema dell'universo. Nessuna ingiustizia era davvero definitiva, perché restava sempre un'istanza superiore. In assenza di quel giudice, ci ritroviamo in un mondo moralmente indifferente, dove l'unica giustizia disponibile è quella che gli esseri umani riescono a costruire e far funzionare. E sappiamo quanto è limitata, dalle prove che mancano, dalla corruzione, dagli squilibri di potere, dalla semplice ignoranza di ciò che accade a porte chiuse, e spesso sopraffatta anche quando può essere esercitata, fosse solo per mancanza di tempo. Senza un tribunale divino, l'ingiustizia è spesso semplicemente definitiva. I malvagi prosperano e muoiono tranquilli. Le vittime sono troppe, restano senza giustizia e vengono dimenticate. È l'ossessione di Ivan Karamazov e di Dostoevskij con lui. Se Dio non esiste, tutto è permesso e nessuno risponderà mai delle lacrime di un bambino. Questa è un'altra frase famosa di Dostoevskij: se Dio non c'è, tutto è lecito. E quindi la prima conseguenza che il nostro autore rileva è l'assenza di vera giustizia. Chi farà giustizia di tutti gli innocenti che hanno sofferto nel corso di tutta la storia umana, non solo ai nostri giorni? La seconda conseguenza è meno visibile e tocca la struttura stessa del sapere. La filosofia moderna nasce con Cartesio, che divise la realtà in due sostanze diverse, la mente e la materia. Come potessero comunicare tra di loro era già allora un rompicapo, ma Cartesio aveva una soluzione: Dio. Era il ponte tra il mondo interiore e quello esteriore. Senza Dio, quella tensione è diventata una frattura. Mente e materia non hanno più alcuna ragione di principio per restare in dialogo. E infatti la risposta dominante della modernità è stata eliminare uno dei due poli, quasi sempre la mente, ridotta a un sottoprodotto del cervello. Il materialismo ha vinto non perché ha risolto il problema, ma perché senza Dio a tenere insieme i pezzi era la soluzione più semplice, anche se a volte non la più convincente. Da questa prospettiva, il dibattito sull'intelligenza artificiale riguarda il materialismo computazionale e la questione se ci sia o meno bisogno della biologia per creare un'intelligenza pari o superiore a quella animale e infine a quella umana. E qui la posta in gioco si vede meglio. Chi pensa che bastino più dati, statistica e computazione per ottenere una reale intelligenza cosciente e critica ha già scelto, senza dirlo, da che parte stare nella vecchia disputa cartesiana. Ecco, questa è la seconda conseguenza, secondo il nostro autore, della cosiddetta morte di Dio. Il pensiero, il sapere, il pensiero scompare sostanzialmente, perché se tutto è materia, scompare anche la distinzione che il filosofo Cartesio, inizio 600, fine 500, aveva fatto tra mente e corpo. E continua Floridi e poi ci fermiamo. Dio era il principio di unità che teneva insieme la giustizia, la storia, la mente e la materia, il senso e i fatti. La sua morte è la perdita di quella garanzia. La tentazione di fronte a questa perdita è il rimpianto o il cinismo. Ma c'è un'alternativa: accettare che il lavoro di unificazione spetta ora interamente a noi, non come qualcosa che troviamo già pronto nella struttura delle cose, ma come qualcosa che dobbiamo progettare, costruire e mantenere. Chiamo questa posizione costruzionismo. Noi ci fermiamo qui e non nella lettura del nostro articolo, e non affrontiamo la questione del costruzionismo di cui parla il nostro autore. Magari ci ritorneremo una prossima volta per vedere se questa sua ipotesi di lavoro sta in piedi, può stare in piedi. E dicevo che questo articolo ha provocato numerose critiche all'interno del mondo cattolico, non tanto per la parte che abbiamo letto, cioè diciamo per la diagnosi, quanto appunto per questa proposta che lui chiama costruzionismo, perché alcuni autori hanno scritto che Floridi vorrebbe costruire un pensiero e una società senza fondamento, senza Dio, e quindi destinata al fallimento. Ecco, ma ripeto, su questo torneremo una prossima volta. E vorrei invece ritornare al nostro Augusto Del Noce, il quale, come sappiamo, ha analizzato a fondo, approfonditamente, il processo che ha portato in filosofia alla morte di Dio, di cui abbiamo appena parlato. E Augusto Del Noce ha sostenuto che all'origine dell'ateismo moderno, quindi della morte di Dio, c'è il rifiuto di quello che lui chiama lo status naturae lapse, cioè lo stato di natura lapse decaduta, della caduta cui è di cui è oggetto l'uomo, cioè il rifiuto della concezione biblica del peccato d'origine. Questo, secondo Del Noce, questo rifiuto sarebbe all'origine delle filosofie moderne che portano appunto all'ateismo. È un principio questo interpretativo di Del Noce molto potente, che lui, a dire il vero, prende da un autore russo che era Chestov, che Chestov diceva che ci sono due inizi possibili per ogni filosofia: riconoscere il peccato d'origine e quindi tirarne le conseguenze a livello di pensiero, oppure negare il peccato d'origine, e da questa scelta derivano altre conseguenze. Sono due posizioni non dimostrabili, cioè che vanno prese all'inizio di qualsiasi ragionamento, di qualsiasi pensiero. Sono, si dice, un'opzione, cioè una scelta che uno fa in origine. Ora, se si nega il peccato originale, così, in modo molto semplice, diciamo che l'uomo agisce positivamente secondo la propria natura, come potremmo dire qualsiasi altro animale, e come tale, come qualsiasi altro animale, l'uomo non è imputabile. Non si è mai visto un animale cui si chieda conto del proprio comportamento. Certo, se un cane morde, viene portato in un centro di rieducazione, non so se si possa abbattere oggi come oggi, perché come sapete nei confronti degli animali c'è una tutela, no? Che un tempo non c'era. Comunque certamente il cane che ha morsicato qualcuno non va in tribunale, non è imputabile. Quindi l'uomo sarebbe un animale, dice Aristotele, un animale sociale, come d'altronde gran parte degli animali. Aristotele lo chiama zoon politikon, e pertanto sarebbe soggetto alle leggi della gerarchia sociale, come qualsiasi altro appunto animale che ha le sue gerarchie. Ogni branco, ogni comunità di bestie ha la sua gerarchia. Quando chiesero a Rudolf Hess, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, perché non si fosse rifiutato di obbedire, rispose che allora a nessuno poteva passare per la testa una simile idea di non obbedire. Semplicemente aveva ricevuto un ordine e aveva obbedito. E questa è la condizione in cui noi saremmo, rifiutando appunto il peccato d'origine, la condizione di nature lapse. Se invece si parte dal riconoscimento di questa caduta, di questo peccato d'origine, e quindi dal riconoscimento che siamo tutti peccatori, diventa evidente che abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi, che ci aiuti. Ma che ci salvi da che cosa? Ecco, certamente che ci salvi dalla morte, perché una delle conseguenze del peccato d'origine è proprio la mortalità dell'uomo. Uno potrebbe dire, vabbè, questo riguarda l'aldilà, ma nell'aldiquà da che cosa abbiamo bisogno di essere salvati? Ecco, vorrei qui cercare di sviluppare quello che possiamo dire del Noce non ha avuto tempo di sviluppare, senza presunzione naturalmente, perché come ho detto lui ha dedicato gran parte della sua vita, della sua riflessione a smontare il pensiero moderno in un certo senso, cioè a capire come mai questo pensiero porti all'ateismo, e poi la malattia non gli ha permesso di continuare la sua riflessione filosofica. Ecco, allora proviamo a cercare di sviluppare come dovrebbe essere un pensiero che invece parte dal riconoscimento del peccato d'origine. Beh, innanzitutto va precisato che l'uomo è immagine di Dio Trinità, ed è a immagine di Dio Trinità in che cosa? Nel pensiero. Dice Sant'Agostino: Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, a somiglianza nella mente pensiero. Lì, cioè nel pensiero dell'uomo, c'è l'immagine di Dio. Scrive Sant'Agostino: fecit et hominem ad immaginem et similitudinem suam in mente, cioè nella mente, e per Sant'Agostino la mente è il pensiero. Ibi est enim imago Dei, cioè lì c'è l'immagine di Dio. Con il peccato originale che cosa succede? Si genera una dissomiglianza da Dio, non totale, nel pensiero tra Dio e l'uomo. Ossia, l'uomo pensa male di Dio, come diceva spesso anche il nostro padre Marco Daviano nelle sue predicazioni. Cosa pensate voi di Dio? Pensate bene di Dio o pensate male di Dio? L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè istericamente sbagliato. Manca l'incontro con il pensiero di Dio Trinità. E questo è il razionalismo ateo, cioè pensare senza Dio, senza il Padre, cioè un pensiero che non è come quello di un figlio, di un erede. Un altro grande pensatore, che era amico di Del Noce, anche se i due avevano un giudizio diverso sulla modernità, diceva che l'uomo d'oggi vive come se Dio non ci fosse. Ma è la stessa cosa, cioè il pensare senza il Padre. Allora, cosa vuol dire salvare, redimere l'uomo? Innanzitutto, come spiega bene anche il nostro Cromazio di Aquileia, nostro vescovo del IV secolo, Cristo non comprò, ma riscattò. Questa è propriamente la redenzione. Perché, dice Cromazio, leggo le sue parole precise, si riscatta ciò che è proprio e si compra ciò che è alieno. Si riscatta ciò che si ebbe e che si perdette. Questo scrive Cromazio nel commento alla lettera ai Romani. Infatti Cristo, è ancora lui che Giovanni, venne tra i suoi e quindi non tra degli estranei, venne tra gente che era sua, cioè tra gli uomini, nella sua proprietà e eredità. Venne come pensiero nella vecchia ragione dell'uomo, la chiamava un altro autore cattolico, Charles Péguy, la vecchia ragione dell'uomo, vecchia per il peccato d'origine, per il peccato originale, ma non totalmente fallita, che questa sarebbe la posizione del protestantesimo. Il protestante dice che l'uomo è, in seguito al peccato originale, è incapace di compiere qualsiasi azione giusta e anche di pensare bene, soprattutto di pensare bene, perché la natura umana si è totalmente corrotta. No, questo sarebbe il protestantesimo. La vecchia ragione, la vecchia, perché colpita dal peccato originale, è il pensiero che lui, cioè Cristo, doveva salvare, riscattare. In questo senso si trattava di salvare il pensiero dell'uomo. Era il pensiero, il logos, dice il Vangelo di Giovanni, il verbum, colui che si doveva fare carne, cioè compagnia all'uomo. Per un padre della Chiesa, Sant'Anastasio, era necessario che il Verbo e nessun altro si incarnasse, ossia che il Verbo, cioè il pensiero che è il Figlio, il Logos, si facesse carne. Era necessario, cioè conveniva, che né il Padre né lo Spirito Santo si incarnassero. All'uomo, che con il peccato originale poteva non volere più avere il pensiero di figlio ed erede, questa come abbiamo detto è l'opzione razionalista atea, quindi a questo uomo era necessario che si facesse compagnia e che facesse compagnia a lui il figlio, l'erede. Il peccato è razionalismo in quanto coincide con non volere avere il pensiero del figlio erede. E dice Matteo, ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Matteo 21,38. Ecco, allora, la salvezza che cos'è? Potremmo dire che è il surplus che per l'uomo è il pensiero sano di Cristo, che è sano, che Cristo è senza peccato, perché Cristo pensa come il Padre. Questo affinché l'uomo ritorni a pensare bene di Dio, dell'uomo, di se stesso. Cristo e il suo avvocato, lo Spirito Santo, vengono a convincere l'uomo rispetto al peccato, dice Giovanni 16,8. Convincere l'uomo rispetto al peccato. Salvezza allora coincide con la salute e la sanità del pensiero. E San Tommaso dice: i miracoli di Cristo erano questi, erano fatti in vista della salvezza, salute del pensiero dell'uomo. Questo Tommaso nella Summa Teologica. E Sant'Efrem scrive: gloria a Cristo, l'operaio dei nostri pensieri. Bellissima questa espressione di Efrem. Il suo seme, continua, è caduto sulla nostra terra e ha arricchito il nostro intelletto, il suo prodotto è giunto al centuplo per il granaio del nostro pensiero. Questo Sant'Efrem nella Natività. Il Padre vuole l'incarnazione affinché il suo figlio unigenito unisca a sé le menti dei suoi eletti, dice San Gregorio Magno nel commento sui Vangeli. E per San Pier Damiani la mente umana non era sterile, amara e insipida dopo il peccato originale, come abbiamo visto vorrebbero i protestanti. Con la venuta del Salvatore, la mente umana che era sterile, amara e insipida, ma non totalmente corrotta come vorrebbero i protestanti, con la venuta del Salvatore è diventata fertile e dolce ed è stata condita con il sale della sapienza divina. Nello stesso senso Sant'Efrem scrive: gloria al celeste, cioè a Cristo, che ha mescolato il suo sale nel nostro intelletto. E questa immagine è potentissima. Ecco, il sale che quindi risana in qualche modo l'intelletto. Per San Gregorio di Nissa la vita del cristiano si definisce anzitutto per la salute del suo pensiero. La vita cristiana, dice San Gregorio, si manifesta in tre cose: nella prassi, nella parola, nel pensiero. Tra queste il posto principale è occupato dal pensiero, poiché il pensiero è l'inizio di ogni parola. In secondo luogo, dopo la riflessione, viene la conversazione, che rivela con le parole il pensiero concepito. In terzo luogo, dopo il pensiero e la conversazione, viene la prassi, che realizza ciò che è stato pensato. Beh, se ci pensiamo, anche gli stessi romani pagani avevano capito, nel famoso detto mens sana in corpore sano, che è importante che la mente sia sana, quindi che il pensiero sia sano. Il corpo si sa che è soggetto alla corruzione. Anche se il cristianesimo dice che anche il corpo è salvato e risorgerà. Sarebbe però meglio parlare di preminenza del pensiero, in quanto è considerato in atto, un pensiero che accade, che si propone nell'atto parola. Il cardinale Ratzinger, ci avviamo verso la conclusione, il cardinale Ratzinger ha parlato del pericolo delle patologie della religione, e ha detto nel suo testo Fede, Verità, Tolleranza che la patologia della religione è la malattia più pericolosa della mente umana. In questo senso l'uomo ha bisogno di essere salvato anche dalle patologie religiose che sono una conseguenza del peccato originale, per cui il padre diventa un'idea, l'idea di Dio. Questa è la patologia, passare da Dio come padre a Dio come idea. Non c'è più il desiderio di, potremmo dire, in un certo senso di partnership, cioè di società in atto con il padre, ma il pensiero religioso che è tentativo di relazione impossibile con Dio, concepito come mistero. Da un rapporto impossibile viene, dice Freud, la nevrosi, per questo è patologia. Per questo la salute e salvezza è salvare l'uomo dalla psicopatologia del senso religioso. Non chiunque mi dice Signore, Signore, o potremmo dire mistero, mistero, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, chi pensa con il Padre. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, cioè potremmo dire fatto conferenze, incontri, ritiri, scritto libri. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori, Matteo 7, 21, 23. Infatti la salvezza di Cristo non consiste nel rispondere al senso religioso, ma nel fondare un regno, una societas, una civitas. Non consiste nel fondare una religione come risposta al senso religioso, ma proprio smettere di pensare religiosamente. Ha voluto far smettere di pensare religiosamente proponendosi come partner, socio, concittadino Cristo, e così ha salvato, sanato, bonificato il pensiero. Dice San Paolo, Romani 8,17, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. E vado a chiudere. Un esempio chiarissimo è la conversazione tra Cristo e la Samaritana, che vuole insistere e discutere con una logica religiosa. Lei gli dice, i nostri padri hanno adorato Dio su questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le risponde, credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Quindi voleva dire, smettetela di fare i religiosi. Voi adorate quel che non conoscete, cioè il mistero, eccetera. Noi che siamo giudei, dice Cristo, sappiamo che è un'alleanza, noi adoriamo quello che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei, ma è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori, Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà ci annunzierà ogni cosa, le disse Gesù, sono io che ti parlo. Ecco, con questo incontro, con bellissimo incontro con la Samaritana, concludiamo anche la nostra riflessione, che spero ci abbia aiutato a capire come ci sia bisogno oggi più che mai, alla luce anche di quello che abbiamo letto sulla situazione attuale, di risanare appunto letteralmente i nostri pensieri e quindi di una reale conversione, cioè di un cambiamento di mentalità. Ecco, vedremo, come ho detto la prossima volta, come questo pensiero cristiano, diciamo, si può sviluppare a partire proprio dall'avvenimento di Cristo, perché diceva Del Noce, nell'avvenimento di Cristo c'è una metafisica che deve essere svolta, cioè c'è un pensiero che deve essere sviluppato. Lui purtroppo non è riuscito a fare questo lavoro perché appunto l'ho accolto la malattia, Ecco, però in qualche modo è un compito che spetta ad ognuno di noi, quello di ricominciare proprio a pensare in modo cristiano. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossimo nostro incontro. Grazie.
0: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto qui da Radio Voce nel Deserto per aver tenuto questo nuovo incontro per i nostri radioascoltatori e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 17ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo dai versetti 44-52. Si tratta della conclusione del capitolo 13, un capitolo che ci ha fatto incontrare e meditare le parabole di Gesù. Se ricordate, nella 15ª domenica, dal capitolo 1, versetto 1 al versetto 23, abbiamo meditato la parabola del buon seminatore, di quel seminatore che getta il seme in qualunque terreno, a dimostrazione della sua larghezza d'animo, dicevamo, ma nello stesso tempo ha un invito a riflettere qual è il terreno del nostro cuore che accoglie il seme della parola di Gesù. Domenica scorsa il grano e la zizzania, a ricordare che il terreno del nostro cuore custodisce in sé il grano buono, ma porta in sé anche la zizzania, che dobbiamo saper tenere nel nostro cuore, sapendo sempre distinguere nel corso della vita il bene dal male. Il male, in fondo, non possiamo estirparlo dalla nostra storia. Oggi invece facciamo un passo ulteriore e andiamo alla scoperta di quel tesoro che custodiscono nel cuore e che chiede un cuore saggio e intelligente per scoprirlo ed accoglierlo. Ed è proprio questo il tema che viene affrontato nella prima lettura e che ci prepara a comprendere meglio il Vangelo. La prima lettura, infatti, è tratta dal primo libro dei Re e ci presenta la grande preghiera di Salomone. Salomone che chiede a Dio un cuore ascoltante. Signore Dio, io sono solo un ragazzo. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia. A Dio piacque questa richiesta. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. È proprio questa sapienza interiore, questa sapienza del cuore, che aiuta a cogliere i veri tesori, le vere perle che danno valore alla vita. A volte, infatti, c'è il rischio di lasciarsi incantare e abbagliare dall'apparenza, dimenticando che solo Dio sa guardare al cuore. L'arte del discernimento, dunque, del distinguere il bene dal male, come dicevamo domenica scorsa nella parabola del grano e della zizzania, chiede veramente la capacità di scorgere nel terreno della vita il bene che Dio semina e saperlo coltivare con pazienza e fiducia, animati dalla certezza, come canteremo nel Salmo, che la mia parte è il Signore, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Perciò, dice il salmista, amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino. Entriamo allora nel testo evangelico, capitolo 13 di Matteo, e iniziamo col meditare i versetti dal 44 al 45. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Vedete, c'è un tesoro nascosto e quindi ignorato, perché sta sottoterra. E un contadino, forse per caso, per sbaglio, lavorando la terra, lo trova, comprende il suo valore, va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi per comprare quel campo. E la stessa dinamica avviene anche per il mercante, il quale vende tutti i suoi averi per comprare quella perla che ha appena trovato. In quel tesoro, in quella perla, Gesù ci invita a cogliere il regno di Dio, per il quale merita vendere tutto pur di conquistarlo, ma farlo non con tristezza, non con nostalgia, ma con gioia grande, con convinzione, con passione, consapevoli di aver trovato la perla per la quale merita investire tutta la vita. Vedete, è un po' quell'esperienza che Gesù ha vissuto con il giovane ricco.
va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma se tu non hai capito che quel tesoro vale tutta la vita, volterai le spalle al Signore, proprio come il giovane ricco, perché non hai compreso la preziosità della sua proposta. Ebbene, vedete, il regno di Dio, la persona stessa di Gesù, è il motivo per il quale siamo chiamati a lasciare tutto per seguire il Signore. La sua proposta è il tesoro per il quale, per la quale merita mettersi in gioco, ma farlo con gioia, con convinzione. In fondo, come ricorderà Gesù stesso, non possiamo servire Dio e la ricchezza nello stesso modo, ma imparare ad amare Dio per saper custodire con saggezza e amministrare con saggezza la ricchezza del mondo. Capovolgere la dinamica significa perdere di vista l'orientamento, sbagliare la direzione della vita. Non accumulate tesori sulla terra, dove tarme e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate per voi tesori in cielo, perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Ecco la ragione ultima per la quale merita mettersi in gioco per il Signore. Scegliere la causa di Gesù, scegliere la causa del regno dei cieli è questione di gioia. Vedete, ciò che Salomone domanda a Dio è questa capacità di capire dove sta la vera gioia, dove sta il vero senso della vita, del nostro agire quotidiano. Lo dice Gesù: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia colma, traboccante. Questa è la causa più bella della nostra vita. Tesoro, perla, sono già nel terreno della vita, come il grano e la zizzania di cui parlavamo domenica scorsa. Non dobbiamo andare a inventarci il tesoro, né tantomeno la perla, ma sono una presenza che chiede di essere cercata, scoperta, accolta. E tutto questo chiede tempo, chiede pazienza, chiede di non correre, di non fare il passo più lungo della gamba, chiede la capacità di saper rispettare il cammino di maturazione. È il tema di cui avevamo parlato due domeniche fa. Vedete come tutto si sta raccogliendo alla conclusione di questo capitolo tredicesimo. E la gioia che il Signore promette, l'impegno che Lui ci chiede, non è dettato dall'emozione del momento, ma è una gioia profonda che dà stabilità, che suscita speranza, fiducia. Ecco, allora vogliamo chiedere anche a noi, come Salomone, il dono della sapienza, questo cuore saggio e intelligente, fondato sulla parola, su questa presenza amica e discreta che è Gesù stesso. In fondo, il dono del discernimento, del distinguere il grano dalla zizzania, il bene dal male, è l'arte più preziosa della vita. Una cosa è certa: chi incontra il Signore, che è il vero tesoro, la vera perla della vita, è disposto a cambiare tutto. Chi lo incontra sul serio lascia tutto per il tutto che è Gesù stesso. Ripensiamo solo a San Paolo quando scrive: a causa di Cristo ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Ecco, lo sguardo non va dato a ciò che io lascio, ma a colui che io ho scelto: Gesù, il Signore, il Salvatore, la vera causa della nostra gioia. Continua il Vangelo: il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo: verranno gli angeli e separeranno i cattivi dei buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro:
Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Una rete gettata in mare raccoglie ogni tipo di pesci, ricorda Gesù. Questa terza parabola ci trasporta, ci accompagna alla fine del mondo, quando Gesù esprimerà il suo giudizio. C'è dunque un tempo per pescare ed è un tempo per valutare, così come è stato il tempo della semina. C'è il tempo della semina e il tempo del raccolto. E come accennavamo domenica scorsa, la zizzania e il grano, che non va mai estirpata la zizzania, c'è un tempo di pazienza e un tempo di valutazione. La vita dunque, ci ricorda Gesù, ha sempre il suo momento del giudizio. La vita è l'occasione che Dio dona a ciascuno per far maturare i frutti ricevuti, per scoprire quel tesoro nascosto, per saper discernere grano da zizzania. La vita uno per far maturare i frutti ricevuti, per scoprire quel tesoro nascosto, per saper discernere grano

e in parte meno buono, pieno di rovi. Una parte col seme buono e una parte con la zizzania. Ma qui in mezzo, a questo campo, c'è il tesoro, c'è Gesù. Lui non attende che noi diventiamo perfetti per entrare nella nostra vita. La sua presenza c'è già. Siamo noi che dobbiamo spalancare gli occhi per cogliere la sua presenza e non attendere di diventare perfetti da soli, ma di scegliere lui presente nella vita e con lui camminare verso un cammino di perfezione. Questa è la gioia del credente, questa è la gioia del cristiano, di colui che sa che il Signore cammina con noi, non perché siamo già perfetti, non perché siamo un campo impeccabile, ma perché con lui lo possiamo diventare. Questa è la gioia di sapere che il Signore ci accoglie per quello che siamo e con lui camminare lungo il cammino della vita. Vedete, chi trova il tesoro cambia le sue priorità. È simile a quel tesoro, a quel padrone che sa estrarre dal suo tesoro le cose vecchie e le cose nuove. Allora fidiamoci del Signore, accettiamo il rischio di mettersi in gioco per Lui. Ne vale la nostra gioia, una nostra gioia piena, perfetta. Ma qui viene chiesto un salto, il salto di fiducia, il salto della fede. Fidarsi che il Signore ha una proposta più bella, più avvincente, più autentica, perché Lui solo scruti i nostri cuori e sa ciò di cui hanno veramente bisogno. Prendi il largo. Questo è l'invito che Gesù rivolse ai discepoli. Prendi il largo, getta le reti della tua vita lì dove mai tu avresti pensato di farlo e porterai a casa abbondanza di gioia. Di fronte a questa parola, carica di entusiasmo e di fiducia, carica di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Ho cercato di capire cosa dice la parola e cosa dice a noi oggi questa parola. E io cosa rispondo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla liturgia che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio dei testi di questa domenica. Ascoltate. O Padre, fonte di sapienza, e qui c'è Salomone, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, ed ecco le parabole, concede noi un cuore saggio e intelligente, è il dono che Salomone ha chiesto, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti rendo lode per avermi scelto e chiamato a partecipare alla tua missione. Ora, Signore, donami un cuore saggio e intelligente affinché sappia discernere la verità dalla menzogna. Fa che non mi lasci accecare dai tesori del mondo, che non mi stanchi di cercare te. La gioia di trovarti, Signore, si trasformi nel coraggio di scegliere ancora unicamente te, di capovolgere le priorità della mia vita, sapendo che tu solo puoi colmare la sete del cuore mio. Tu solo sei la gioia della mia gioia.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni dal titolo Profeti di Speranza.

0: Allora continuiamo la nostra riflessione circa la speranza che ci viene annunciata dai profeti, anche se a un primo impatto sembra sempre che i profeti annuncino sventure, annuncino distruzione, annuncino un Dio violento che distrugge ciò che attenta alla sua gelosia, perché è un Dio geloso. Eppure, leggendo proprio i profeti, vediamo che dopo aver minacciato distruzione, morte e fallimento dell'alleanza, vi è sempre alla fine un annuncio. Un annuncio che possiamo dire è una buona notizia, è un Vangelo. Quindi quando i profeti annunciano una salvezza, annunciano l'intervento di Dio, in qualche modo anticipano la buona notizia che è il Vangelo. È profezia del Vangelo. È vero che quando leggiamo in modo particolare i Vangeli, a un occhio attento, un lettore attento e conoscitore un po' della Sacra Scrittura, intravede in moltissimi passi i riferimenti ai profeti. Tanto è vero che Gesù, quando cammina con i due discepoli di Emmaus, quando si intrattiene con loro, dopo averli ascoltati, cominciò a spiegare loro che cosa? Quello che era avvenuto a Gesù il Nazareno, attraverso che cosa? Attraverso i salmi e attraverso i profeti. Quindi la lettura dei profeti per gli evangelisti è fondamentale perché si comprenda il Nuovo Testamento, e il Nuovo Testamento si comprende appieno quando rileggiamo alla luce di Cristo gli annunci fatti dai profeti. Quindi uno illumina e spiega l'altro. Quindi la lettura della Bibbia va sempre fatta nella sua interezza, non va mai presa un elemento a sé stante, va letta all'interno di tutta la rivelazione, di tutta la storia della salvezza. E così arriviamo anche a questo profeta Sofonia, che vive 700 anni più o meno prima di Cristo, un profeta che vive gli ultimi anni del re Manasse, che è stato il re più disastroso di tutta la storia di Israele. Manasse fu quello che introdusse addirittura gli idoli nel Tempio di Gerusalemme. Quindi un profanatore della fede del popolo di Israele al massimo grado di sfacciataggine, potremmo dire. E sotto questo re la depravazione, l'ingiustizia, la violenza da parte di coloro che detenevano il potere e l'economia era arrivata ai massimi vertici. I poveri realmente erano schiacciati dalla prepotenza di coloro che avevano il potere. E vedete che è una situazione un po' come quella che stiamo vivendo anche oggi, no? Dove i poveri diventano sempre più poveri, e questo è un obiettivo che vogliono raggiungere le grandi lobby finanziarie di questo mondo. I governi ormai non contano più, contano le lobby finanziarie che governano i governi. E qual è l'obiettivo? Quello di renderci loro schiavi e quindi di renderci sempre più poveri. L'agenda 2030 di Denver cosa dice? Non avrete nulla e sarete felici. Questo è l'obiettivo che vorrebbero raggiungere. Ci riusciranno? Speriamo che la gente si svegli anche grazie all'azione dello Spirito Santo, vero? E allora, ascoltiamo il profeta Geremia che sì, parla di allora, ma parla anche di adesso e dice a un certo punto Dio non ce la fa più vedendo quello che accade. Io arrivo adesso e distruggo tutto, un po' come fa al momento del diluvio, no? Guardò e vide che non c'era altro che male sulla faccia della terra e tutto quello che il cuore dell'uomo concepiva non era altro che male. Però vedete che anche nel momento del diluvio Dio salva un piccolissimo resto che è Noè, che cammina con Dio e la sua famiglia e tutto ricomincia con lui. Vedete allora che quando Dio annuncia un disastro e una distruzione butta sempre un'ancora di salvezza, sempre butta l'ancora della salvezza, perché non vuole la nostra distruzione. Vuole la nostra salvezza, vuole che possiamo essere salvati da questo diluvio di peccato e di male che rischia di far annegare l'umanità intera. E allora ascoltiamo questi passaggi del profeta Isaia, del profeta Sofonia, ma io vi direi nella meditazione potreste avere anche, chiamiamolo, il coraggio di leggervi tutto il profeta Sofonia, perché sono tre capitoli, non è lunghissimo, si legge in un batter d'occhio, quindi sono due paginette, quindi potreste andarvi a leggere tutto il testo del profeta Sofonia, in modo da almeno avere un profeta letto nella sua interezza. Al capitolo terzo il profeta parla in nome di Dio. Guai alla città ribelle e contaminata, alla città prepotente, Gerusalemme, dove risiede questo re che è un re violento, apostata, non ha ascoltato la voce, non ha accettato la correzione, non ha confidato nel Signore, non si è rivolta al suo Dio. Quindi qui realmente vi è un'apostasia totale. Non ascolta, non accetta la correzione, quindi non confida e non ha fiducia in Dio e non si rivolge a Dio. Non ha neppure il coraggio di guardare verso Dio. Guarda altrove. Io pensavo, almeno ora mi temerà, accoglierà la correzione, non si cancelleranno dai suoi occhi tutte le punizioni che le ho inflitte. Ma nonostante queste punizioni, cosa succede? Ma invece si sono affrettati a pervertire di nuovo ogni loro azione. Nonostante tutto quello che è accaduto, vi è questa caparbietà e questo insistere nel male. Nessun barlume di conversione. Capiamo allora perché nell'Antico Testamento tante volte, già a partire dall'Esodo, appena usciti dall'Egitto, Dio continuerà a dire di questo popolo di Israele che è un popolo di dura cervice. Dura cervice vuol dire testa dura che non vuol capire assolutamente niente. Tu sei una testa dura, non capisci niente. Siamo teste dure anche noi, ma forse un po' almeno. Siamo un po' tutte delle teste dure. E quando sei una testa dura che non vuoi capire cosa sta succedendo, cosa succede? Ma succede che vai incontro alla catastrofe e neppure ne sei consapevole. e neppure ne sei consapevole, sei talmente duro che non ti accorgi di quello che sta succedendo. E a me sembra che questa sia una malattia che ci sta prendendo un po' tutti, no? Viviamo in un momento in cui il Signore ci sta parlando in tutti i modi, eppure vedete che niente, noi andiamo avanti come se nulla stesse succedendo, non c'è nessun ritorno, nessun ripensamento. Al massimo c'è una lamentela vuota, ma nulla di più. E quindi tu ti allontani da Dio, ti allontani dalla fonte, dalla sorgente di acqua viva, ascoltavamo ieri Geremia, e quindi la catastrofe arriva inevitabile, non perché Dio ti manda la catastrofe, ma perché il male è castigo a se stesso. Il male è castigo a se stesso, non c'è bisogno che Dio castighi. Noi diciamo Dio castiga o non castiga, ma Dio non ha bisogno di castigare, perché quando tu fai il male, agisci facendo e sapendo che fai male, tu ti stai facendo del male. Quindi Dio non ha bisogno di castigare. Con dolore guarda quello che noi combiniamo facendo del male e facendo del male di conseguenza a noi stessi e a tutto quello che ci circonda. Quanto male stiamo facendo nei riguardi di tutto il creato, di tutta la creazione. Eppure non torniamo a Dio. Ecco che allora, dopo questa constatazione molto amara, di un popolo che non vuole capire, di un popolo che è di dura cervice, ecco che all'inizio proprio del testo di Sofonia Dio dice una parola durissima e dice: tutto farò sparire dalla terra, come il diluvio, no? Tutto farò sparire dalla terra, distruggerò uomini e bestie, sterminerò l'uomo dalla terra, sterminerò l'uomo dalla terra, lo farò cancellare dalla faccia della terra. E questo è quello che nell'Antico Testamento si chiama il giorno di Yahweh, in ebraico è Yom Yahweh, il giorno di Dio, che tradotto in latino diventa il Dies Irae, il giorno dell'ira di Dio, che una volta veniva cantato nei funerali, no? Dies Irae, Dies Illa, Covet, Secula, Infabilla, tutto va in fiamme e nulla viene salvato. È un testo straordinario quello del Dies Irae, che si ha paura adesso di cantare, anzi è stato addirittura cancellato, perché, per carità, però sono parole della Sacra Scrittura, sono parole della Sacra Scrittura, perché quando Sofonia parla del giorno di Yahweh, della venuta di Dio, dice giorno di ira, di angoscia, di afflizione, di rovina, di sterminio, di tenebre, di caligine, di nubi, di oscurità, di squilli di tromba e di allarmi. Immaginatevi tutta questa scena, tremenda, no? Tenebre, fumo, fiamme, buio, trombe, gente che urla, gente che grida. È una scena, come si direbbe, apocalittica, apocalittica. È il castigo universale dovuto alla conseguenza del peccato, che, attenzione, non colpisce soltanto Gerusalemme, ma dice Dio nel profeta: tutte le genti saranno sottoposte a questo giudizio, nessuno scamperà, nessuno sarà salvato. Perciò aspettatemi, parola del Signore, quando mi leverò per accusare, perché ho decretato di adunare le genti, di convocare i regni, per riversare su di essi la mia collera, tutta la mia ira ardente, poiché dal fuoco della mia gelosia, vedete che torna il tema della gelosia, tutto questo è perché un Dio geloso, geloso, dal fuoco della mia gelosia sarà consumata tutta la terra. Dato che tu non sei stato fedele, io ti faccio fuori completamente, ti distruggo. Non hai mantenuto il patto, non sei rimasto fedele al matrimonio e quindi basta, non ne voglio più sapere di te. Se la situazione è questa, chiudiamo tutto e prepariamoci, no? È tutto finito. Arriva Dio e distrugge tutto e nessuno si salva. E se tutto fosse nelle nostre mani, accadrebbe così. Accadrebbe così. Pensate soltanto se da una parte all'altra dell'Oceano Atlantico qualcuno schiaccia un bottoncino rosso. Scompariamo tutti. Vedete che siamo ancora nell'Antico Testamento, no? Siamo ancora nel profeta Sofonia, che annuncia un giorno di ira, di distruzione. Però qui succede qualcosa poi nel testo che ci lascia un po' frastornati, perché diciamo, ma com'è? Cosa sta succedendo? Perché qui cambia completamente. Prima vediamo un Dio che è furioso, arrabbiato, che desidera distruggere tutto e non salvare nessuno, e a un certo punto volti la pagina e Dio dice completamente qualcosa di nuovo e di diverso. E cosa dice? Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Qui il profeta si rivolge a un piccolo resto, a quel piccolo resto di Israele che è rimasto comunque fedele a Dio, quel piccolo resto che ha confidato nel Signore, che non è sceso a compromessi, che non ha avuto la paura di abbandonarsi totalmente alla provvidenza di Dio, che nonostante fosse circondato da gente che non credeva più, ha continuato a perseverare nella fede, a confidare nel Signore, anche se erano pochi, anche se erano poveri. Gli Anavim, il povero di Yahweh. Colui che confida non nelle proprie forze, ma confida unicamente nel Signore. Questo è il povero, colui che confida nel Signore. Questo resto di Israele, poca roba, poca roba. Però guardate che nell'economia della salvezza, nell'economia della rivelazione, il resto di Israele è di fondamentale importanza, perché è il lievito, perché è il sale che dà sapore a tutto il resto, è il lievito che fa fermentare la pasta, questo piccolo resto. C'è un'espressione del profeta Amos che ci fa vedere quanto poco possa valere agli occhi del mondo il piccolo resto, perché dice: come un pastore salva dalla gola del leone due zampe o il lobo di un orecchio, così saranno salvati i figli di Israele. Questo vuol dire che il leone si è mangiato quasi tutto e il pastore è riuscito a salvare soltanto due zampette e un pezzo di orecchio. Questo è il resto di Israele. Che umanamente allora diresti non conta niente. Cosa ci faccio io con due zampette e un orecchio? Cosa ci faccio? Eppure il resto di Israele è così. E quando parla del resto di Israele, il profeta Sofonia dice è la figlia di Sion, la figlia di Sion. La figlia piccoletta, la figlia innocente, ed è la piccola comunità, il piccolo gruppo di coloro che sono rimasti unicamente fedeli a Dio. Si sono affidati totalmente a Lui, vincendo ogni paura e ogni timore. E quindi, figlia di Sion, gioisci, esulta, rallegrati. Perché? Perché il Signore ha revocato la tua condanna. Tutto sarebbe stato distrutto, ma non è così. Israele non si è convertito, non ha cambiato la propria vita, non ha fatto penitenza dei propri peccati. Eppure, attraverso di te, Dio sta salvando tutto il popolo. È una salvezza gratuita, eh? Non è una salvezza meritata. Non è una salvezza che mi sono acquistato grazie ai miei meriti, ma è una salvezza che mi ha raggiunto unicamente per grazia, ovvero per dono. Dio mi ha fatto grazia. Io che ero condannato a morte, ecco che mi arriva la grazia. Il Re ti ha fatto grazia, ti ha salvato la vita. Tu che dovevi essere condannato a morte, ecco. A me è arrivata la grazia, una grazia che mi coglie di sorpresa, che io non mi sarei mai aspettato. Ha revocato la tua condanna. Egli eliminerà tutti i tuoi rivali, elimina tutti i nemici. Perché? Perché impari a confidare unicamente in Dio che è il tuo re e il tuo sposo. Lo sposo che ama la figlia di Sion. E tutto questo perché? Perché Dio non può rinnegare la sua parola. Se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele. Perché? Perché non può rinnegare se stesso. Quindi il motivo di fondo è che Dio rimane fedele, è sempre lo stesso. Non è come noi, altalenanti, un po' di qua, un po' di là. Dio è eterno, in un immenso ed eterno presente, e non vi è cambiamento in Lui. In Lui vi è solo e puro amore, che si dona istante per istante a tutti noi e a ciascuno di noi. Un amore infinito ed eterno. Amore infinito ed eterno. Non può rinnegare se stesso, non può venire meno all'alleanza che lui ha stipulato. Quello che Dio dona non se lo riprende, non lo tira indietro. Questo lo dico sempre, anche a coloro che abbandonano la fede. Qualche volta mi è capitato anche qualcuno che chiedeva lo sbattezzo, no? Io ho detto, va bene, puoi chiedere lo sbattezzo, ma guarda che il Signore è un galantuomo e quello che regala non se lo riprende indietro. Quindi se ti ha fatto dono di essere suo figlio, questo non lo ritira indietro, tu rimarrai sempre figlio di Dio, anche se tu lo rinneghi. Dio non può rinnegare se stesso. Ecco il motivo della nostra confidenza in Dio, perché Dio non cambia. Non è che un giorno è contento perché siamo buoni e l'altro giorno è scontento perché siamo cattivi. Dio ci ama sempre e comunque, anche quando siamo cattivi. Mi ama di meno? No, mi ama allo stesso modo, però si addolora perché vengo meno all'amore per Lui. Quindi la revoca della condanna ha un solo motivo, e questo motivo è che la fedeltà dell'amore di Dio non si arrende mai di fronte a nessun tradimento. L'amore di Dio non si arrende mai, continua a stendere la mano. Lo vedremo oggi pomeriggio in modo particolare con Osea, no? Che probabilmente è il profeta più grande, a mio parere, eh? Colui che più annuncia il Vangelo, Osea. Dio non ritira la mano. Quando ha fatto alleanza con te, quando ti ha sposato, lui rimane sposo per sempre, anche se tu lo rinneghi, anche se tu lo abbandoni. Dio si ripropone sempre come un mendicante. Nei mistici c'è l'espressione mendicante d'amore, per cui anche se tu lo chiudi fuori dalla porta, lui rimane fuori, non entra, però si siede fuori dalla porta e attende che tu gli apra, non ti violenta, non entra di prepotenza, è un mendicante d'amore. È lui che stende la mano per ricevere da noi l'amore e perdonarci soprattutto il suo amore. Re di Israele, il Signore in mezzo a te, tu non vedrai più la sventura. Ecco, se il re Manasse è stato un disastro, è stata la rovina del popolo di Israele, ecco che Dio dice: ma io verrò e sarò io il re di Israele. Sarò io a prendere il posto di un vero re di giustizia, di pace, di amore e di verità. E io starò, attenzione, in mezzo a te. Sto in mezzo a te. Ricordate nei racconti di risurrezione cosa dicono i Vangeli? Venne Gesù e stette in mezzo a loro. Oh, guarda caso, stette in mezzo a loro. Qui Sofonia dice: il Signore è in mezzo a te. Non è fuori, non è nel palazzo, non è nel cielo. Il Signore è in mezzo a te. Se due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Il Tempio è stato un disastro, è stato profanato. La regalità di Davide è stata un massacro di ingiustizie e di violenze. Ecco che allora Dio dice: io devo essere il re. Io sarò il buon pastore, perché il re è raffigurato come il pastore, no? E vedete che allora Gesù: io sono il buon pastore, io sono il bel pastore che governo il mio gregge e do la mia vita per il gregge. Guardate che sono tutte immagini che Gesù trae dall'Antico Testamento, eh? L'immagine del buon pastore, l'immagine della vite, sono tutte immagini che Gesù prende dall'Antico Testamento. E sarò io il re di Israele. Quando Gesù entra in Gerusalemme la vigilia della sua passione, la Domenica delle Palme, viene inneggiato, viene osannato come il re di Israele che entra nella città sopra una mula. Simbolo non del potere, ma dell'umiltà e del servizio. Osanna a colui che viene. Io vengo in mezzo a te, re di Israele. Vedete com'è bello incrociare i testi della Sacra Scrittura, in cui uno illumina l'altro. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sio, non lasciarti cadere le braccia. Quante volte ci viene da lasciar cadere le braccia, no? Non ce la faccio più. E dove andiamo a finire? Sono tutte le nostre lamentele, no? E allora ci lasciamo cadere le braccia come se Dio fosse lontano. Ma il profeta dice: ma il Signore tuo Dio è in mezzo a te, è un salvatore potente. esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà. Questo qui è tutto un canto nuziale, eh? Un canto nuziale questo testo, perché la città che è la sposa, ricordatevi sempre che Israele è femminile, per noi in italiano è maschile, ma Israele è femminile e quindi l'analogia con la sposa viene naturale, no? Sarebbe la Israele. La città sposa tornerà ad essere bella, giovane, adorna, come una sposa per il suo sposo, e lo sposo esulterà di gioia. È Dio che esulta di gioia alla vista di questa sua sposa. Si rallegrerà con gioia, con grida di gioia, come nei giorni di festa, ovvero come nel giorno del matrimonio. Il Signore che grida di gioia alla vista della sua sposa. Che bello questo. Il Signore che è alla vista di noi gioisce e grida di gioia. Quando noi andiamo davanti a Lui nel tabernacolo, immaginiamolo che grida di gioia e dice: oh che bello, come sei bella oggi, come ti amo. Immaginiamoci, facciamo usare anche la fantasia, che è un dono di Dio. E capite che allora qui vi è una ritrovata relazione tra marito e moglie. Finalmente quello che era una situazione fallimentare e disastrosa, adesso si sta rivelando un nuovo matrimonio, una nuova alleanza in cui lo sposo esulta di gioia. Prima aveva detto: io ti stermino, io ti faccio fuori. Qui invece si dice: ma io esulto di gioia per te. Non lasciarti cadere le braccia, perché il Signore è un salvatore. È colui che prende le tue parti, è colui che ti tiene per mano. Addirittura si dice: è un guerriero che salva, come un cavaliere, no? Del Medioevo, che combatte per la sua amata. Così è il Signore vicino a te, è un guerriero che ti difende dagli assalti del nemico, dagli assalti del male. Si mette in prima fila, non scappa via. Io do la mia vita per le mie pecore. Perché? Perché non sono un mercenario come tutti gli altri. E attenzione a questa espressione che il profeta usa: ti rinnoverà con il suo amore. Ti rinnoverà con il suo amore. Allora, ciò che mi rinnova è l'amore di Dio, è l'accogliere questo amore che mi fa nuovo nel cuore, che può trasformare il cuore. Capite che qui c'è già l'anticipo e c'è già un annuncio di quella che sarà la profezia della nuova alleanza. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Qua si dice: ti rinnoverà con il suo amore. È Lui che ti rinnova. Attraverso che cosa? Attraverso il dono dello Spirito. E quando questo Spirito della nuova alleanza è effuso su di noi, quando Gesù china il capo e emise lo Spirito. Non morì, ma emise lo Spirito, soffiò. Per Giovanni la Pentecoste è in quel momento, È nel momento in cui Gesù dona la sua vita. E lì tocco con mano dove arriva l'amore di Dio. E questo amore mi rinnova, ti rinnoverà con il suo amore. E che ne facciamo allora di tutti i castighi minacciati? Giriamo la pagina, facciamo finta che non ci siano stati? Che ne facciamo di tutti i castighi? Cosa ne facciamo del giorno tremendo di Yahweh? Cosa ne facciamo del dies irae? Bella domanda. Il diessire è l'ira del Signore, non nei confronti del peccatore, ma nei confronti del male che ci fa male. Dio è irato contro il peccato, non vuole e lo vuole distruggere, quello sì. Dio vuole distruggere il peccato. Il giorno di Yahweh è il giorno in cui viene eliminato il male dalla faccia della terra. Quello è il giorno di Yahweh. L'ira di Dio così è rivolta nei confronti del peccato, non nei confronti del peccatore. Ma quando abbiamo sentito giorni di tenebra, giorno di caligine, giorno di... La nostra memoria a quale scena potrebbe andare? Vediamo se ci arrivate. Il Venerdì Santo. Si fece buio su tutta la terra. Perché si fece buio? Gli evangelisti cosa ci stanno dicendo con quella frase? Si fece buio su tutta la terra, ci fu un grande terremoto, eccetera, no? Cosa ci sta dicendo? È arrivato il giorno di Yahweh. È arrivato il giorno dell'ira di Dio, in cui finalmente Dio sconfigge il male. Ma lo sconfigge in che modo? Con il suo amore e donando la vita per noi, non facendo morire noi, che avremmo dovuto morire, ma morendo Lui. Questo è il giorno di Yahweh. Quindi le profezie si sono avverate, sì. E si sono avverate in che modo? Che tutto il peccato accumulato dall'umanità in tutta la storia presente, passata e futura, possiamo dire, si scarica su Gesù, che diventa peccato e, dice Paolo addirittura, si fa maledizione per noi, perché noi possiamo essere salvati dalla sua morte, perché per il peccato noi dovevamo morire noi, e invece muore lui. Ecco il giorno dell'ira, dove Gesù, dove Dio paga lui il prezzo, non lo fa pagare a noi. E chi è questo piccolo resto fedele che sta ai piedi della croce nel giorno di Yahweh, che rimane fedele? Capiamo bene, è la Vergine, è la Madre. Tanto è vero che quando l'angelo Gabriele entra nella casetta di Nazareth, cosa dice? Quali sono le parole? Rallegrati, rallegrati. La Madonna in quel momento dice, ma questo saluto mi sembra di averlo già ascoltato, dove? Ma quando ho sentito leggere nella sinagoga il profeta Sofonia, dove si dice rallegrati figlia di Sion. Quindi nel racconto dell'Annunciazione c'è il profeta Sofonia, vedete? Rallegrati, gioisci, perché? Perché il Signore è con te, addirittura è in te, in mezzo a te, è nel tuo grembo il Signore, e quindi gioisci. Sarà chiamato Emanuele, che vuol dire Dio con noi, e quindi rallegrati, gioisci, perché finalmente l'atteso è arrivato. La profezia si è compiuta, si è realizzata, e si è realizzata nel piccolo resto che è la Vergine Maria, che guarda caso è ai piedi della croce fedele, unendosi a quel sacrificio del Figlio. Ce ne sarebbero di cose da dire, eh? Mi preme che capiate la ricchezza che vi è nei testi dei profeti. Una ricchezza inesauribile, che dobbiamo sempre più amare e conoscere, perché diventa una chiave di lettura poi per comprendere tutto il Nuovo Testamento. Perché, vi ripeto, gli evangelisti numerosissime volte, per farci comprendere la pienezza della rivelazione, useranno lo strumento degli scritti profetici, che sono profezia di Cristo. Terminiamo con quella preghiera che trovate nell'ultima pagina, una preghiera malgascia, che a me piace molto, dove vogliamo dire che la nostra protezione, la nostra sicurezza è solo nell'amore di Dio. Ci si appoggia alla roccia, ma non serve. Si sgretola la roccia. Ci si appoggia a un tronco, ma non serve. Imputridisce e cade. Sostegno inalterabile, tu solo, padrone di tutte le cose. Tu solo ascolti la nostra preghiera. Tu che solo ci salvi, o creatore. Amen.
1: Ringraziamo padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questo percorso con meditazioni spirituali sul tema Profeti di Speranza.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

eccomi a Dio con la preghiera, con il loro entusiasmo e con l'impegno concreto. Eccomi, dovete imparare a rispondere pure voi.

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana siamo pronti ad ascoltare insieme a voi una storia e a parlare ovviamente di vocazione, vocazione sacerdotale in questo caso, e a parlarne non come di qualcosa di astratto lontano, perché la racconteremo come una storia concreta fatta di entusiasmi ma anche di passaggi difficili, di spostamenti inattesi, di domande mai del tutto spente. Ci sono infatti vocazioni che nascono proprio da una domanda semplice eppure vertiginosa: mi ami? È la domanda che Gesù rivolge a Pietro. Ed è anche la domanda che in un giorno feriale qualunque ha raggiunto il cuore di un ragazzo arrivato in ritardo alla messa. Quel ragazzo si chiamava Simone, oggi è Don Simone Caleffi, sacerdote della diocesi di Roma dal 2006. 20 anni quindi di sacerdozio, una vita piena di volti, di storie, di incarichi, di studio, di servizio e di musica, perché è un altro linguaggio che attraversa tutta la storia che racconteremo. E allora lasciamoci accompagnare da parole, note e ricordi quelli di Don Simone Caleffi, che è collegato con noi. Ben arrivato, Don Simone.
2: Grazie.
1: Partiamo dal presente, ma mi racconta quante cose meravigliose fa? Ci vorrebbe una trasmissione solo per raccontare quello che fa Don Simone.
2: Giustamente spesso si dice che il sacerdote è un uomo molto impegnato, ed effettivamente anche a Roma, dove uno potrebbe dire ma forse a Roma un po' meno, magari in altri posti dove c'è più carenza, invece devo dire che così un po' la mia vita parla di questo, no? Di tanti impegni che, come diceva il Papa Benedetto, noi cerchiamo di portare avanti nella vigna del Signore. Quindi in questo momento, per esempio, mi trovo a essere docente all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater della Pontificia Università Lateranense, dove insegno teologia delle religioni e del dialogo interreligioso, e nella scuola di teologia per laici, dove faccio teologia morale, che è un po' la disciplina nella quale, ecco, sono specializzato, dove ho conseguito il dottorato all'Accademia Alfonsiana, e poi insegno anche alla Libera Università Maria Santissima Assunta. E oltre ad avere, diciamo così, altri incarichi di tipo, chiamiamoli così, di pastorale culturale, per cui sono redattore dell'Osservatore Romano, sono coordinatore dell'area sapienziale della Pontificia Accademia di Teologia, e magari per quanto riguarda più la vita pastorale, chiamiamola così, diretta, sono assistente diocesano della Gioventù Ardente Mariana e direttore di Casa San Giuseppe, appunto una casa di sacerdoti qui a Roma, che ci impegniamo, ecco, nella pastorale culturale, quindi siamo docenti o studenti. Ecco, a grandi linee queste sono più o meno le cose che faccio durante la mia settimana.
1: Quindi ha trovato del tempo anche per noi, e la ringrazio, Don Simone, davvero. Prego. Davvero grazie. Tra l'altro questo 2026, se non erro, sarà un anno importante per lei, perché saranno 20 anni dalla sua ordinazione presbiteriale.
2: Esattamente, sì, sono stato ordinato prete insieme ad altri miei compagni del Pontificio Seminario Romano Maggiore, proprio da Papa Benedetto XVI, che ricordavamo prima. E quindi, ecco, guardandomi un po' indietro, ho due sentimenti, diciamo, contrastanti, nel senso che da una parte mi sembra ieri, e dall'altra, ecco, veramente sono passati 20 anni, quindi in questi 20 anni, ecco, di cose ne abbiamo fatte tante, perché penso, ripeto, anche ai miei compagni, sono stato viceparroco, parroco, insegnante di religione a scuola, nelle varie scuole dei quartieri dove esercitavo il ministero sacerdotale, per cui veramente una vita piena, ecco, carica di tante persone, volti, storie, veramente porto tutto in questo bagaglio nel cuore, ecco.
1: Immagino un arricchimento continuo, probabilmente neanche lei immaginava, no? Tutta questa strada,
2: no,
1: questi incontri, questi volti. Però nei prossimi minuti, Don Simone, la porterò a provare a rivivere quello che c'è stato prima degli ultimi 20 anni, cioè, perché vorrei conoscere, certo, il Don Simone prima. Ad esempio, che ragazzo era Simone?
2: Allora, forse ero molto diverso da come sono adesso. Diciamo che un ragazzo normale, quindi famiglia, a scuola, ecco, nella parrocchia, e fino a che appunto partecipo a un campo estivo del seminario minore della diocesi di Parma. Io sono nato là e quindi fino a 20 anni ho abitato là. E niente, praticamente alla fine da questo campo emerge già il fatto che io potessi essere chiamato, insomma, al sacerdozio. Quindi torno a casa, chiedo ai miei genitori di poter entrare in seminario minore. Avevo 14 anni, quindi insomma, diciamo che mi hanno detto di no subito. Sono entrato poi dopo 2 anni a 16. E diciamo lì ho verificato appunto una possibile chiamata al sacerdozio. I miei superiori mi hanno così in qualche modo accompagnato, no, a fare poi la scelta del seminario maggiore. Per diverse vicissitudini alla fine da Parma insomma sono arrivato a Roma e appunto qui poi effettivamente mi sono preparato e poi ho ricevuto il sacerdozio. Ma appunto forse la cosa interessante è un po' quella che c'è all'origine, nel senso che come mai, ecco, mi sono sentito chiamato. Se dovessi raccontare un episodio, mi viene in mente di quella volta in cui arrivai in parrocchia a messa in ritardo. Era un giorno feriale, da qualche tempo avevo così cominciato a partecipare alla messa tutti i giorni. Ecco, il mio parroco mi aveva fatto questo invito, eravamo 2 ragazzi e 2 ragazze, quindi sono un gruppo di 4 ragazzini insomma allora che frequentavano la parrocchia quotidianamente. E arrivai quando appunto nel Vangelo si legge, ecco, del dialogo post pasquale di Gesù con Pietro, no? Quando gli chiede per 3 volte: ma mi ami più degli altri, mi ami, mi vuoi bene? E quindi Pietro, no, risponde quel sì, anche se un po' titubante dopo i 3 rinnegamenti della passione. E allora io mi sono chiesto, ma ecco, veramente quella parola la sentivo rivolta a me. E dicevo, ma come posso io amare Gesù più degli altri? E un po' la mia risposta era stata un po' quella, ho pensato che forse il mio amare di più sarebbe consistito nel ministero sacerdotale, cosa che effettivamente poi è stata.
1: Mamma mia, la racconta come fosse una cosa semplicissima, però insomma avrà avuto anche un momento di, cioè, scombussolamento.
2: Sì, sì, sì. Assolutamente sì, e direi forse più per le vicende, chiamiamole così, esteriori che interiori, nel senso che, ecco, prima forse ho accennato, magari adesso posso dire meglio, insomma, ecco, io sono nato a Parma, quindi frequentavo la mia parrocchia di Parma, sono entrato nel seminario minore di Parma, sono passato poi a quello maggiore di Parma, però ecco, lì non mi sono trovato bene come invece ecco, mi ero trovato bene nelle esperienze precedenti, per cui non dico che avevo deciso di lasciare, nel senso che comunque continuavo a pensare che il Signore mi chiamasse al sacerdozio, però capivo che non era quello il mio luogo. E quindi, ecco, siccome avevamo come famiglia un amico missionario, vescovo in Turchia, sono stato un po' laggiù e poi lui mi fece la proposta di andare a Roma, dove poi effettivamente mi trovo ancora oggi. Quindi sì, ho avuto, chiamiamole così, delle vicissitudini e legate, diciamo, un po' alle circostanze, ecco, anche alle persone, così.
1: Certo, un po' come avviene anche in tanti ambiti della vita, no? E fino a che poi uno trova effettivamente la collocazione giusta e le guide, le persone giuste. Da qua ripartiremo, perché io ho scoperto di Don Simone che è un appassionato di musica e un esperto di musica incredibile. Lo è sempre stato fin da ragazzino?
2: Diciamo che mi ha sempre interessato, però questa passione soprattutto poi si è accresciuta nel tempo, ecco, quindi con la consapevolezza anche poi degli studi di teologia. Forse non è un caso, no, che mi trovo alla Pontificia Accademia di Teologia guidata da Monsignor Antonio Staglianò, che con la sua pop theology e quindi con quella teologia che si riesce a ricavare dalle canzonette di oggi, che non sono solo canzonette, beh, insomma, abbiamo fatto, credo, tanta strada. Ricordo per esempio che guidavo un gruppo in una parrocchia dove l'incontro partiva sempre da una canzone e una persona di questo gruppo mi diceva: io non so come fai a tirare fuori tante cose da un testo apparentemente banale, leggero. E invece appunto io credo che in tante canzoni dei cantautori di oggi si possono trovare magari quelle cose che una volta si cercavano nelle poesie dei poeti, ecco.
1: Pienamente d'accordo. Partiamo allora con una voce femminile, tra i tanti brani che mi ha suggerito che le piacciono Dan Simone. Ho scelto questo perché mi emoziona sempre. Parlo di Elisa, una voce straordinaria, e sicuramente questa è pure sentire, toccherà le corde di molti di noi. Ce l'ascoltiamo insieme, se è d'accordo?
2: Certo.

0: era la voce splendida di Elisa, eppure sentire. In fondo, Don Simone, non c'è nulla di più spirituale della musica, è un linguaggio che tocca tutti. Lo scorso anno, ricorda, il Festival di Sanremo.
1: Oh sì, sì, sì. Tra l'altro la musica è proprio un mistero, perché diciamo è parte, come dire, oggettiva, di metrica, quindi di matematica, no, se vogliamo, e naturalmente però la parte che ci colpisce di più è quella soggettiva del sentimento, dell'emozione che suscita. Fra l'altro mi fa abbastanza impressione pensare come il Papa attuale sia un matematico, no? E quindi in qualche modo posso immaginare che anche lui sia appassionato di musica, anche se come dire, tutti conosciamo per esempio la sua passione per il tennis, magari un po' meno, ecco, per un'altra realtà. Ecco, io invece che non sono appassionato di tennis, ecco, diciamo che mi piace molto ascoltare la musica, cantarla e insomma da essa trovare spunto per tante cose che riguardano la vita concreta, quotidiana, ecco, normale, fra l'altro, di tanti nostri contemporanei, proprio a partire dai giovani, ecco.
0: Può essere anche un modo, no, per raggiungere i ragazzi, parlare la loro lingua e anche la loro musica. Poi sentiremo un'altra canzone scelta da Don Simone, che segue e commenta il Festival di Sanremo. Don Simone, io ho visto, perché io sono una appassionata di Sanremo, che anche lei lo segue ogni anno, quindi anche quest'anno è pronto.
1: Sì, sì, sì, infatti non vedo l'ora che arrivi il 24 febbraio, perché ecco, quelle serate mi tengono proprio così un po' incatenato davanti alla TV, anche se faccio sempre un po' più fatica, perché naturalmente si va a degli orari un po' inconsueti, però diciamo che mi aiutano degli amici, un altro mio amico prete, una famiglia che, con i quali magari ecco gustiamo quelle serate, proprio per ecco vedere anche la bellezza di una musica nuova fatta oggi, e quindi non solo ormai quella che reputiamo, non dico musica classica perché con questo termine si intende un'altra cosa, ma ecco non le canzoni che conosciamo già, ma ecco sempre nuove proposte che arrivano ecco ai nostri orecchi, alle nostre menti, ai nostri cuori.
0: Ho usato la parola bellezza, che secondo me è fondamentale, no? Imparare anche a vedere la bellezza di tutto quello che ci circonda. Ricordavamo che questo 2026 segna questi 20 anni, quando si raggiunge una cifra tonda di qualunque cosa è anche appunto un momento di bilanci, lo dicevamo, se lei si guarda indietro tanta strada ha fatto, tante esperienze, tanti incontri, tante cose che sicuramente l'hanno cambiata, e delle cose delle quali immagino lei sia grato. La gratitudine è un'altra parola importante.
1: Sì, ecco, come un po' accennavo prima, da quando avevo circa 13 anni partecipo all'Eucaristia ogni giorno, e appunto da quando ne ho 26, cioè da quando sono stato ordinato prete, no, la celebro ogni giorno, e devo dire che questo è quello che così mi fa riflettere di più, cioè poter celebrare, no, poter partecipare all'Eucaristia ogni giorno significa entrare in quel grazie che noi ecco diciamo al Padre per il dono del Figlio nello Spirito, per cui poter dire grazie a Dio ogni giorno in questa forma, in questa formula insomma, e ecco entrare in questa dinamica della liturgia, dell'Eucaristia, è qualcosa di eccezionale. Quindi niente costruisce di più la persona, ecco, come ecco, celebrare l'Eucaristia per ecco, ogni giorno per un tempo che ecco, mi viene da dire così lungo. Certo, poi se uno vede i frutti dice mamma mia, ma questo allora ecco partecipa da più di 30 anni e ancora sta messo così, quindi figuriamoci come starei messo se non la celebrassi ogni giorno. Ecco, mi viene da ridere su questo punto, ma la cosa seria è appunto questa, che il sentimento che prevale ecco per questi 20 anni, se vogliamo così fare un bilancio, è proprio quello della gratitudine, della riconoscenza a Dio e alle persone che ecco veramente si sono fidate anche insomma del mio ministero, di quello che ho potuto fare con loro e per loro, a partire dalla mia famiglia di origine e poi a quella che posso chiamare la mia famiglia spirituale, ecco tutte le persone che il Signore mi ha fatto incontrare in questi anni. Ecco, davvero non c'è che una parola da dire, ed è proprio quella che abbiamo detto prima, cioè grazie.
0: Persone per le quali è diventato lei un punto di riferimento, persone che sono state per lei un punto di riferimento anche magari in quei momenti che capitano nella vita di ciascuno, in cui serve, no, avere qualcuno a fianco.
1: Sì, sì, sì, questa è stata proprio una mia preghiera di sempre, ecco, nella preghiera quotidiana davanti al tabernacolo ho sempre detto: Signore, mandami qualcuno, cioè non voglio essere solo, perché penso che ecco, il ministero sacro non sia così qualcosa da battitore libero, ma pur nella differenza delle vocazioni da vivere insieme agli altri.
0: La differenza delle vocazioni, perché ce lo dicevamo quando ci siamo sentiti prima di questa chiacchierata di oggi, non ce n'è una uguale all'altra, ed è questa la meraviglia, no? È impossibile o possibile definire la vocazione?
1: Questa è una bella domanda. Io partirei proprio da quello che ci siamo detti prima, ovvero non ce n'è una uguale a un'altra. Un santo dei nostri tempi, un santo giovane, Carlo Acutis, diceva che tutti nasciamo diversi, no? Originali, però forse tanti alla fine vanno a finire che muoiono come fotocopie. Ecco, quindi la sfida di ciascuna vocazione è di essere sempre diversi, sempre nuovi, non per smania di novità, ma ripeto, con quella accezione della novità del Vangelo, no? Del Testamento Nuovo. Sant'Agostino parlava di un canto nuovo. Ecco, è come se ogni vocazione fosse un canto nuovo all'ode della gloria di Dio. Mi colpisce sempre la colletta, l'orazione del 31 luglio, quando cioè festeggiamo Sant'Ignazio di Loyola, che dice: o Padre, che susciti nella Chiesa modelli sempre nuovi di vita cristiana, eccetera, eccetera. Ecco, questi modelli sempre nuovi sono queste vocazioni, diversa dalle altre. È come se fossimo in un grande prato, ecco, dove ci sono tanti fiori, ma sono tutti diversi, nessuno è uguale a un altro, nemmeno se appartiene alla stessa specie e se ha lo stesso colore.
0: È vero, proprio questa è la cosa che mi affascina e mi emoziona di settimana in settimana. Abbiamo il tempo per ascoltare un'altra canzone e ascoltiamo Francesco Gabbani, che a dispetto di quanto superficialmente si potrebbe immaginare ha dei testi molto belli e anche molto molto ricchi di spunti di riflessione, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente. Io non so se lui poi nella sua vita, no, sia un uomo di fede, sia cristiano, ma sicuramente conosce la filosofia, sicuramente conosce la teologia, il Vangelo, perché ecco, tutto quello, diciamo, di cui parla nelle sue canzoni è intriso, insomma, di questi nostri temi, di questi nostri motivi. Ripeto, che poi li condivida o no, questo non lo so, ed è affar suo, però per me è sempre molto interessante ascoltare quei testi e confrontarmi appunto con tutta la tradizione della Chiesa, il nostro modo di pensare, i nostri, ecco, i temi che ci sono cari.
0: E allora noi ascoltiamo proprio Francesco Gabbani con un brano che ha scelto proprio lei, Don Simone, ed è Viceversa.

0: Viceversa di Francesco Gabbani, scelta da Don Simone Caleffi, che è il nostro ospite, che vorrei avere tutte le settimane a preparare la scaletta musicale della trasmissione.
1: Ah, volentieri, perché no?
0: Senta, ma va anche ai concerti lei, Don Simone?
1: Beh, allora, diciamo che in quest'ultimo periodo sono stato un po' a digiuno proprio per i vari impegni che non mi hanno permesso di potermi dedicare anche a questa passione, ma ricordo un anno, non tanti anni fa, 2 o 3 anni fa, in cui veramente sono stato a una cosa come un concerto al mese, ecco. Poi a Roma qui abbiamo tante possibilità, quindi sono stato al Palalottomatica da Cremonini, appunto, poi da Gabbani, poi ancora all'Olimpico con Tiziano Ferro, Ultimo, i Pinguini Tattici Nucleari, insomma chi più ne ha più ne metta, all'Auditorium con NEC, insomma veramente amo molto, ecco, anche questa partecipazione che magari la sera, quando gli impegni cessano, posso anche vivere, ecco, in prima persona.
0: Bello, bellissimo, concordo, è una bella energia, e anche poi, non so, è una di quelle circostanze in cui ci si sente veramente, no? Tutti che condividiamo qualcosa, è sì. Una delle tante circostanze, ce ne sono anche sicuramente di più serie, però insomma il concerto è un bel momento. Abbiamo prima detto quanto è bello e vario il mondo delle vocazioni. Potrebbe magari casualmente essere all'ascolto qualcuno che in quel momento lì ha sentito la chiamata e è un po' scombussolato, come ci eravamo detti. Vorrebbe magari dire lei qualcosa, Don Simone?
1: Sì, se ecco qualche giovane fosse all'ascolto e si sentisse chiamato o chiamata dal Signore, ecco, quello che mi viene da dire è quello che dice la Bibbia stessa. Nella scrittura leggiamo una cosa come 365 volte circa la frase non temere, no? È come se Dio ce la dicesse ogni giorno dell'anno. E allora dico la stessa cosa, ecco, se tu che sei all'ascolto senti che il Signore ti chiama per una cosa speciale, non aver paura, non aver paura del mondo, non avere paura di te stesso, no? Delle tue fragilità, dei tuoi difetti, dei tuoi peccati, non aver paura dei venti contrari, ma se il Signore ti chiama, veramente rispondi, perché quello che troverai sarà sempre, insieme a chiaramente difficoltà, una gioia immensa.
0: Che bello, mi sembra anche il modo più bello per concludere questa chiacchierata. Spero ce ne siano tante altre, Don Simone.
1: Grazie, perché no?
0: È stato veramente molto bello conoscerla, e grazie anche per essersi messo in gioco con
1: prego,
0: noi,
1: a voi.
0: A raccontarsi in una maniera così lieve. Le auguro ogni bene e spero di conoscerla presto.
1: Grazie, volentieri.
2: Vocazioni.
0: E così anche questa settimana abbiamo ascoltato una bellissima storia di vocazione, una vocazione che non ha paura del tempo, delle domande, neanche delle fragilità della vita. Una storia, quella di Don Simone, che dopo 20 anni di sacerdozio si riassume sicuramente in una parola molto semplice ma al tempo stesso potentissima: grazie, no? La gratitudine per l'Eucaristia celebrata ogni giorno, la gratitudine, lo abbiamo sentito dal racconto di Don Simone, per le tante persone incontrate, per chi ha camminato accanto, per chi si è fidato, e gratitudine per una vocazione che non è mai solitaria ma sempre intrecciata alle altre. In fondo Don Simone ci ha ricordato che non esiste una vocazione uguale a un'altra, ma del resto ce ne stiamo accorgendo settimana dopo settimana, ognuna è un canto nuovo, un canto originale, irripetibile. Uso la parola canto visto che abbiamo appurato quanto la musica sia importante anche nella vita di Don Simone Caleffi. E forse la vera sfida anche per noi è proprio questa: non diventare fotocopie ma rimanere fedeli a ciò che siamo, a ciò che siamo chiamati ad essere. L'importante, la fortuna, è riuscire a capire ciò per il quale siamo chiamati ad essere. Quindi anche la puntata di questa settimana direi per noi è stata davvero un arricchimento. Se avrete voglia in qualche modo di riascoltarla o di farla ascoltare, vi ricordo che sul Play 2000, nella sezione podcast, trovate proprio una pagina dedicata a vocazioni. Lo stesso anche sul nostro sito www.inblu2000.it, andate appunto a cercare le storie di vocazione che raccogliamo settimana dopo settimana. Io naturalmente ringrazio, non l'ho fatto in apertura ma lo faccio ora in chiusura, Samira Rocchetti, che era in regia e mi ha aiutato a confezionare al meglio questa puntata. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, ovviamente.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
2: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: che amo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Gentili radioascoltatori, quest'oggi vi proponiamo la catechesi storica su San Benedetto, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano.
1: Per farci capire che l'altro è Cristo, se voi leggete il capitolo dell'accoglienza dell'ospite in monastero, è un capitolo meraviglioso, potremmo dire è un cantico della carità tradotto in situazioni materiali, proprio in pratica. Appena arriva un ospite, il monaco sappia che arriva Cristo. Quindi appena arriva un ospite, dice San Benedetto, arriva Cristo. Arriva Cristo. Non arriva qualcuno. Ecco perché fa tutto, potremmo dire, un cerimoniale, no? E dice, intanto, se ti è nella fede come te, se è come te cristiano, c'è tutto un iter, no? Ci sia le si lavi i piedi, i monaci li baciano i piedi, ci sia poi l'abbraccio di pace dopo la preghiera, l'abate lo ammetta alla sua mensa, prima, alla mensa dell'abate, gli si faccia ogni attenzione, perché può darsi che il Signore l'ha mandato per correggerti. Se dà un buon suggerimento, può darsi che Cristo che l'ha mandato per dirti: oh, ma che fate in questo monastero? L'abate sia molto attento, dice, a quello che lui dice, perché può darsi che è il Signore che lo manda. Pensate quanta attenzione fa San Benedetto all'accoglienza di un ospite in monastero. Tantissimo. E questo per che cosa? Per ricordarci in modo fondamentale che il banco di prova è sempre la carità. Se dico di amare Dio che non vedo, come faccio ad amare il Signore negli uomini che io invece vedo e non lo faccio? Tradisco il mio messaggio cristiano. E se noi leggiamo la regola di San Benedetto comparata con quello che scrive San Gregorio Magno, questo lo ritroviamo perfettamente nella sua azione, no? Benedetto, quando poi lascerà Subiaco per andare a Monte Cassino, siamo nell'anno 529, quando andrà a Monte Cassino a fondare questa famosa abbazia, si prenderà cura anche degli abitanti che stavano sotto la badia, come ancora oggi. E che fa San Benedetto? Fa l'evangelizzatore, attento certamente da una parte ai suoi doveri monastici, ma fa l'evangelizzatore dell'antica San Germano, l'odierna Cassino, e porta in mezzo a quei contadini, a quei villici, la parola del Signore. Non solo, ma secondo quello che ci scrive anche nella sua bella biografia,

0: Papa Zaccaria, siamo nel 700, Zaccaria scriverà in greco addirittura la vita di San Benedetto, ci fa vedere come il santo aiuta quelle popolazioni, per esempio, a combattere i barbari. E quando lui riceverà a Montecassino lo stesso re Totila, lo ammonirà, gli prenderà anche la morte. Totila che prima lo cerca di buggerare il santo mandando un altro al posto suo, ma lui lo scopre, San Benedetto. Questo per ricordarci come Benedetto è l'uomo che difende una romanità che veniva costantemente assalita dai barbari e vince, perché Montecassino diventa un luogo di rifugio per tante povere persone che venivano perseguitate da queste invasioni barbariche. Quindi diventa anche, potremmo dire, il padre un po' di tutti. Non pensa solo a starsene su nell'arce cassinese, ma fa in modo che il monastero sia un luogo di accoglienza e d'aiuto per tanti poveri che aveva intorno a sé, tantissimi. E quindi la sua opera pastorale, direi, in quella terra intorno a Montecassino, dove lui annuncia il Vangelo di Dio, ma sempre con grande equilibrio, sempre. Io credo che ci sia una ricchezza interiore così forte, così profonda e così poliedrica proprio della regola di San Benedetto, perché diventa innanzitutto un libro che mi aiuta, lo ripeterò fino alla noia, a cercare Dio. Ma se nella tua vita non cerchi Dio, cosa cerchi? Sapete, no? L'esperienza ci dice, quando noi non cerchiamo Dio, cerchiamo sempre altre cose dell'egoismo nostro. Quando smetti di questa ricerca di Dio, sei finito. Voi mi domanderete, e quando è che finisce la ricerca di Dio? Quando arriveremo alle porte del paradiso, che finalmente l'avremo trovato, come direbbe Sant'Agostino. Quindi questa ricerca di Dio, questo noviziato, chiamiamolo così, dura, cari fratelli e sorelle, tutta la vita. Nessuno può dire mai, ah, finalmente sono arrivato. Vi ricordate il ricco e pulone, no? Che disse, ah, ora anima mia, godi tutto in pace perché sei arrivato. Questo può capitare anche a noi di poterlo dire, no? E che risponde il Signore? Stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua anima. Allora questa vicinanza e questa vicinanza così fraterna di San Benedetto la dobbiamo sentire quando leggiamo la sua regola, e specialmente quando noi leggiamo il prologo alla Santa Regola. Ecco perché ti dà dei consigli, direi, fondamentali. Perché? Cosa c'è dentro in noi che in qualche modo si oppone a tutto questo? La nostra pigrizia. Fondamentalmente l'uomo è pigro nel suo cammino verso Dio. Quanta fatica fa nell'andare verso Dio. Noi siamo sempre quella famosa frase, domani, sì, domani migliorerò, domani comincerò, domani sarò più buono. No, non si fa così. Ma devi dire ora sarò buono, ora mi convertirò. E quindi questa pigrizia che lui scopre dentro le persone umane, no? In qualche modo ci tappa le ali, no? Perché non possiamo volare come vorremmo, perché la pigrizia viene sempre in basso, no? Fa fare calcoli troppo umani, dice, ma poi cosa penseranno gli altri, poi qui, poi là, tu sempre di più ti abbandoni a questo, alla fine non spicchi più il volo perché ormai hai perso tutte le forze. E poi questa sua insistenza, no? Dio a chi rivolge il suo insegnamento? E che dice San Benedetto? A te. Ci fa riscoprire questa dimensione personale con Dio, cosa che un po' si è perso noi, perché tante volte noi non abbiamo la percezione di questo nostro rapporto personale con Dio, lo trascuriamo troppo. Benedetto dice nel prologo: ma a chi si rivolge il Signore? Perché dice lui ascolta, a chi? E dice Benedetto che tutto questo è rivolto a te. E poi aggiunge ancora: chiunque tu sia, non è che questa parola deve andare per forza chissà da chi, è per tutti. Riprende qui il concetto fondamentale della redenzione che Cristo ha fatto per tutta quanta l'umanità, senza distinzione. E infatti dice San Benedetto: perché il Signore rivolge questa parola a te? È un messaggio personale, non c'è niente, come direbbe Sant'Agostino, di questa massa che sta intorno al Signore. No, il messaggio è per te. L'invito ad ascoltare è per te. Ascolta la voce di Dio. Per far che cosa? Per mettersi sotto la signoria di Cristo Signore. E ti dice: vuoi tu ascoltare Dio? Sì. Bene. Sei convinto che questo invito a Dio lo rivolge a te? Sì. Bene. Allora, se tu vuoi fare questo cammino, devi obbedire a Dio. Prendi, dice San Benedetto, le armi invincibili dell'obbedienza. E poi ecco qua, fa una cosa molto importante San Benedetto nel suo prologo. Affinché tu non ti monti la testa, tu pensi: ah, insomma, guarda, sono bravo, oggi ho fatto questo, insomma, qualcosina valga anch'io. No, dice San Benedetto, quando tu vuoi iniziare questo cammino di ascolto di Lui, della Sua parola, questo cammino lo devi cominciare affinché Lui porti a termine quello che ha cominciato in te. Non pensare di poter galoppare, potremmo dire, da solo, a sprombattuto. No, perché la strada che tu vuoi iniziare finalmente nell'ascoltare Dio è una strada che deve essere tracciata da Dio stesso. Capite l'importanza con il Signore? Allora ecco l'altro invito. All'inizio ci dice: guarda, stai attento che la pigrizia fa brutti scherzi. Ora ci dice, citando l'Apostolo, no? È ormai tempo di svegliarvi dal sonno e aprire gli occhi a questa luce divina. Perché vedete, la lentezza spesso delle nostre scelte, certamente una lentezza che ci rende quasi inermi. Prima perché c'è la pigrizia, ma chi me lo fa fare? Ma perché stamane devo andare a pregare, o devo andare nel rosario, o devo andare alla messa, o devo sopportare quello? Ma io, perché oggi c'è la cultura diciamo, fondamentale che l'uomo è libero soltanto quando fa come gli pare. E dice Benedetto, ma senti un po', ma come fai ad ascoltare la voce di Dio quando la pigrizia verso di lui è sempre dentro di te, quando dormi? Perché tu dormi. Ecco, dice, perché l'apostolo è ormai tempo di svegliarvi dal sonno. Perché quando la luce di Dio entra dentro di noi, ci apre gli occhi interiori. Cioè, è una luce che non ti può accecare, nel senso che non ti può tappare. È una luce che ti apre, ecco qua la bellezza. A cosa ti apre questa luce? Ti apre a una cosa fondamentale, che è basilare. Oggi, citando il libro della Sapienza, se ascolti questa voce non dovrai indurire il tuo cuore. La durezza di cuore di cui si parla nel Vangelo è la situazione interiore che non ti permette di andare a Dio. Perché lui ti vuole aprire gli occhi interiori affinché tu possa comprendere che non puoi convivere con una durezza di cuore? E quante volte noi conviviamo, pensate bene, con le nostre durezze di cuore, giustificate tante volte da certe false interpretazioni, che è pericolosissimo. Siamo capaci delle volte noi di cimentare le nostre, diciamo, situazioni, le nostre durezze, magari citando anche la Sacra Scrittura, perché siamo capaci anche di questo, di stravolgere anche. Quando il tuo cuore è duro, puoi stravolgere qualsiasi cosa e tutto può portare a tua giustificazione. Ma, dice San Benedetto, ma quando questa luce entra veramente dentro, perché la forza della grazia di Dio, tu sei sbancato, non puoi rimanere così. E difatti, ancora dice, no? Non soltanto questa parola vuole ammorbidire il tuo cuore, ma ti insegna una cosa fondamentale, anzi ti suggerisce una cosa molto concreta: venite figli, audite me, timorem domini docebo vos, che vuol dire in lingua volgare, venite figli, ascoltate e vi insegnerò il timore del Signore. E poi, come all'inizio dice, attento che la pigrizia veramente ti tappa le ali, qui ti dice nel prologo, corri finché c'è la luce della vita. Perché lui è molto attento a questa nostra temporaneità, una temporaneità che ben sappiamo dipende dal Signore. Nessuno sa il giorno e l'ora. Ma lui dice corri, perché finché c'è questa luce interiore fondamentale, tu potrai allora essere veramente un buon cristiano. Ma devi correre. Perché? Perché poi il buon Dio ti va a cercare. Capite com'è importante questo, potremmo dire, questo duetto, no? Da una parte io cerco Dio o vorrei cercare Dio, ma di là c'è Dio che mi vuole cercare anche lui. Vi ricordate, no? Sta su quella torre aspettando che il figlio del prodigo ritorni, appena vede lontano gli corre intorno, lo abbraccia. È questo Dio che Cristo ci ha predicato e che Cristo ci ha dato come, come veramente la fotografia di Dio. Pensate, sapere che mentre io lo cerco, lui mi cerca. Sempre. Perché non può rimanere insensibile di fronte alla mia storia. Perché la mia storia diventa poi una storia che diventa la sua storia. Se io credo che veramente ed è così, che i progressi che noi facciamo, li facciamo unicamente per la grazia di Dio e per la sua potenza, allora capite bene che la mia storia comincia a intrecciarsi con la sua. Magari fosse sempre così. Quando è che la mia storia non è intrecciata con la sua? Quando io non lo cerco, quando io faccio altre scelte, quando io dico mi sento nudo davanti a lui e vado anch'io a nascondermi come Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. Capite com'è fondamentale, vedete, questo prologo, ascoltare questa parola. Alla fine io divento un ricercato, ma da parte del mio Dio. Viviamo tra poco in questi giorni i misteri della sua passione, morte e risurrezione. Misteri che certamente prendono tutta quanta la nostra vita. Sono fondamento, diciamo, della nostra vita spirituale. E Gesù, vi ricordate, nella sua santissima passione, nel suo orto del Getsemani, dice: Padre, dove sono io, fa che siano anche loro. Pensate quanto il Signore Gesù ci ricerca giorno per giorno nella nostra vita personale. Quanto Dio è grande in questo. E benedetto quando tu entri in monastero e ti presenta il suo prologo, ti fa comprendere che Dio ti sta cercando. Così come sei. E ti guarda sempre con gli occhi secondo il suo progetto originale su di te. Sempre. Fin dall'eternità. Pensate, fin dall'eternità Dio con me, con tutti noi, agisce in questo modo. Ma sempre per cercarti. È un ricercato, potremmo dire, che cerca. Pensate se noi non fossimo sempre afferrati da Cristo, che sarebbe la nostra vita? Perché Benedetto basa tutto sulla, diciamo, teologia agostiniana, che tutto è grazia, ed è vero che è così. Dio è tanto grande. Non c'è limiti alla grandezza di Dio. Quando qualcuno ti fa pensare che Dio ha dei limiti, non è più Dio. Perché Dio è l'onnipotente. È quello che fa tutto. Allora noi che vogliamo, potremmo dire, stare sotto questa signoria, attraverso le armi fortissime dell'obbedienza, cerchiamo di starci in modo sereno, equilibrato, senza mai farsi prendere paura dagli eventi della nostra vita, nemmeno gli insuccessi, i nostri peccati, le nostre infedeltà. Rialzarsi sempre. Benedetto è l'uomo che ti dà la possibilità, attraverso i suoi consigli spirituali, di poterti sempre rialzare. Esiste sulla terra un uomo che non può rialzarsi? No. Se lo vuole, lo può fare. Basta essere afferrati da Cristo. Certo, questi concetti noi oggi non li comprendiamo più. Tante volte ci siamo una religione che è fatta di una grande salita da, da salire con tanta fatica, dimenticando queste cose fondamentali che abbiamo questa sera iniziato a, a commentare proprio sul prologo della Santa Regola, che diventa una catechesi pasquale sul battesimo. Allora mi raccomando, cerchiamo di intensificare la nostra preghiera innanzitutto, e che sempre l'equilibrio deve albergare nella nostra vita. Con questo ci salutiamo e facciamo che benedetto sia veramente il Padre spirituale della nostra personale esistenza. Io penso che non c'è un santo che non sia così completo come lui, perché lui veramente ha saputo in qualche modo donarci una situazione spirituale molto complessa, molto dura, però lui te l'ha resa possibilmente vicina attraverso proprio questa, questa grande, diciamo, suo intento, no? Nel coltivare tutto nell'equilibrio, affinché tutti possano servire il Signore. Bene, con questo concludiamo il nostro incontro. In questi giorni mi raccomando, attenzione all'osservanza delle leggi statali, o meglio delle privazioni statali che ci dicono di stare in casa, e in casa scopriamo tutto quello che vi ho detto finora, perché è bella questa esperienza che noi facciamo anche se nel dolore, perché in qualche modo, vedete, ci riporta ai fondamenti della vita della famiglia. Famiglia che per essere famiglia deve stare insieme, gomito, come monastero, gomito a gomito, non si può cercare le fughe. Ora non possiamo più fuggire, tocca stare per forza lì in casa, e vedete quante cose cambiano nella nostra vita personale. E cominciamo con la preghiera, invoca la Madonna, San Giuseppe, San Sebastiano e San Rocco, perché veramente debellino questo bruttissimo virus. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Gentili radioascoltatori, vi abbiamo proposto quest'oggi la catechesi storica su San Benedetto a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano. A tutti voi, grazie per l'ascolto.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

beato Tito Brandsman. Padre Tito Brandsman è un carmelitano olandese che i nazisti uccisero nel campo di concentramento di Dachau ed è stato proclamato beato dalla Chiesa perché andò incontro alla morte consapevolmente, volutamente, per difendere i principi cristiani contro il mostro che allora divorava l'Europa e le coscienze. Il fatto che egli sia uno dei pochi che abbia ottenuto la qualifica teologica di martire, se si pensa che vi morirono altre migliaia di sacerdoti e di laici ugualmente imprigionati a motivo della loro fede, dipende anche da una circostanza provvidenziale. Prima della fine della guerra, la polizia di sicurezza distrusse tutti gli archivi e tutta la documentazione scritta relativa ai prigionieri. Ma il fascicolo di padre Tito, verbali di processi, prove a carico, appunti del carcere, ritratto in uniforme da internato fatta da un compagno di prigionia, fu salvato dall'inceneritore. Colui che era stato incaricato di distruggerlo non ebbe il coraggio di farlo. In queste carte disse: «C'è qualcosa di straordinario. Non ho il coraggio di bruciarle». Così la Chiesa ha avuto a disposizione tutte le prove necessarie che dimostravano, oltre ogni possibile dubbio, che padre Tito Brandsman fu ucciso proprio in odio alla sua fede e alla sua missione sacerdotale e non solo per motivi politici. Ed è questa la vicenda che dobbiamo narrare. Hitler sferrò l'offensiva contro l'Olanda il 10 maggio 1940 e la conquistò in 3 giorni con una invasione aerea che distrusse a terra le poche forze di cui quel paese disponeva. Ma Tito la sua lotta l'aveva ingaggiata già da tempo. Non era uno sconosciuto. Aveva allora 59 anni. Era professore di filosofia e di storia della mistica all'Università Cattolica di Nimega, di cui era stato anche rettore magnifico. Aveva la tessera internazionale di giornalista ed era assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici olandesi. Era uno stimato conferenziere, noto in tutta Europa e anche oltreoceano, e i suoi studi di spiritualità facevano testo. La sua bibliografia, recentemente pubblicata, contava, tra libri e articoli, 796 titoli. Se l'Olanda non aveva fatto quasi nulla per preparare una resistenza armata al nazismo, né lo avrebbe potuto, la resistenza morale e culturale era stata invece netta e immediata. Già nel 1936, quando ancora le notizie non erano così diffuse né così certe, era stato pubblicato un libro dal titolo «Voci olandesi sul trattamento degli ebrei in Germania», che riportava anche un intervento del Brandsman, intervento così sgradito ai nazisti che l'eco si sentì fino a Berlino. Non erano tanto le critiche a preoccupare quel regime, ma era per loro insopportabile che il professor Brandsman li accusasse senza mezzi termini di vigliaccheria. «Ciò che si fa ora contro gli ebrei», aveva scritto, «è un atto di vigliaccheria. I nemici e gli avversari di quel popolo sono davvero meschini se ritengono di dover agire in maniera così disumana e se con questo pensano di manifestare o di aumentare la forza del popolo tedesco. Questa è l'illusione della debolezza». Non è difficile immaginare come dovessero bruciare queste espressioni a coloro che pretendevano imporre il culto della razza ariana, declamandone la forza, la nobiltà e la mistica superiorità. Sul Friedericus, un giornale, un quotidiano berlinese, apparve un articolo intitolato «Quel professore maligno».
in cui i tedeschi spiegavano ironicamente al frate olandese che gli ebrei di Germania, che se si comportavano, cito, in maniera tranquilla e intelligente, avevano a disposizione abbondanti occasioni per esprimersi e per svilupparsi, e il professor Brandsma doveva consigliarli su come prosperare meglio. Intanto facevano circolare in Olanda la voce che quel frate aveva simpatie comuniste. La polemica venne immediatamente ripresa in patria dai nazisti olandesi, che scelsero lo scherno con un articolo intitolato «Re Radbordo o il professor Brandsma?». Per capire, Tito era nato in Frisia, là dove le coste olandesi si affacciano sul mare del nord, terra rude, fiera, un tempo abitata da biondi e giganteschi frisoni. Poi San Willibrordo l'aveva convertita al cristianesimo e la razza, secondo l'articolista, si era imbastardita. Il senso dell'articolo era che bisognava ormai scegliere se tornare all'antica identità nobile e guerresca o continuare ad accettare quella debosciata predicata dal cristianesimo. Gli olandesi dunque, diceva l'articolo, preferivano l'antico eroe o stavano con quel fraticello mingherlino e macilento che perdeva tempo a studiare le tradizioni cristiane della sua terra? Concludevano la roboante argomentazione con una invettiva a lui diretta: «O Frisone, quanto sei mutato in paragone dei tuoi avi!». Anche questi attacchi servivano, secondo gli esperti propagandisti del regime, a diffondere tra i giovani il nuovo Vangelo degli ariani. La costituzione del Partito Nazionalsocialista Olandese avviene già nel 1936, prima dell'invasione, e immediatamente i vescovi proibiscono ai cattolici di aderirvi. Nel 1937 Pio X promulga l'enciclica Mit Brennen der Sorge, in cui definisce il nazismo provocante neopaganesimo, rinnegamento dell'unica Chiesa, manifesta apostasia. Quando avevo già scritto questo testo, ho letto uno studio di Romano Guardini dove si racconta che addirittura le famiglie cristiane in Germania erano invitate a modificare l'angolo della preghiera delle case. Nelle case tedesche c'è l'angolo della preghiera con l'immagine del Salvatore e la Bibbia, bisognava mettere l'immagine del Führer, e c'erano anche le preghierine per i bambini. C'era una preghierina per i bambini che diceva così: con le manine giunte, con le testine chinate, pensiamo profondamente al Führer che ci dà pane e lavoro e ci libera da ogni male. Questo era lo stile con cui il nazismo tentava di imporsi. Nel 1938 la Santa Sede chiede a tutte le università cattoliche di confutare su basi scientifiche le teorie nazionalsocialiste, in modo da aiutare i credenti in una resistenza anche culturale. Subito Tito, nell'anno scolastico 1938-39, offre ai suoi studenti dei corsi sulle, virgolette, funeste tendenze del nazionalsocialismo, in cui affronta tutte le tesi nodali: valore e dignità di ogni singola persona umana, sana o malata, uguaglianza e bontà di ogni razza, valore indistruttibile e primario delle leggi naturali rispetto ad ogni ideologia, presenza e guida di Dio nella storia umana contro ogni messianismo politico e ogni idolatria del potere, e sa di avere tra i suoi ascoltatori anche delle spie del partito. Nelle prediche poi egli approfondisce l'aspetto religioso della questione, spiegando che ogni esaltazione della razza, della purezza etnica, della forza, è un tentativo di abolire il Vangelo e di colpire al cuore la fede cristiana. Viviamo, dice in una predica, in un mondo in cui ormai si condanna l'amore, sostenendo che esso è debolezza e che occorre superarlo. Non amore, ma sviluppo della propria forza, che ciascuno sia forte quanto più può e lasci perire i deboli.
Sostengono che la religione cristiana, con la sua predicazione dell'amore, ha fatto ormai il suo tempo e deve essere sostituita dall'antica potenza germanica. Ed è con queste dottrine che vengono a voi, predicava Padre Tito, e trovano gente che le accetta volentieri e l'amore viene dimenticato. Ma anche se il nazismo rinnega l'amore, è con l'amore che noi vinceremo questo nuovo paganesimo. La storia lo ha già dimostrato. Egli non si ferma solo alle denunce verbali. Nel 1940 collabora a un piano per fare emigrare in Brasile un gruppo di 1000 ebrei. Il permesso del governo brasiliano era stato ottenuto direttamente da Pio XII. All'inizio del 1941 i vescovi olandesi dichiarano che l'appartenenza al movimento nazionalsocialista è illecita sotto pena di peccato grave. Anche quando, dicono i vescovi, questa iscrizione non ha luogo per adesione alle finalità del movimento, ma solo per vantaggi di indole temporale. Neanche le pressioni e il timore di gravi danni costituiscono una ragione sufficiente. Nel luglio dello stesso anno, il sindacato dei lavoratori cattolici viene commissariato dal governo e messo al servizio del partito. I vescovi allora tolgono il loro riconoscimento al sindacato e avvertono che a tutti i membri che continueranno ad aderirvi saranno negati i sacramenti. A dicembre vengono asserviti al partito l'Unione Cattolica degli Agricoltori e poi la Federazione dei Maestri Cattolici. I vescovi chiedono ai membri di disdire tutte le iscrizioni, sotto pena di esclusione dei sacramenti, e pensare che solo la categoria dei maestri cattolici contava 13.000 iscritti. Ai soliti che accusavano la gerarchia cattolica di indebita ingerenza in campo politico, oggi certuni senza documentarsi l'accusano di non essersi opposta al nazismo, i vescovi rispondevano: no, non si tratta di potere politico, si tratta della esistenza o della non esistenza del cristianesimo. Il padre Brandsma spiegava da parte sua che l'invasione di una simile ideologia, che definiva nera menzogna, era più terribile della stessa invasione militare. Quando l'invasione militare ebbe luogo, si instaurò un governo di collaborazionisti. Egli non temette di scrivere: un governo come quello che abbiamo ora, che in ogni occasione ha dato e dà prova della sua debolezza, a cui manca ogni più elementare conoscenza dei propri compiti, non può resistere a lungo in un paese civile. Era ancora la stessa accusa, quella che i nazisti non riuscivano proprio a digerire, cioè che tanta ostentazione di forza e di strapotere era solo debolezza, inconsistenza. A sentirlo, il nostro Tito sembra avere la statura di un indomabile lottatore. In realtà, egli è un uomo di 59 anni, malaticcio. Proprio subito dopo l'invasione deve farsi ricoverare in ospedale perché dice: le gambe non mi sorreggono più e le mie ginocchia si piegano ad ogni istante. Ad un amico scrive: per fortuna posso ancora occuparmi di ciò che è indispensabile, per il resto mi piego con pazienza. Ciò che è indispensabile è la lotta mortale che sta intraprendendo. Di salute precaria lo è stato per tutta la vita. La forza della sua razza frisone, ancora evidente nel papà che passa la vita nel rude lavoro dei campi e nell'allevamento del bestiame, in lui è stata sempre tutta interiore, indistruttibile forza d'animo e di carattere in un corpo fragile. Certo, egli ha scelto di vivere in un ordine religioso rigoroso, come era quello carmelitano, e ciò ha rafforzato ancora di più il suo spirito, ma il corpo è rimasto debole. Per questo negli anni di formazione ha dovuto interrompere spesso gli studi, è stato a volte costretto a ritardare gli esami, ha dovuto perfino superare un attacco di tisi, lunghi mesi a letto tra la vita e la morte. Ha studiato filosofia e teologia nei collegi dell'ordine e ha dato qualche preoccupazione per certe idee che allora sembravano un po' moderniste. Dopo il sacerdozio si è specializzato a Roma in filosofia e sociologia e ha cominciato a precisare il suo orientamento apostolico. Lo affascinano due campi di lavoro apparentemente lontani tra loro, il giornalismo e lo studio degli antichi autori mistici. Come giornalista ha cominciato fin da studente a collaborare ai periodici locali e ha fondato una rivista di cultura carmelitana.
Da sacerdote diventerà caporedattore del quotidiano Dios, la città nel cui convento risiede. Come studioso di mistica, dopo un lungo viaggio di studio in Spagna, ha iniziato la pubblicazione in lingua olandese delle opere di Santa Teresa d'Avila. Nel 1923 viene fondata a Nimega l'Università Cattolica e a Tito viene offerta la cattedra di filosofia e di storia della mistica. Ed è soprattutto in questa materia che lo attrae. Si specializza dunque nello studio dei grandi mistici carmelitani e nella ricerca sui mistici medievali olandesi. A questo scopo fonda un apposito istituto di ricerca, lo dota di una rivista e di una biblioteca, arricchendolo di un consistente archivio di antichi manoscritti fotocopiati, circa 17.000, di microfilms, diapositive da lui stesso realizzati nel corso delle sue ricerche. Come ricercatore e conferenziere, compie viaggi in Italia, Germania, Stati Uniti e organizza congressi in patria e all'estero. Nel 1932-33, come abbiamo già ricordato, è nominato rettore magnifico. Se una critica gli viene mossa, è che il professore ha tempo per tutto e per tutti, per lo studio, l'apostolato, le attività caritative, missionarie, i colloqui con persone bisognose, e questo va un po' a scapito della sua produzione scientifica. Quando muore Pio XI, un suo confratello dice: niente paura, il professor Tito è pronto a fare anche questo. Nel 1935 i vescovi olandesi gli affidano il compito di assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici. In Olanda esistevano allora circa 20 testate, di cui 3 a carattere nazionale, di una diffusione così capillare che si calcolava in una copia di quotidiano ogni 5 abitanti. In questa veste, nel 1937, riesce col suo prestigio a unificare il partito cattolico che si era scisso in 2 tronconi, e merito suo il ricostruirsi in quegli anni del partito cattolico unito, la storia si ripete. Sulla sua vita religiosa non c'è molto da dire, se non che egli riscuote la stima di tutti per la serietà e la bontà con cui vive la vocazione religiosa, amalgamandola con gli impegni professionali. Certo è che ha una visione profonda del carisma carmelitano, di cui ha in brevi tratti delineato quel cuore mariano su cui anche oggi i carmelitani e i movimenti ad essi legati tornano a insistere con forza. Ha lasciato scritto Padre Tito: caratteristica della vocazione carmelitana e in un senso più ampio anche della vocazione di tutti i cristiani, è quella di essere generatori di Dio, come lo fu Maria. Maria, la madre di tutti gli uomini, è l'esempio di come Dio deve essere di nuovo generato in noi. Noi dobbiamo riconoscerci come figli di Maria, perché suo figlio è nostro fratello. Lei ci insegnerà come ricevere Cristo, come generarlo dentro di noi e come portarlo al mondo. È nostro dovere ospitare Dio come Maria lo ospitò. Questa esistenza così armoniosa di studio, di riflessione spirituale, in cui lo studio si amalgamava costantemente con la preghiera e con la carità, è, senza che Tito lo sappia, una lunga preparazione a quei compiti indispensabili cui Dio improvvisamente lo chiamò. Torniamo alla lotta ingaggiata con gli invasori nazisti. Dopo le prime schermaglie di cui abbiamo parlato, i nodi più gravi cominciarono a giungere al pettine. Il 20 febbraio 1941 il Monitore olandese pubblica una disposizione del nuovo ministro del Ministero dell'Educazione, in base alla quale i membri del clero e i religiosi che insegnano nelle scuole statali si vedono decurtati lo stipendio al 60%. Dopo 4 giorni si aggiunge che essi non possono in alcun caso ricoprire ruoli di responsabilità, anzi sono esonerati nel caso che già li posseggano. Padre Tito, che è anche presidente dell'Unione Scuole Cattoliche, chiede al segretario generale del Ministero quale sia lo scopo di una simile decisione. Gli rispondono brutalmente che non c'è nessuno scopo se non quello di tagliare le sovvenzioni alla Chiesa. Dopo alcuni mesi giunge la disposizione che proibisce anche alle scuole cattoliche, in quelle laiche era già stato fatto, di ricevere alunni ebrei, anche se convertiti. Dovevano essere tutti espulsi dalle scuole di ogni ordine e grado.
Tito invia allora una circolare. Noi consideriamo come ingiustizia cocente, come attacco alla missione della Chiesa, il fatto che si tolgano dalla scuola persone appartenenti a questa Chiesa o persone che chiedono il suo insegnamento. Nell'esecuzione della sua missione la Chiesa non fa distinzione né di sesso, né di razza, né di popolo. Iniziò così un'opera di disobbedienza civile che i nazisti stroncarono un anno dopo, deportando tutti gli studenti ebrei. Contemporaneamente scoppia la questione della pubblicazione sui quotidiani cattolici degli annunci del movimento nazista olandese. Tali annunci vengono rifiutati anche se sono dati a pagamento. Il Ministero della Propaganda allora informa che è vietato rifiutare, dato che quegli avvisi non contengono nulla di disonorevole né per persone né per gruppi. In realtà contengono di peggio, contengono la propaganda e l'apologia del nazismo e delle sue organizzazioni. La circolare di Padre Tito non si fa attendere. Le direzioni e le redazioni sappiano che dovranno rifiutare formalmente tali comunicati se vogliono conservare il titolo di cattolico. E questo anche se il rifiuto conducesse il giornale ad essere minacciato, ad essere multato, ad essere sospeso temporaneamente o anche ad essere chiuso. Non c'è niente da fare. Con questo siamo giunti al limite. In caso contrario, questi giornali non dovranno più essere considerati cattolici, non dovranno né potranno più contare sui lettori e abbonati cattolici e dovranno finire nel disonore. Non erano passati 15 giorni che la polizia faceva ricercare Padre Tito, ma poiché era assente a motivo del suo ufficio, non riuscirono a rintracciarlo prima del 19 gennaio. Egli è appena rientrato in convento dopo un lungo viaggio presso le redazioni dei giornali per fare applicare la normativa, quando si presentano due agenti della Gestapo che, spacciandosi per studenti, chiedono un colloquio urgente col professor Brandsma. Ricevuti con la solita cordialità e premura che il padre riserva ai suoi studenti, gli intimano con precisione tutta tedesca: dovete seguirci ad Arnhem col treno delle 18:30. Prima però vogliono perquisire la sua camera, e mentre rovesciano tutto e affastellano in una valigia lettere e documenti, Tito prepara in silenzio la solita borsa da viaggio. Poi, non senza ironia, avverte i due: e allora, signori, i treni olandesi non sono usi ad avere ritardo, neppure per attendere i poliziotti tedeschi. I vescovi olandesi, che gli aveva rappresentati nella lotta, gli avevano detto: in caso di arresto mettete tutto sul nostro conto. Ma Tito ha deciso di rispondere personalmente. Condotto in un gelido carcere, vi entrò dicendo con una bonaria ironia al poliziotto che l'accompagnava: non è di tutti essere messi in prigione dopo 60 anni di vita onesta. L'altro non capì la battuta, la credette un lamento e rimbeccò: se non volevate finirci dentro, non dovevate accettare gli ordini dell'arcivescovo. Così, senza volerlo, sanzionavano il fatto che egli era là per la sua obbedienza alla Chiesa, testimonianza tanto preziosa quanto non voluta. E infatti Tito rispose che considerava un onore l'essere stato arrestato per quel motivo. Il processo cominciò all'Aia il 21 gennaio 1942. Lo interrogava il capitano Hardegen della Polizia Speciale, membro dell'SS. Si cominciò con una minuziosa ricostruzione di tutti i viaggi, gli incarichi svolti per mandato dei vescovi, soprattutto quelli relativi alla questione della stampa. Poi si venne alle contestazioni di fondo. Padre Tito insistette in ogni modo nel tentativo di chiarire la inevitabilità della posizione dell'Episcopato. Ripeté più volte: la Chiesa Cattolica segue le ordinanze della forza di occupazione delle autorità olandesi soltanto fino a quando non contrastano con i fondamenti della sua fede. Quando sorgono contrasti sui fondamenti dottrinali, allora la Chiesa rifiuta la sua collaborazione e ne accetta il rischio. E concluse: ebbene, il contegno dell'Episcopato olandese io lo faccio mio. Il giorno dopo il capitano esigette da Tito una risposta scritta alla seguente domanda: perché il popolo olandese, specialmente nella sua parte cattolica, si oppone al movimento nazista olandese? Doveva scrivere chiaramente, con tutta tranquillità. Gli concessero anche per l'occasione tutto il necessario per poter fumare la sua pipa, come era da sempre abituato a fare. Senza farsi pregare,
egli stese 9 cartelle fitte con calligrafia minuta. Rispose che il movimento nazista olandese rinnegava le tradizioni del popolo olandese, rinnegava la sua storia, rinnegava soprattutto i principi cristiani che erano radicati nel cuore della sua gente. Disse senza mezzi termini: nei secoli in cui la fede degli olandesi fu oppressa, tanti di essi hanno sacrificato con entusiasmo la loro posizione sociale, i loro possedimenti, la famiglia e persino la vita. E li avvertì che erano disposti a dare anche adesso la vita per professare la fede qualora questa venisse oppressa. Non mancò di aggiungere che gli olandesi rifiutavano quel partito anche perché era succube della Germania, in maniera misera e infantile, anche per l'estrema arroganza e per l'enorme incompetenza di tanti suoi dirigenti, anche perché si appoggiava alle forze di occupazione. Concludeva: l'amore per la libertà è grande nel nostro popolo, tanto grande. Il nostro popolo è realista, posato, soffre, ha fiducia, attende tranquillo il giorno in cui sarà nuovamente libero, desidera ardentemente quel momento. L'Olanda è sempre l'Olanda. In seguito a un compagno di prigionia confiderà: sapevo che stavo firmando la mia condanna a morte. Nel rapporto annuale sulla situazione olandese inviato a Berlino dalla Polizia di Sicurezza, il professor Brandsma viene indicato come organizzatore di una attività antinazista e il suo arresto viene definito necessario perché, si dice, la sua opera è destinata a mettere in pericolo la reputazione del governo tedesco e minare l'unità del popolo olandese. Con molta sollecitudine, il capitano Hartegen consiglierà sempre un lungo arresto di protezione del professor Brandsma, protezione del partito, si intende. Gli faceva comunque l'onore di riconoscere che il professor Brandsma è veramente un uomo di carattere e con una ferma convinzione, e chiariva che il prigioniero intendeva proteggere il cristianesimo contro il nazionalsocialismo. Con la loro solita precisione, gli aguzzini tedeschi preparavano così tutte le prove e tutta la documentazione perché la Chiesa riconoscesse un giorno la santità di questo suo figlio. In cella Tito cominciò a scrivere un diario. La vocazione per la Chiesa e il sacerdozio mi hanno arricchito di tante dolcezze e di tanta gioia che ora io accetto volentieri. Quello che mi può sembrare sgradito, io ripeto con Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto il nome del Signore. E benché non sappia come andrà a finire, so bene che mi trovo nelle mani di Dio. Chi mi potrà separare dall'amore di Cristo? Certamente mi mancano la messa, la comunione, ma Dio è ugualmente vicino a me, in me, con me. Mi è di consolazione e di sprone il celebre passo che Santa Teresa teneva nel suo breviario: nada te turbe, nada te spante, todo pasa, Dios no se muda, Dios basta. Riflette che lui, come monaco, dice: dovrei essere abituato a stare in cella. E commenta: sì, ma quando si viene messi in cella, nella cella di una prigione, la sera tardi, e la porta viene chiusa dal di fuori con tanto di catenaccio, si resta almeno perplessi. Poi il fatto di andare a finire in carcere alla mia età avanzata mi spingeva piuttosto a sorridere per il lato umoristico della vicenda più che a rattristarmi per la sua tragicità. La polizia gli aveva detto che si trattava solo di una notte, tanto che quando gli portarono la biancheria da letto la mattina dopo, dopo una notte in cui aveva provato il ribrezzo di dormire su un pagliericcio sporco, disse che ormai non serviva più. La prenda, gli disse il giovane carcerato che era stato incaricato di portargliela. Anch'io credevo di starci solo 3 giorni, ma ci starò almeno 3 anni. Sul tavolino della cella mise bene in vista le sue 3 immagini del breviario: un Cristo in croce del Beato Angelico, una Santa Teresa a destra, un San Giovanni della Croce a sinistra, e nella mensoletta sopra il letto teneva il breviario aperto, là dove c'era una splendida illustrazione della Madonna del Carmine con la scritta «Speranza di tutti i carmelitani». Così quella cella di prigione era diventata per lui come una cella di convento. Mi trovo in questa cella come a casa mia. Ho beata solitudine. Sono solo, è vero. Ma mai il Signore mi è stato così vicino. Sento la voglia di gridare per la gioia perché Egli di nuovo nella sua pienezza si è fatto trovare da me. Non attendo nessuno. Nessuno può venire da me.
Dio è il mio unico rifugio e mi sento protetto e felice. Rimarrò sempre qui se Egli così dispone. Raramente sono stato così felice e contento. E lì in carcere iniziò a scrivere la vita di Santa Teresa che aveva promesso a un'editrice. Ma deperiva a vista d'occhio. Quando lo pesarono, tutto vestito, la bilancia sacere, iniziò a scrivere la vita di Santa Teresa che aveva promesso a un'editrice. Ma deperiva a vista d'occhio. Quando lo pesarono,

era un vero lager dove erano ammassati i prigionieri politici identificati da un triangolo rosso, i cosiddetti comunisti, tra i quali venne gettato anche Tito, poi gli ostaggi olandesi, poi gli ebrei, poi gli esegeti, chiamati così perché appartenevano a una setta religiosa che usava la Bibbia per profetizzare la caduta di Hitler, e poi gli ufficiali dell'esercito olandese. Un altro gruppetto a parte era costituito da 160 prigionieri russi, ma durarono poco, vennero lasciati per 3 giorni nudi al gelo, ne morirono metà in 2 mesi e gli altri furono tutti torturati e uccisi. La Tito cominciò a intravedere la croce che lo attendeva. Ogni domenica i cattolici si radunavano attorno a lui, seduto sul letto più alto, parlava tranquillamente, sembrava una normale conversazione, ma in realtà egli pronunciava lentamente le parole della messa. Non avevano il necessario per celebrare una vera Eucaristia, ma Tito recitava a memoria le preghiere, poi commentava un brano del Vangelo, poi c'era la comunione spirituale. Egli li fissava uno per uno negli occhi e per ciascuno diceva la formula che allora si usava per la distribuzione dell'ostia santa: il corpo di nostro Signore Gesù Cristo custodisca la tua anima per la vita eterna. Amen. A far la guardia fuori e a avvertire se le guardie si avvicinavano si erano offerti i comunisti. Alla sera ciascuno riceveva ancora una benedizione e un segno di croce in fronte. È il Venerdì Santo del 1942. I guardiani del campo si danno a un'orgia sfrenata, poi mettono una corona di spine fatta con fili di rame sulla testa di un prete e costringono i prigionieri a cantare l'inno tedesco "O capo coronato di pungenti spine". Intanto un ebreo è obbligato a fare il racconto della passione, della crocifissione. Alla sera di quel terribile giorno, padre Tito tiene loro segretamente una meditazione sul mistero della sofferenza. Ecco il racconto di un testimone. Attorno a lui i prigionieri erano sulle brande disposti in 3 file. Tutta la baracca puzzava di zoccoli marci, di vesti sudice e di sudore. Quegli uomini dalle teste rapate lo guardavano con gli occhi spenti e un po' sinistri. Esattamente davanti a me, in piedi, sopra una cassetta vuota di patate, il professor Tito, nella sua grigia uniforme, ci parlò della passione. Le parole che gli uscivano direttamente dal cuore scendevano fino in fondo e tutta la baracca taceva, mentre quel gracile uomo grigio meditava ad alta voce da sopra la sua cassa. E i suoi occhi brillavano dietro le grosse lenti e facevano dimenticare il resto della sua cenciosa e meschina figura. Il silenzio si fece quasi oppressivo, ciascuno lottava con i suoi problemi e la sua miseria, ma il padre Tito dava a tutti una soluzione: il nostro amore per Dio. Disse: in questo giorno ci deve essere in noi un'atmosfera di felice riconoscenza, perché possiamo vedere la passione di Cristo unita alla nostra passione. Raccontò uno dei suoi ascoltatori: siamo ritornati tutti in silenzio nelle nostre baracche e nessuno parlava, perché lo Spirito di Dio ci aveva sfiorati. Altri dissero poi che quello era stato il momento più bello della loro prigionia. I guardiani subodorarono qualcosa di questa strana riunione e l'indomani Tito fu punito. Toccò a lui trascinare il pesantissimo rullo che serviva a spianare la ghiaia sulla strada. Al campo è tanta l'affezione che hanno per lui che tutti lo chiamano zio Tito. Gli chiedono conforto ebrei, protestanti, comunisti, atei, e tutti ogni mattina lo ascoltano mentre è seduto al centro del camerone e racconta la vita del santo del giorno. Anzi, si lamentano perché vorrebbero racconti più lunghi. Un giovane prigioniero, poiché Tito si rammarica a volte d'aver dimenticato la corona del rosario quando la Gestapo lo ha trascinato via dal convento, gliene fa una con dei pezzetti di legno e di rame. Restò in quell'orribile carcere fino al mese di maggio, ma ormai non sperava più negli uomini. Non mi molleranno più. Andrò certamente a Oranienburg o ad Dachau, da dove non si torna. E giunse infatti la decisione dell'SS di trasferirlo ad Dachau. Mi hanno comunicato che mi tengono prigioniero per precauzione a causa del mio contegno antitedesco. Temono che farei cattivo uso della mia libertà agendo contro la Germania. Sanno che è molto malato, ma il solito Hardegen spiega che a Dachau le cure ai prigionieri sono gratuite, perché si tratta, dice testualmente, di un istituto di

solidarietà umana. Tito commenta in una lettera al fratello: ho messo tutto nelle mani di San Giuseppe, che ha portato il piccolo Gesù dall'Egitto a Nazareth. Come Gesù e la Madonna, mi affido alla sua potente protezione. Unisciti a me nella preghiera. E nel cuore custodisce quel consolante pensiero che è alla radice stessa della sua fede: Dio è ovunque. Lo fermarono nel carcere di Clèves in attesa di essere smistato. Partivano una quarantina di prigionieri ogni settimana. Il cappellano del carcere, che lo conobbe nei giorni della triste attesa, disse di lui: Dio mi ha concesso la grazia di incontrare un uomo pieno di fede. Partì in carcere il 13 giugno 1942 e l'ultima parola che quel cappellano udì pronunciare da Tito fu: non può accadermi nulla di male, perché il Signore mi accompagna. Di questo aveva una certezza assoluta, tanto più che la sera prima aveva potuto fare la comunione. Quando giunse al campo il 19 giugno 1942, il primo incontro fu con un capo blocco, uno dei famigerati capost, che nutriva un odio particolare verso gli ecclesiastici. Costui si divertì a percuoterlo con una tavola, tanto per fare conoscenza, e durante la marcia si divertiva a dargli calci nei talloni fino a farglieli sanguinare, e questo a un anziano, macilento e malato. Il trattamento poi gli fu riservato sistematicamente ogni giorno. Vedendolo così mal ridotto, una SS gli disse, ghignando, di non preoccuparsi, perché presto avrebbe potuto festeggiare la sua ascensione passando per il cammino del forno crematorio. Gli toccò il numero 30.492, perché tanti erano i prigionieri che lo avevano preceduto. Quando a fine 1945 il campo verrà smantellato, il numero sarà arrivato a 180.000, senza contare quelli uccisi subito senza passare per la numerazione. Un giorno giunsero in una volta sola più di 1.000 preti polacchi. Il campo era diviso in 30 blocchi, 3 per gli ecclesiastici. Ogni blocco 4 camerate doppie, ogni camerata doveva contenere 100 prigionieri, ma giunsero anche a 350, tanto che più persone dovevano dormire su una stessa branda ed erano talmente magri che riuscivano a starci. Dovevano lavorare come forzati 13 ore al giorno, non c'erano né domeniche né giorni di riposo. Tra lavoro, marce, appelli, la giornata di un'estenuante fatica cominciava alle 4 del mattino e finiva alle 9 di sera. Come cibo 250 grammi di pane per sera e mattina e a mezzogiorno una scodella di acqua calda con una manciata di cavoli rossi o di pietole, qualche volta una patata. La fattoria dove Tito doveva recarsi a lavorare, in una coltivazione di erbe mediche, ma bisognava dissodare, zappare, trasportare pietre, era chiamata Villa dell'Amore. Benché gli altri preti cercassero di aiutarlo in ogni maniera, dovevano sostenerlo già durante la marcia, non reggeva a quel ritmo, ancor più aggravato dalle continue e crudeli punizioni, calci, pugni, frustate fino al sangue. Gli altri dicevano che era trattato come il Cristo flagellato, ma non c'era modo che gli uscisse di bocca una critica verso i suoi aguzzini. Era lui, anzi, che diceva di un sorvegliante che gli aveva fatto sanguinare la bocca colpendolo con una gavetta: poveretto, mi fa tanta pietà, non posso volergli male. Si affidava ai suoi amori più cari, la Madonna del Carmelo e l'Eucarestia. Racconta un confratello: la sera, tornando sfiniti dal lavoro e frequentemente anche dalle percosse, Tito mi diceva: fratello, Maria deve aiutarci e sostenerci. Se essa allunga la mano sopra di noi, possiamo sopportare molto. Prezioso era soprattutto il sostegno dell'Eucarestia, che riuscivano ad avere quasi ogni giorno dai sacerdoti tedeschi prigionieri nel campo, ai quali era concesso un po' più di libertà. Una particella la conservava fino al giorno dopo nella custodia degli occhiali, e col resto si comunicavano anche in 10, e ogni volta rischiavano le più crudeli punizioni. La notte in cui per molte ore non riusciva a dormire, Tito la passava adorando quel pezzetto di ostia santa e affidandogli la sofferenza di tutti. Diceva che anche lui, Gesù e Eucaristia, era un grande prigioniero. Un giorno che lo avevano picchiato più duramente del solito, chiamandolo ad ogni percossa sacco di escrementi, e così lo trattavano, a chi gli domandava se avesse molto sofferto, rispondeva: ah, fratello, io sapevo chi avevo con me. Ed era tutto contento, perché prima di cadere a terra era riuscito a nascondere sotto l'ascella quell'astuccio d'occhiali che era diventato il suo ciborio.
pastore protestante che lo conobbe e lo ammirò in quel lager disse che padre Bransma era riuscito ad avere il paradiso nel cuore, nell'inferno del campo, e a diffondere intorno a sé la pace e la gioia. Era talmente sfinito che i suoi confratelli credettero un giorno di far bene raccomandandolo al capo della sezione ospedaliera per un ricovero. Costui si mostrò anche troppo disposto ad aiutarli e Tito venne portato via. Non lo rividero più. Tutto quello che avvenne poi lo sappiamo oggi da una testimone di eccezione, una testimone il cui nome non è stato rivelato perché è ricercata dalla polizia internazionale, accusata di aver procurato la morte di migliaia di deportati. È lei che ha ucciso anche Tito e si è convertita proprio perché il ricordo di lui non l'ha più abbandonata. Allora era una ragazza che faceva l'infermiera, ma obbediva per paura agli ordini disumani dell'ufficiale medico. A lei toccavano in pratica tutte le esecuzioni. Oggi è una donna molto anziana che da allora vive in pentimento e in tormento del suo passato. È stata lei a raccontare nel segreto che Tito, al suo arrivo in infermeria, stava già nella lista dei morti. È stata lei a raccontare gli esperimenti che facevano sui malati, anche su Tito, e di come le si scolpivano dentro, senza che lei lo volesse, le parole con cui egli sopportava i maltrattamenti. Padre, sia fatta non la mia volontà, ma la tua. È stata lei a raccontare come tutti i malati la odiassero e la insultassero sempre con titoli più infamanti, odio che lei cordialmente ricambiava, ma come fosse rimasta scossa perché quell'anziano prete la trattava invece con la delicatezza e il rispetto di un padre. Una volta mi prese la mano e mi disse: che povera ragazza è lei, io pregherò per lei. E a lei che il prigioniero regalò la sua povera corona del rosario fatta di rami di legno, e quando costei irritata rispose che quell'oggetto non le serviva perché lei non sapeva pregare, Tito le disse: non occorre che tu dica tutta l'Ave Maria, di soltanto prega per noi peccatori. Ed è a lei che quel 25 luglio 1942 il medico del reparto diede l'iniezione di acido fenico perché glielo iniettasse in vena. Era un gesto di routine. L'infermiera l'aveva ormai compiuto centinaia e centinaia di volte. Ma la poveretta ricorda: ma tutto quel giorno mi sentii male. L'iniezione venne fatta alle 2:10 e alle 2 Tito morì. Ero presente quando spirò, racconta. Il dottore era seduto vicino al letto con uno stetoscopio per salvare le apparenze e quando il cuore cessò di battere mi disse: questo porco è morto. Dei suoi aguzzini padre Tito aveva sempre detto: sono anch'essi figli del buon Dio e forse rimane in loro ancora qualcosa. E Dio gli concesse proprio quest'ultimo miracolo. Il dottore del campo chiamava sarcasticamente quell'iniezione di veleno iniezione di grazia. Ed ecco che mentre l'infermiera gliela iniettava, era l'intercessione di Tito che infondeva davvero in lei la grazia di Dio. E la poveretta, ai processi canonici, spiegò che il volto di quel vecchio prete gli era rimasto impresso nella memoria per sempre perché vi aveva letto qualcosa che ella non aveva mai conosciuto. Disse semplicemente: lui aveva compassione di me, come Cristo.

0: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dei morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre. secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Veniamo.

0: O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua.
1: Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni.
2: Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre.
0: Grazie per il tuo amore, così sia.
1: Radio Voce nel Deserto.

Siamo a un nuovo appuntamento in compagnia di Monsignor Bruno Piubello. A tutti i nostri ascoltatori auguriamo un buon ascolto e buona riflessione.

La seconda meditazione vuole essere una continuazione ed un approfondimento della meditazione precedente. Faremo memoria ancora della nostra vita passata, dei benefici del Signore nella nostra vita, ma con una angolatura particolare, cioè quella di Gesù. Facciamo memoria di quello che è stato Gesù nella nostra vita. Quando celebriamo l'Eucaristia, noi sentiamo il sacerdote che ripete le parole del Signore: fate questo in memoria di me. Ma non dobbiamo fare memoria del Signore solo quando celebriamo l'Eucaristia. Dobbiamo fare memoria del Signore continuamente. Ecco, allora, in questa meditazione facciamo memoria di Gesù nella nostra vita. Gesù nella mia vita, ma possiamo dire anche Gesù della mia vita. Cosa è stato Gesù per me? La mia vita sarebbe stata la stessa se io non avessi conosciuto Gesù? Io sarei la stessa persona, avrei la stessa personalità se Gesù non fosse mai esistito, se io non l'avessi mai incontrato? Ecco, prendiamo coscienza allora di cosa è stato Gesù nella nostra vita. Il Papa in un discorso una volta ha detto: certamente si deve fare un esame di coscienza. Dove siamo come Chiesa, dove Cristo ci ha portato, dove noi abbiamo deviato dal Vangelo. Ma ripeto, queste domande devono diventare personali. Che ne abbiamo fatto di Gesù? E cominciamo dai primi ricordi. Chi ci ha fatto conoscere Gesù per primo? Proviamo a rivangare indietro, E non diciamo in maniera generica, papà, la mamma in particolare, il prete, la catechista, la maestra di scuola, sì, ma proviamo a ricordare qualche cosa di preciso di Gesù che abbiamo conosciuto attraverso queste persone. Chi ci ha fatto conoscere Gesù di più? Chi ci ha fatto conoscere Gesù nei vari momenti della nostra vita, in particolare nelle fasi della nostra crescita, nella nostra fanciullezza e nella nostra adolescenza? Credo che noi siamo tutti di quelle persone fortunate che hanno potuto conoscere Gesù fin da fanciulli e che nell'adolescenza hanno avuto delle parrocchie, hanno avuto dei preti che li hanno aiutati a impostare la propria vita al seguito di Gesù. Ricordiamo alcune parole che abbiamo sentito da loro. Tempo fa, con bambini della prima comunione, io ho chiesto a loro se ricordavano alcune parole di Gesù del Vangelo e che le scrivessero in un foglietto, mi pare di avervelo detto anche l'anno scorso, e che scrivessero anche nel foglietto da chi le avevano sentite quelle parole per la prima volta. Dove le avevano?

le pratiche di pietà, le preghiere, la messa, ma atteggiamenti di fronte alla vita. Magari in certi momenti non esprimevano nemmeno il nome di Gesù, non parlavano del Vangelo di Gesù in maniera esplicita, ma si capiva che tutto proveniva da questa loro fede. Io ho un ricordo personale, credo che abbia segnato la mia vita da fanciullo. Eravamo in campagna, mancavano pochi giorni alla raccolta del tabacco, un'annata eccezionale. Ricordo che qualche giorno prima con il papà ero passato in mezzo a questi campi e il papà me lo mostrava, questo tabacco orgoglioso, e mi diceva: fra 3 giorni lo raccoglieremo. Ecco, un pomeriggio viene su un temporale terribile, ci mettiamo tutti a pregare, il papà era fuori, non perché non fosse un uomo di fede, ma perché i contadini vogliono vedere il temporale fino all'ultimo, quasi nel tentativo disperato di fermarlo, no? E noi con la mamma lì attorno alla tavola stavamo pregando e sento il papà nel cortile che grida: porta via tutto, porta via tutto, ancora prima che cominciasse a cadere la grandine. Non era ancora caduto un chicco di grandine, ma lui lo vedeva. E difatti è venuta giù una grandinata, papà entra anche lui, si mette anche lui a pregare con noi con la testa sulla tavola. Ecco, finita la grandinata, il papà esce, io così bambino bagarino lì, 5, 6 anni, 7 forse, non so, gli vado dietro, proprio in quel luogo dove qualche giorno prima avevo visto questo campo meraviglioso di tabacco che c'era solo scataroni, diciamo, un altro, no? E io guardo il papà dice: qua non si raccoglie niente, qua bisogna arar sotto tutto. Vorrà dire che farà da concime per l'anno venturo. Non mi ha nominato Dio, Vangelo, niente. Io ho capito che cos'è la fede, che cos'è la speranza, che cos'è la provvidenza, che cos'è la risurrezione. Anche se tutti questi ragionamenti, questi concetti li ho maturati dopo, ma sono nati lì. Ecco, chi ci ha aiutato a conoscere Gesù per primo? Forse ci hanno aiutato e ci aiutano anche adesso i bambini della prima comunione. Quanti genitori riscoprono Gesù in occasione della prima comunione dei bambini? Quando parlo ai genitori in queste circostanze, io dico a loro: ecco, voi portate i vostri bambini a Gesù, va bene, ma forse sono loro che vi prendono per mano e che vi riportano da quel Gesù dal quale vi eravate allontanati. Forse certi poveri, certi ammalati, certi anziani, certe persone morenti ci hanno fatto capire Gesù. I santi, le vite dei santi che ci venivano raccontate da bambini, che abbiamo cominciato a leggere da ragazzi, da giovani, perché leggevamo, almeno io ho avuto, specialmente in seminario, negli anni di liceo, un vicerettore che ci non soltanto esortava a leggere alcune vite di santi, ma ci indicava anche le pubblicazioni più adatte, più serie. E ricordo di aver letto in quegli anni là molte vite di santi: San Francesco,
Don Bosco, Domenico Savio, Santa Teresa del Bambino Gesù,

Padre Damiano, apostolo di Lebrosi, e nelle nostre parrocchie San Tarcisio, San Pancrazio, Sant'Agnese. Adesso quanto sono presenti le vite dei santi nella nostra vita e nell'educazione cristiana? Comunque delle persone ci hanno aiutato a conoscere Gesù e ad amarlo. Allora dobbiamo avere riconoscenza verso queste persone. Se queste persone sono vive e di loro noi abbiamo nel cuore qualche ricordo bello, diciamoglielo, andiamo a trovarli. Io ricordo, dopo prete sono andato a trovare il mio maestro di scuola elementare, molto anziano, un cecuziente, ma com'è stato contento. Una signora mi ha raccontato che è andata una domenica a Cortina, era lì in villeggiatura a Cortina, è andata in chiesa alla messa di domenica e la messa l'ha celebrata e ha tenuto l'omelia a un pratino giovane, una omelia così bella che l'ha colpita. Dopo la messa questa signora è andata in sacrestia a dirglielo, questo pratino, fosse un pratino novello, l'ha ringraziato per il bene che gli avevano fatto queste parole, e sto pratino ci ha messo a piangere. Ma diciamole a queste persone, grazie per quello che mi hai detto, grazie. Sapisci che ben che mi ha fatto che a volte che te mi hai detto così. Se queste persone sono defunte, preghiamo per loro, ma preghiamo anche e soprattutto loro per noi. Perché quello che essi ci hanno trasmesso non venga dimenticato, perché continui a camminare nel mondo. Ecco, allora una prima serie di ricordi: chi ci ha fatto conoscere Gesù di più? E domandiamoci anche, qualcuno potrà dirlo di noi? Qualcuno potrà dire di noi che lo abbiamo aiutato a capire Gesù, a conoscere Gesù? Speriamo. Figli, nipoti, nipotini. Ancora, quali sono i nostri primissimi ricordi di rapporto personale con Gesù? Cioè le nostre prime esperienze di preghiera spontanea, autentica, preghiera veramente nostra, non le preghiere del mattino e della sera, bisognava dirle, non le preghiere prima della scuola, dopo la scuola, prima del catechismo, dopo del catechismo, le preghiere in chiesa, ma quelle preghiere che sono venute su in momenti nei quali nessuno ci diceva niente, ci raccomandava niente, momenti nei quali non si era soliti pregare, ma questa preghiera è venuta su e ha lasciato un segno di un qualche cosa di autentico, di vero. Io li ho dentro di me, alcuni di questi ricordi, ecco, non voglio abusare della vostra pazienza, ma ecco, mi ricordo in quella prima preghiera che ho fatto da solo in un momento particolare, là c'è l'autenticità della mia preghiera, là ero me stesso. E chi ci ha insegnato a pregare? Non chi ci ha insegnato le preghiere, è diverso. Chi ci ha insegnato a pregare? Con i suoi consigli, con il suo esempio. Forse non ce l'ha insegnato nessuno in modo particolare, ma lo abbiamo imparato da soli in particolari circostanze della vita.
i momenti di dolore, lì abbiamo imparato a pregare. Mi viene in mente un filosofo francese, ecco, morto nel 50, giovanissimo, che ha avuto una figlia malata di encefalite, credo sia rimasta così per 2 anni, e lui la vegliava per ore e dice in una sua lettera alla moglie: credo di non aver mai conosciuto così intensamente la preghiera come quando in silenzio vegliavo accanto a lei con la mia mano sulla sua fronte. Che vuol dire? Che ce lo ha insegnato lo Spirito di Gesù a pregare in certi momenti di particolari, non soltanto i momenti di dolore ma anche i momenti di gioia, quando ti trovi dentro una gioia che non sai come spiegarti, non sai da dove venga, senti di non averla meritata. Signore, grazie, cosa ho fatto per meritare questo? Ecco, cerchiamo a ripescare, no? I ricordi delle nostre prime preghiere e delle preghiere più intense. Possiamo ricordare anche, qui ci colleghiamo alla meditazione precedente, momenti o avvenimenti più significativi della vita in cui abbiamo percepito una particolare presenza del Signore. Forse ce ne accorgiamo solo adesso. Ricordate quella fiaba, non so come chiamarla, quella leggenda, quel racconto simbolico, ecco, di un uomo che ha sognato la sua vita come un camminare lungo la spiaggia insieme con il Signore, e ricordava e vedeva le sue orme, no? che camminavano accanto alle orme del Signore, no? A un certo momento vede che le orme erano 2 soltanto, e quelle corrispondevano ai momenti più duri della sua vita. E allora lì si è lamentato con il Signore: proprio allora, Signore, che avevo più bisogno di te, tu non mi eri vicino, non camminavi a fianco. E il Signore gli dice: ma non ti sei accorto che quelle orme là non erano mica le tue, sai, erano le mie, perché io ti portavo in braccio in quei momenti. Parole forti di Gesù che sono entrate in noi come dei fari potenti in certi momenti particolari e che hanno continuato ad illuminare il nostro cammino. Qualche giorno fa proprio chiedevo ad una signora, che le è morta una bambina di leucemia alcuni anni fa, una bambina di 5, 6 anni, io le ho chiesto: ma come ha fatto ad accettare la morte della sua bambina? Ha taciuto un po' e poi mi ha detto: mi hanno aiutato queste parole di Gesù che ho trovato per caso nel Vangelo in quei giorni: se il grano di frumento caduto in terra non muore, non produce frutto. Ecco, quelle parole che sono entrate come un faro, come una forza. Ci sono stati dei momenti di crisi nella nostra fede, nel nostro rapporto con il Signore. Ci sono stati. Le crisi dell'adolescenza. Le crisi dell'età matura, che sono più terribili delle crisi dell'adolescenza. Le crisi dell'età matura, quando hai l'impressione d'avere sbagliato tutto,